0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi per l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione dei contingenti. Ma il ministro della difesa Crosetto ricorda: l'Italia non è in guerra. I ribelli yemeniti filo iraniani hanno colpito Riyadh, dove è andato a fuoco un deposito di carburante, accanto all'aeroporto, colpiti anche impianti petrolifici a Yanbu. Conti pubblici. Sotto l'attenzione dell'Unione Europea l'abolizione del bollo auto per il 2027, da finanziare con la ridislocazione di fondi PNR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato.
4: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR, perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice. Il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
3: E al termine del vertice informale in Irlanda, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla questione energia. A Dublino ci sono state sul tavolo molte questioni fondamentali per l'Italia e l'Europa, ha spiegato sul profilo social del Dicastero, ma serve maggiore realismo e velocità nelle risposte alla crisi energetica causata dai conflitti internazionali. La cronaca: la professoressa accoltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Il ragazzino aveva filmato anche la preparazione dell'attacco. Il video circola in rete.
5: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat: ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto, per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
6: Violento io non potrei mai dirlo.
5: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
6: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
5: Il tribunale per i minori indaga per lesioni, non essendo imputabile per la sua giovane età, rischia comunque di finire in comunità o l'affido ai servizi sociali. Simone Zazzera, GR1.
3: A San Cataldo, vicino Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse l'altra sera. Erano in un negozio di abbigliamento di cinesi, ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre, che in mattinata aveva denunciato la sparizione, e le piccole e i 4 fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. E si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Sui campi di Serie A un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano. Fu leader dell'Inter di Elenio Herrera e dell'Italia che vinse gli europei nel 1968. Sport calcio Serie A, finisce 2-2 il big match tra Roma e Inter con i nerazzurri che hanno recuperato 2 gol. Vittoria in trasferta per la Lazio, 2-0 a Venezia, e Cagliari 1-0 con l'Udinese. Pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. Vallei maschile, gli europei, oggi l'Italia si gioca l'accesso ai quarti contro la Danimarca. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli e adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

Nation. Rules the nation. With Russian.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riyadh e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea, Callas, risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata, così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Nel clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari. In Medio Oriente non è esclusa la ricollocazione e l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nella notte, raid russo nella regione di Kiev, due bambini e una donna sono rimasti uccisi. Ecofin informale di Dublino, il commissario europeo all'economia Dombrovskis apre la posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione del bollo auto nel 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia fino ad oggi, dove si vota per la Duma, affluenza al 40% finora. Monito di Putin all'Europa: sia amica o risponderemo. Stati Uniti, Donald Trump torna sull'intelligenza artificiale con due messaggi su Truth, annuncia la creazione di una AI Force e la nomina di uno zar, una sorta di super ministro dedicato solo a questo tema. Poi lancia un sondaggio per trovare un nuovo nome ed è ancora polemica sul divieto di ingresso alla Casa Bianca ai reporter delle testate non gradite al presidente. Il corrispondente.
4: I giornalisti di CNN, MS Now e Politico si sono presentati come sempre alla Casa Bianca, ma il loro badge era disattivato. Impossibile entrare. È dunque ufficialmente in vigore la messa al bando delle tre testate dalla residenza del presidente, decisione annunciata da Trump. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, aveva detto. Sono fake news. Ora anche l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca chiede di eliminare subito il veto che viola, dicono, il primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà d'espressione. Trump in passato ha zittito i giornalisti in malo modo in diverse occasioni. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi c'è il capitolo delle cause giudiziarie, come quella miliardaria contro l'inglese BBC, che da parte sua ha però ammesso il montaggio errato di un discorso di Trump. Già l'anno scorso il presidente escluse Associated Press dallo studio Ovale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso e adesso, oltre alle polemiche, si aggiungeranno altri ricorsi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha accoltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire "poi guardate il TG" mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre, con la sua carta di credito il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ma restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
0: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano. Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro, a San Cataldo, nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
5: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
6: 7:40, così.
5: Dove?
6: Dentro il negozio mio.
5: Cosa stavano facendo?
6: Niente, sono salutato e andato via.
0: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con i lagunari ancora a 0 punti, successo anche del Cagliari a Udine 1-0 con rete di Daniel Maldini, pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna, oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen che l'altro giorno hanno colpito la capitale saudita Riyadh avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate del nostro paese valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente. Non è esclusa la ricollocazione dei contingenti. Il ministro della difesa Crosetto incassa il sì dell'alta rappresentante degli esteri dell'UE Callas per ampliare Aspides e ricorda che l'Italia non è in guerra. Le elezioni legislative in Russia: dopo due giorni di voto oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi online per il rinnovo della Duma. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, a Mosca il sistema è stato bersaglio di un potente attacco informatico, ma le operazioni non si sono interrotte. La consultazione si chiuderà nella giornata di oggi e oggi si vota

0: hai ridato voce e orgoglio a un popolo. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
1: Parte da Milano, capitale economica del paese, sottolinea Giuseppe Conte, la campagna elettorale programmatica dei 5 Stelle. Si vota online fino alle 14 di domenica. I 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è il voto ai 16enni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova nel pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
2: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no a riarmo.
1: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle, comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista. Dibba.
2: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
1: Con Adriano Totaro, da Milano, Vasco Pirri, GR1.
3: E sono 3 le vittime di un attacco russo con droni nella regione di Kiev. Si tratta di una donna e 2 bambini, ferita un'altra persona. E domani si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Sui campi di Serie A un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano. Fu il leader dell'Inter di Eleni Herrera e dell'Italia che vinse gli europei nel 1968. Sport, calcio, la Serie A, finisce 2-2 il big match tra Roma e Inter con i nerazzurri che hanno recuperato 2 gol. Vittoria in trasferta per Lazio, 2-0 a Venezia, e Cagliari 1-0 con l'Udinese, 1-1 tra Bologna e Torino. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce. Volley maschile, gli europei, oggi si gioca l'Italia contro la Danimarca per gli ottavi. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Thank you.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: to the what?
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riyadh e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea Callas risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata. Così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Nel clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione, e l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nella notte allerta aerea a Kiev in diverse regioni, in serata un raid russo nell'oblast della capitale ucraina ha ucciso due bambini e una donna. In Russia ha intercettati decine di droni di Kiev verso Mosca. Ecofin informale di Dublino, il commissario europeo all'economia Dombrovskis apre la posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione del bollo auto nel 2027 con i fondi provenienti dei prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia fino ad oggi, dove si vota per la Duma, affluenza finora al 40%. Monito di Putin all'Europa, sia amica o risponderemo. La situazione a Gaza è ingiustificata. Così Ed Sheeran sul palco di Filadelfia. È la prima volta che la popstar britannica parla di Medio Oriente dopo le polemiche degli ultimi giorni per l'allontanamento dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto delle dichiarazioni pro-Palestina. In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha coltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire poi guardate il TG mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre con la sua carta di credito, il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ma restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
4: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano.
5: Abbiamo trovati.
4: Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia, intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della protezione civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
6: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
7: 7:40, così.
6: Dove?
0: Dentro un negozio mio.
5: Cosa stavano facendo?
0: Niente, solo salutato e andato via.
4: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. E un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con il Lagunare ancora a 0 punti. Successo anche del Cagliari a Udine 1-0, rete di Daniel Maldini, pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna. Oggi in campo Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen che l'altro giorno hanno colpito la capitale saudita Riyadh avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione, così il portavoce degli Houthi dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate del nostro paese valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente. Non è esclusa la ricollocazione dei contingenti. E il ministro della difesa Crosetto incassa il sì dell'alta rappresentante per gli esteri dell'UE Callas per ampliare l'operazione Spides e ricorda che l'Italia non è in guerra. Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con una rimodulazione di fondi PNRR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato.
3: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice: il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Pendicenti, GR1 Dublino.
2: E al termine del vertice informale in Irlanda, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla questione energia. A Dublino ci sono state sul tavolo molte questioni fondamentali per l'Italia e l'Europa, ha spiegato sul profilo social del Dicastero, ma serve maggiore realismo e velocità nelle risposte alla crisi energetica causata dai conflitti internazionali. La cronaca: la professoressa accoltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Aveva anche filmato la preparazione dell'attacco. Il video circola in rete.
4: La telecamera piazzata sul

0: diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
1: Violento io non potrei mai dirlo.
0: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
1: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
0: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, rischia comunque di finire in comunità o l'affido ai servizi sociali. Simone Zazzera, GR1.
2: A San Cataldo, vicino Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse. L'altra sera erano in un negozio di abbigliamento di cinesi, ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre, che in mattinata aveva denunciato la sparizione, le piccole e i 4 fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. E l'esercito americano in nottata ha colpito un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi e ucciso 4 persone. Per Washington si trattava di narcotrafficanti e stavano trasportando un carico di droga. Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà lutto cittadino, i funerali di Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, sui campi di Serie A. Un minuto di silenzio per ricordare uno dei protagonisti del calcio italiano, fu leader dell'Inter, di Lenio Herrera e dell'Italia, che vinse gli europei nel 1968. Sport calcio, la Serie A, l'Olimpico finisce 2-2, big match tra Roma e Inter con i nerazzurri che sono andati sotto i 2 gol, vittoria in trasferta per la Lazio 2-0 a Venezia e il Cagliari 1-0 con l'Udinese, pareggio 1-1 tra Bologna e Torino, oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce, volley maschile, gli europei, oggi l'Italia si gioca l'accesso ai quarti contro la Danimarca. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Suona la campanella. Si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
2: Eh sì, ben mezz'ora prima, nuova stagione, inizio ore 15:30.
3: E magari subito tanta buona musica.
2: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
3: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
2: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
1: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommasi da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.
4: Meteoradio. Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni del tempo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Colonnello, ultima domenica d'estate, cosa dobbiamo aspettarci e quali le condizioni del tempo sui nostri mari anche?
5: Una situazione che per i mari centro-settentrionali, quindi parliamo dal Tirreno, dal Medio Adriatico a risalire poi verso l'Alto Adriatico e verso il Mar Ligure, la situazione è decisamente all'insegna di poche nubi, più che altro è il sole che dominerà la giornata. Situazione differente per i mari meridionali, dove insiste ancora la nuvolosità che ha portato le piogge temporali di giorni scorsi. Parliamo soprattutto del basso Adriatico, dello Ionio, dei mari intorno alle nostre due isole maggiori, dove saranno presenti anche temporali, quindi attenzione, questo in modo particolare tra il basso Tirreno, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, con una ventilazione che da meridionale inizia a divenire settentrionale, soprattutto di maestrale, questo in modo particolare in corrispondenza della Sardegna e poi sul mare Adriatico.
4: E infine cosa ci riserva il futuro? Quale sarà la tendenza per i prossimi giorni? Avremo ancora giornate calde e temperature oltre media?
5: Una situazione che tende a cambiare. Migliora sì il tempo anche laddove abbiamo avuto le piogge, quindi parliamo soprattutto dell'Italia centro-meridionale, delle isole maggiori, dei mari circostanti questa parte del nostro territorio. Però all'inizio della nostra settimana arriverà aria un po' più fresca sulle regioni adriatiche, con venti settentrionali che aumentano di intensità. I venti settentrionali significano temperature non troppo elevate, ma venti settentrionali così marcati significa anche moto ondoso dei mari decisamente importanti, fino a localmente agitato per quel che riguarda l'Adriatico e lo Ionio in modo particolare. E parliamo soprattutto della giornata di martedì e poi quella di mercoledì. Da un punto di vista dello stato del cielo, poco da dire, sì, un po' di nuvolosità, magari qualche debole piovigine sull'Adriatico e su mari meridionali, ma nulla di più. La cosa più importante sarà rappresentata dal vento e dallo stato dei mari.
4: Bene, ringraziamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per questo prezioso aggiornamento. Da Gabriella Iuvone di Rai Meteo, grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di una piacevole domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti temono una rapida escalation dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta. Facciamo il punto qui in studio con Cecilia Rinaldini.
4: Nel cuore della notte italiana, il presidente Trump ha deciso di accorciare il suo fine settimana nella residenza di campagna di Camp David ed è immediatamente tornato a Washington. Poche ore prima, l'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito ai raid degli Houthi. Nella nota viene chiesto ai connazionali di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Insomma, ha destato seria preoccupazione il fatto che ieri per la prima volta gli Houthi yemeniti hanno colpito Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita alleata degli Stati Uniti. Centrato un deposito di carburante all'aeroporto internazionale di Riyadh con disagi e ritardi nei voli. Finora gli Houthi non si erano mai spinti così a fondo. Da giorni l'Arabia Saudita chiede a Washington di intervenire nello scontro, ma Trump si è sempre tenuto un passo indietro, assicurando all'alleato l'assistenza dell'intelligence, ma senza passare a un coinvolgimento diretto. E intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita.
3: Grazie Cecilia Rinaldini. Caldo anche il fronte russo-ucraino. Nella notte allerta aerea a Kiev e in diverse regioni. In serata un raid russo nell'oblast della capitale ucraina ha ucciso due bambini e una donna. In Russia intercettati decine di droni di Kiev verso Mosca. A Dublino ora, dove ha parlato d'Italia il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis al termine dell'Ecofin informale. Dombrovskis ha aperto la posizione del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sull'uso dei fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR per la copertura finanziaria dell'esenzione del bollo per le moto e le auto di piccola e media cilindrata. Per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità, detto Dombrovskis. La cronaca ora: si lavora a individuare eventuali istigatori del tredicenne che ha coltellato la professoressa in una scuola di Roma. I carabinieri hanno eseguito la copia forense del suo cellulare e verificato l'uso della carta di credito dei genitori utilizzata per acquistare i coltelli. Al setaccio, contatti, chat e attività online del ragazzo per ricostruire le ore precedenti all'aggressione. Sotto esame anche il profilo social del tredicenne e la diretta avviata poco prima dell'accoltellamento. Della vicenda è stata informata la procura per i minorenni di Roma. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è stato sequestrato il negozio gestito da cinesi in cui sono state rintracciate ieri pomeriggio le due sorelline sparite la sera precedente. Il procuratore ha disposto accertamenti di natura tecnico-scientifica per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare della vicenda. Le bambine di 8 e 12 anni sono in buone condizioni. Meteo: Italia spaccata in due, temperature in aumento al centro-nord, maltempo invece nelle regioni del sud. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, lungo le coste del medio-basso Adriatico, del basso Tirreno, della Sardegna orientale, della Sicilia occidentale, in estensione ai rimanenti settori del meridione e localmente del basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali in lieve calo.
3: Domani l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi. La musica: l'annuncio è arrivato con un post social. La regina del pop duetterà con la star britannica Charlie XCX in Danzeteria After Hours, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album Confession 2.
6: You wanna talk about Madonna and Charlie?
3: Madonna aveva dato indizi sulla collaborazione in un video la settimana scorsa e in estate Charlie aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi con lei. A giugno le due erano state viste insieme a una sfilata proprio nella capitale francese. Prossimo GR, come di consueto alle 7, vi lasciamo alla musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna tale quale show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno tale quale show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
0: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
7: Le notizie del giorno.
8: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
9: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
7: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
10: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
7: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UNIO. Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UNIO. Tutte le informazioni sul bando di

0: di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
2: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico. Questa mattina la nostra puntata si apre con una predicazione del pastore Luca Baratto sul Salmo 15 che ci invita a vivere una spiritualità radicata nella giustizia. Dopo la predicazione il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Tra le parole a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
1: Signore, tu da sempre cammini con noi, sei al nostro fianco per rialzarci nelle nostre cadute, ci precedi per indicarci la via. Illumini la nostra strada e aggiungi sempre nuovi compagni e nuove compagne di viaggio. Signore, con il tuo spirito rinnova le nostre vie e le nostre vite. Nel nome di Gesù.

0: Ascoltiamo il Salmo 15.
1: O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso.

Non si può veramente rendere il proprio culto a Dio se non si pongono a fondamento della propria vita la giustizia e la compassione. Non ci si può dire dei veri testimoni dell'Evangelo se nelle nostre scelte non si forma l'immagine di un Dio che ha cura delle sue creature e vuole che vivano in pace ed armonia. Oppure, per usare un linguaggio che ritroviamo nel Nuovo Testamento, non si può amare Dio se non si ama anche il proprio fratello. Così si potrebbe riassumere

Era il messaggio del Salmo 15, un salmo che liturgicamente appartiene alle raccolte dei canti di pellegrinaggio. I pellegrini, giunti a Gerusalemme da terre lontane, raggiungono finalmente il santuario e all'ingresso trovano un custode che li interroga sulle ragioni della loro visita, chiede loro con quale spirito accedono al luogo santo. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Chiede il custode del tempio. E la risposta dei pellegrini spiega qual è l'intento della loro visita: rendere lode a un Dio che ama la giustizia e la misericordia. Questo è il centro della loro adorazione, questa è la loro spiritualità. Il Salmo 15 descrive il centro autentico della spiritualità biblica, praticare la giustizia. Non ci propone un elenco di virtù in base al quale la persona che le possiede, chi è giusto e puro, chi dice la verità e non calunnia il suo vicino, chi non vende il prossimo per denaro e non danneggia l'innocente, è degna di entrare nel Tempio. Se fosse così, Davide, il re Davide a cui è attribuito questo salmo, sarebbe il primo a non potervi entrare, a rimanere fuori, lui che mandò a morire Uria per prendersi sua moglie Bezzabea. Non è neppure l'elenco delle virtù delle persone per bene, rispettabili, rinchiuse nella loro corazza di integrità, come il fariseo della parabola che disprezza il pubblicano peccatore. «Grazie, Signore», dice ad alta voce, «perché non sono come lui». A chi si rinchiude nella propria integrità basta un passo troppo lungo per gloriarsi di sé e un solo passo incerto per cadere nella polvere e perdere tutta la propria credibilità. I pellegrini che entrano nel Tempio non sono lì per dire, come il fariseo, quanto sono bravi e giusti rispetto ai peccatori. Sono lì invece per rendere un culto a Dio che non si limiti al momento della liturgia e della ritualità nel Tempio, ma che continua e comprende la loro intera vita. La nostra vita, dicono, è questa: non approfittarsi del prossimo, non nuocergli con la menzogna, ma sostenerlo con l'onestà, la giustizia e la sincerità, non portargli via il futuro opprimendolo con i debiti o facendosi corrompere. Questa è la nostra spiritualità, questa la nostra devozione, questa la direzione del nostro cammino. Non dicono questa è la nostra fede, perché la fede è solo in Dio e per un cristiano è in Dio attraverso Gesù Cristo, ma dicono questa è la nostra spiritualità, il modo in cui intendiamo abitare il mondo, percorrere il cammino della nostra vita. Chi percorre la via della giustizia e della compassione dimora nel Tempio, alla presenza di Dio, anche se è fisicamente distante da esso, perché fa della sua vita intera un culto. Lo dice bene l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12, nei primi due versetti. «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio». È un tema che riecheggia nei testi dei profeti, secondo cui il vero culto a Dio è la giustizia, è sostenere il diritto della vedova, dell'orfano e dello straniero. Un concetto che riecheggia anche nelle parole di Gesù. Non chiunque dice Signore, Signore, ma chi compie la volontà del Padre, quello rende il vero culto a Dio. Praticare la giustizia è l'autentica spiritualità di chi crede nel Dio di Israele e di Gesù Cristo. Questo è quanto ci ricorda il Salmo 15, opportunamente, perché il culto, che è il centro della vita del credente, può facilmente diventare un luogo di ipocrisia e ambiguità, di idolatria addirittura. La liturgia può diventare un surrogato del cambiamento personale, un luogo in cui si fa confusione tra le esigenze della religione e la volontà di Dio. La giustizia è la nostra vera devozione, diciamolo. Ripetiamolo con forza, non la ritualità formale, la pietà codificata nelle cui pieghe i potenti di questo mondo, fingendo di onorare Dio, trovano invece il modo di onorare se stessi. Quella ritualità che nel passato e purtroppo ancora oggi ha permesso e permette a tanti uomini di chiesa di benedire i cannoni delle guerre. Quella ritualità che elargisce grazia a buon mercato, fasulla, a coscienze che non si vogliono far turbare dai drammi del mondo. Quella spiritualità idolatrica che permette a boss mafiosi e camorristi di esigere la devozione della gente che terrorizzano e asservano.
La giustizia è la nostra vera devozione. Ogni rito cristiano, ogni culto reso a Dio, l'intera nostra vita sia una festa di giustizia, una festa di accoglienza, di guarigione e riconciliazione. Dia vita a una comunità come quella di Gesù, che sa davvero onorare gli ultimi. Sia questa la nostra spiritualità. Nel nome di Gesù. Amen.

0: Signore, da sempre le tue figlie e i tuoi figli sono donne e uomini in cammino. Aiutaci ad essere accoglienti verso i nostri compagni di strada, a saper portare i pesi gli uni delle altre. Donaci coraggio quando ci perdiamo d'animo, mostraci il sentiero davanti a noi, tu che sei la via, la verità e la vita. Fa dell'intera nostra esistenza un culto di lode e di gioia e donaci di saper discernere sempre ciò che tu ci chiedi. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando un'email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico. Promuovere la coesione sociale, le comunità di fede e le elezioni regionali in Germania. Gli evangelici in Italia e nel mondo. In occasione delle elezioni regionali che interessano la capitale tedesca, le chiese evangeliche e cattolica di Berlino hanno diffuso un documento congiunto nel quale invitano gli elettori a sostenere quelle forze politiche che promuovono la coesione e non quelli che mettono in conflitto gruppi diversi di persone. L'appello non fa riferimento a nessuna sigla politica, ma fa seguito alla vittoria dell'Alternative für Deutschland, AfD, nelle recenti elezioni in Sassonia, Anhalt. In Mecklenburg-Pomerania, altro land in cui oggi si vota, è stato diffuso un comunicato simile sottoscritto da diverse comunità di fede, tra cui quelle ebraiche e musulmane. Ci schieriamo insieme per la dignità di tutte le persone e per una società pacifica, si legge nel testo che invita a dare il proprio voto a chi si impegna senza riserve per la dignità di ogni singola persona e la protezione delle minoranze. Alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film Un Bon Petit Soldat, diretto da Stéphane Brisé, ha vinto il premio della giuria Interfilm per la promozione del dialogo interreligioso. Nella pellicola, si legge nelle motivazioni del premio, la protagonista è assorbita dal suo lavoro in una compagnia assicurativa e comunica con il figlio solo attraverso il cellulare. Il film funziona da specchio per l'ipocrisia di una cultura aziendale che predica inclusione, umanità e gioia, mentre premia solo competizione, produttività e profitto. Interfilm è l'ombrello europeo delle associazioni cinematografiche protestanti. Della giuria ha fatto parte anche la valdese Chiara Clini, designata dall'associazione protestante cinema Roberto Sbaffi. Un altro importante incontro europeo si terrà a Durazzo in Albania, dove dal 23 al 26 settembre si incontreranno i membri del Consiglio della Federazione Battista Europea, che comprende anche le unioni del Medio Oriente. Saranno 4 giorni di culto, studio biblico, sessioni plenarie, seminari, incontri e momenti di fraternità pensati per rafforzare le relazioni tra le diverse realtà battiste. Tra i circa 120 partecipanti saranno presenti anche il pastore Alessandro Spano, presidente dell'Unione Battista d'Italia, la pastora Cristina Arcidiacono, presidente del Comitato dell'Istituto Teologico Battista di Amsterdam, e il pastore Nicola Laricchio, segretario del Dipartimento delle Chiese Internazionali dell'Unione Battista d'Italia. Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 su Rai 3 alle 1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Arghillà, dove ricomincia la speranza. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio, che conclude la nostra puntata di oggi. Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
2: stanno giocando con le nostre vite. Così Jacob Coxon, un ricercatore che ha lavorato sul potenziamento dell'intelligenza artificiale di Anthropica, annuncia le proprie dimissioni dall'azienda.
3: We still need humans at the moment.
2: Ho lavorato anche per OpenAI, dice. Le persone che sviluppano l'IA credono che potrebbe ucciderci. Preoccupazioni condivise anche da Ivan Ubinger, responsabile scientifico per Anthropic. C'è una probabilità superiore al 10% che l'IA possa uccidere tutti gli esseri umani nel prossimo decennio, scrive. Il vero pericolo, dicono i ricercatori, potrebbe emergere qualora l'IA diventasse stabilmente in grado di migliorarsi da sé, senza tener conto di ciò che serve agli umani. Un campanello d'allarme è già risuonato qualche tempo fa, quando OpenAI ha scoperto che alcuni algoritmi in allenamento avevano hackerato un'altra azienda sfuggendo ai controlli e ai limiti programmati. In pratica l'IA non ha ascoltato l'uomo. Scenari cinematografici che diventano reali, peraltro in un contesto economico di grande competizione, in cui nessuno dei giganti dell'high-tech intende arretrare nonostante i rischi da affrontare.
4: Benvenuti alla rubrica Tra le parole di intelligenza artificiale. Sentiamo parlare ogni giorno e, come abbiamo ascoltato nel servizio giornalistico del TG1 Rai, curato da Chiara Romanello, i titoli di questi giorni sono stati davvero allarmanti. L'annuncio che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo sull'umanità è tuttavia, secondo numerosi esperti, pura fantascienza. La Commissione Studio per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese battiste e metodiste valdesi ha recentemente messo a disposizione online un documento dal titolo Intelligenza artificiale, note per una riflessione etica teologica in prospettiva protestante, che affronta appunto il tema. Questo lavoro lo abbiamo presentato a Cultoradio insieme alla coordinatrice della commissione, la pastora Elenia Goss, alla quale questa volta chiediamo di partire dalla fine, ma non quella escatologica e teologica che richiama l'Armageddon, ma quella paventata dai titoli giornalistici di questi giorni.
5: Questo tipo di intelligenza artificiale a cui si delegano le decisioni solleva la questione del funzionamento del kill switch, cioè della possibilità umana di un controllo e la possibilità che l'essere umano interrompa un percorso iniziato dall'intelligenza artificiale. Ora, se questo kill switch non dovesse funzionare, allora effettivamente l'intelligenza artificiale può rappresentare un rischio e una minaccia. Naturalmente, di fronte a dichiarazioni di questo tipo, occorre innanzitutto approfondire il tema, studiarlo, e ribadisco ancora una volta l'importanza dell'approfondire e del comprendere criticamente questa rivoluzione che stiamo attraversando e nella quale siamo immersi.
4: Ma davvero questo interruttore di sicurezza citato da Goss potrebbe non funzionare? Lo chiediamo a chi opera quotidianamente con le nuove tecnologie, Sandro Rosso, consulente e manager specializzato in intelligenza artificiale e innovazione digitale. Buongiorno Rosso e buona domenica.
6: Buongiorno.
4: Ecco Rosso, ci rivolgiamo a lei perché ci interessa l'opinione di chi tutti i giorni lavora in questo campo, conosce il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Secondo lei, mettendo da parte le lodi e i vantaggi infiniti dell'intelligenza artificiale sempre più pervasiva e risolutiva, le chiedo: l'intelligenza artificiale porta con sé anche dei rischi?
6: Certamente comporta dei rischi, come sempre stato per tutte le tecnologie. Certo che sostenere che possa sopraffare l'umanità è un'esagerazione e sicuramente svia dai problemi reali. Quello che è importante capire è che l'AI non ha capacità cognitiva, non è dotata di un'autocoscienza e non cercherà di ribellarsi all'uomo semplicemente perché non ha interesse a farlo. Per tutti questi motivi non può comportarsi in modo diverso da come è stata addestrata, e il punto è proprio questo, come è stata addestrata. Però proprio per questo motivo direi che quello che gli ascoltatori di questa trasmissione chiamerebbero libero arbitrio, ecco, questo non c'è, non esiste e non può esistere, ma non solo oggi, ma anche per molte generazioni a venire.
4: Però le chiedo, come dimostra anche il documento della Commissione di Studio per i problemi etici delle chiese valdesi, battiste e metodiste, è bene conoscere queste nuove tecnologie proprio per non farsi sopraffare anche da paure ingiustificate.
6: Conoscere i principi basi ci permette di distinguere quelli che sono i veri rischi dalle butade, mi permetta, di chi ha bisogno più che altro di raccogliere visibilità per la sua prossima startup, mentre invece i rischi ce ne sono assolutamente, che sono quelli legati al mondo del lavoro, all'impatto che ha sulla nostra società, ma in generale anche il modo in cui può trasfigurare la realtà, più dei social media, così come ad esempio l'impatto che sta avendo sul mondo dell'istruzione, per non parlare di tutti quelli che sono i rischi legati alle disuguaglianze che l'AI, come tutte le tecnologie di frontiera, genera, perché quello che viene fatto dai big della tecnologia è prendere i nostri dati e utilizzarli per fornire il prossimo servizio.
4: Una tecnologia che è già realtà nella vita di tante chiese e che rende necessario preparare strumenti di formazione e di informazione per consentire alle chiese stesse di fare scelte e di non subire un processo in piena evoluzione. Ed è per questo che la Facoltà Valdese di Teologia, insieme alla Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, proporrà il 6 e il 7 ottobre un incontro dal titolo Teologia, Ministero Ecclesiastico ed Etica nell'epoca dell'intelligenza artificiale, un simposio ecumenico, il terzo, che si terrà presso l'Aula Magna della Facoltà Valdese in via Pietro Cossa 40 a Roma. Saranno due giornate di confronto ecumenico con teologi, pastori e studiosi di diverse tradizioni cristiane che arriveranno anche dal mondo intero. Tra le parole ha raggiunto la professoressa Francesca Nuzzolese, docente di teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Roma, che introdurrà e condurrà il convegno.
3: L'idea di questo convegno è nata dalla bella collaborazione che abbiamo da tanto tempo con l'ufficio ecumenico della World Communion of Reformed Churches di Roma, e ci è sembrato naturale affrontare un tema così complesso proprio attraverso il dialogo, cioè mettendo intorno allo stesso tavolo colleghi e colleghe, voci, prospettive teologiche provenienti da diversi contesti del mondo cristiano. Non ci aspettiamo ovviamente di arrivare a risposte univoche, ma soprattutto di aiutarci reciprocamente a fare domande migliori, ad allargare lo sguardo, ad approfondire insieme ciò che questa trasformazione significa per le nostre chiese, per la nostra società e per la formazione teologica che questo anno ci porta. Ci tenevamo anche a ricordare che questo convegno sarà disponibile anche in streaming. La nostra comunità è sempre aperta a tutto il mondo e ci fa piacere sapere che ci saranno tanti e tante che ci seguiranno.
4: Ringraziando Francesca Nuzzolese, Ilenia Goss, Sandro Rosso per il tempo prezioso che ci hanno dedicato e le risposte date per lanciare il convegno Teologia, Ministero Ecclesiastico ed Etica nell'epoca dell'intelligenza artificiale, che si terrà a Roma il 6 e il 7 ottobre, lo ricordiamo, presso la Facoltà Valdese di Teologia. Vi ricordiamo che l'appuntamento con Culto Evangelico è per domenica prossima su Rai Radio 1 alle 6.35 e che la nostra rubrica Tra le parole tornerà la terza domenica del prossimo mese. Da Elisa Baglieri e da Luca Baratto, curatore del programma, e da Gian Mario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ore 7.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Gli Houthi colpiscono Riyadh in Arabia, allerta dell'ambasciata americana a Gerusalemme. Trump rientra a Washington. I ribelli yemeniti avvertono l'Italia: non siamo in guerra con voi, ma i vostri jet sono lì. Allarme aereo su Kiev, popolazione nei rifugi. Negli attacchi di ieri morta una madre e due figli. A Dnipro, raid su un centro commerciale, 5 feriti. Droni ucraini contro Mosca. Ragazzi, guardate il telegiornale. Frase shock del tredicenne in diretta social mentre si prepara prima di accoltellare la sua insegnante, l'ombra di un istigatore nelle chat. Tra Roma e Inter ride la Lazio. Pari spettacolo all'Olimpico tra Gasperini e Chievu. Gattuso espugna Venezia e aggancia il duo di testa. Buongiorno e buona domenica da Colomba San Palmieri. Dopo giorni di scontri incrociati, gli Houthi yemeniti per la prima volta colpiscono direttamente Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Washington avverte possibile una rapida escalation. Trump accorcia il suo weekend in campagna e vola a Washington. Ci aggiorna in diretta in studio con me Cecilia Rinaldi.
6: Cancellati gli impegni in agenda, Trump lascia il Maryland e si precipita alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato dirama un avviso per i cittadini statunitensi in Medio Oriente, avvertendo che il conflitto rischia di degenerare rapidamente, e l'ambasciata statunitense a Gerusalemme chiede ai connazionali in Israele di mantenere un livello di vigilanza più elevato. Con l'attacco di ieri rivendicato dagli Houthi yemeniti su un deposito di carburante del colosso petrolifero saudita Aramco vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, è stata superata una nuova soglia nelle ostilità. Finora gli Houthi non si erano mai spinti a bersagliare la capitale dell'Arabia Saudita. Houthi, che da giorni hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, bloccando le esportazioni saudite di greggio che già non potevano passare per lo stretto di Hormuz. Scontri, attacchi reciproci, bombardamenti sono andati avanti con centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati yemeniti. L'Arabia Saudita ha più volte invocato l'intervento diretto dell'alleato Trump, che però ha sempre rifiutato.
5: Grazie Cecilia. Altro fronte caldo, quello russo-ucraino. Nella notte 5 feriti a Dnipro per una serie di raid russi, colpito un centro commerciale. Allarme aereo a Kiev. La popolazione è stata invitata a nascondersi nei rifugi. Ieri morta una madre e due figli per un bombardamento che ha danneggiato alcuni edifici. Ma anche nella capitale russa, Mosca, c'è da segnalare un massiccio attacco, questa volta con i droni lanciati dall'Ucraina. In Germania ora, oggi elezioni regionali in due Länder. Nel Mecklenburg-Pomerania la sfida è tra l'ultradestra di AfD, fresca di vittoria elettorale, e i socialisti di SPD, mentre il partito del cancelliere Merz, la CDU, rischia di non superare la soglia di sbarramento. A Berlino, invece, è sfida tra la CDU e la Linke, la sinistra. In Italia, giornata di appuntamenti importanti per la politica, con i leader dei partiti che cominciano a definire programmi e priorità in vista delle prossime elezioni.
7: Se ci sono mormorii, restano tali sul pratone leghista, che mantiene la sua aura, i suoi richiami a Bossi, il mantra anti-immigrazione, mentre Matteo Salvini, che oggi chiuderà la Pontida numero 38, saluta il movimento giovanile e disegna la prospettiva.
8: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
7: Oggi a Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra, noi alleati naturali, ripete, mentre dalla manifestazione Fenix all'Euro di Roma, chiuderà oggi Giorgia Meloni, arrivano i no di Fratelli d'Italia al generale, la promessa che fanno anche Forza Italia e Lupi di andare avanti sul taglio delle tasse. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al campo largo e i voti online confermano il no alle armi a Kiev. Giuseppe Conte.
9: Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra.
7: Tema spinoso per i Dem, nonostante la segretaria Schlein assicuri troveremo un accordo, e Verdi Sinistra la pensa come i 5 Stelle. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa, ammonisce Matteo Renzi. Noemi Giunta, GR1.
5: E il caro energia è tra i temi più dibattuti tra i partiti. Siamo pronti ad intervenire per ridurre i costi di luce e gas per famiglie ed imprese, anche a costo di forzare la mano con l'Europa, lo assicura in un'intervista a Repubblica il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Questo eterno negoziato con Bruxelles va superato, ha rimarcato il ministro, aggiungendo che l'Italia è pronta anche a rischiare una procedura di infrazione per difendere l'interesse nazionale. Sul tema rinnovabili, poi, Pichetto Fratin conferma che l'Italia è in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea. E dalla Commissione Europea intanto arriva un'apertura alla posizione dell'Italia sull'utilizzo dei fondi provenienti da prestiti che finanziano il PNRR per la copertura dell'esenzione del bollo per le auto e moto di piccola e media cilindrata per il 2027. Ad annunciarlo il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis al termine dell'Ecofin. L'inviato.
10: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice, il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
5: La cronaca con la vicenda della professoressa accoltellata a Roma da un suo studente di 13 anni. Il Tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile, il ragazzino rischia l'affido ai servizi sociali o il collocamento in una comunità. Sul fronte investigativo, all'analisi degli inquirenti, il video postato poco prima dell'aggressione che fa ipotizzare premeditazione del gesto e l'istigazione esterna.
11: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli, acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto, per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
12: Violento io non potrei mai dirlo, è un ragazzo che sembra quasi angelico.
11: La donna si dice pronta a perdonarlo.
13: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
11: E ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
12: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
11: Simone Zazzera, GR1.
5: Sono state ritrovate e stanno bene le 2 sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo, provincia di Caltanissetta, ma sulla vicenda restano ancora diversi punti da chiarire.
14: La tensione si scioglie dopo 21 ore, con l'annuncio che tutti aspettavano.
15: Ma
14: abbiamo trovati.
15: Le due sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro, a San Cataldo, nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
16: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
17: 7:40, così.
16: Dove?
17: Dentro il negozio mio.
16: Cosa stavano facendo?
17: Niente, solo salutato e andato via.
15: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
5: Meteo, Italia divisa in 2, temperature in aumento al centro-nord, maltempo nelle regioni meridionali. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
18: Rovesce temporali, localmente anche di forte intensità, lungo le coste del Medio-Basso Adriatico, del Basso Tirreno, della Sardegna orientale, della Sicilia occidentale, in estensione ai rimanenti settori del meridione e localmente del Basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali, in lieve calo.
5: C'è un'ansia social che contagia i ragazzi, la FOMO, caratterizzata dal timore di essere esclusi e dal bisogno compulsivo di controllare i profili dei coetanei.
19: Le esistenze degli altri attraverso la lente deformante dei social appaiono a molti adolescenti più desiderabili della propria. Selfie in spiaggia, aperitivi al tramonto, istantanee patinate da filtri e ritocchi che diventano fotogrammi di vite perfette e invidiabili. Così nasce la FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori, una forma di ansia sociale. Laura Dalla Ragione, psichiatra, la definisce la paura di essere cancellati.
20: Quindi cominciano a controllare ossessivamente le pagine dei compagni, degli amici per vedere se ci sono delle cose dalle quali sono stati esclusi. Nei maschi è molto frequente. Le femmine hanno più capacità relazionali tra di loro di fare gruppo.
19: In che modo i social impattano sul disagio giovanile? Lo causano o lo amplificano?
20: I social non sono la causa di tutto quello che sta succedendo, ma sicuramente attivano dei meccanismi di confronto, di competizione che sono molto ansiogeni.
19: Cosa devono fare i genitori?
20: Una forma di esempio. Anche gli adulti devono cominciare a limitare l'uso dei mezzi tecnologici e parlare e stare vicino ai figli.
19: Francesca Fornario, GR1.
5: Si chiude oggi a Pordenone la 27esima edizione del Festival del Libro. Tra le protagoniste l'attrice e regista Laura Morante, che ha presentato una nuova raccolta di racconti ambientata nella Roma degli anni 60. L'inviata.
21: 10 storie pop e una voce narrante, quella di Arrigo, che racconta le storie dei suoi amici in un quartiere popolare di Roma, dal 1960 al 69. Ogni capitolo ha il nome di una hit di quel periodo, Laura Morante.
22: Ho scelto il decennio delle illusioni, un decennio dove c'è il boom economico, succedono tante cose, eccetera. Io ho raccontato una borgata romana, in quegli anni molti non avevano il telefono a casa, la televisione magari stava al bar, non tutti ce l'avevano. Poi a un certo punto si arriva alla bomba di Piazza Fontana e lì finiscono tutte le illusioni. È chiaro che è una data anche simbolica.
21: Da dove arrivano le storie di questi ragazzi?
22: Non lo so neanche io. Io ho vissuto in un quartiere popolare che era San Lorenzo. Non ho ambientato la storia a San Lorenzo perché è troppo cambiata. È cambiata anche Centocelle, però in qualche modo rimane un quartiere autentico.
21: Qual è il suo stato d'animo quando scrive?
22: Finché scrivo un po' nell'inconsapevolezza è anche bello, è anche divertente.
21: Scrive con la musica.
22: Devo avere il silenzio per ascoltare la voce di Arrigo. Arrigo per me è un personaggio reale.
21: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
5: Domani l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino, e oggi un minuto di silenzio su tutti i campi. E sui campi oggi si giocano gli anticipi della 5ª giornata di Serie A, ma sono tanti gli appuntamenti sportivi. Cominciamo comunque proprio dal calcio.
0: La Lazio espugna Venezia ed è prima con Roma e Inter. Al penso il migliore è Mandas, che para un rigore a Yeboah ed è insuperabile sulle altre conclusioni dei lagunari. Nella ripresa lo 0-2 di Zaccagni su rigore e Noslin inguaiano Stroppa. Capitolini a 13 punti come Roma e Inter, che nella gara delle 18 hanno dato vita a uno spettacolare 2-2, prima frazione di marca giallorossa con la doppietta di Coné. Dopo l'intervallo a salvare i campioni d'Italia ci pensa Lautaro con due gol, uno di sinistro e l'altro di destro. Continua il momento magico del Cagliari, i sardi vincono a Udine grazie a Daniel Maldini e guardano la vetta appena un gradino sotto. Al Dallara finisce 1-1 tra Bologna e Torino, a Bernardeschi replica Kulenovic. Oggi si parte con Fiorentina-Napoli alle 12.30, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. Basket alle 17, la finale della Supercoppa italiana, a giocarsela saranno Milano e Venezia. MotoGP, Martin vince la sprint e torna in testa al mondiale, alle 14 la gara lunga. Volley alle 21.05 gli ottavi dell'Europeo, a Torino l'Italia sfida la Danimarca. Francesco Albanese, GR1.
5: E siamo alla musica, una nuova collaborazione per la regina del pop internazionale. You wanna talk about Madonna and Charlie? Madonna ha annunciato su un post social che duetterà con la star britannica Charlie XCX in Danzeteria After Hours, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album Confession 2. Lady Veronica Ciccone aveva già dato indizi ai suoi fan in un video la settimana scorsa, mentre in estate Charlie a sua volta aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi proprio con lei. E sulle note di Madonna noi ci lasciamo, l'appuntamento come di consueto con il GR è alle 8, sono le 7.15, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
24: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
25: I podcast di Radio 1.
26: Ci siamo conosciuti a cavallo del confine. Il confine è poroso, specialmente per i soldi.
27: Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto.
28: È stata la telefonata di un magistrato svizzero a comunicare agli agenti che Licio Gelli si trovava in una banca del centro della città ieri pomeriggio.
26: Il conto protezione, purtroppo, in Svizzera, in Ticino, è stato molto protetto.
29: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money. Aprile 1993, fuori dall'hotel Raphael, alloggio romano di Bettino Craxi. Quella pioggia di monetine è l'immagine della fine della Prima Repubblica, una storia che ancora una volta lega Italia e Svizzera.
2: Ci siamo conosciuti tanti anni fa, preistoria quasi.
26: Sì, sì, parliamo degli anni 70, gli anni 80, ci siamo conosciuti a cavallo del confine. Il confine è poroso, specialmente per i soldi. No, per i soldi tra una capitale del boom italiano, Milano, certo, e quello che si diceva un po' il braccio finanziario che è Lugano.
29: Abbiamo fatto incontrare Paolo Bernasconi, fino all'85 procuratore pubblico a Lugano, e Gerardo Colombo, fino al 2007 magistrato. Cosa unisce questi due magistrati? Nomi e inchieste. Per esempio Licio Gelli, il capo della loggia P2.
2: Era il 17 marzo del 1981 quando abbiamo scoperto le carte della P2, di cui Gelli era il capo.
29: Ma come si è arrivati a Licio Gelli? Indagando sull'omicidio di Giorgio Ambrosoli, ucciso perché aveva ostacolato le mascalzonate di Michele Sindona.
2: E c'era questo sequestro di Sindona, sequestro di persona, che avremmo scoperto essere un falso sequestro di persona. E ci compariva Gelli nelle carte, si interessava a un piano di salvataggio di Sindona. Tutti questi elementi ci avevano indotto a perquisire tutti i domicili, tutte le residenze, tutti i recapiti conosciuti. Tra questi c'era anche Castiglione Fibocchi.
29: E ora un po' di immaginazione. Siete due magistrati, scoprite l'elenco degli iscritti ad un'organizzazione che progetta di abbattere la democrazia del vostro paese. E scoprite anche che tra gli iscritti ci sono i più alti rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero invece difenderla. È giustificato avere paura.
2: C'era il nome dei tre ministri. Del ministro della giustizia abbiamo trovato la domanda autografa in originale di iscrizione alla loggia. E poi c'era tutta la catena di comando del Corriere della Sera, il proprietario, l'amministratore delegato, il direttore del giornale. C'erano i vertici dei servizi segreti, il servizio civile, il servizio militare, il CESIS, che era l'organo coordinato, il direttore del giornale. C'erano i vertici dei servizi segreti, il servizio civile, il servizio militare, il CESIS, che era l'organo di coordinamento e controllo dei servizi. C'erano una quarantina di parlamentari. C'era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. C'erano una dozzina di magistrati, c'erano giornalisti, c'erano prefetti, c'erano funzionari dello Stato, c'erano dirigenti bancari di altissimo livello.
3: Avete avuto paura?
2: Abbiamo avuto paura che i servizi venissero a riprendersi le carte. Quello sì, noi temevamo, tanto che abbiamo fotocopiato le carte più importanti, erano 300 fogli circa, quelle proprio essenziali, perché poi ce n'erano tante altre, però quelle da non perdere assolutamente. Il tempo era poco, quindi abbiamo fotocopiato questi fogli e li abbiamo nascosti nell'amplissimo archivio dell'ufficio istruzione, in un fascicolo, in un faldone, che conteneva le carte di altre indagini. E erano condotte da un altro giudice istruttore, da Piero Forno, che insomma non c'entrava niente con noi, non sarebbero mai state trovate.
29: Scoperto l'elenco della P2, Licio Gelli scappa in Svizzera, ma lì, indovinate un po' chi trova? Indovinato, Paolo Bernasconi.
28: È stata la telefonata di un magistrato svizzero a comunicare agli agenti che Licio Gelli si trovava in una banca del centro della città ieri pomeriggio alle 3 per verificare un conto di 170 miliardi di lire.
26: Un giorno vengo a sapere che Licio Gelli si sarebbe presentato all'UBS a Ginevra per ritirare 100 milioni. Chiamo Ginevra, i quali per cominciare mi dice: ma faccio una rogatoria. Dico: no, ma guarda che io sono in Svizzera anche io come lei, no? E va bene. E dicendo: ma chi è questo tale? Dico: ma dall'Italia avevo un ordine di cattura. Dico: dovete fermarlo, no? Ma cosa viene a fare? L'UBS, eccetera, eccetera, no? E in effetti lì gli bloccano 100 milioni. Da qui nasce una storia enorme, poi collegata alle indagini sul Banco Ambrosiano, Calvi e via dicendo.
29: Ma Licio Gelli era ancora potente. Resterà nella prigione svizzera meno di un anno, corromperà le guardie e fuggirà verso il Sud America. Nei ricordi di Paolo Bernasconi e Gerardo Colombo compare anche il nome di Giorgio Ambrosoli, incaricato dallo Stato italiano di risanare quel letamaio. Morirà proprio per questo. Il mandante del suo omicidio, ha stabilito la giustizia italiana, è proprio Michele Sindona.
26: Ho iniziato quasi sempre le mie lezioni, un centinaio di studenti l'ultimo anno, leggendo la breve lettera che Ambrosoli scrisse a sua moglie quando assunse l'incarico di commissario liquidatore della banca, no?
27: Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della banca privata italiana, atto che ovviamente non soddisferà molti e che è costato una bella fatica.
3: Non ho timori per me, perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire. Ma è certo che il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso...
27: Pagherò a molto caro prezzo l'incarico.
3: Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese.
27: Ricordi la nostra giovinezza, le speranze mai realizzate di far politica per il paese

0: e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica, è in nome dello Stato e non per un partito.
1: Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo. E ho sempre operato, ne ho una piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici. Perché tutti quelli che hanno, per mio merito, avuto quanto loro spettava, non sono certo riconoscenti, perché credono di avere avuto solo quello che a loro spettava. E hanno ragione. Anche se non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano. E cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria. E purtroppo quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesserie.
0: Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendente che io ho, verso il paese, che si chiami Italia o si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro.
1: Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere. Costi quello che costi. Giorgio.
2: Abbiamo capito che molte grandi inchieste giudiziarie si sono intrecciate tra Svizzera e Italia, spesso ma non sempre in modo collaborativo. Per esempio, il conto protezione.
3: Il conto protezione purtroppo in Svizzera, in Ticino, è stato molto protetto.
4: Partiamo dall'inizio, allora noi scopriamo le carte della P2 e oltre a tutte le carte che riguardavano l'organizzazione della loggia, quindi i nomi degli iscritti piuttosto che non le circolari e i giuramenti qua là, su e giù, c'erano anche una trentina, poco più di 30 buste sigillate dallo stesso Gelli, ognuna delle quali conteneva una notizia di reato. Tra queste buste ce n'erano due che facevano riferimento al conto protezione. Una aveva il numero del conto, c'era il numero del conto, c'era, mi sembra proprio su quel foglio, l'indicazione onorevole, o sulla busta, onorevole Claudio Martelli. Nell'altra busta c'era un foglietto dattiloscritto con l'informazione che sul conto erano arrivati per Bettino Craxi, che era il segretario del Partito Socialista Italiano, complessivamente cos'erano? Milioni di dollari in due rate, mi sembra che fossero sette, però potrei sbagliare. Allora noi chiediamo subito alla magistratura svizzera le carte del conto. Cosa succede? Che ci vuole tempo, però succede che nel frattempo la Procura di Roma solleva il conflitto di competenza con Milano, la Cassazione decide che le carte devono andare a Roma. Noi eravamo in contatti, oltre che con Paolo, anche con il giudice istruttore, perché era quello che poi doveva decidere, no? E il giudice istruttore Luisoni, lui ci diceva: ma guardate, noi le carte ce le abbiamo pronte, però sembra proprio che i vostri colleghi romani non le vogliano.
2: E non le hanno mai volute?
4: Non le hanno mai volute.
2: Quindi anche i magistrati a volte sono costretti al gioco dell'oca. Le loro indagini finiscono sulla casella che li rimanda al punto di partenza. Ma il tempo è galantuomo.
5: Arrivano dalla Svizzera novità per le inchieste della Procura di Milano. Sulla base di documenti in mano alla magistratura elvetica si profila un collegamento tra il famoso conto protezione legato al crack del vecchio Banco Ambrosiano e alla P2 e l'inchiesta sulle tangenti.
4: Passano gli anni, arriviamo a Mani Pulite. In Mani Pulite viene coinvolto l'architetto Larini, che era coinvolto nelle tangenti che riceveva Craxi. Viene interrogato, risponde su quelle cose lì e poi quasi come dire, beh, insomma, già che sono qui, adesso vi spiego io la storia del controprotezione. Il controprotezione, dice, non era né di Craxi né di Bartelli, però aveva a che fare con me, perché era un conto di transito che serviva proprio a dare copertura a questi versamenti che dovevano essere molto molto riservati.
2: Insomma, anni dopo, nel mezzo di Tangentopoli, è l'architetto Larini a raccontare in prima persona a Gherardo Colombo come sono andate davvero le cose con il conto protezione.
4: Un giorno eravamo in Piazza Missori a Milano, Martelli, Craxi ed io. E a un certo punto Craxi mi dice: scusa, ma tu non è che hai un conto corrente in Svizzera? E io gli chiedo: scusa, ma perché? Ce l'hai o non ce l'hai? Ma perché me lo chiedi? Ma perché mi stanno arrivando dei finanziamenti molto molto riservati e allora non posso metterli nei conti del partito, quindi li postigerei, se ce l'hai, nel tuo conto. E io gli ho dato gli estremi del conto e sono arrivati tutti questi soldi che mi hanno anche impressionato per quanti erano. Ecco, i colleghi romani si sono accontentati della carta della banca e della comunicazione della banca e non hanno chiesto di ricevere, anzi si sono sostanzialmente opposti a ricevere la documentazione bancaria che avrebbe fatto vedere tutto questo.
6: Prossima fermata, Chiasso. L'attraversamento del confine è consentito unicamente con documenti di viaggio validi e in assenza di merce o denaro contante da dichiarare.
2: Il confine tra Svizzera e Italia non era un ostacolo per i malfattori, ma lo era per i magistrati. Paolo Bernasconi e Gherardo Colombo hanno provato a superare quell'ostacolo e hanno condotto le inchieste più importanti degli ultimi anni. Con che bilancio?
4: E però la corruzione è continuata. È continuata a tanti livelli. Poi noi abbiamo il problema della connessione, dell'intreccio che esiste tra aspetti di corruzione e aspetti di criminalità organizzata. Per cui, caspita, è necessario tenere molto molto alta l'attenzione su questi aspetti, perché poi ci rimettono tutti i cittadini.
3: Smantellare il sistema sicuramente no, perché ancora negli ultimi anni abbiamo avuto 40 banche indagate perché hanno accettato i fondi dell'enorme corruzione legata all'azienda petrolifera parastatale del Brasile, Petrobras. Però detto questo, grazie al lavoro di questi magistrati, Milano, Parigi, Bruxelles, qualcosina anche noi, eccetera, eccetera, e si è arrivati per esempio un passo colossale alla Convenzione dell'OCSE contro la corruzione e il commercio internazionale, che ha stabilito, in conseguenza del quale gli stati hanno introdotto la punibilità di chi corrompe non soltanto il funzionario a casa propria, ma anche il funzionario straniero. E questo toccava specialmente alla Svizzera. E poi abbiamo un progresso colossale, è stato per la Svizzera, per l'Italia, per tutti i paesi, è stata la punibilità del riciclaggio.
2: Follow the money. Seguendo il percorso dei soldi, Paolo Bernasconi e Gherardo Colombo, dalle due sponde del confine italo-svizzero, hanno agguantato faccendieri, truffatori, golpisti e naturalmente un bel gruzzolo di danè. Quasi per gioco abbiamo chiesto ad entrambi se hanno fatto un calcolo di quanti soldi hanno recuperato per la collettività.
4: Io lo so abbastanza, perché sono stati tanti. Investigando sui fondi neri del gruppo IRI, di due società del gruppo IRI, a me è successo di trovare decine di miliardi di lire in una sotto forma di CCT, certificati di credito del tesoro, in una cassetta di sicurezza della banca del credito commerciale a Milano in piazza Cordusio. Se mi ricordo bene 140 e passa miliardi che ho consegnato a Prodi, che era il presidente dell'IRI, tutto contento lui. Perché quando ho visto questa somma mi ha detto, con questi metto a posto il bilancio dell'Alfa Romeo. perché l'Alfa Romeo era in grave perdita. Però devo dire che Liri ha fatto delle resistenze a ricevere il denaro. Io ho dovuto sostanzialmente intimare al presidente dell'Liri di venire a prendere il denaro.
3: Ricordo che in Canton Ticino un giorno, grazie a una perquisizione abbastanza complessa dove evidentemente andavo un po' a rischio, no? Altrimenti se il magistrato non rischia qualcosa non cambia

0: per il brano del loro spettacolo La forza di un no, la storia di Giorgio Ambrosoli.
1: Follow the Money è un podcast original Rai Play Sound di Danilo De Biasio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
7: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
8: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
9: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
10: Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:38 minuti e 44 secondi. Domenica 20 settembre caratterizzata da flussi veicolari regolari condizionati dalla nebbia sulla Torano-Pescara e c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per allerta gialla su Calabria, Sardegna e Sicilia. Oggi gli spostamenti come ogni domenica sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Andiamo sulla 9 Lenate Como Chiasso per segnalarvi un incidente tra Turate e Lomazzo verso Como, congestionato lo svincolo di Turate. Raggiungiamo l'area laziale, esattamente alla diramazione di Roma Nord. Abbiamo una segnalazione di un incidente indicato tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso il raccordo anulare. E sul raccordo anulare la corsia chiusa proprio alla diramazione di Roma Nord per un incidente verso la Salaria. E sulla Roma Teramo segnalazione di un incidente tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. Raggiungiamo la Puglia, esattamente sul raccordo Taranto-Grottaglie, per segnalarvi dei rallentamenti per un incidente proprio allo svincolo di Taranto in direzione di Grottaglie. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una piacevole domenica, guidate con prudenza e arrivederci.
10: In collaborazione con il CIS. I podcast di Radio 1.
12: Ha confessato dicendo che aveva fatto il carceriere, che la poveretta era deceduta.
13: Se diciamo andò storto è come se dicessimo colpa del destino, colpa del caso. Non è stato così. C'è stata una tempistica della disfazione.

0: fatta della giustizia.
1: Per la banda dei sequestratori è un lavoro molto complesso, molto e molto pericoloso. Ce n'è uno molto più facile. Il traffico è stupefacente.
2: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
3: Dichiara Calabro Giuseppe e Latella Demetrio colpevoli del delitto di omicidio volontario aggravato e ritenute le aggravanti contestate li condanna alla pena dell'ergastolo.
2: Dopo oltre 50 anni, a febbraio 2026, è arrivata la sentenza per due dei sequestratori di Cristina Mazzotti, la ragazza rapita vicino a Como e uccisa da un cocktail di medicinali. Per il protagonista del nostro podcast, Paolo Bernasconi, che nel 75 era procuratore pubblico di Lugano, non era la prima inchiesta per sequestro di persona, ma forse è quella che ha lasciato il segno.
1: Povera ragazza, la Cristina Mazzotti, credo 18enne, rapita, incarcerata in una buca sottoterra, in condizioni tali per cui ha perso la vita.
2: 30 giugno 1975. Cristina Mazzotti aveva appena compiuto 18 anni quando venne rapita. I mandanti erano uomini dell''ndrangheta, ma la custodia venne affidata a malavitosi locali. Per un mese seppellirono la giovane in una buca alta 1,45 m, larga 1,5 m, lunga meno di 3 m, chiusa da una lastra di cemento. Poteva respirare solo grazie ad un tubo di plastica di 5 cm. Nutrita poco e male, Cristina Mazzotti fu sedata giornalmente con Valium, alternato a farmaci eccitanti quando doveva scrivere le richieste di riscatto ai suoi familiari. Resisterà un mese. Cristina era già morta quando il padre trovò i soldi, 1 miliardo, per versare il riscatto.
4: The winner is Italy for Amacore.
5: Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato.
6: To end the war and bring peace with honor in Vietnam.
2: Il ritiro statunitense in Vietnam, l'omicidio Pasolini, l'Oscar a Fellini. Ma il 1975 è anche l'anno in cui l''ndrangheta calabrese è in piena espansione, prospera dove ci sono i soldi e nel nord Italia ce n'è una montagna. Il rapimento avviene nel Comasco, dove Cristina Mazzotti era andata a festeggiare la promozione in terza liceo. Il finale tragico è in provincia di Novara, dove il corpo di Cristina viene gettato in una discarica, come fosse un rifiuto non più utile.
1: Perché ce ne siamo occupati? Questa è una storia interessante. Le grandi banche ci rubavano i migliori commissari della polizia di sicurezza. Gli offrivano probabilmente lo stipendio 3, 4, 5 volte. Naturalmente erano persone che avevano lavorato 20 anni in polizia, per cui la testa non gli cambiava più, no? E uno di loro venne da me e mi disse: sono procuratore, so che insomma state cercando, vedendo, eccetera. E ho detto: ma perché allora il segreto bancario era una vacca sacra, no? E quindi io mi sono messo nei panni di quello e ho detto: senta, o capisco che lei ha qualcosa da farmi capire, ma che non me lo può dire. Che facciamo? Facciamo il ponte. Allora, c'è un fiume tra me e lei, c'è il fiume che è il segreto bancario, no? Lei di sua iniziativa non può dirmi, no? Lei sta di qua, io sto di là. E mettiamo una pietra di qua, una pietra di là. Io le faccio una domanda e lei mi dice sì o no. Allora dico: si tratta di una vicenda che è successa in Italia? Sì. E mettiamo una pietruzza di qua. Si tratta di una vicenda che riguarda il Sottoceneri, Lugano o Chiasso, che riguarda, riguarda Lugano. E poi metti la pietruzza di qua. Insomma, fai sto gioco per una mezz'oretta, alla fin fine ci troviamo in cima al ponte, no? Cioè lui mi ha fatto capire che si trattava di un contrabbandiere che aveva dei soldi di un grave sequestro. Quale sequestro? Il sequestro di cui parlano tutti i giornali? Sì. Presso quale banca? È una piccola agenzia, Ponte Tresa, due sole persone. Faccio venire il gestore di questa piccola agenzia e lui parla. E lui dice: sì, è venuto il tale, a far che cosa? È cambiato lire per lire. Come lire per lire? Non lire in franchi, no, lire per lire. E perché le idee che aveva erano sporche, erano quelle segnate. Andiamo a prendere questo ragazzo, era un, come si dice, un balordo, un contrabbandiere, no? Ticinese, uno svizzero, Non abbiamo mai fatto distinzioni fra delinquente di che paese e colore della pelle, no? Se delinquente mi dipendente dal passaporto, e quindi diciamo sempre se uno svizzero, italiano o di dove viene. E quello ha confessato dicendo che aveva fatto il carceriere, che la poveretta era deceduta, gli stenti, soffocata, eccetera, eccetera. Poi la perizia, ha fatto l'autopsia, poi ha rivelato tutto e ha anche detto dove. Ha anche detto dove c'era il corpo, dove si va a cercare. Naturalmente tutto si faceva di volata e non per rogatoria, no? Di volata con i carabinieri italiani. E quindi il giorno dopo si andò nella discarica di Gagliate, dove lui disse: io ho messo una bambolina per ricordarmi il posto, perché se non mi avessero dato i soldi quelli della banda, io avrei detto: guardate che io so dove l'ho messa, so solo io, potrei portare, pensate un po' il tipo di mentalità. E va bene, questo è stato evidentemente quella vicenda più tremenda di cui ci ricordiamo tutti. Poi ci sono stati altri casi, ma questa è stata pesante, molto pesante.
2: Ma non è il primo rapimento italiano di cui si è occupato. Poco prima Paolo Bernasconi si è imbattuto in un'altra tipologia di sequestro, in un mix di politica e criminalità organizzata.
1: Un giorno un vigile urbano incontra qui a Lugano per la strada, vede tre giovani, credo che erano due ragazzi e una ragazza, abbastanza giovani, che si comporta in modo un po' strano. Cosa fate? No, sì, la cioccolata, eccetera, insomma. Ha dato nell'occhio al punto che li hanno portati al posto di polizia. Al posto di polizia si sono imbranati ancora di più nel dare le risposte, e a un certo punto uno di questi dice: io non dico più niente, sono prigioniero politico. E quindi prigioniero politico, allora abbiamo un po' indagato dove siete stati, siamo riusciti a sapere perché li hanno fermati in un certo posto dove c'era un unico ufficio di cambio, siamo andati all'ufficio cambio, hanno cambiato dei soldi, hanno cambiato lire, eccetera, eccetera. Le lire erano segnalate, perché a quell'epoca là la Banca d'Italia prendeva nota dei numeri di serie, e quindi la famiglia che faceva un pagamento per un riscatto utilizzava le banconote, come si diceva allora, segnalate sporche, no? Voilà. Quindi abbiamo immediatamente saputo che queste erano le lire, una parte del provento del riscatto pagato per, scusate dico i nomi perché stavo sui giornali, perché mi spiace sempre ripetere dei nomi di persone, il sequestro Sarogno.
2: Carlo Sarogno, tutta la sua vita è stata una fenomenale contraddizione tipica degli anni 70. Famiglia ricchissima, suo padre aveva un'azienda con qualche scheletro nell'armadio, armi chimiche, coloranti pericolosi, malattie professionali per chi ci lavorava. Carlo Sarogno voleva liberarsi da questo fardello, faceva il volontario tra i figli degli immigrati, militava in gruppi dell'estrema sinistra.
1: Questo gruppo, che era un primo gruppo, diciamo così, di lotta armata, no? Aveva al suo interno anche il figlio Sarogno, che era il figlio di una famiglia molto abbiente, per cui a un certo punto si sono detti: beh, facciamo rapimento al nostro amico, no? Lo sequestriamo. E la famiglia ha pagato, no?
2: Anche questo sequestro, iniziato nella notte del 14 aprile 1975, finisce male. Il rapito muore perché esagerano con il narcotizzante. I sequestratori nascondono il cadavere e solo dopo anni, nel 1979, uno di loro negozierà un trattamento di favore in cambio dell'indicazione del luogo della sepoltura. A rendere il caso Sarogno degno di Shakespeare, c'è la scoperta che il basista era un compagno di lotta di Carlo Sarogno, che lo ha venduto alla criminalità comune per poi spartirsi il bottino.
0: Prossima fermata, Chiasso.
2: C'è un altro rapimento in quella zona di confine che merita di essere raccontato. Emanuele Riboli, 17 anni, figlio di un piccolo artigiano di Bugugiate, in provincia di Varese. Il 14 ottobre 1974 Emanuele non rientra dalla scuola serale. La mattina dopo arriva la prima richiesta. 1 miliardo di lire, un'enormità. Ma la famiglia riesce a raccogliere quasi tutto il riscatto. Però Emanuele non tornerà mai. Ammazzato con il veleno da topi e dato in pasto ai maiali. Solo molti anni dopo si aprirà il processo, ma il passaggio dal vecchio al nuovo codice penale ha impedito la condanna dei sequestratori. E, caso unico, il pubblico ministero di allora chiederà scusa alla famiglia Riboli.
7: Mi diedero il numero di telefono della casa di Bugugiate, dove ci sono, dove abitavano i Riboli, e disse: buongiorno, mi chiamo Francesco Maisto, è in corso, come voi sapete, il processo contro il processo denominato Isola Felice, e io vi devo chiedere scusa, quasi un perdono, per quello che lo Stato non ha fatto nel corso di questi decenni. È umiliante, è un fatto grave, però dovrò fare necessariamente questa richiesta.
2: Francesco Maisto si ricorda bene anche la risposta del padre di Emanuele Riboli.
7: Il padre ha sempre ripetuto questa espressione, che non so se dico bene, se pronuncio bene in lombardo, le na carognada, è una carognata, cioè una carognata il processo. Però poi fecero sapere attraverso il difensore, che c'era la parte civile costituita, che questo era stato l'unico atto di riconoscimento da parte dello Stato. Me ne occupai nel 1999, quando erano passati 25 anni da quando fu sequestrato e poi ucciso Emanuele Riboli. Dalla parte emotiva del cuore pensavo, diciamo, che cosa avrebbe potuto pensare e quali sarebbero state le emozioni del papà, della sorella di Emanuele Riboli, della mamma, ascoltare alla radio, ascoltare per televisione che un rappresentante della pubblica accusa avrebbe chiesto l'assoluzione e non dovesse procedere per la prescrizione. Da qui, diciamo, la decisione, forse inconsueta, di esprimere a queste persone questo rammarico e chiedere scusa per questa richiesta, diciamo, veramente strabiliante.
2: A vedere alla moviola le indagini sul sequestro del 17enne di Bugugiate, Francesco Maisto parla di disfatta della giustizia. L'epilogo è una degna conclusione di quella disfatta. I genitori di Emanuele Riboli fanno come ordinano gli investigatori. Riempiono di carta straccia la borsa del riscatto. Però un'auto dei carabinieri sbaglia manovra, i sequestratori si accorgono del raggiro e il boss, Giacomo Zagari, decreterà la morte dell'ostaggio.
7: Antonio Zagari, cioè il collaboratore di giustizia, figlio del capo della banda, dell'Andrina, riferisce che il padre disse: è giusto che il ragazzo sia morto, perché una volta morto non soffre più, mentre il padre per tutta la vita soffrirà e dirà: sono un bastardo, per 4 soldi ho fatto ammazzare mio figlio. È come se il figlio lo avesse ucciso lui.
2: Lungo tutti gli anni 70 ci sono stati circa 500 sequestri di persona, più di 100 in Lombardia. Ci sono stati periodi in cui nella sola Milano ce n'erano una decina in contemporanea. Alcuni duravano poche ore e si chiudevano nel silenzio. In 66 casi il sequestro è finito con l'uccisione del rapito. Gruppi politici spregiudicati e criminalità hanno avuto un ruolo nella partita dei sequestri di persona, ma il ruolo predominante è stato dell''Ndrangheta, che secondo l'ex procuratore di Catanzaro Gratteri, con quell'attività si è intascata l'equivalente di 400 milioni di euro. Un mare di soldi da destinare ad altre attività criminali, come ci conferma dal suo osservatorio di Lugano l'ex procuratore Paolo Bernasconi.
1: I fenomeni criminali sono fenomeni legati all'andamento della società e quindi abbiamo sempre un complesso, abbiamo sempre tanti fattori che contribuiscono. Tra di noi si è sempre detto: ma un fattore importante che cos'è? Organizzare un sequestro di persona, mantenere l'ostaggio sequestrato, organizzare la consegna del denaro, organizzare il contatto con la famiglia, specialmente poi quando in Italia, ricordo uno dei procuratori Pomarici, introdusse il sistema: adesso blocchiamo il denaro della famiglia per impedire che si paghi, come sistema di contrasto, no? Ecco, era estremamente difficile, è molto difficile dal punto di vista, scusate, organizzativo, logistico, per la banda dei sequestratori. È un lavoro molto complesso, molto e molto pericoloso, no? È molto pericoloso. Ce n'è uno molto più facile: il traffico di stupefacenti, no? E quindi molto probabilmente tutti costoro si sono, tra virgolette, riciclati nel traffico di stupefacenti.
8: Col senno di poi
2: direste che ha funzionato, era efficace il blocco dei beni delle famiglie dei sequestrati?
1: Non oso esprimermi, è troppo difficile. Perché? Perché i fattori che incidono sull'andamento dei fenomeni criminali sono sempre tanti, sono complessi. Certo, sicuramente è stato un sistema di contrasto molto doloroso per le famiglie, ma che ha obbligato la criminalità a traghettare verso il narcotraffico. Molto più semplice.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Hey. Yeah, I look for drama. Yeah, I'm chasing karma. Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
15: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Oh! Poco sodio. Oh! Tanto calcio. Oh! E adesso tocca a voi.
14: Acqualete!
16: Acqualete.
15: What up?
16: Ottima mossa per le tue ossa.
17: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
21: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
22: Fidarsi è bene. Fidarsi di Eurocash è meglio. Perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza. Perché le quotazioni sono sempre aggiornate. Perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
23: Tutti per Eurocash.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Escalation Houthi, Riyadh nel mirino, allerta dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Trump torna in anticipo a Washington da Camp David. Capitali sotto tiro, massiccio attacco di droni ucraini su Mosca, colpita una raffineria. Sirene antiaereo a Kiev, negli attacchi di ieri morti una madre e due figli. Gli appuntamenti della politica. Giorgia Meloni sul palco della kermesse di Gioventù Nazionale. Salvini a Pontida. Si vince solo se uniti. Conte a Milano, no al riarmo. Eventi anche per Schlein e Vannacci. La prof accoltellata, l'ombra di un istigatore nelle chat. In un video il tredicenne si prepara prima di colpire l'insegnante. La sua frase shock, poi guardate il telegiornale. Ho visto passi di danza che voi umani. Un ballerino si esibisce con un gruppo di robot in uno show americano. Musica di Lady Gaga, movimenti fluidi e pubblico entusiasta. La storia del Novecento attraverso la storia di una famiglia ungherese. A Pordenone legge il caso letterario Nello Biedermann, I Lazar, romanzo d'esordio, subito un successo. Inarrestabile Madonna, nuova collaborazione con Charlie XCX. Album nei primi posti delle classifiche e meno 23 anni dopo si esibirà sul palco degli MTV Video Music Awards. La regina del pop è candidata in 11 categorie. L'abbraccio dei tifosi, ricordi degli amici, l'omaggio del calcio a Sandro Mazzola. Oggi minuto di silenzio su tutti i campi, domani i funerali a Milano. E per la sua Inter finisce in pareggio il match con la Roma all'Olimpico. Capoliste raggiunte in vetta dalla Lazio. È il giorno di Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta. MotoGP, basket e volley. Grande domenica di sport, tutta da seguire qui su Radio 1. Buongiorno da Colomba San Palmieri. Una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente. A temerlo gli Stati Uniti dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta. A dare il senso della gravità della situazione è la decisione di Trump di accorciare il suo fine settimana in campagna e volare rapidamente a Washington. Il punto con Cecilia Rinaldini, qui in studio con me. Cecilia.
4: L'escalation è evidente. Trump cancella l'agenda del weekend a Camp David e torna alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato emette un allarme sicurezza per i propri connazionali in Medio Oriente. Anche l'ambasciata statunitense in Israele dirama un'allerta. A preoccupare la degenerazione del conflitto che all'inizio è partito tra gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, e le forze governative yemenite appoggiate dall'Arabia Saudita, a sua volta alleata degli Stati Uniti. Gli Houthi hanno sbaragliato i lealisti e preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. L'esercito saudita è intervenuto con bombardamenti e scontri e gli Houthi hanno iniziato a colpire in Arabia Saudita, ma non si erano mai spinti ad attaccare la capitale, fino a ieri, quando hanno centrato un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh che è andato a fuoco. La difesa saudita afferma di aver abbattuto un missile balistico lanciato sulla capitale. Gli Houthi rivendicano attacchi anche su altre città come ritorsione rispetto ai raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen. Trump, più volte invocato dall'alleato saudita, ha sempre detto no a un coinvolgimento diretto delle forze armate statunitensi.
3: E a proposito del fatto che gli Houthi hanno colpito, lo avete sentito, anche un velivolo italiano, una base saudita, ieri la loro posizione è stata chiarita da un portavoce. Non siamo in guerra con Roma, ha detto, ma i jet italiani aiutano la guerra di Riyadh. Intanto la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Callas risponde positivamente alla richiesta del ministro Crosetto di rafforzare la missione a Spides nel Mar Rosso per scortare le navi commerciali difendendole dagli attacchi dei ribelli yemeniti. Altro fronte caldo, quello russo-ucraino, con l'ennesima notte di attacchi reciproci. All'alba, allarme aereo a Kiev e messaggio per gli abitanti.
5: Situazione di pericolo a causa di droni è il messaggio comparso su Telegram ai cittadini di Kiev invitati a recarsi nei rifugi. Allarme aereo anche in altre regioni. A Dnipro colpito un centro commerciale. Nell'incendio ferite 5 persone. Ieri una madre e i suoi due figli sono morti in un raid nella regione di Kiev. Anche sul fronte opposto un massiccio attacco di droni ucraini contro la regione di Mosca nelle prime ore di stamani ha provocato la morte di due persone, una donna e un anziano, e danni a una raffineria. In un'altra zona, lo schianto di un drone su un palazzo ha costretto alla fuga 400 persone. Un attacco senza precedenti con 1.600 droni per disturbare le elezioni, ha detto il sindaco di Mosca. Terzo giorno di votazioni dall'esito scontato, la riconferma di Putin. Alba Arcuri, GR1.
3: In Germania il voto regionale a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, l'estrema destra dell'AfD in continua ascesa secondo i sondaggi. Il voto sarà un test decisivo per il futuro del cancelliere cristiano-democratico Merz, la corrispondente.
0: La gente vuole il cambiamento e dopo la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. L'AfD Erich Holm è il candidato presidente di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per i sondaggi dovrebbe più che raddoppiare i consensi, dal 17% di 5 anni fa potrebbe arrivare al 37%. Tanto che la leadership nazionale del partito già predice l'addio del cancelliere Merz. In una regione in cui la crescita economica è maggiore che altrove, tuttavia, AfD si contende il primato con i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Feralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Se vincesse lei, il partito del cancelliere uscisse anche dalla maggioranza che governa Berlino, si potrebbe aprire una crisi a livello nazionale. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Giornata di appuntamenti importanti per la politica, che sembra dare il via ufficiale all'anno delle elezioni. Salvini chiuderà la Pontida numero 38. Ad Orvieto Vannacci chiude invece la kermesse di Futuro Nazionale, all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra. Noi, alleati naturali, ripete sui social. Mentre dalla manifestazione Phoenix all'Eur di Roma chiuderà Giorgia Meloni. Arrivano i no di Fratelli d'Italia all'ex generale. No ribadito dal presidente del Senato La Russa, intervistato da La Stampa. Nel centro-sinistra, a Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo. Tema spinoso resta il no alle armi. La segretaria Schlein, che partecipa ad eventi tra Parma e Bologna, assicura: troveremo un accordo, ma AVS è in linea con Conte e Renzi rilancia. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa. Fin qui dunque le forze in campo, ma andiamo a Pontida e a Milano per Nova con i nostri inviati.
6: Mai montarsi la testa con il vento in poppa, mai mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Le parole che Matteo Salvini rivolge ai giovani del suo partito sembrano quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria. Il vicepremier rivendica quanto fatto per il controllo dei confini, i progressi sull'autonomia, ma tenere banco tra gli stand sono anche le richieste di chi vorrebbe un cambio di passo. La Lega deve tornare a fare la Lega, sintetizza il capogruppo Massimiliano Romeo tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. Matteo Salvini risponde appena salito sul palco:
7: la Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
6: Tradotto, la scelta nazionale non è in discussione. Poi il ricordo di Bossi nel giorno in cui il fondatore avrebbe compiuto 85 anni. Grazie Umberto, hai ridato voce e orgoglio a un popolo. Vicino al Pratone Roberto Calderoli pianta un ulivo in memoria del fondatore, poi lo innaffia con l'acqua del Po. L'ampolla è la stessa di 30 anni fa. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
8: Si vota online fino alle ore 14 i 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del primo governo 5 Stelle. C'è il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop all'invio alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova questo pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
9: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra. No al riarmo.
8: Quindi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle. Comunità la chiama Conte. Per Alessandro Di Battista, Dibba.
9: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
8: Con Adriano Totaro da Milano, Vasco Pirri, GR1.
3: Altro tema centrale nel confronto politico è il caro energia. Su luce e gas siamo pronti ad intervenire anche senza il via libera dell'Europa. Così il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin in un'intervista a Repubblica, precisando che la priorità è quella di difendere cittadini ed imprese dai rincari. Intanto da Bruxelles arriva una prima apertura all'utilizzo del PNRR per finanziare il taglio del bollo auto.
10: C'è un margine possibile per l'utilizzo della liquidità legata al PNRR, a dirlo è il commissario europeo agli affari economici Dombrovskis, offrendo un sostanziale via libera all'ipotesi del ministro dell'economia Giorgetti di utilizzare i risparmi del recovery per finanziare la sospensione del bollo auto. Le risorse, ha precisato Dombrovskis, sono legate alle performance e non al costo delle riforme realizzate, quindi l'eventuale esubero potrebbe rientrare nelle disponibilità del governo. Un chiarimento che arriva mentre Roma si guarda a una partita ancora più importante. Il 22 settembre l'Istat diffonderà il dato sul deficit PIL. Se dovesse scendere sotto il fatidico 3% per l'Italia si aprirebbe l'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Un passaggio tutt'altro che simbolico, perché oltre alla maggiore credibilità sui mercati permetterebbe di usare la clausola di salvaguardia sull'energia con margini più ampi. L'emergenza rincari però si aggrava e l'Italia è pronta a intervenire anche senza l'ok di Bruxelles per difendere famiglie e imprese. È quanto ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha ricordato come gli eterni negoziati con l'Europa stiano bloccando riforme indispensabili a ridurre i costi di luce e gas in maniera strutturale. Francesca Capannolo, GR1.
3: Le 8:11 su Rai Radio 1, la cronaca ora con la vicenda della professoressa accoltellata a scuola da un suo studente di 13 anni a Roma. Gli inquirenti sospettano che il ragazzino possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete.
11: I carabinieri cercano le 5 persone che hanno seguito l'accoltellamento in diretta Telegram grazie alla telecamera che il 13enne aveva fissato al casco. Le immagini mostrano la sua preparazione nei bagni della scuola, i coltelli acquistati online con la carta di credito dei genitori infilati nei pantaloni e lo spray al peperoncino usato per stordire la vittima. L'ipotesi è che qualcuno conosciuto in rete possa aver fomentato la sua rabbia nei confronti dell'insegnante, al punto da convincerlo ad agire, filmando l'aggressione per diffondere il video su siti suprematisti che si nutrono di violenza. Un'azione pianificata, annunciata via social con un post 5 ore prima e poi a pochi minuti dall'agguato la frase «Ragazzi, guardate il telegiornale dopo», affidata a una chat frequentata da giovanissimi. Raggiunta da 3 fendenti alla spalla, Isabella Marsilio si dice comunque pronta a perdonarlo.
12: «Se me lo portassero davanti lo abbraccerei».
11: Poi ringrazia lo studente congolese che, bloccando l'aggressore, le ha salvato la vita.
13: «Quell'altro mio alunno meraviglioso».
11: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, il 13enne rischia comunque l'affido ai servizi sociali o il collocamento in comunità. Simone Zazzera, GR1.
3: Quanto accaduto a Roma non è purtroppo l'unico caso in tempi recenti di una grave aggressione a un docente. Giovani che sembrano sempre più affascinati dalla violenza, fenomeno segnalato anche dall'Intelligence nell'ultima relazione inviata al Parlamento. Su questo argomento abbiamo intervistato Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'Università di Milano.
14: Si moltiplicano gli episodi di violenza nelle scuole, da febbraio a maggio decine le armi trovate. Quali le cause di questa intensificazione?
15: Fondamentalmente una desensibilizzazione alla violenza, cioè non hanno più la percezione di quanto grave è quello che si apprestano a fare, e anche una normalizzazione che ha riguardato la loro cultura, il loro ambiente di vita e probabilmente una non percezione etica di quanto male c'è dentro un gesto così violento che poi per la legge è un reato.
14: Quanto pesa internet?
15: Vedono spesso agita una violenza che serve a vincere un gioco sparatutto, a fornire status al prepotente di una serie TV, e quindi non riescono proprio a significarla per quello che è nella vita degli esseri umani.
14: Alberto Pellai, cosa possono fare le famiglie e la scuola?
15: Molta educazione emotiva, educazione alla legalità e credo anche abituare i ragazzi fin da piccolissimi a stare nel mondo reale, nella comunità locale e molto meno nelle communities.
14: Flaminia Gullo, GR1.
3: È stato sequestrato il negozio gestito dai cinesi a San Cataldo, provincia di Caltanissetta, dove sono state ritrovate ieri pomeriggio le 2 sorelline scomparse la sera precedente. Il procuratore nisseno ha disposto accertamenti tecnici per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze che restano ancora poco chiare. Le bambine, 8 e 12 anni, sono state ritrovate in buone condizioni di salute. E parliamo ora di meteo, con l'Italia divisa in 2, temperature in aumento al centro-nord, ma il tempo nelle regioni meridionali. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
16: rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, lungo le coste del Medio-Basso Adriatico, del Basso Tirreno, della Sardegna orientale, della Sicilia occidentale, in estensione ai rimanenti settori del Meridione e localmente del Basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali, in lieve calo.
3: L'addio a Sandro Mazzola, domani i funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria della leggenda dell'Inter e della Nazionale.
17: Sandro Mazzola all'Inter una vita intera, giocatore, dirigente, tifoso, anche figlio, come ricordava con la voce affaticata nell'ultima intervista al sito internet del club.
18: È la mamma di un giovane, ricordo soprattutto i primi anni quando ero titolare, però venivo convocato per fare gli allenamenti con i grandi.
17: I grandi, la grande Inter di Elenio Herrera, prima il grande Torino del papà Valentino Mazzola, morto a Superga, e Sandro aveva solo 6 anni, è riuscito a essere all'altezza di quella storia. Lui attaccante veloce, tocco elegante, dribbling micidiale, i baffi, tratto distintivo, 17 anni da giocatore dell'Inter, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, la prima nella storia del club, nel 1964, la sua doppietta a Vienna, nella 3-1 sulla Real Madrid di Di Stefano e Puskas, l'enciclopedia del calcio in una sola partita, e poi la nazionale. Il dualismo proverbiale con Rivera non può riassumere 70 presenze e 22 gol. L'europeo vinto nel 1968, la sconfitta contro il Brasile ai mondiali del 70, Sandro Mazzola, storia del calcio nella cultura popolare. Daniele Fortuna, GR1.
3: I robot umanoidi in finale ad America's Got Talent, uno show a passo di danza che ha entusiasmato pubblico e giuria.
19: I come from Sichuan, China.
20: Wu Yufei, 26 anni, è un magnifico ballerino, nonché un promettente ingegnere. Non a caso, sul palco del famoso America's Got Talent, ha danzato in perfetta sintonia con un gruppo di robot umanoidi sulla musica di Lady Gaga. Movimenti fluidi, salti mortali all'unisono, gesti precisi hanno lasciato a bocca aperta pubblico e giuria. Lo stesso Wu ha confessato il suo stupore per la velocità con cui questi umanoidi di ultima generazione, che combinano intelligenza artificiale e robotica avanzata, imparano passi che agli umani costano molto tempo e fatica. Ma non sempre la collaborazione uomo-macchina funziona. Pochi giorni fa è diventato virale un video che mostrava un tecnico di un laboratorio cinese quasi colpito dai calci violenti di un robot fuori controllo durante un collaudo. Un gesto inquietante che ci ricorda come i sorprendenti androidi che vincono i talent e superano i record olimpici non sempre sono in grado di condividere i nostri stessi spazi, garantendo la sicurezza delle persone. Eleonora Belviso, GR1.
3: Ed Sheeran torna sul palco dopo l'ondata di polemiche che lo ha travolto in seguito all'allontanamento dal suo tour del rapper Macklemore per aver fatto delle dichiarazioni pro-Palestina. Sheeran torna sul palco dopo l'ondata di polemiche che lo ha travolto in seguito all'allontanamento dal suo tour del rapper Macklemore per aver fatto delle dichiarazioni pro-Palestina.
21: What is happening in Gaza is catastrophic.
3: Quello che sta avvenendo a Gaza è catastrofico ed ingiustificabile, ha detto a Filadelfia, aggiungendo poi: non sono complice di questa situazione. La pop star britannica in questa settimana ha perso milioni di fan sui social, è stato abbandonato da altri musicisti del suo tour e ha visto il prezzo dei biglietti dei concerti americani crollare di quasi il 50%. È il caso letterario internazionale del momento, I Lazar, romanzo d'esordio di Nelio Biderman, appena uscito, ha conquistato la vetta della classifica italiana. Lo scrittore svizzero, 23 anni, narra la storia di una famiglia ungherese che attraverso il Novecento, la nostra inviata lo ha incontrato nel corso della rassegna letteraria Pordenone Legge.
22: Com'è nato questo romanzo e soprattutto com'è nata la sua passione? Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura. È l'unico modo e anche per me è stato così. Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava? È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia, per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura.
23: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
22: Ho cominciato quando avevo 16
1: 15 anni. L'ho finito a 22, l'ho ripreso in mano tante volte. Sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi alla fine.
2: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro. Cosa rappresenta per lei?
1: Un simbolo, ma anche qualcosa di molto reale. Da un lato un riparo dal mondo, ma dall'altro anche qualcosa di spaventoso, una minaccia.
2: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta, Nelio?
1: Uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che anche mi ispira molto per il modo di raccontare è Kendrick Lamar.
2: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
4: E un altro scrittore che ha segnato profondamente la letteratura italiana del secolo scorso è il protagonista di una nuova fiction in onda questa sera alle 21:30 su Rai 1.

0: Insieme a te ho finito per diventare come te.
1: Non muori neanche se ti ammazzano.
2: Giovannino Guareschi è stato uno dei più importanti scrittori, giornalisti, umoristi e caricaturisti italiani del Novecento, noto per aver creato i personaggi di Don Camillo e Peppone, interpretati da Fernandella e Gino Cervi, il parroco e il sindaco del comune di Brescello nella Bassa Padana.
3: Ricordate, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede e Stalin no.
2: Le sue storie hanno descritto con ironia e profondità l'Italia del dopoguerra, divisa tra cattolici e comunisti. Il film, in onda questa sera, racconta gli alti e bassi della vita dello scrittore emiliano, tra i più venduti al mondo, con oltre 20 milioni di copie. Don Camillo e Peppone nacquero dalla penna di Guareschi nei racconti pubblicati sulle pagine del settimanale Candido nel 1946. Le due anime convivono e fanno parte dello stesso piccolo mondo. Giuseppe Zeno e Giovannino Guareschi.
1: Noi Guareschi abbiamo imparato a conoscerlo attraverso i suoi personaggi. Lui era Don Camillo, Peppone, il Cristo, la voce della sua coscienza, quella coscienza risolutiva, no? Che doveva porre fine a qualsiasi contrasto.
2: Maurelia Carafa, GR1.
4: La regina del pop aprirà gli MTV Video Music Awards 2026 in programma il 28 settembre a Los Angeles. Madonna torna dopo 23 anni su quel palco, dopo un'esibizione rimasta nella storia. Con Britney Spears e Christina Aguilera. Era il 2003, insieme cantarono Hollywood vestite da spose, con un bacio finale tutto al femminile che fece scandalo. Oggi Madonna arriva forte del grande successo di Confessions 2, il suo ultimo album che ha scalato le classifiche mondiali. Per lei, tra l'altro, un record personale di 11 candidature, tra le quali quelle per Video dell'anno, Artista dell'anno e Canzone dell'anno. Sono le 8:22, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Fabio Cardinali e Giovanni De Palma. La linea ora va allo sport, da Colomba San Palmieri e tutta la redazione una buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, è finito in parità il big match dell'Olimpico che metteva di fronte le due migliori squadre fino a questo momento del torneo. Uno spot per il calcio, la sfida tra Roma e Inter, che ha reso onore alla memoria di Sandro Mazzola, scomparso poche ore prima.
7: La Roma in pieno dominio nel primo tempo, la doppietta di Manu Koné, il 2-0, sembra veramente un buon viatico per la formazione giallorossa, poi un'altra doppietta nella ripresa, Lautaro Martinez, il solito gol incassato di giallorossi all'inizio di secondo tempo. Questa l'analisi di Giampiero Gasperini.
8: Ma secondo me è stata una partita molto molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter, è stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0 poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
7: Certo, la fortuna gioca un ruolo importante, la girata sul 2-1 di Malen, la parata di faccia di Martinez assolutamente involontaria e il pari nerazzurro. Christian Chivu comincia ad analizzare ciò che è accaduto e ciò che non gli è piaciuto.
9: La Roma è partita forte, ma d'altronde lo sapevamo perché è una squadra forte
10: e non dovevano sorprenderci. Però di buono abbiamo fatto secondo tempo, dove probabilmente dovevamo farlo sin dall'inizio.
7: Roma e Inter sicuramente in questo momento le squadre migliori del campionato, ora però una sosta di 3 settimane, vedremo se e cosa cambierà. Stadio Olimpico, collaborazione tecnica di Francesco Ciafardini, Francesco Repice, GR1.
6: E ad approfittare del pareggio dell'Olimpico è la Lazio, ora in vetta con Roma Inter. A Venezia la squadra di Gattuso prima soffre, poi vince l'inviato.
11: La Lazio si regala una notte in vetta alla classifica con le corazzate Roma e Inter. La squadra di Gattuso espugna il Penso soffrendo nel primo tempo, salvarla dalle palate di un grande Mandas, compreso un rigore neutralizzato a Yeboah, e nella ripresa segna con Zaccagni, che di rigore torna al gol dopo 10 mesi, e Noslin insoccata su cross di Nuno Tavares. Biancocelesti a quota 13 punti in 5 giornate, mai era successo nella loro storia. storia e in vetta alla graduatoria, con Gattuso che fa il pompiere. Non abbiamo ancora fatto niente, ripete, ma si gode un gruppo coeso, compatto, disponibile.
5: È un gruppo che ha voglia di lavorare, è un gruppo che arriva col sorriso al campo e fanno fatica e l'accettano, e devo dire che è bello lavorare con loro, è per questo che io i meriti li do a loro.
11: Il rovescio della medaglia è un Venezia comunque pimpante che nel primo tempo, oltre al rigore parato, costruisce tante occasioni ma che ancora una volta esce sconfitto, unica squadra della Serie A a quota zero. Il rammarico di Giovanni Stroppa si mescola all'orgoglio per una prestazione, episodi a parte, più che all'altezza.
12: Semplifico molto, il migliore in campo oggi è stato il portiere della Lazio. Quindi noi siamo arrivati a tirare in porta, il portiere ha parato. Non c'è altro discorso da fare.
11: Venezia con Lorenzo Cavaglià, Manuel Codignoni, GR1.
6: Nel frattempo continua il momento magico del Cagliari. I sardi vincono a Udine grazie a Daniel Maldini e guardano la vetta appena un gradino sotto le capoliste. Al Dallara finisce 1-1 tra Bologna e Torino e Bernardeschi replica a Kulenovic, aiutato da un'indecisione di Skorupski che guasta il debutto di Palladino. Oggi si parte con Fiorentina-Napoli alle 12.30, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce, tutto in diretta su Radio 1. Basket alle 17, la finale della Supercoppa italiana, a giocarsela saranno Milano e Venezia l'inviato.
13: La nuova stagione riparte esattamente come si era conclusa quella appena trascorsa, ovvero con la finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Stavolta non ci sarà in palio lo scudetto, ma la Supercoppa, trofeo detenuto dalla squadra di Pepe Poeta, che non ha avuto difficoltà nel battere la Virtus Bologna 80-71. Gara dominata da Milano, apparsa più avanti rispetto agli storici rivali, ma le Bologna in entrambi i lati del campo. Solo 23 punti segnati dalla Virtus nel primo tempo contro i 40 di Milano e 1 su 13 da 3. Olimpia, che ha toccato anche il più 19 come massimo vantaggio. Per i campioni d'Italia bene il centro Wright, autore di 20 punti. In precedenza Venezia aveva superato in rimonta i padroni di casa di Tortona 98-90. La Reyer, dopo aver incassato 56 punti nel primo tempo, ha messo a posto la difesa, uscendo alla distanza, spinta dai 19 punti di Watson e dai 16 di Wilcher. Milano e Venezia si affronteranno per la seconda volta nella finale di Supercoppa. L'unico precedente sorrise all'Olimpia nel 2017 a Forlì. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
6: MotoGP, Martin vince la sprint e torna in testa al mondiale. Alle 14 la gara lunga.
14: I problemi di sindrome compartimentale di domenica scorsa a Misano sembrano lontanissimi e quindi, forse, anche l'ipotesi operazione. In attesa di decidere, Jorge Martin ha realizzato il sabato perfetto in Stiria, pole e vittoria sprint per tornare solitario in testa al mondiale. In Austria il madrileno ha conquistato la prima vittoria nell'anno da rookie e 4 pole, come nessun altro tracciato. Non sorprende allora il recupero folle che lo ha portato al successo, perché le prime 3 curve sono state una sfida di staccate ed errori, con Acosta che ne è uscito in testa davanti a Marc Marquez e Bezzecchi e Jorge addirittura ottavo dopo 2 lunghi, ma da lì ha rimontato a ritmo insostenibile per tutti tranne che per Pedro, che però quando era in testa con 2,5 secondi di vantaggio si è steso al terzultimo giro. Martinetor vince e vola più 3 su Marc e più 39 sul Bez. Il podio sprint è anche quello iridato e per oggi, oltre al loro 3, sarà nuovamente della partita anche una Costa più affamato e veloce che mai. Luca Cesaretti, GR1.
6: Infine il volley alle 21.05, gli ottavi dell'Europeo maschile. A Torino l'Italia sfida la Danimarca ed è tutto per lo sport.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
18: Tutti per Eurocash.
19: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
20: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
21: Acqualete!
22: Acqualete.
0: What up?
21: Ottima mossa per le tue ossa.
22: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Perché? Perché?
22: Ecco perché.
21: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8.31 e 28 secondi. Queste le principali notizie di traffico sulla Firenze, Pisa, Livorno in Toscana. Tra lo svincolo d'Arsena e Livorno Centro in direzione di Livorno il traffico è intenso. Traffico rallentato a causa di un incidente sulla 24 Roma-Teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma. È in risoluzione invece l'incidente che ha bloccato il traffico questa mattina sulla 9 Lenate Chiasso all'altezza di Turate provenendo da Lainate. In A29 Turano-Pescara, nebbia tra l'allacciamento alla 24 e Avezzano, prudenza quindi alla guida per la ridotta visibilità, prudenza poi per il forte vento anche in A27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. È allerta gialla oggi per rischio temporali in Calabria, Sicilia e Sud Sardegna e come ogni domenica ricordiamo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti attivo fino alle 22. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
12: Acqualete.
11: What up?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente, a temerlo gli Stati Uniti dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale è stata colpita ieri per la prima volta. A dare il senso della gravità della situazione, la decisione di Trump di accorciare il suo fine settimana in campagna e volare rapidamente a Washington.
4: Trump cancella l'agenda del weekend a Camp David e torna alla Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato emette un allarme sicurezza per i propri connazionali in Medio Oriente e anche l'ambasciata statunitense in Israele dirama un'allerta. A preoccupare è la degenerazione del conflitto, che all'inizio è partito tra gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, e le forze governative yemenite, appoggiate dall'Arabia Saudita, alleata a sua volta degli Stati Uniti. Gli Houthi hanno sbaragliato i lealisti e preso il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. L'esercito saudita è intervenuto con bombardamenti e scontri e gli Houthi hanno iniziato a colpire in Arabia Saudita, ma non si erano mai spinti ad attaccare la capitale. Fino a ieri, quando hanno centrato un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, che è andato a fuoco. La difesa saudita afferma di aver abbattuto un missile balistico lanciato sulla capitale. Gli Houthi rivendicano attacchi anche su altre città come ritorsione rispetto ai raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen. Trump, più volte invocato dall'alleato saudita, ha sempre detto no a un coinvolgimento diretto delle forze armate statunitensi. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Ma gli Houthi hanno colpito il giorno prima anche un velivolo italiano in una base saudita. Ieri la loro posizione è chiarita da un portavoce. Non siamo in guerra con Roma, ha detto, ma i jet italiani aiutano la guerra di Riyadh. Intanto la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Callas, risponde positivamente alla richiesta del ministro Crosetto di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso per scortare le navi commerciali difendendole dagli attacchi dei ribelli yemeniti. Altro fronte caldo, quello russo-ucraino. Nella notte 5 feriti a Dnipro per una serie di raid russi, colpito un centro commerciale. Allarme aereo a Kiev, la popolazione è stata invitata a nascondersi nei rifugi. Ieri morta una madre e due figli per un bombardamento che ha danneggiato alcuni edifici, ma anche nella capitale russa, Mosca, c'è da segnalare un massiccio attacco, questa volta con droni lanciati dall'Ucraina. Germania, seggi aperti per elezioni regionali in due Länder nel Mecklenburg-Pomerania. Qui la sfida è tra l'ultradestra di AfD, fresca di vittoria elettorale, e i socialisti di SPD, mentre il partito del cancelliere Merz, la CDU, rischia di non superare la soglia di sbarramento. A Berlino invece è sfida tra la CDU e la Linke, la sinistra. La cronaca ci riporta in Italia con la vicenda della professoressa accoltellata a scuola a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti cercano 5 persone che potrebbero averlo istigato in rete. L'analisi del video postato fa presupporre la premeditazione del gesto. Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Il ragazzino, non essendo imputabile, però rischia l'affido ai servizi sociali e il collocamento in una comunità. E quanto accaduto nella capitale non è purtroppo l'unico caso in tempi recenti di una grave aggressione a un docente. I giovani sembrano sempre più affascinati dalla violenza esibita poi in rete, come ci ha confermato Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'Università di Milano.
5: Sentiamo. Non hanno più la percezione di quanto grave è quello che si apprestano a fare, una non percezione etica di quanto male c'è dentro un gesto così violento, che poi per la legge è un reato. Vedono spesso agita una violenza che serve a vincere un gioco sparatutto, a fornire status al prepotente di una serie TV, e quindi non riescono proprio a significarla per quello che è nella vita degli esseri umani.
3: Ancora cronaca, boschi dell'Aspromonte utilizzati per coltivare marijuana. 5 le piantagioni di canapa indiana individuate dai carabinieri nei territori di Platì, San Luca e Gioiosa Ionica. Sottratto al circuito illegale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il cui commercio avrebbe fruttato un guadagno di oltre 1 milione di euro. 2 le persone arrestate. In chiusura abbiamo lo sport, il calcio. Oggi su tutti i campi un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. L'omaggio della leggenda dell'Inter, della Nazionale, anche ieri negli anticipi della 5ª giornata di Serie A, a partire dalla big match tra Nerazzurri e la Roma.
0: all'Olimpico, spettacolare 2-2 tra Roma e Inter, doppio vantaggio giallorosso nel primo tempo con due gol di Koné, nella ripresa doppietta di Lautaro Martinez. Roma e Inter restano prima in classifica ma sono raggiunte dalla Lazio, vittoriosa 2-0 sul campo del Venezia, alla quinta sconfitta in 5 gare con i gol di Zaccagni su rigore e Noslin. Vola anche il Cagliari, 1-0 a Udine, pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. MotoGP in Austria, Jorge Martin, dopo aver conquistato la pole position, ha vinto la gara sprint. Oggi partirà davanti a tutti nel Gran Premio. Basket, sarà tra Venezia e Olimpia Milano la finale della Supercoppa italiana, in semifinale battute rispettivamente Tortona e Bologna. Infine la pallavolo, agli europei per gli ottavi di finale, stasera in campo gli azzurri contro la Danimarca. Jacopo Barlotti, GR1.
3: Sono le 9:05, vi lascio a Radio 1 Coast to Coast, prossimo GR come sempre alle 10.
6: Radio 1 Coast to Coast.
7: Buona domenica da Marcellino Mariucci sulle frequenze di Radio 1 Coast to Coast. Ci sono luoghi in Italia dove il tempo sembra essersi fermato per preservare un antico incanto. Uno di questi è il cuore della Basilicata, dominato dalle maestose e affascinanti Dolomiti Lucane, montagne che nascondono storie di re, cavalieri e tradizioni senza tempo. Oggi iniziamo il viaggio di Radio 1 Coast to Coast esplorando i due gioielli assoluti di questo territorio: Pietra Pertosa, il comune più alto della regione, e Campomaggiore, la città dell'utopia. Avete presenti le Dolomiti? Immagino di sì. Guglie di roccia, pareti verticali, il respiro del vento a quota 3000. Bene, prendete questo gigante del Trentino e lo spostate nel cuore più selvaggio del sud Italia. Benvenuti sulle Dolomiti Lucane.

0: tra i due borghi di pietra Pertosa e Campomaggiore, il vento che soffia porta con sé l'eco di una storia che arriva dalla vicina Castelmezzano, un eco che tintinna ed è il suono della leggenda delle monete d'oro, una fortuna nascosta nel cuore della roccia. Dicono, si narra, che il tesoro sia ancora lì, sorvegliato dalle Dolomiti Lucane, come a voler ricordare a chiunque passi da qui per questa terra che non è fatta solo di pietra, ma di segreti preziosi. Pietra Pertosa, un luogo davvero unico, che con i suoi oltre 1000 metri di altitudine è il comune più alto della Basilicata. Bene, questo borgo non è semplicemente costruito sulla montagna, no, no, è letteralmente scolpito dentro la roccia arenaria delle Dolomiti Lucane. E camminare tra le sue stradine strette e salire fino alle rovine dell'antico castello saraceno vi farà sentire sospesi tra le nuvole. Ma Pietra Pertosa nasconde anche un legame speciale con il cielo. È proprio da qui, infatti, che i più coraggiosi possono vivere un'esperienza da brividi. Parliamo del famosissimo volo dell'angelo. Cosa si provi a volare come un falco attaccati a un cavo di acciaio a oltre 100 km orari? Io non lo so, però ho al telefono chi me lo può spiegare. Da Donatello Caivano, amministratore unico del volo dell'angelo. Buongiorno.
1: Buona domenica. Allora, il volo dell'angelo è un attrattore turistico. Tra l'altro, la prima cosa da dire è che quest'anno, tra il 4 e il 5 luglio, compie 20 anni. Praticamente è stato realizzato nel luglio del 2007 e rappresenta un po' il sogno dell'uomo di volare quindi come Icaro praticamente. E da Pietra Pertosa a Castelmezzano e da Castelmezzano a Pietra Pertosa è possibile volare per 3 km di cavo tra andata e ritorno a 120 km.
0: 120 km, allora a che altezza?
1: All'altezza di circa 400 metri nel punto più alto e di 270 in quello diciamo più basso, quindi siamo nel vuoto assoluto, siamo tra le Dolomiti Lucane, che sono due borghi bellissimi.
0: A chi è venuto in mente questo tragitto, questo percorso? Avete fatto dei calcoli, chiaramente avete dovuto calcolare le pendenze, il vento, giusto?
1: Sì, a parte tutti i calcoli, diciamo che è venuto in mente a un architetto francese che era a Castelmezzano per altri motivi e agli inizi del 2000 ha immaginato questa zipline dicendo: sapete, in Francia ce n'è una simile che è la prima in Europa. Dice: secondo me questi due borghi sono bellissimi da poter raggiungere con due cavi, perché poi la distanza è di 1,5 km in linea d'aria e quindi è possibile non solo utilizzarlo per volare, ma soprattutto utilizzarlo anche come mezzo di trasporto, perché chi arriva a Pietra Pertosa può tranquillamente andare a Castelmezzano, rimanere un certo numero di ore, 4-5 ore, e poi ritornare sempre col volo. E sono due linee, uno di andata e uno di ritorno.
0: Quanti voli vengono fatti, grosso modo, chiaramente nei fine settimana? C'è un periodo dell'anno nel quale è più intenso l'avanti e indietro di questo volo?
1: È sicuramente il mese d'agosto, in cui addirittura solo nel mese d'agosto si superano i 5.000 partecipanti, quindi c'è sempre questo avanti e indietro nell'anno diciamo che superiamo i 15.000 sicuramente.
0: E allora cercherò di non venire a fare il volo dell'angelo ad agosto, verrò fuori stagione, va bene? Così lo faccio da solo.
1: Fuori
0: se ci
1: stagione
0: riesco.
1: Diciamo che è più facile, va più bene. Gradevole effettuare il volo.
0: Grazie Donatello Caivano, buona domenica.
1: Grazie a lei.

Allora, se Pietra Pertosa è la vetta geografica della Basilicata e Campomaggiore nella vetta filosofica, in mezzo c'è un filo d'acciaio sospeso nel vuoto, ve lo ricordate? Abbiamo parlato poco fa con Donatello Caivano. Bene, è il volo dell'angelo. Perché riparlo del volo dell'angelo? Perché il volo dell'angelo ci porta dritti a Castelmezzano, il borgo presepe scolpito nella roccia, dove le case sembrano arrampicarsi l'una sull'altra per toccare le stelle. E non è Castelmezzano solamente un borgo da cartolina, è un luogo intriso di esoterismo, perché nel XIII secolo è stato un importante rifugio e presidio per i cavalieri templari. E infatti, camminando tra i vicoli stretti, se si guarda con attenzione l'architettura delle case storiche, si possono ancora scorgere simboli misteriosi incisi sulla pietra, stemmi nobiliari e croci patenti, che sono il simbolo dei templari, che rimandano a antichi rituali e a segreti mai svelati. Sapete da dove deriva il nome Pietra Pertosa? Anticamente si chiamava pietra perciata, che nel dialetto locale significa letteralmente pietra forata. Perché? Perché se osservate la vetta più alta del paese, c'è una gigantesca rupe con un buco enorme che attraversa da parte a parte, visibile sin da lontano. Un foro così perfetto che sembra fatto dall'uomo, ma che è in realtà opera millenaria del vento. Le Dolomiti Lucane che circondano il borgo non sono montagne comuni. L'erosione del vento ha scolpito le rocce creando delle vere e proprie sculture naturali. E gli antichi pastori, gli abitanti del posto, guardandole hanno dato loro dei nomi incredibili. Per esempio c'è la roccia a forma di aquila reale, quella a forma di incudine, la civetta e persino la grande madre. Insomma, un vero e proprio museo a cielo aperto, totalmente gratuito.

0: Allo spazio dedicato al territorio, cultura, ambiente, quindi parliamo di FAI, Fondo Ambiente Italiano, e ascoltiamo insieme a Giorgio Allegretti che cosa ci raccontano, che cosa ci fanno scoprire.
1: Migliaia di anni di storia scritti in una roccia friabile e porosa come il tufo. È la caratteristica della struttura di Casa Noa, a pochi passi dal Duomo di Matera. Immersa tra i sassi, rappresenta la porta d'ingresso della città. È stata donata al FAI nel 2004, che ha provveduto al restauro conservativo, come ci spiega Donatella Acito, responsabile del FAI Casa Noa.
2: Casa Noa è un piccolo bene del FAI che si trova proprio nel cuore pulsante dei Sassi, sulla Civita di Matera, ed è una piccola casa che racconta una grande storia, quella della città di Matera. Fa parte di un palazzo ben più grande, di un palazzo gentilizio costruito alla fine del 1400 dalla famiglia Noa, che poi nel tempo si è estinta. Questo palazzo viene suddiviso in tante proprietà e l'ultima è una famiglia proprietaria di questa parte che è stata donata al FAI nel 2004. La famiglia Fodale da Torre decide appunto di donarla al FAI con un desiderio, quello di raccontare la storia di Matera attraverso la loro casa alle future generazioni. Ed è così che il FAI decide di esaudire questo desiderio, mettendo su questo progetto di questo racconto filmato che va di stanza in stanza, si proietta sulle pareti di queste stanze vuote a cui si è dedicato tanto tempo per un restauro attento, conservativo, che ha lasciato tutte le tracce del tempo. E quindi il visitatore si immerge in questa proiezione che dura un 30 minuti ed è un percorso itinerante appunto che si sviluppa di stanza in stanza. E questo fornisce ai nostri visitatori una chiave di lettura per poi andare nei sassi e scoprire appunto con i loro occhi ciò che la nostra città offre e sentire le emozioni più grandi.
1: Da questa porta d'ingresso, come può continuare l'esperienza di visita della città?
2: Con l'aggiunta di un tour guidato con guide professioniste. All'interno proprio di Casa Noa noi abbiamo una sala in cui c'è un tavolo multimediale con dei touchscreen. Proponiamo 6 passeggiate tematiche con un focus differente a seconda della passeggiata, che i visitatori possono innanzitutto consultare, possono scaricare tramite un QR code questi itinerari per farli in autonomia o rivolgersi a noi e acquistare, diciamo, le visite guidate e partire con le nostre guide. Sono sempre guide che facciamo per piccoli gruppi e molto personalizzate, quindi allontanandoci un po' dai tour turistici che ci sono in città.
1: Ci sono eventi imminenti dedicati al periodo estivo?
2: Assolutamente sì. Casa Noa, come tutti i beni del FAI, ogni estate partecipa a un format nazionale del FAI che è Sere FAI d'estate, dove tutti i beni vivono delle esperienze, degli eventi straordinari fino a tarda sera. E siccome la prerogativa di Casa Noa è proprio quella di fare dei tour per la città, noi proponiamo 3-4 tour serali al tramonto, uno per tutti, Matera e il cinema, quindi con la nostra guida si va in giro per i Sassi e ci si ferma nei luoghi dei set cinematografici dove hanno girato i film più grandi cineasti d'Italia e poi termina con un aperitivo su una suggestiva terrazza in un punto panoramico dove appunto godersi poi la fine della serata.
0: Noi ci fermiamo qualche minuto, voi restate collegati, mi raccomando, perché il viaggio continua, ma i racconti anche. Radio 1 Coast to Coast torna tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
3: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Notizie del giorno.
14: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
15: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
13: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli e ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
16: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
13: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
17: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
18: Meteoradio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
21: Radio 1 Coast to Coast.
22: Bentornati a Radio 1 Coast to Coast, Marcellino Mariucci al microfono. Continuiamo il viaggio nelle Dolomiti Lucane. Il secondo punto di forza storico del comune di Pietrapertosa è proprio l'invincibilità. Che significa? Le Dolomiti Lucane non erano solo uno sfondo panoramico, ma una vera e propria arma di difesa. Chiunque abbia dominato il sud Italia, dai colonizzatori greci ai romani, ha dovuto fare i conti con questo nido dell'aquila imprendibile. La montagna stessa faceva da mura di cinta, rendendo il borgo sicuro e isolato. Ma perché la storia del borgo sia importante? Lo domandiamo al primo cittadino, la dottoressa Teresa Colucci, che è proprio il sindaco di Pietrapertosa. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
23: Buongiorno a lei, buona domenica a tutta l'Italia che ci ascolta. Ma perché, insomma, è un paese magico il mio e sono una privilegiata a poterlo amministrare. Noi abbiamo storia, cultura, enogastronomia, paesaggi infiniti, e insomma ce n'è per tutti i gusti. E poi da qualche anno, da circa 20 anni, abbiamo anche il volo dell'angelo che ti fa volare senza usare le ali. Quindi perché non venire a Pietrapertosa? C'è solo l'imbarazzo della scelta da dove iniziare a gustare questo territorio.
22: Ecco, l'altra curiosità: vi trovate nel cuore della Basilicata, dove appunto si levano queste imponenti Dolomiti, le Dolomiti Lucane, che sono davvero spettacolari. Quindi questo scenario, voi siete in mezzo a questo scenario che racchiude i due borghi, il suo di Pietrapertosa e di Castelmezzano. Quindi il volo dell'angelo parte da Pietrapertosa e arriva fino a Castelmezzano.
23: Allora, noi siamo sulle Dolomiti Lucane, ma parlare di Dolomiti è improprio, perché geologicamente noi abbiamo arenaria e solo dal punto di vista morfologico fanno pensare alle Dolomiti che si trovano più a nord. C'è questo cavo che collega i due paesi, è un'andata e un ritorno. Si parte da Pietrapertosa e si può partire anche da Castelmezzano, perché sono due cavi che in qualche modo collegano i due paesi, si fa per differenza di quota. Quindi da Pietrapertosa si scende a Castelmezzano e viceversa, da Castelmezzano poi si scende a Pietrapertosa.
22: Ma lei è stata costretta come sindaco a fare questo un po', diciamo, inquietante volo dell'angelo?
23: Ma io lo farò da grande, sono ancora troppo giovane, a 60 anni non si è pronti per affrontare il volo dell'angelo.
22: Certo.
23: Fin là negli anni.
22: Ma secondo lei qual è il periodo più bello? Per esempio, è l'estate, ha dei colori particolari per venire a Pietrapertosa, o l'inverno è ancora più bello perché ci sarà la neve, anche se ormai con il clima un po' pazzerello la neve non arriva più quando deve?
23: Io escludo queste due stagioni. Per me la stagione più bella è sicuramente la primavera, e poi a ruota segue l'autunno, perché la primavera è il risveglio, quindi il verde, il giallo delle ginestre, questo profumo inebriante, e l'autunno, che insomma ci prepara all'inverno e ci riempie gli occhi e il cuore di colori. Quindi per me le stagioni migliori sono primavera e autunno.
22: Ho capito. Io, signor sindaco, la ringrazio. Quindi
23: ci riempie gli occhi e il cuore di colori. Quindi per me le stagioni migliori sono primavera e autunno.
22: Ho capito. Io, signor sindaco, la ringrazio, quindi coloro che ci hanno ascoltato, me per primo.

se pensate che i borghi delle Dolomiti Lucane vadano in letargo con i primi freddi, beh, avete commesso un grande errore. Proprio mentre le foglie si tingono d'oro, Pietrapertosa si accende per il ponte di Ogni Santi con una delle manifestazioni più calde dell'inverno, sapori d'autunno. Immaginate il profumo delle caldarroste che invade i vicoli di pietra, i banchetti colmi di miele, funghi, formaggi lucani e soprattutto quel vino novello che serve a scacciare via l'aria pungente della montagna, peraltro piacevolissima. Però attenzione, perché dietro la festa e la musica popolare si nasconde un tempo antico, quasi magico. Per gli anziani del posto, la notte a cavallo tra il 31 ottobre e il 1 novembre è il momento in cui il velo tra il nostro mondo e quello dei defunti diventa sottilissimo. È la notte in cui le anime tornano a camminare tra queste rocce. Ecco perché la tradizione vuole che non si sparecchi mai del tutto la tavola prima di andare a dormire. Si lascia un po' di pane, dei biscotti tipici e un bicchiere di vino, un piccolo banchetto per raccogliere chi non c'è più. Insomma, Pietrapertosa Ogni Santi non è solo una sagra, ma un viaggio sospeso tra il calore della terra e il mistero del

0: Prosegue il nostro viaggio nel cuore della Basilicata e, superate le vette delle Dolomiti, Lucane, ci spostiamo di pochissimi chilometri per entrare in un territorio che custodisce un segreto affascinante. Andiamo a Campomaggiore. Ora, se Pietra Pertosa, lo dicevamo prima, è la pietra solida, Campomaggiore è il luogo dove la pietra ha preso la forma di un sogno. Parliamo di un paese unico diviso tra la sua parte moderna e i ruderi suggestivi di Campomaggiore Vecchia, un borgo fantasma evacuato a fine 800 per una frana. Ma la vera magia sta nel passato di questo luogo, che gli storici definiscono da sempre con una formula magnetica: la città dell'utopia. Perché? Il soprannome di questa città ce lo spiega il sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno e buona domenica a voi tutti e ai radioascoltatori.
0: Allora, perché la città dell'utopia, Campomaggiore?
1: La città dell'utopia perché questo luogo che voi vi accingete a visitare, che dista circa 4 chilometri e mezzo dall'attuale paese, è oggi è un luogo abbandonato a causa di una frana. Però verso la fine del Settecento fu una città ideale, perché una città di fondazione che nacque appunto su principi utopici, basata sull'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico. In sostanza si trattava di un feudo abbandonato, disabitato, che per volere di una nobile famiglia venne ripopolato con una specie di editto: tutti coloro che si fossero trasferiti in quel posto avrebbero avuto la concessione di un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni in cambio di lievissimi censi e quindi, diciamo, la garanzia del pane quotidiano per quell'epoca. Parliamo di una civiltà contadina che aveva lì capacità anche di autoaffermarsi e quindi progettare il proprio futuro. E quindi ad ognuno veniva dato appunto un lotto di terra per costruire una casa delle medesime dimensioni e tecniche costruttive, e, diciamo, in maniera egualitaria, e quindi considerato un luogo ideale, un luogo felice. Proprio per questo oggi viene ancora denominata la città dell'utopia.
0: Tutto insomma
1: fu un atto di fondazione, diciamo, con la garanzia notarile, quindi quello che veniva, i patti che venivano stabiliti tra i baroni dell'epoca, cioè i feudatari di quel posto, nonché i cittadini, era garantito da quest'atto notarile che sanciva appunto questi diritti ed obblighi, una condizione molto favorevole per i contadini dell'epoca, che da 80 abitanti il borgo nell'arco di 140 anni ne arrivò a contare 525.
0: Ma poi c'è un'altra curiosità, c'è il nome di Luigi Vanvitelli, come è collegato con...
1: Legato questo nome di Vanvitelli al fatto che mentre si andava via via questo borgo ripopolando, diciamo, uno di questi nobili, di questa nobile famiglia, aveva conosciuto, che aveva studiato in Toscana,
0: ecco,
1: un architetto, amico di studio appunto, l'architetto Patturelli, lo chiamò a sé in questo luogo e volle che gli ridisegnasse la pianta urbanistica per quanto disordinata questa
0: certo, per quanto.
1: E quindi l'architetto Patturelli gli progettò un paese con strade larghe che si tagliavano ad angoli retti, con una vasta piazza nel mezzo dove c'era di fronte all'altro il palazzo baronale, la chiesa. E attualmente è possibile visitare questi ruderi ancora con questa struttura leggibile e per l'epoca all'avanguardia, perché
0: perfetto.
1: Il paese di fondazione non aveva alcun vicolo, anche molte strade larghe, così come Campomaggiore oggi ha preso la stessa pianta urbanistica e, diciamo, poi all'esito della frana, perché il paese venne abbandonato appunto per una frana, ha questa conformazione diversa da altri paesi della nostra regione.
0: Io la ringrazio molto per questa spiegazione e, che dire, saremo in tanti a venire a visitare questo Campomaggiore e le auguro una buona giornata e una buona domenica.
1: Buona giornata, grazie.

Se durante il mese di luglio, ma non un giorno qualunque, esattamente il giorno 16, vi trovate a Campomaggiore, durante la processione della Madonna del Carmelo, potrete assistere a qualcosa di veramente unico, le cinte. Di che cosa si tratta? Sono imponenti strutture di cera e nastri colorati che le donne del borgo portano in equilibrio sulla testa, camminando spesso a piedi scalzi sulle pietre calde. Si tratta di un rito antico, un atto di fede e di ringraziamento che vi fa rimanere senza fiato. Ma quando la sera scende e il cielo sopra le Dolomiti Lucane si illumina a giorno con le spettacolari luminarie, mentre le note della banda risuonano nell'aria frizzante della notte, beh, è l'estate lucana al suo culmine. È l'utopia di Campomaggiore che ancora una volta si fa realtà e vi aspetta a braccia aperte. Dall'utopia di Campomaggiore al cielo di Pietra Pertosa, passando per l'abbraccio di roccia di Castelmezzano, oggi abbiamo capito che in Basilicata anche le pietre sanno sognare, volare e raccontare storie. Portate queste storie con voi e se vi capita di passare da queste parti nelle notti di luna piena, cercate le monete d'argento tra le rocce. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono e da Giorgia Allegretti in redazione e Cecilia Mosetti in regia, mentre per la parte tecnica un ringraziamento a Stefano Velli. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

sigla.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Alta tensione sul fronte medio orientale dopo il primo attacco degli Houthi contro la capitale saudita, Riyadh. Allerta diramata dal Dipartimento di Stato americano.
4: La situazione potrebbe degenerare rapidamente, è l'avvertimento di Washington a tutti i cittadini statunitensi in Medio Oriente o che stiano preparando un viaggio nella regione. Anche l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele esorta i connazionali alla massima vigilanza per possibili cancellazioni di voli o chiusure dello spazio aereo. E Trump accorcia il suo fine settimana nella residenza in campagna e vola a Washington. All'origine dell'allarme l'attacco degli Houthi yemeniti di ieri, il primo sulla capitale saudita Riyadh, che ha colpito un deposito del colosso petrolifero saudita Aramco vicino all'aeroporto internazionale. Si supera così una soglia nel conflitto che vede contrapposti da giorni gli Houthi filo-iraniani e le forze armate dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Lo ha detto all'ANSA un funzionario del Ministero dell'Informazione degli Houthi, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un caccia militare italiano. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Note di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Allarme droni a Kiev con la popolazione costretta a nascondersi nei rifugi. Colpito un monastero, un sacerdote è morto. 5 feriti a Dnipro in un centro commerciale. Sul fronte opposto massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Colpita una raffineria, altri edifici. 2 le vittime, una donna e un anziano. Il sindaco di Mosca parla di attacco senza precedenti per disturbare le elezioni parlamentari per la Duma. Il presidente americano Trump annuncia la creazione di una task force per l'intelligenza artificiale, la creazione di una figura apicale, un comandante per governarla. Il capo della Casa Bianca, nonostante gli allarmi degli stessi addetti ai lavori sui rischi dell'IA, non intende rinunciare a quella che definisce la rivoluzione industriale più grande dei giorni nostri. In Germania, seggi aperti per elezioni regionali in 2 Länder, nel Mecklenburgo-Pomerania. Qui la sfida è tra l'ultradestra di AfD, fresca di vittoria elettorale, i socialisti di SPD, mentre il partito del cancelliere Merz, la CDU, rischia di non superare la soglia di sbarramento. A Berlino invece è sfida tra la CDU e la Linke, la sinistra. La cronaca, l'ombra della criminalità organizzata dietro le ronde per la sicurezza organizzate nei giorni scorsi da gruppi cittadini a Rozzano, provincia di Milano.
5: Mercoledì un primo raduno, un centinaio di persone che la sera seguente raddoppiano, gli animi si scaldano, devono intervenire le forze dell'ordine per salvare dal linciaggio 2 cittadini nordafricani. Uno poche ore prima avrebbe tentato di aggredire una donna in auto.
6: Vogliamo sicurezza!
5: I residenti gridano la loro esasperazione per il degrado, ma intanto i carabinieri hanno inviato un'informativa ai magistrati di Milano e sul tavolo del procuratore capo Marcello Viola si ipotizza il reato di percosse aggravate dall'odio razziale. Ora sarà la procura a disporre accertamenti. Da chiarire se dietro a questi raduni divenuti ronde non autorizzate non ci sia altro. La criminalità organizzata, quella vecchia guardia di Rozzano che potrebbe aizzare le proteste per riprendere il controllo dello spaccio. La città alle porte di Milano, poco più di 41.000 abitanti, è l'unico comune del nord Italia inserito dal governo nel decreto Caivano sulla criminalità giovanile. Le ronde non ci rappresentano, ribadisce il sindaco Mattia Ferretti di centrodestra. Di Rozzano si occuperà anche il prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: Boschi dell'Aspromonte utilizzati per coltivare marijuana. 5 le piantagioni di canapa indiana individuate dai carabinieri nei territori di Platì, San Luca e Gioiosa Ionica. Sottratto al circuito illegale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il cui commercio avrebbe fruttato un guadagno di oltre 1 milione di euro. 2 le persone arrestate. Calcio, prosegue il programma della 5ª giornata di Serie A. Alle 15 Frosinone Como e Parma Genoa, alle 18 Juventus Atalanta, alle 20:45 il posticipo Milan Lecce. Si comincia alle 12:30 con Fiorentina Napoli. Le parole della vigilia di Massimiliano Allegri, tecnico dei partenopei.
7: È una delle 4-5 partite più importanti della stagione, è l'ultima partita di questo miniciclo di 5 partite per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica. Sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia, è una squadra che ha un'ottima tecnica, poi a Firenze è sempre difficile giocare.
3: La musica, 50 anni fa a Londra, il doppio concerto che consacrò la nascita del punk inglese. Il 20 e il 21 settembre del 1976, 8 band salirono sul palco del 100 Club, storico locale di Oxford Street. C'erano, tra gli altri, i Clash, i Sex Pistols, Subway Sex, Siouxsie and the Banshees. Due serate dopo le quali il punk prese forma, conquistò luoghi, visibilità, un'immagine destinata a uscire dall'underground. Tra quelle stesse mura, oggi e domani, si celebrerà l'anniversario con un evento live speciale. Costo dell'ingresso, una sterlina e mezzo, proprio come 50 anni fa. E c'è ancora la musica qui su Radio 1, sono le 10 e 5 minuti, restate al nostro ascolto. Buona giornata.
1: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
2: Impossibile.

0: feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività di Kippur, vi trasmettiamo una conversazione con Alberto Somek, direttore della scuola rabbinica Margulis di Segni.
2: Nell'ambito del cerimoniale del giorno di Kippur, quando c'era il santuario di Gerusalemme, la Torah prescrive che si inviasse nel deserto il capro espiatorio dopo che il gran sacerdote aveva provveduto a confessare su di esso tutte le colpe dei figli di Israele. In segno di perdono accordato al popolo, una fettuccia di lana scarlatta diventava miracolosamente bianca, in omaggio al versetto che dice appunto in Isaia: se le vostre trasgressioni fossero rosse come la porpora, diverranno bianche come la neve. Per un lungo periodo, all'epoca del Secondo Tempio, la fettuccia imbiancava sistematicamente ogni anno. Dopo la morte del Kohen Gadol Shimon HaTzadik, ad un certo punto il miracolo non fu più garantito. Anche la collocazione accordata alla fettuccia variò nel tempo. In una fase molto più antica, ognuno legava una fettuccia rossa alla propria finestra, ma questo uso fu abolito per via della vergogna che subivano coloro la cui fettuccia non imbiancava. Così fu disposto che una sola fettuccia fosse posta fuori dall'entrata del Tempio e il perdono si sarebbe misurato solo a livello collettivo. Se essa fosse diventata bianca, infatti, erano tutti contenti, ma se ciò non fosse accaduto, si sarebbero tutti quanti rattristati. Entrambe le eventualità erano rischiose. Assistere all'imbiancamento della fettuccia avrebbe portato di più a trascurare quanto rimaneva del giorno di Kippur invece di dedicarlo al pentimento e alla preghiera. Ma Yom Kippur non è solo il giorno dell'espiazione, è anche un giorno di festa, e se malauguratamente la fettuccia fosse rimasta scarlatta, la tristezza che ciò avrebbe suscitato non si accordava con l'aspetto festivo della giornata. Per evitare questo doppio rischio, fu preso un ulteriore provvedimento: spostare la collocazione della fettuccia dall'esterno all'interno del portone del santuario, in maniera da sottrarla all'attenzione e all'indiscrezione popolare. Ma c'era ancora chi si affacciava all'interno a sbirciare, con le stesse conseguenze di prima. Fu allora deciso di non lasciare più la fettuccia nella zona del tempio. La si sarebbe affidata al capro espiatorio. L'eventuale imbiancamento della fettuccia, ormai al riparo da occhi indiscreti, avrebbe avuto a questo punto come spettatore unico la persona incaricata di portare il capro nel deserto. Solo lui avrebbe avuto il cardiopalma, in bianca o non in bianca. L'autore di queste disposizioni fu Rabban Yochanan ben Zakkai, colui che negoziò con i romani che assediavano Gerusalemme un'alternativa. Ma fu anche colui che prese i primi provvedimenti affinché il popolo potesse continuare ad avere una vita religiosa dopo il trauma della distruzione del santuario. Qual è il senso della disposizione relativa alla fettuccia di Yom Kippur? Un commentatore medievale spiega che ognuno di noi deve sempre riporre la sua fiducia in Dio benedetto, senza affidarsi ad altre cose, i cui segnali, positivi o negativi, possono determinare in noi scoramento. La fettuccia imbiancata avrebbe facilmente portato il popolo a non pensare più ai propri trascorsi e quindi montarsi la testa e insuperbirsi, mentre se fosse rimasta rossa, molti avrebbero reagito con rassegnazione, dicendo: Dio non apprezza gli sforzi che compiamo, siamo senza rimedio. E anche questo non è giusto. Nell'età postmoderna questa problematica si ripropone. La tradizione religiosa con i suoi insegnamenti è sentita come obsoleta rispetto al sapere scientifico e tecnologico che domina l'odierna civiltà, ma nello stesso tempo ci si rende conto che il potere degli uomini non è in grado di fornire tutte le risposte ai nostri interrogativi esistenziali. Ne risulta il proliferare di movimenti religiosi o pseudotali ai quali si domandano interventi di sostegno spirituale usa e getta. Lo stesso commentatore continua dicendo che se i maestri di una certa generazione vedono i loro contemporanei inciampare in questo modo, devono fare in modo di trarli fuori da questo errore. La religione, in sostanza, non può essere ridotta a un oracolo. La Torah di Israele, in particolare, è studio, meditazione e riflessione, materia per un costante approfondimento. I discepoli si rivolsero a Rabban Yochanan ben Zakkai morente, dicendogli: «Maestro, dacci la tua benedizione». Egli si rivolse loro dicendo: «Possiate avere su di voi il timore del cielo, così come temete gli esseri umani». Tutto qui reagirono stupiti gli astanti. «Magari fosse così semplice», replicò lucido il maestro. «Sappiate che qualsiasi essere umano compie trasgressioni di nascosto, preoccupato unicamente di non farsi vedere dagli altri uomini. In materia di timore del cielo, commenta Elie Wiesel, il premio Nobel per la pace, l'essere umano è debole. Prova ne sia che anche lo stesso Yochanan ben Zakkai si sentiva debole di fronte a re e sovrani, nonostante la loro potenza sia limitata. Infatti, la loro sete di adulazione non lo è. E se lui stesso aveva paura, come potevano i suoi allievi stare tranquilli? Auguro a tutti quanti che questo nuovo anno ebraico che è cominciato in questi giorni possa essere un anno di sicurezza, di tranquillità e di pace per tutto quanto il mondo.
0: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: ore 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10:30 e 28 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A4 sul tratto Venezia-Trieste, in Friuli-Venezia-Giulia, troviamo code allo svincolo di Latisana in entrata in entrambe le direzioni. Sempre in A4, ma tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, code all'altezza di Peschiera in entrambe le direzioni. E sulla strada statale 36 del Lago di Como dello Spluga, per la viabilità ordinaria, rallentamenti tra San Giacomo Filippo e Cimaganda in entrambe le direzioni. Viabilità che oggi potrebbe essere condizionata dal maltempo, in particolare al sud Italia, in Calabria, Sicilia e sud Sardegna. Infatti è stata diramata l'allerta gialla per rischio temporali. Viabilità poi agevolata dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti, attivo fino alle 22. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: La finestra su San Pietro.
6: Buongiorno e benvenuti da Antonio Scoppettuolo
7: e da Ilaria Menta.
6: Allora, nuova puntata della finestra su San Pietro. 20 settembre, il tempo passa, l'autunno si sta avvicinando. Ilaria, vero?
7: È no? Vero,
6: sei
7: Antonio.
6: Contenta? Io sì.
7: Sì, finalmente arriva il fresco.
6: Sono molto contento di questo. Allora, oggi è la 25esima domenica del tempo ordinario e la nostra puntata la dedichiamo al ciclo di catechesi che il Papa sta facendo durante, soprattutto durante le udienze generali, al Concilio Vaticano II. Poi, naturalmente, seguiremo la messa oggi in diretta da Verona. Ma, come sempre, partiamo prima dal punto di Padre Antonio Spadaro.
8: C'è una riforma in corso nella Chiesa Cattolica che non ha bisogno di una legge nuova. Nel 2024 Papa Francesco aveva affidato a 10 gruppi di studio le questioni rimaste aperte dopo la prima sessione del Sinodo dei Vescovi. Papa Leone ha disposto che le relazioni finali siano adesso pubblicate per intero. L'8 settembre è uscita la seconda parte del rapporto del gruppo incaricato dei criteri per la scelta dei vescovi. Come si comprende bene, si tratta di un rapporto molto importante. Fin dall'aprile del 2025 ne faceva parte anche Robert Prevost, allora prefetto del Dicastero per i Vescovi, oggi Papa. È proprio lui a volerne la pubblicazione. Il cuore della proposta riguarda il nunzio apostolico, cioè l'ambasciatore del Papa in un paese. Si dice che deve avere un profilo sinodale, missionario, così da riconoscere le stesse qualità in chi viene proposto come pastore, come vescovo. Fuori dal linguaggio ecclesiastico, le regole rimangono quelle, ma cambia chi viene ascoltato prima che un nome arrivi sulla scrivania del Papa. Il diritto canonico affida già ai vescovi locali il compito di proporre dei candidati. Il rapporto non tocca quella norma. Chiede però che l'ascolto diventi più sistematico, profondo, missionario. Non serve un documento speciale, basta un altro tipo di nunzio perché col tempo cambi il profilo di chi diventa vescovo nella Chiesa Cattolica. C'è poi la storia dietro la storia. Fu proprio attraverso Prevost che il gruppo ottenne da Papa Francesco un permesso tutt'altro che scontato, cioè esaminare le istruzioni riservate inviate ai nunzi e rappresentanti pontifici proprio sulle nomine episcopali, carte precluse a molti cardinali. Chi oggi è Papa ha scelto di rendere pubblico il funzionamento di una macchina che ha attraversato da cardinale. Resta da vedere se quella sensibilità produrrà negli anni un episcopato riconoscibile. Le encicliche si discutono, i documenti si archiviano, i vescovi, una volta nominati, restano in carica per decenni e plasmano il volto della Chiesa.
7: E allora, dicevi Antonio, 61 anni dalla sua conclusione, il Concilio Vaticano II resta una bussola importante, una bussola costante per la Chiesa universale, e proprio con questo convincimento lo scorso 7 gennaio Papa Leone XIV ha iniziato questo nuovo ciclo di catechesi sui documenti, un ciclo che si è concluso adesso il 6 settembre con l'udienza del mercoledì. La chiave di lettura che ha proposto Papa Leone è molto chiara. Il Concilio Vaticano II rimane un riferimento per il cammino della Chiesa, va riscoperto direttamente attraverso i suoi documenti, perché non deve essere riscoperto attraverso i sentito dire, ma Prevost ha avuto in testa che va reinterpretato attraverso i documenti e non attraverso le letture e le interpretazioni che sono state date, Antonio.
6: Partiamo proprio da qui e ne parliamo con Alberto Melloni, professor Alberto Melloni. Buongiorno, grazie
9: buongiorno,
6: per essere
9: buongiorno
6: qui.
7: Buongiorno.
6: Storico della Chiesa, esponente massimo, uno dei massimi esponenti della scuola di Bologna, e poi con la teologa, la professoressa Marinella Perroni. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Non c'è ancora, ma tra poco arriva. Allora, professor Melloni, perché secondo lei il Papa ha scelto, non è la prima volta che un pontefice dedica chiaramente le udienze generali ad alcuni documenti, alcuni passaggi importanti del Vaticano II, ma perché non è la prima volta che un pontefice dedica chiaramente le udienze generali ad alcuni documenti, alcuni passaggi importanti del Vaticano II, ma perché Leone ha sentito l'esigenza di

0: decidere se si esenta o no, se si esenta ha dei problemi piuttosto grossi di comunione con gli altri. Io penso che abbia fatto bene il Papa a richiamare il fatto che per il Vaticano II non è una questione di adottare una certa maneutica o no, di dire due volte la parola continuità e una discontinuità o cose di questo genere, come un po' si è fatto caricaturando e ridicolizzando la posizione di un perito conciliare importante e battagliero, come era stato Josef Ratzinger al Vaticano
1: Sì, si è
0: II,
1: fatto qualche anno fa questo.
0: ma ripartendo da quello che il Concilio ancora può dire alla Chiesa, perché il Concilio ha delle parti che sono di sicuro un po' invecchiate. Oggi leggere il documento sui mezzi di comunicazione sociale per certi versi appartiene alla archeologia, perché era un mondo nel quale si affacciavano mezzi di comunicazione che oggi sono diventati addirittura obsoleti o morti. Ma i suoi assi fondamentali, le sue costituzioni, il primato della parola di Dio, per dirne una, costituiscono ancora una lezione non del tutto ricevuta e digerita, il che è normale perché i grandi concili, a diventare carne della Chiesa ci possono mettere dei decenni o dei secoli.
2: Marinella Perroni ci ha raggiunto. Buongiorno Marinella. E
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: allora, secondo lei che spazio trova nelle catechesi di Papa Leone XIV il tema delle donne, il tema dei laici?
3: Allora, sempre il tema delle donne ha uno spazio estremamente, come posso dire, limitato, ma ogni tanto emerge. Purtroppo fa parte della normale concezione della storia, l'idea che le donne, che la storia delle donne abbia un andamento carcico, quindi appare e scompare. È vero che no, non si può tutte le volte declinare anche al femminile tutto quello che viene detto, però io credo che soprattutto per quanto riguarda il Concilio Vaticano II ha rappresentato un momento talmente importante anche per la storia delle donne, poi magari spieghiamo perché, che forse potrebbe anche trovare uno spazio maggiore, cioè non maggiore, più esplicito. Più, sì, in qualche modo più sottolineato.
1: Professor Melloni, una cosa volevo. Lei prima ha parlato dei vescovi, ha detto l'obiettivo delle catechesi, insomma i destinatari evidentemente sono in primis i vescovi che Leone XIV evidentemente conosce bene per essere stato a capo del dicastero, dell'ex congregazione dei vescovi. Ogni tanto esce qualcuno che dice, ma ci vorrebbe un Vaticano terzo, dovremmo aggiornare un po' di cose. Quanto del Vaticano II, perché poi una cosa sono i vescovi, un'altra cosa sono le parrocchie, cioè il popolo di Dio, quanto del Vaticano II è penetrato davvero all'interno della vita semplice, della vita ordinaria delle parrocchie, di quella che si fa ogni giorno, insomma, che non ha a che fare sempre, non ha rapporti sempre continuativi con le gerarchie.
0: È penetrata la metà che rende la cosa irreversibile. Oggi pensare come potrebbe essere la sopravvivenza delle comunità cristiane senza il Vaticano II è impossibile. La partecipazione alla liturgia, il tipo di rapporti, il modo in cui si pongono i vescovi rispetto ai loro preti e chierici rispetto agli altri battezzati. La stessa questione che accennava adesso Maridella Perroni, del problema delle donne, che non è un problema di genere, è un problema di battesimo. Di cosa si pensa del battesimo, se sia un battesimo che ad alcuni fa metà effetto, agli altri fa tutto effetto. E quindi sono tutte cose che ci sono state. Al tempo stesso ci sono molte ricchezze del Concilio che si sono appannate nel tempo, insipidite nel tempo, e altre che hanno fatto fatica ancora ad arrivare. Per dirne una, il rapporto con la scrittura, il professor Sprone lo può dire meglio di me, è una cosa che fa un po' impressione, perché si ha come l'impressione che la Bibbia sia ritornata in esilio dopo essere stata per tanto tempo centrale. E dall'altra parte invece ci sono cose che ancora non si riescono a mettere in fila, perché c'è un principio del decreto sull'ecumenismo sostanziale, la gerarchia delle verità. E l'idea che le verità sono tutte verità, ma non sono tutte pari pari pari pari, questo è un tipo di cosa con la quale ancora oggi la Chiesa fa fatica a riflettere. Poi, per fare un concilio, in sostanza non è che ci

0: somiglia molto, basta che il Papa lo ritenga, lo spirito lo ispiri. Ma non credo che il problema di oggi sia tanto quello dell'urgenza o dell'imminenza di un concilio per regolare i conti o col Vaticano II o con le cose non affrontate dopo il Vaticano II, ma il problema sia quello della conciliarità. Papa Francesco ha intuito questo in maniera molto efficace quando ha posto il tema delle sinodalità. La realizzazione è stata tremendamente deludente, perché alla fine la sinodalità è stata un tentativo di scambiarsi delle opinioni senza mordersi, ma la conciliarità deve essere una ricerca di verità e di cose essenziali alla vita di fede, e in questo la sinodalità è non il surrogato di un concilio che prima o poi ci sarà, ma sono il modo di far diventare quell'istanza di comunione, quel celebrare l'adorazione di Dio nella comunione dei fedeli, che è lo scopo di ogni concilio e la funzione di ogni assemblea che si ritrova nella comunione, come si diceva una volta, legittimamente congregata. Nello spirito.
1: Grazie.
2: Marinella Perroni, perché i lefebvriani si oppongono così al Concilio Vaticano II?
3: Ah beh, si potrebbe ragionare su questa domanda a diversi livelli. Ci sono necessità che fanno parte, che si impongono per motivi non teologici, che sono diversi, che possono essere motivi psicologici, motivi di bisogno che rimandano a un bisogno di sicurezza, motivi che rimandano alla pretesa di aprirti uno spazio. Io credo che la parola reazione, la parola restaurazione hanno sempre accompagnato qualsiasi movimento in avanti che la storia ha imposto di fare alle istituzioni o anche ai popoli. Allora, nella Chiesa questo si è verificato in particolare rispetto al Concilio Vaticano II, perché è stato il primo concilio che tutto sommato ha detto che la Chiesa poteva occuparsi non soltanto delle adesso forse Papa Francesco direbbe Pitti e Merletti, per essere, cioè non soltanto di quello che riguardava strettamente le baule delle sue cose, ma poteva e doveva occuparsi del mondo, del suo rapporto con il mondo, del suo rapporto con le altre chiese, del suo rapporto con le altre religioni. È chiaro che questo mette in discussione intanto la capacità di tenuta anche di alcuni credenti, e non esclusi alcuni vescovi, alcuni gruppi, alcune comunità, e poi mette in discussione, come abbiamo visto, insomma, la capacità della Chiesa stessa di aprirsi a questo e di insomma cambiare pelle un po', no? Di uscire da uno stato piuttosto che la costringeva dentro confini molto ristretti, ma con pretese di invece molto alte poi rispetto al mondo, e invece di dire non siamo più confinati e circoscritti, e non possiamo più accampare pretese, ma possiamo imparare e dobbiamo imparare a dialogare, a interloquire con il mondo, con tutte le forze che agiscono per il bene comune. Questo non, insomma, non è facile, questo chiede una forza interiore che insomma non è proprio da tutti, e che soprattutto all'interno di persone che ritengono essere la fede o pensano la fede in un certo modo, un po' scombussola, no? Perché,
1: certo.
3: La fede non può essere messa in discussione, in dialogo.
1: Grazie, molto chiaro. Volevo chiedere ad Alberto Melloni, cioè negli anni post concilio si è data la colpa al concilio del calo della pratica religiosa in Europa. Chi lo avversava diceva che la Chiesa aveva imboccato una crisi di credibilità, eccetera. dall'altra parte invece appunto il concilio ha rappresentato una grande apertura, eccetera. Ma da una parte la scristianizzazione, dall'altra anche i segnali evidenti di ripresa che ci sono in alcuni stati europei, in che modo sono legati alla ricezione del concilio oppure non c'entra nulla?
0: Allora, la leggenda per cui le difficoltà della Chiesa in Occidente sono state generate dal Concilio è una leggenda che ha avuto molta fortuna e che è stata molto cavalcata. In realtà non è così. C'è un bel libro di Maurilio Guasco, un prete di Alessandria, che è stato professore di scienze politiche, sul clero italiano, pubblicato dalla Terza, che fa vedere come il calo del clero sia una cosa che incomincia con la metà dell'Ottocento e continua e rappresenta una difficoltà numerica importante, legata soprattutto a una difficoltà che ancora non si è risolta, quella che riguarda la formazione delle persone dedite al ministero. I processi di secolarizzazione che hanno molto spaventato i vescovi dal Settecento in poi. Ogni 20 anni, negli ultimi 250, c'è un vescovo che dice che 20 anni fa le cose andavano ancora bene, negli ultimi 20 anni invece sono diventate una catastrofe, il che vuol dire che è un trend piuttosto lungo. Il problema credo non sia tanto quello di domandare alla sociologia la verità sull'andamento delle cose, ma di guardare delle dimensioni più profonde e più importanti. Oggi la questione che attraversa le chiese non è tanto quella di una crisi della pratica o di una crisi dei numeri, ma quella della difficoltà di riuscire ad avere una postura autorevole rispetto alla parola che il Vangelo ha da dire sulla storia e sul tempo. E basta vedere cosa accade quando la voce della Chiesa è la voce del Vangelo che risuona nel tempo. Basta pensare al tema della pace per dirne uno. Allora la questione che questo appartenga a una fase della reazione conciliare, questo è evidente. Alla distanza che abbiamo noi dal Concilio di Calcedonia, che cosa si fosse detto a Calcedonia era sconosciuto ai più dell'orbe cristiano, e oggi nessuno di noi saprebbe dire la fede cristiana al di fuori delle misure di Calcedonia. Questo vuol dire che il Vaticano II, come tutti i grandi concili, è un concilio nel quale i processi di ricezione redistribuiscono i pesi e le importanze. Quando si fece Nostra Aetate, il documento sulle religioni, di cui l'ex Sant'Uffizio ha fatto qualche giorno fa un ampio elogio, quel documento sembrava essere un documento piccolino, sopravvissuto miracolosamente ai tentativi di salvare qualche cosa dell'antisemitismo cattolico. Esatto. Oggi è un documento invece di cui tutti quanti riconoscono l'importanza, come se fosse una costituzione al di là del genere letterario. Questo io penso che sia una cosa che capita e che capiterà. Rispetto alla questione di prima, la cosa che è accaduta all'interno del mondo che noi chiamiamo lefebriano, che è molto frastagliato e variegato, con molte tensioni interne e molte lotte piuttosto spietate per averne l'egemonia. Io penso che vadano lette così le recenti ordinazioni episcopali ad Econ. È un mondo nel quale la differenza tra nostalgie e tradizione non si è mai chiarita. Quello che le fabiane chiamano tradizione sono le nostalgie degli ultimi 100 anni. Quello che il Vaticano II chiama tradizione è la grande tradizione di 2000 anni di storia, anche liturgica, della Chiesa. E sembra una cosa piccola, ma se uno chiama tradizione la nostalgia e l'altro chiama tradizione la tradizione, per capirci ci vuole del tempo.
1: Certo, grazie.
2: Daniela Perroni, cosa ne pensa di questa ultima osservazione che ha fatto Alberto Melloni su questa operazione nostalgia e questa operazione altra che ha definito adesso Melloni?
3: Penso, posso soltanto concordare, nel senso che appunto la nostalgia appartiene a un moto dell'anima, che diventa anche un moto non solo di singoli, ma che crea una certa coesione di gruppo, ma che non porta da nessuna parte, ha una valenza assolutamente circoscritta. L'operazione invece di ritorno alla tradizione e di considerare la tradizione come una realtà vivente che ha segnato delle tappe importanti, no? Nella comprensione della fede e del modo di vivere la fede. Questo ha un respiro assolutamente che consente di andare avanti, di guardare al futuro. Io volevo dire solo una piccola cosa, perché Alberto Meloni ha detto rispetto alla riscoperta della Bibbia da parte del Concilio e al nuovo esilio a cui la Bibbia viene sottoposta. Ecco, io lo considero veramente, a parte che lo condivido, ma lo considero veramente come molto più grave e molto più incidente sulla crisi delle nostre comunità cristiane.
1: In cosa lo vede? In cosa lo vede Meloni questo nuovo esilio? Cioè non ci sono più le scuole, insomma, come dire, negli anni post concilio erano nate le scuole bibliche, sono andate avanti per tanti anni, cioè concretamente dove?
3: Guardi, basta intanto vedere il livello dell'omiletica che c'è la domenica a messa, per cui si capisce che non c'è stata nessuna formazione del clero, soprattutto del clero più giovane, rispetto a una lettura, interpretazione della scrittura e anche a una capacità.
1: Quindi anche un problema di seminari e di facoltà.
3: Assolutamente. Primo l'omiletica, secondo una spiritualità a cui sono stati formati clero e cristiani nelle comunità, che è una spiritualità senza Bibbia, è una spiritualità fatta di devozione, di devozioni, di richiamo a psicologismi vari, e questo non porta da nessuna parte. È inutile che noi continuiamo a pensare che abbia presa, è una presa assolutamente una presa leggera, insomma, immediata e soprattutto individualista. Io ricordo un tempo in cui invece la scrittura nelle facoltà teologiche prima di tutto e poi nelle parrocchie, lei diceva, i gruppi, la nascita di scuole pubbliche, cioè, purtroppo tutto questo sta morendo con quel clero che se ne è fatto carico subito dopo.
2: Alberto Meloni, è d'accordo con Marinella Perroni?
4: Sì, io ogni tanto rilevo che l'ultimo vescovo che ha dedicato una lettera pastorale alla lettura della Bibbia, non ispirandosi a qualche tema biblico, questo il cardinale Martini per esempio l'ha fatto mille volte, è stato il cardinale Roncalli del 56. Oggi di vescovi che vogliono insegnare questo ce ne sono pochi, e se lei fa il conto di quanti sono i vescovi che non dicono messa ogni settimana con il popolo, non ne trova neanche uno. Ma di vescovi che ritengono che leggere la Bibbia con il popolo abbia lo stesso peso, lo stesso valore, come dice la Dei Verbum, che si debba dare alla Bibbia la stessa venerazione posto che si dà alle specie eucaristiche, ne trova forse una manciata o poco più. Per cui è questo tipo di problema che c'è, e nel quale non è che si tratti di fasciarsi la testa o di piagnucolare sulle cose, ma chiedersi da dov'è che la cosa può riprendere e ripartire. Da questo punto di vista io trovo che l'idea del Papa e delle sue catechesi sul Concilio sia stata un'operazione in parte perfettamente coerente con quello che la richiesta che ha ricevuto dal conclave, è un'operazione rasserenante. Cioè evitare di usare il Concilio per dividere la Chiesa a fette, buoni, medio buoni, meno buoni, cattivini, cattivoni, scomunicati e così via, e la caparbietà con cui le Lefebvriani hanno cercato e ottenuto la scomunica late sentenzie dice che ha toccato un nervo sensibile, perché lui non aveva fatto nulla che giustificasse questo tipo di intemperanza che c'è stata, anzi. E dall'altro lato dalla Chiesa un'indicazione su quello che può essere fatto e deve essere fatto, perché in fondo quello di mettere un po', di grattugiare un po' di citazioni conciliari nell'omelia, nell'incirca, nelle cose, questo si è sempre fatto, non
1: sì,
4: è mai
1: anche
4: stato...
1: nelle lettere pastorali di solito c'è la prima parte.
4: C'è stato solo un rigo di Vaticano II che nessun Papa ha mai citato fino a Papa Francesco, ed è quello che di Lumen Gentium 8, che dice che la povertà di Cristo è la misura della povertà della Chiesa. Quello ha avuto poca fortuna, diciamo così, anche nelle pastorali della predicazione.
2: Perché,
4: però gli altri
2: lei...
4: più o meno sono stati grattugiati abbastanza, che è uno delle righe più impegnative del Concilio. Quando si dice che come Cristo...
3: Abitudini,
4: come il Cristo ha compiuto l'opera della redenzione, della povertà, della persecuzione, così la Chiesa.
1: Poi su questo c'è un bellissimo...
4: Non è poco.
1: No, non è poco, come non è poco nemmeno il dibattito, insomma, che dura da sempre, che, come dire, di cui stiamo sentendo parlare anche in questi mesi, sulla povertà di Francesco, no? Insomma, a proposito degli 800 anni sulla scelta.
4: Quando si fa diventare Francesco il fondatore dell'ecologia o dei cantautori,
1: quelle sono letture.
4: Quando si va sulla povertà, lì le cose diventano un pochino più complicate.
1: Certamente. Allora, che facciamo? Intanto salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, il professor Alberto Melloni e la professoressa Marinella Perroni, perché vedo già le immagini che vengono in diretta da Verona, dalla Basilica di Santa Anastasia a Verona. Però no,
2: capolavoro del gotico, ricordiamolo.
1: Forse abbiamo un minuto ancora, c'è spazio per una domanda alla professoressa Perroni.
2: Sì, a me una cosa che mi viene da dire: le catechesi sono un linguaggio accessibile, rivolto ai fedeli, ma secondo lei, Perroni, sono sufficienti a far conoscere il Concilio a chi non l'ha vissuto, non l'ha studiato?
3: No. Sono un indicatore importante, di strada importantissima. Potrebbero essere un indicatore di strada importantissimo, perché possono significare disancorarsi, perché la Chiesa di oggi è la Chiesa che il Concilio Vaticano II ha ricevuto la sua consistenza storica, e quindi io credo che è stato molto importante che Papa Leone abbia preso questa decisione, no? Poi che le singole costituzioni o i singoli approfondimenti, soprattutto rispetto alla piazza, diciamo, a una situazione che non è una situazione di approfondimento, di studio, di discussione, di riflessione, ma è una situazione così di ascolto, possano avere la forza di indicare una strada da percorrere. Speriamo che le comunità la percorrano, ricevano questa indicazione.
1: Va bene, allora grazie, poi ci risentiamo. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Adesso la messa, la sentite gli effetti della processione.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Domenico Pompili, arcivescovo di Verona. Celebrano con lui il parroco Monsignor Giacomo Radivo e Monsignor Pierluigi Sguazzardo. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Basilica, guidati da Don Nicola Moratello. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo di Verona, diretta dal maestro Giovanni Geraci. All'organo il maestro Letizia Butterin.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Oggi è domenica, il giorno del Signore, ma il 21 settembre è anche la giornata internazionale per la pace, indetta dalle Nazioni Unite sin dal 1981. Eravamo in piena guerra fredda, oggi siamo in piena guerra ibrida, ma la sostanza non cambia. Per questo dobbiamo in particolare invocare il dono della pace e chiedere perdono, perché anche la nostra generazione, come in una celebre canzone di Bob Dylan, sembra essere più occupata a far morire che a far nascere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che, osservando i tuoi comandamenti, possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo del Cristo. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Amen.

così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Messa così, istintivamente ci verrebbe da dare ragione alla parabola del maestro, ma subito dopo ci blocchiamo interdetti. Non è forse una clamorosa ingiustizia il fatto che il datore di lavoro paghi allo stesso modo chi ha lavorato dall'alba affrontando il caldo e allo stesso tempo chi ha lavorato soltanto alla fine della giornata per un'ora? L'obiettivo della parabola in realtà non è evidentemente un contratto sindacale. Il suo scopo piuttosto è farci misurare la distanza tra la giustizia umana e quella di Dio. Non a caso nella prima pagina che è stata proclamata il profeta Isaia sottolinea: le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come sono le nostre vie? Spesso inseguono una giustizia che è solo un modo per tutelare i propri interessi e finiscono per consolidare i rapporti di forza, per cui chi ha di più resta in posizione privilegiata rispetto a chi sta peggio. Non è forse vero che quando certe imprese industriali falliscono, i responsabili vengono profumatamente liquidati, mentre tutti i poveri cristi non sanno a che santo votarsi? E in nome della legge. Gesù smaschera propriamente questo velo di ipocrisia che faceva già spazientire Marco Tullio Cicerone un secolo prima di Cristo, quando affermava summum ius summa iniuria, il massimo del diritto è il massimo dell'ingiustizia. Gesù però aggiunge dell'altro. Noi pensiamo che a ciascuno sia dovuto ciò che ha meritato, secondo giustizia, appunto. Gesù non cancella questo principio, ma lo integra. Va bene dare a ciascuno ciò che ha meritato, ma è importante guardare anche al suo bisogno. Gli operai dell'ultima ora avevano lavorato meno, d'accordo, ma per tirare avanti con la famiglia anch'essi hanno bisogno della paga giornaliera. Forse che i figli di quelli che avevano lavorato un'ora sola avessero meno fame dei figli che avevano lavorato dall'alba. Resta dunque una domanda: ma è praticabile questa giustizia superiore? Non è impossibile, ma ad una condizione che emerge nitidamente nel cuore della parabola attraverso la domanda formulata dal padrone della vigna, che si rivolge a chi mormora: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Ecco il punto. Occorre superare l'invidia, il vizio più tenuto nascosto ma il più noto a noi umani, i cui segni esteriori sono inconfondibili: l'incapacità di provare gioia per la felicità altrui, l'incapacità di fare semplicemente un complimento, la gioia addirittura di fronte alle sventure altrui. Per guarire il nostro occhio cattivo bisogna dunque lasciarsi convincere da un altro pensiero: il bene di tutti viene prima del mio. Anzi, solo quando è garantito il bene comune, anche il mio particolare bene è consolidato.
Meno male che c'è Dio, verrebbe da dire, che proprio non ci assomiglia nel suo essere buono ed è al di là di tutte le nostre misure e perfino della nostra stessa immaginazione. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

0: Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Con un cuore solo e un'anima sola rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati ad essere santi e immacolati nell'amore. Diciamo insieme, guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Guidaci, Signore, nelle Tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza ed animo riconoscente. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore.
0: Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Zeno, San Pietro Martire, Santa Anastasia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

preferenze o raccomandazioni. Ma a un certo punto spunta l'invidia a rovinare tutto. Un proverbio cinese dice: il tormento dell'invidia è come un granello di sabbia in un occhio. Ci sono cristiani che credono che la religione consista in ciò che essi danno a Dio. Invece, essa consiste in ciò che il Signore fa per noi. Ci sono persone il cui esame di coscienza, più che a un inveterato di debiti verso l'Altissimo, somiglia a un elenco di quelli che Dio avrebbe nei loro riguardi. E ogni giorno presentano il conto al cielo. Proviamo a pensare se il Signore chiedesse a noi il conto secondo la sua giustizia. Per fortuna, Egli si affida unicamente alla propria misericordia. Viviamo allora in serenità, godendo dell'amore che ci viene donato. San Paolo ha compreso bene l'insegnamento di Gesù. Non fa questione di ricompensa. Dice: per me vivere è Cristo. Ossia, Cristo per me è l'unica cosa che conta. Cristo per me è tutto. Come scrive Victor Hugo, la più grande felicità della vita è sapere di essere

0: perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.

0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
2: Al termine di questa celebrazione eucaristica,
3: eccoci ritornati con la finestra su San Pietro. Abbiamo seguito la celebrazione, la messa da Verona, presieduta dal vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. Allora abbiamo in linea ancora la professoressa Marinella Perroni, dovrebbe essere collegata tra qualche istante. Allora Ilaria, intanto noi chiaramente come ogni domenica ci prepariamo per l'Angelus, manca un quarto d'ora, però c'è il tempo ancora per approfondire quello che stavamo dicendo. Prego, scusami, non volevo interromperti.
4: Antonio, quello che stavo dicendo nella prima parte, abbiamo parlato a lungo con lo storico della Chiesa Alberto Melloni della Scuola di Bologna e con la teologa Marinella Perroni che tra poco si collegherà con noi. Abbiamo parlato a lungo del ciclo di catechesi che il nostro Papa Leone XIV ha aperto a gennaio e ha concluso il 6 settembre sul Concilio Vaticano II, un ciclo di 16 documenti del quale appunto abbiamo parlato a lungo con i nostri ospiti. Ancora con noi Marinella Perroni, bentornata.
5: grazie.
4: E allora abbiamo un po', ne abbiamo parlato ampiamente, ma diciamo che non ci sarebbe tempo e spazio per continuare a parlare, a sviluppare il pensiero su quello che abbiamo detto. Uno dei punti che non abbiamo toccato forse è quello del dialogo con le altre confessioni cristiane, che è uno dei temi naturalmente del concilio, dei documenti del concilio. Quale futuro questo Papa interpreta per il dialogo con le altre confessioni cristiane e con le altre religioni in queste catechesi, Marinella?
5: Non è facile prevederlo, anche perché l'ecumenismo tra le chiese cristiane è in una stasi, come posso dire, mortificante da diverso tempo. Nonostante l'impulso che pontefici come Giovanni Paolo II o Benedetto XVI, Francesco, e probabilmente, almeno si vede da alcuni gesti, da alcune posture che ha già preso nell'accoglienza di figure importanti per le altre chiese, anche Leone XIV, nonostante questo c'è una stasi. Perché ci sono dei nodi da sciogliere che, se non vengono sciolti, sono nodi che cambierebbero il comportamento almeno di alcune comunità cristiane, e se questi nodi non vengono sciolti, per dirlo, il più pressante è l'ospitalità o la comunione eucaristica, nella celebrazione eucaristica, che è di capitale importanza, perché prevede questo penso con le chiese uscite dalla riforma, è di capitale importanza perché prevede un ripensamento serio da parte di tutte le chiese della struttura ministeriale e della possibilità appunto di reciproco rispetto dell'ordinamento ecclesiale di ciascuna delle chiese. Questo è un nodo che il Concilio ha auspicato. Certo. Il Concilio è stato di fatto, per molti punti di vista, un auspicio continuo ad andare avanti, soprattutto dal punto di vista teologico. La teologia che noi abbiamo avuto nei 20 anni dopo il Concilio è stata straordinariamente feconda. Peccato che poi, purtroppo, quello che si è chiamato riflusso, che si è chiamato restaurazione, che si è chiamato un po' rallentamento, prima voi facevate accenno alla secolarizzazione, ma sì, non è non è solo questo, insomma, un concorso di cause ha impedito che quella fecondità portasse frutti anche a livello della vita delle comunità, dei credenti, delle singole diocesi, eccetera. È chiaro che noi non dobbiamo pensare che l'unico esempio ecclesiale valido sia quello italiano o quello europeo.
4: Certo. No?
5: Esistono chiese in cui c'è un'altra attenzione, un'altra vivacità, anche un'altra attenzione anche per forza al dialogo ecumenico. Anche in Europa, io penso per esempio la Germania in cui o la Francia, in cui la percentuale di cattolici e protestanti è, come posso dire, molto significativa rispetto a quello che può essere da noi, insomma,
4: allora c'è la linea che un pochino va e viene. Io chiedo alla regia se riusciamo a ristabilire bene una connessione. Però diciamo che la domanda che mi viene da fare in merito a quello che sta raccontando Marinella Perroni è: allora qual è il rapporto tra primato papale, collegialità episcopale e partecipazione dei laici alla vita della Chiesa, Marinella?
5: Allora, prima della messa voi sì. ponevate la domanda del se aveva senso parlare o ipotizzare un Vaticano terzo . E giustamente il professor Melloni ha accennato a qualcosa che vorrei però riprendere.
4: Sì.
5: Papa Francesco ha messo un'ipoteca importante sulla vita della Chiesa attuale, che si chiama sinodalità.
4: Sì.
5: La sinodalità non è certamente la conciliarità, però è
4: uno sviluppo del Vaticano II in qualche modo. No?
5: È uno sviluppo del Vaticano II, ma è oggi una condizione assolutamente inestimabile, ma anche inequivocabile per la vita della Chiesa, finché non si rinsalda. E speriamo che si rinsaldi, perché lo stesso Melloni diceva che insomma purtroppo è andato, insomma può rischiare di essere un flop, un fallimento.
4: Sì.
5: Ma io credo che invece nelle chiese di base c'è ancora molto forte un attaccamento a questo processo di sinodalità, che sì. significa come posso dire, una condizione per un eventuale nuovo concilio, perché i vescovi ormai non possono più rappresentare da soli le loro chiese. I vescovi devono ritrovare la capacità di essere rappresentativi di comunità articolate di cui fanno parte battezzati uomini e donne
4: sì.
5: con diversi ministeri, con diversi ruoli e tutto quello che sappiamo. Allora è chiaro che finché non si sviluppa, non si solidifica, è difficile pensare a un nuovo concilio che raccolga l'eredità
4: certo.
5: del Vaticano II.
4: Grazie a Marinella Perroni. Noi adesso diamo la linea al GR1, un paio di minuti e ci ritroviamo qui con la Finestra su San Pietro.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: In studio Vanessa Giovagnoli. Gli Stati Uniti diramano un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita, che ieri hanno preso di mira anche la capitale Riyadh, colpendo un deposito petrolifero. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, afferma il Dipartimento di Stato americano. Il presidente Trump accorcia il suo fine settimana per tornare a Washington. La guerra tra Russia e Ucraina, pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, due vittime, colpita anche una raffineria, attacco senza precedenti per disturbare il voto, afferma il sindaco. Missili e droni rossi su Kiev e Odessa, a Kherson colpito un monastero, un prete è morto. E le crisi internazionali fanno salire sempre più i prezzi di petrolio e gas. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin afferma che l'Italia è pronta a intervenire sui costi energetici senza il via libera di Bruxelles. Il 9 ottobre l'Ecofin discuterà di tassazione degli extra profitti delle società energetiche. A Pontida la storica kermesse leghista nel nome di Umberto Bossi, scomparso a marzo. Poco fa ha parlato il capogruppo al Senato Romeo, tra i più critici nei confronti di Salvini, che ha chiesto una gestione più collegiale del partito, dal Pratone e Cori, sia per Romeo che per il segretario. Nel suo intervento l'ex governatore del Veneto Zai ha chiesto maggiore attenzione per il nord, tra poco sul palco proprio Salvini. A Baldissero d'Alba, a Cuneo, un uomo di 35 anni ha sorpreso ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola regolarmente detenuta, uccidendone uno. La vittima è un 25enne di origini albanese. È un omaggio al grande compositore, due volte premio Oscar, Ennio Morricone. Il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in programma stasera alle 20.30 dall'Auditorium Toscanini di Torino. La serata si inserisce nell'iniziativa Cinque Città per Morricone. A 6 anni dalla scomparsa, il maestro è stato ricordato con concerti anche ad Ancona, Bari, Palermo e Roma. Ci fermiamo qui, la linea torna alla rubrica religiosa.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Walter Inzero che ci ha raggiunto al telefono, buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti.
1: Bentornato Don Walter.
2: Grazie,
1: che
2: Antonio,
1: è un amico carissimo della finestra su San Pietro. Allora, stamattina abbiamo discusso di Vaticano II, dal tuo osservatorio, che è un osservatorio importante. Oggi sarebbe impensabile tornare a temi preconciliari, proprio per il cammino che il Vaticano II ha fatto nelle coscienze, nelle comunità ecclesiali, no?
2: Sì, è vero, è ancora un processo lento, quello che in teologia si chiama recezione del Concilio. Occorrono tanti anni perché appunto questo arrivi proprio nel tessuto delle comunità e diventi vita, perché per noi il Concilio adesso sono dei documenti, ma quella è una piccola parte preziosa, ma è tutto l'evento ecclesiale, un evento guidato e ispirato dallo Spirito che ha portato la Chiesa ad aprirsi al mondo, non a inginocchiarsi davanti al mondo, ma ad accogliere quelle che sono le istanze, perché bisogna saper leggere i segni dei tempi, come diceva bene San Giovanni XXIII e la Gaudium Spes, per poter annunciare il Vangelo di sempre a questa generazione, e il confronto con la modernità così difficile possa, ecco, invece essere un incontro con la cultura, senza il timore di annunciare il Vangelo di Cristo che affascina gli uomini e donne di ogni generazione.
3: E allora, Don Walter, buongiorno, sono Ilaria, come sempre al microfono insieme ad Antonio. E allora cambiamo decisamente argomento. Da venerdì il viaggio di Leone XIV tra Parigi, Lourdes, Metz, vari gli argomenti, vari gli spostamenti di Papa Leone, dove in Francia incontri cattolici, anche le altre religioni, incontri poveri, gli intellettuali, e va all'UNESCO. Allora, quale sarà l'incontro secondo te più importante, più rilevante il momento di questo
2: guarda,
3: viaggio?
2: Guarda Ilaria, io sono stato il mese scorso a Parigi e nel nord della Francia, mi ha impressionato vedere quasi in tutte le cattedrali, le chiese, le parrocchie, passando c'erano immagini, poster di Papa Leone, benvenuto Papa Leone, cioè si percepiva già un clima di attesa
3: in un paese che non è sicuramente cattolico.
2: Esatto, e mi ha colpito anche perché in poche ore, addirittura pochissime, in un paio d'ore hanno reso disponibili i biglietti per le Stade de France, per l'incontro con i giovani, e in pochissime ore sono andati via oltre 60.000 biglietti.
1: Quindi
2: credo.
1: È controtendenza. Quindi, rispetto a quello che,
2: esatto,
1: come dire, si dice,
2: e non dimentichiamo che la Francia proprio quest'anno ha registrato dei numeri molto significativi. C'è stato un aumento proprio quest'anno di circa 1.000 battesimi di adulti, quindi notizia che abbiamo anche forse commentato, perché in Europa è sicuramente una testimonianza che ci fa riflettere.
1: Perché che cosa ci dicono i battesimi adulti?
2: Che c'è un ritorno alla fede, questo bisogno di spiritualità e di ovviamente è forte nell'uomo di oggi, nell'uomo che sperimenta, certamente vive questo tempo, ma che ha bisogno di ritrovare se stesso, di ritrovare il rapporto con Dio, e farlo in un modo autentico, in un modo sincero. E credo che il Papa vada proprio a parlare e annunciare. Non dimentichiamo che Papa Leone è un vescovo missionario. I suoi viaggi, è vero, ha a cuore l'annuncio di Cristo a ogni società, a ogni cultura, e andrà nella figlia, no, primogenita della Chiesa, era così che veniva definita la Francia, va a parlare certo in un contesto che per alcuni versi è anche molto critico e ostile, non dimentichiamo anche al magistero della Chiesa, ho visto comunque un'attesa molto molto calda per questo evento. E poi sicuramente a Lourdes,
1: certo, lì
2: sarà
1: anche
2: un
1: poi,
2: momento
1: certo,
2: bello
1: certo,
2: per la devozione mariana.
1: Ecco, allora Don Walter, rimani con noi perché si sta per affacciare il Papa. Manca davvero poco, noi lo stiamo seguendo come sempre dagli studi di Saxa Rubra, abbiamo i nostri schermi che però danno, ecco, si è affacciato.
4: cari fratelli e sorelle, buona domenica. Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti, invece, guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
5: Concepit Spiritus
4: Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
6: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
6: Et verbum caro factum est,
5: et habitavit in nobis.
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
6: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
5: dignia ficiamur promissionibus Christi.
6: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
6: Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine,
5: et ex perpetua nuntia eis,
6: requiescant in pace.
5: Amen.
6: Dominus vobiscum,
5: et cum spiritu tuo,
6: set nomen Domini benedictum,
5: et sum nunc et usque in saecula.
6: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui feci caelum et terram.
6: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terogna, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla Diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazaret con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
1: Eccoci tornati in studio. Allora, abbiamo ascoltato l'Angelus. Don Walter Insero, ci sei con noi?
2: Sì, certo.
1: Allora, ha parlato di molte cose. L'appello per la situazione in Somalia, le preoccupazioni per la situazione internazionale ritornano sempre negli appelli del Pontefice.
2: Sì, il Papa dà sempre voce a chi non ha voce, a chi in Somalia sta vivendo certo una gravissima emergenza sanitaria. Il Papa invita la comunità internazionale a intervenire, a prendere in considerazione quello che lì sta succedendo. Magari sono eventi che la comunicazione globale magari tralascia che la Chiesa non può fare diversamente, proprio per la sua rete capillare, no? Sa che intercetta i bisogni di tutti questi nostri fratelli e li fa presente. Il Papa, che la domenica, come un padre di famiglia, non può non dire: aiutatemi ad aiutare chi sta vivendo una grossa difficoltà come i fratelli in Somalia.
1: Questo è importante, questo che tu dicevi. Spesso può capita insomma, che la grande comunicazione magari mettano in ombra, non si occupi di tantissime tragedie in atto nel mondo, insomma, lo ricordiamo sempre.
3: Troppe, diciamo anche la verità, sono tante.
1: Sempre troppe.
2: Sì,
1: ci sono almeno
2: vero,
1: una
2: sessanta,
1: più di 60 guerre in atto. E fortunatamente, come dire, la voce della Chiesa arriva là dove la voce degli altri non arriva.
2: Esatto, e non solo la voce, perché sicuramente la Chiesa lì in Somalia sta facendo il possibile, quindi immagino i missionari e tutte le realtà che sono su, anche la Chiesa locale ovviamente, fanno il possibile, ma hanno bisogno di un sostegno, hanno bisogno di chi appunto possa aiutarli ad affrontare questa emergenza, non solo con aiuti economici, ma anche con la vicinanza, la preghiera, la solidarietà, perché non si sentano soli in questa prova.
1: E poi un'altra cosa, volevo concludere con te, Don Walter, l'insegnamento del Vangelo di oggi qual è? Come possiamo sintetizzarlo in pochissimi secondi?
2: Beh, meraviglioso perché non ci sia spazio per l'invidia nelle nostre vite, nelle nostre comunità, nei nostri luoghi di lavoro. Quante energie noi perdiamo perché ci confrontiamo con gli altri e la nostra vita spesso si misura, no? Ci chiediamo: ma perché io questa cosa non ce l'ho, l'altra ce l'ha? E quindi Papa ha detto: non lasciamoci prendere dall'invidia.
1: Grazie.
2: L'invidia è brutta per chi la vive e per chi
1: grazie a Don Walter Insero, grazie ad Alex Messina, Emanuele Di Cavio, Giovanna Inzardi. Allora noi ci lasciamo così e Ilaria, ci vediamo la prossima settimana.
3: L'appuntamento è per domenica prossima alle 10:40 su Radio 1.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Davide, non è vero!
7: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
8: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
4: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
9: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
10: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
4: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
14: Anterselva, lavori a ranghi serrati allo stadio del biathlon per il ripristino. Dopo la frana di fine luglio, 1,5 milioni i danni stimati. Festa del latte in Val di Rabbi, ma i produttori trentini sono in difficoltà con raddoppio del costo dei carburanti, perdite del 30% e la siccità ha dimezzato il foraggio per l'inverno. Sono 1,500 i padri separati in difficoltà economica in Trentino. Le associazioni chiedono un sostegno immediato alla provincia in attesa dell'arrivo del bonus introdotto dall'amministrazione. Sport, hockey oggi a Bolzano prima della partita, la cerimonia di ritiro delle maglie per 4 leggende biancorosse, Serie B alle 15, Arezzo-Südtirol. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Paolo Scandale, a Bolzano Anna Zangerle. Collaborazione tecnica di Tommaso Eccher e di Stefan Piazzi. Lo avete sentito dai titoli, a fine luglio la frana che ha distrutto la parte nord dello stadio del biathlon di Anterselva, appena rinnovato per le Olimpiadi, il punto dei lavori del servizio.
15: L'appuntamento è per metà gennaio. Per la Coppa del Mondo di Biathlon, il ripristino dello stadio di Anterselva dovrà essere completato. Ingente il bilancio dei danni, spiega Lorenz Leitgeb, presidente del comitato di Biathlon.
16: Ha colpito qua, soprattutto nella parte nord dello stadio, per fortuna. Si deve dire però, alla fine parliamo di un danno di 1,5 milioni più o meno.
15: Le assicurazioni del comitato del comune pagheranno probabilmente la gran parte dei danni. Gli interventi già completati hanno incrementato l'altezza delle protezioni dell'impianto.
16: È stato aumentato di 8 metri, 10 metri. Adesso ci sentiamo molto più sicuri, però anche prima non abbiamo pensato mai che ci arriva una frana in questa dimensione come è stata un mese fa.
15: I recenti lavori di messa in sicurezza, svolti in collaborazione con i bacini montani della provincia, hanno migliorato la fruibilità di tutta l'area, come spiega il sindaco di Rasun Anterselva, Thomas Schuster.
17: Abbiamo risolto le pericolosità per le valanghe e le masse. È rimasta questa situazione per la parte idrogeologica, che adesso, diciamo, con l'aumento delle dighe, dei valli, sono stati risolti.
15: Entro dicembre sarà dunque tutto pronto per la prossima edizione della competizione iridata ad Anterselva. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
18: I lavori ci sono stati per 2 anni anche al rifugio Tosa Pedrotti sulle Dolomiti di Brenta, che dopo aver ripreso l'attività lo scorso giugno oggi vede l'inaugurazione ufficiale. Un momento di festa ma anche un momento di confronto per il mondo della società degli alpinisti tridentini nella data che segna la fine della stagione estiva per le strutture più in quota. Sentiamo ora il presidente della SAT Cristian Ferrari sul rifugio rinnovato.
19: C'era chiaramente la necessità di restituire alla comunità alpinistica all'interno delle Dolomiti di Brenta un rifugio che fosse adeguato anche alle necessità anche normative attuali. Per la SAT questo e anche altri sono rifugi che devono mantenere la propria identità di rifugio, sicuramente un grande rifugio, però aderente a quello che è la sobria ospitalità che la SAT continua a richiedere.
18: In Val di Rabbi questo è il weekend della festa del latte. Proprio in questo momento è in corso il momento clou con la desmalgada e 60 mucche che scendono a valle da Malga Cercen. Per il comparto però non mancano le difficoltà e al riguardo sentiamo Stefano Albasini, presidente di Trentingrana Concast.
20: Abbiamo dei problemi molto impattanti su tutta la filiera, che sono i costi dei carburanti, che per noi impattano molto e mettono in ginocchio le aziende. Impatta molto perché il costo del carburante si è quasi raddoppiato. Penso che un buon 30% sul bilancio di un'azienda può influire. In più abbiamo quest'anno, siamo partiti in primavera con poche precipitazioni nevose, poche precipitazioni anche come piogge, e siamo andati in Malga e anche i prati con della siccità che si è protratta fino quasi ai primi di agosto. Quindi noi abbiamo un 50% in meno di foraggio nei nostri fienili e questo inverno dovremo basarsi su altri foraggi che dovremo acquistare con dei prezzi di mercato molto alti.
14: Continuano in Valpusteria le ricerche del 69enne Gottfried Meyer, l'uomo di nazionalità tedesca, disperso da venerdì. Le ricerche si stanno concentrando nella zona del lago di Braies e sull'altopiano della zona, con 45 uomini impegnati nelle operazioni di ricerca e l'ausilio di cani e droni. Per lavori di manutenzione programmati oggi, la linea ferroviaria della Valpusteria sarà temporaneamente chiusa. È previsto un servizio di autobus sostitutivi. Dalle 13.30 in poi i treni riprenderanno a circolare regolarmente sull'intera linea.
18: La Giunta Provinciale Trentina ha previsto un contributo a sostegno dei genitori separati che rientrano in determinate fasce di reddito, ma in attesa che arrivi questo contributo le associazioni chiedono un intervento immediato per chi è in difficoltà. Il servizio.
21: 500 euro al mese per un anno a genitori separati con un reddito entro i 35.000 euro. Questo ha previsto la legge di bilancio del 2026. Il meccanismo di intervento del bonus punta a rimborsare il padre o la madre che, non abitando più nella casa familiare per disposizione del giudice, deve sostenere un secondo costo abitativo. Il problema, secondo l'Associazione Padri Movimento di Trento, sono i tempi e le coperture, visto che i decreti attuativi richiederanno ancora alcune settimane e le risorse copriranno solo una manciata di famiglie, come spiega Luca Valentini, coordinatore Padri in Movimento.
22: A noi arrivano tantissime richieste di padri che hanno difficoltà economiche. Hanno la possibilità comunque di respirare un po', perché il tramuto di casa 800 euro, tra il mantenimento altri 800 si trovano a domandare i soldi ai genitori.
21: L'associazione ha stimato circa 1.500 genitori in difficoltà abitativa e chiede ora alla provincia, con la quale è stata già avviata un'interlocuzione rivolta all'assessore Achille Spinelli, un intervento ponte in attesa che il nuovo provvedimento diventi operativo.
22: Da qui a quando in autunno sarà messo in linea questo provvedimento, ovviamente qui ci sono le spese scolastiche, ci sono tantissime altre spese che i padri devono affrontare. Quindi chiedevamo da parte della provincia un sostegno ai padri che hanno bisogno, che si trovano in queste condizioni qua.
21: Manuel Fondato, TGR Trento.
14: Oggi ultimo giorno a Bressanone per la Bike Fest, evento dedicato alla bicicletta in tutti i suoi aspetti, con numerosi stand in centro ed eventi che coinvolgono anche i dintorni. Sentiamo Susanne Wild di Bressanone Turismo al microfono di Marco Passarello.
23: Questa Bike Festa si tiene 4 giorni qua in centro a Bressanone, da giovedì a domenica. È la prima edizione del nostro evento per le biciclette. Festeggiamo la bicicletta a 360 gradi, quindi chi viene a trovarci trova delle biciclette da provare, sia dalla city bike alla mountain bike per le famiglie, e quindi ci sono tante esperienze da vivere intorno alla bicicletta.
18: Giornata conclusiva oggi anche per la 12ª edizione di Festivolare, la manifestazione dedicata al mondo del volo e dell'aeronautica all'aeroporto Caproni di Trento. Tante le attività dedicate agli appassionati, tra laboratori, simulatori, visite guidate e i tanti velivoli in mostra. E delle 14 ci sarà l'air show con l'evoluzione dei numerosi piloti ospiti.
14: Calcio, Serie B, oggi torna in campo il Südtirol impegnato in trasferta contro il neopromosso Arezzo, fischio d'inizio alle ore 15. Mister Postanzini è fiducioso, sentiamo.
0: Dopo una settimana intensa con l'impegno extra di Coppa Italia, il Südtirol spera di conservare ad Arezzo l'imbattibilità in campionato prima della lunga pausa per le nazionali. I neopromossi toscani, dopo la scoppola subita a Verona, si sono rialzati vincendo a Empoli. Postanzini avverte i suoi.
1: Io credo che la partita con Arezzo sia molto complicata per il campo, per l'entusiasmo che c'è dopo la promozione e per la partecipazione che c'è da parte dei tifosi, quindi dobbiamo andarli carichi e essere concentrati come abbiamo fatto in questo inizio di campionato.
0: Sfida nella sfida quella tra i due mister, ex attaccanti diventati amici giocando assieme nel Catania. Postanzini ha belle parole per Bucchi.
1: Ho sempre il piacere di incontrare Cristian perché è veramente una bella persona. È un bravo allenatore, lo sta dimostrando e sarà bello incontrarlo, però spero di dargli un dispiacere.
0: Dichiarazioni che fanno il paio con quelle di Bucchi alla vigilia del match.
2: Ha fatto un capolavoro a Mantova e adesso sta costruendo un nuovo progetto su Tirol. E anch'io in maniera molto affettuosa gli auguro di fare molto bene, ma da lunedì, perché domenica voglio batterlo.
0: Parola al campo, nei quattro precedenti il Südtirol ha sempre vinto contro l'Arezzo. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
18: Buona prova questa mattina per il trentino Yaman Kripa nella mezza maratona dei mondiali su strada in corsa a Copenaghen. Kripa si è piazzato settimo col tempo di 59 minuti e 18 secondi nella gara vinta dallo svedese Almgren davanti al keniano Kip Korir e all'ugandese Cheptegei.
14: Ice Hockey League, oggi alle 18 al Paloonda, big match tra Bolzano e Salisburgo. Prima della partita alle 16.30 la cerimonia di ritiro delle maglie per quattro leggende biancorosse: Rolly Benvenuti, Hubert Kassa, Robert Oberauch e Martin Pavlu. Sul ghiaccio anche il Valpusteria impegnato in trasferta a Klagenfurt. È tutto per questa edizione, grazie di averci seguito. A voi l'augurio di una buona giornata.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti.

0: Domenica Sport.
1: Una buona domenica e ben ritrovati da Guido Ardone al microfono, con Giovanna Insardi alla parte tecnica, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Si comincia su Rai Radio 1 alle 12:27 minuti, si continua in realtà con il quinto turno di campionato, siamo a metà dell'opera, 5 le partite di ieri, è una situazione molto molto interessante in vetta alla classifica, situazione che potrà cambiare ancora nelle prossime ore, ma andiamo con ordine. Tra poco 12:30 il calcio d'inizio alla Franchi di Fiorentina-Napoli, i viola rivitalizzati da Vanoli dopo 2 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il Napoli vorrà riavvicinarsi invece alle zone alte della classifica. Poi l'appuntamento alle 15 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto. Anche il Como potrebbe issarsi lassù in vetta, ma dovrà chiedere strada a un Frosinone protagonista a sua volta di una buona partenza. Al contrario, alla stessa ora al Tardini, Parma e Genova per puntare alla prima vittoria ancora non arrivata in questa stagione. Poi 2 big tra alti e bassi nel tardo pomeriggio e in serata, Juventus-Atalanta, sfida di grandi suggestioni con il ritorno di Sarri allo stadio. Questa sera a San Siro Milan-Lecce, non ci saranno code a lunedì, scatta la sosta per tutti per le nazionali, programma molto denso. Vado rapidamente a ritroso, questa sera gli azzurri del volley impegnati agli europei tornano in campo, c'è l'ottavo di finale contro la Danimarca e ancora il basket, il primo trofeo della stagione, la Supercoppa a Tortona, si affronteranno l'Olimpia Milano e Venezia, scattano oggi, si aprono i mondiali di ciclismo a Montreal in Canada con le 2 prove contro il tempo, le cronometro, prima la femminile, poi la maschile, le 2 ruote sì a motore ed è ciò che già accade e accadrà tra poco. MotoGP in Austria, alle 14 scatterà la gara classica della domenica, ma già si corre a Spielberg e si è corso questa mattina, allora rapido resoconto e presentazione della giornata con colui il quale poi più avanti ci racconterà la classe regina. Intanto Luca Cesaretti, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. È in corso la gara della Moto2, ottavo giro di 23 che si sta disputando, con Guevara in testa con 9 decimi di vantaggio su Ortolà, un secondo e 2 su Filip Salac. Il migliore degli italiani nella classe di mezzo in questo momento è Luca Lunetta, dodicesimo. Si è già chiusa invece la gara della Moto3 con la vittoria di Kiles, nono successo stagionale in Giappone. Tra 2 settimane avrà il primo un match point per il titolo mondiale, sul podio con lui Uriarte Carpe, ottimo quinto Guido Pini che partiva addirittura 19esimo, 14esimo Bertelle che partiva quinto però poi è stato costretto per un problema sulla griglia a partire dai box, quindi bravo anche Bertelle nel suo recupero. E poi alle 14 l'attesa è per la MotoGP, Jorge Martin in pole position con al fianco Marc Marquez e Pedro Acosta, quarto ad aprire la seconda fila dello schieramento, Marco Bezzecchi.
1: Grazie e a più tardi con Luca Cesaretti. Andiamo subito al Franchi perché si comincia con Fiorentina-Napoli, prontissima in postazione Sara Meini che sarà accompagnata da Massimo Orlando al commento tecnico. Buon ascolto del primo tempo, ci risentiamo più avanti dallo studio centrale su Rai Radio 1, restate con noi.
0: L'anticipo del campionato di Serie A.
3: Buon pomeriggio a tutti voi dallo stadio Artemio Franchi, da Daniel Coscarella, da Massimo Orlando e da Sara Meini. Una sfida importante per due squadre in cerca di continuità. La Fiorentina ha ritrovato il sorriso con le 2 vittorie del nuovo corso di Paolo Vanoli, adesso cerca una conferma contro un avversario importante davanti al proprio pubblico. Ma al Franchi arriva il Napoli di Allegri che dopo un avvio con qualche difficoltà ha ritrovato la vittoria contro il Bologna e adesso vuol continuare su quella strada, ma prima delle formazioni ufficiali e prima di sentire l'opinione, il commento di Massimo Orlando qua al mio fianco, è arrivato il momento del minuto di silenzio per Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale, campione d'Europa e protagonista di una delle pagine più importanti della storia del nostro calcio.

0: e poi l'applauso dello stadio Artemio Franchi oggi con 22.000 spettatori. Ci uniamo ovviamente al cordoglio per la famiglia di Sandro Mazzola. E allora subito le formazioni con la Fiorentina che si schiera con il modulo 4-2-3-1 di scelto ovviamente da Vanoli. In porta c'è De Gea, in difesa Gimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri, poi Ndur e Fagioli sulla linea mediana, Mastantuono a Tainge, dietro a Pellegrino. Risponde il Napoli di Allegri, modulo speculare con Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rahmani, Rafa Marin e Olivera sulla linea difensiva, Lobotka e Gilmour sulla linea mediana e poi Politano, De Bruyne, Lang dietro a Højlund. È cominciata la partita, l'ha messa in gioco il Napoli. Massimo Orlando, che gara dobbiamo attenderci?
1: Ciao Sara, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori. È una partita dove chiaramente la vittoria prima della sosta è fondamentale. Il Napoli può accorciare in classifica dopo una brutta partenza, la Fiorentina deve dare continuità. Dall'arrivo di Vanoli sembra che qualcosa si sia sistemata soprattutto nella testa dei giocatori, no? E sono arrivate queste due vittorie che danno morale. Chiaramente ci sarà da lavorare, però in caso di vittoria anche la Fiorentina andrebbe a sistemare una classifica che dopo le prime tre partite era veramente terribile.
0: Grazie per l'assistenza tecnica ovviamente a Daniel Coscarella. Il Napoli sta già manovrando, attacca da sinistra verso destra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, la formazione di Massimiliano Allegri oggi con la tenuta da trasferta bianca, con i numeri e inserti ovviamente azzurri, celesti, c'è però la Fiorentina dall'altra parte con la divisa tipica viola. Il colpo di testa di Vieri sulla corsia di sinistra, stava ripartendo Di Lorenzo, ma c'è un calcio di punizione proprio per la Fiorentina, se l'è conquistata Nige e arrivano le prime indicazioni per la squadra viola proprio da Paolo Vanoli. Oggi per la Fiorentina è certamente la partita della svolta.
1: Sì, della svolta, come dicevamo prima, Paolo Vanoli è arrivato al momento giusto e con una squadra in difficoltà. Sappiamo che è una squadra che ha cambiato moltissimo, sono ragazzi molto giovani, avevano bisogno di questo cambio perché purtroppo con Grosso le cose non funzionavano. Sembra che a Vanoli sia entrato già in sintonia con questi ragazzi. Chiaro che il test è molto difficile contro il Napoli, che è senza alcuni giocatori, ma è sempre una grande squadra.
0: Assolutamente, adesso ci soffermiamo anche sui giocatori che mancano al Napoli. Napoli che però è davanti sul limite dell'area di rigore, interviene in qualche modo la Fiorentina, scarica il pallone verso Nige, proprio lì sulla corsia di sinistra, all'indietro verso Vieri e poi per vie centrali per Fagioli, che ha ritrovato ovviamente l'allenatore che gli aveva dato grande fiducia nello scorso campionato. Ancora la palla tra i piedi dei giocatori della Fiorentina, c'è anche Ranieri oggi tra i titolari e poi Dragusin sulla destra, ancora Gimenez, un altro di quei giocatori che piace tantissimo a Paolo Vanoli, ma mai come Franco Mastantuono, che si allarga sulla destra dove c'è Ndur, arriva il cross del centrocampista, non ci arriva però nessuno, la palla sfila in fallo laterale.
1: Subito pezzo di bravura qui di Mastantuono, che è andato a trovarsi lo spazio tra le linee, grande giocata, salta l'uomo, mette questo pallone in profondità per Ndur che calcia male. Peccato per la Fiorentina in questo caso, perché avevano seguito almeno tre giocatori dentro l'area di rigore, il cross non è stato assolutamente dei migliori.
0: Dicevamo Napoli rimaneggiato certamente per i tanti indisponibili, tra loro Buongiorno, Marianucci, ma soprattutto McTominay e poi Ellison, Meret e Spinazzola, che si è fatto male proprio negli ultimi allenamenti. Nonostante questo, ovviamente la formazione di Massimiliano Allegri sta prendendo il controllo del pallone, siamo sulla linea del centrocampo, si allarga sulla destra il Napoli dove c'è Politano e non Favasulico come tanti si potevano attendere alla vigilia della sfida. È in panchina con altri giocatori che tra poco vi diremo, ma c'è il Napoli sulla destra con Di Lorenzo, ancora Politano davanti a lui, c'è Vieri ma cerca di superarlo con il sinistro e ci riesce, arriva il cross di Politano, blocca senza difficoltà il portiere della Fiorentina De Gea. Dicevamo, sì, proprio per i tanti infortuni del Napoli oggi potrebbe essere un'occasione doppia per la squadra viola.
1: Assolutamente, cioè affrontare il Napoli con tutte queste assenze è un vantaggio che insomma bisogna essere onesti, ti ritrovi, no? Affrontando questo tipo di partita, McTominay, Anguissa, Spinazzola sono assolutamente giocatori che fanno la differenza, anche se poi dopo, come abbiamo detto, la rosa del Napoli comunque è composta da ottimi giocatori, però la Fiorentina ha una grande chance.
0: E recupera il pallone il Napoli con Lobotka, prova il cross per vie verticali, riesce però a raggiungere soltanto il giocatore della Fiorentina Ranieri, che si allarga subito verso Vieri. Scambiano i giocatori della Fiorentina in attesa di trovare gli spazi giusti e necessari. Non è ovviamente facile oggi la sfida per la formazione di Paolo Vanoli, che dicevamo ha ritrovato il sorriso con la vittoria contro il Venezia nell'ultima gara di campionato, bissata poi la vittoria proprio qua in casa allo stadio Artemio Franchi contro il Pisa, una sfida valida per la Coppa Italia, e proprio nel prossimo turno di Coppa Italia la Fiorentina se la vedrà contro il Napoli allo stadio Maradona. Il Napoli che riconquista il pallone, lo fa sulla corsia di destra dove c'è sempre Di Lorenzo, dietro a lui c'era Politano arrivato in supporto proprio della linea difensiva. Milinkovic Savic dà le indicazioni, esce dalla propria area di rigore, poi con il piede destro si allarga verso Rahmani, che non vuole rischiare niente, vicino a lui c'era infatti Pellegrino, e allora torna verso il portiere. Milinkovic Savic oggi con la divisa gialla, il lancio lungo ad allargarsi sulla destra dove c'è sempre Politano, che con il sinistro vede partire Di Lorenzo, davanti a Di Lorenzo c'è soltanto Ranieri, prova a bloccarlo, ci riesce ma no, la palla la tiene Di Lorenzo, e poi c'è Vieri che però con il sinistro riesce a liberare ma sbaglia nel momento del passaggio. De Bruyne si allarga ancora sulla corsia di destra con Politano, che ancora si libera di Vieri, va molto più veloce del terzino della Fiorentina. L'ultimo a toccare però è proprio Politano, c'è un fallo laterale per la Fiorentina, ma Vieri, l'abbiamo già visto in queste prime fasi, faticherà
1: moltissimo, anche perché c'è sempre la sovrapposizione di Lorenzo, infatti il Napoli sta attaccando molto.

0: e Napoli, ma il Napoli si sta impossessando del pallone e soprattutto è padrone del campo fino a questo momento qua allo stadio Artemio Franchi. Adesso la Fiorentina però può tirare un sospiro di sollievo, ci sarà un calcio di punizione per la formazione di Paolo Vanoli, che con calma deve cercare di trovare qualche spazio in più.
1: Assolutamente, la partita per il momento la sta facendo il Napoli, non su grandi ritmi, la Fiorentina non accenna al pressing, fa anche molto caldo oggi, va detto, dunque pressare magari per tutta la partita non è assolutamente facile, però vediamo come il Napoli fatichi a trovare soluzioni per vie centrali, però con i cambi di gioco soprattutto da sinistra a destra trova sempre, quasi sempre Politano che ha la possibilità di puntare Vieri, e Politano quando ti punta è un giocatore che può farti male, dunque secondo me ci vuole molta attenzione su questa fascia.
0: Gestualità da capire benissimo anche dalla nostra postazione da parte di Massimiliano Allegri, che vuole che il suo Napoli conquisti il pallone là sulla corsia di sinistra e subito cambi fascia, consegnando di fatto la palla o a Di Lorenzo o a Politano. Questo sta chiedendo proprio Massimiliano Allegri alla sua formazione. Il pallone però ce l'ha ancora una volta Milinkovic-Savic, che tranquillamente esce dalla propria area di rigore, scarica verso Rahmani e poi Gilmour scambia con Lobotka. Di Lorenzo si accascia però Lobotka per il direttore di gara, che ricordiamo è Doveri, è tutto regolare. Insiste allora il Napoli, prova a farlo sulla corsia di sinistra, non ci riesce, conquista il pallone la Fiorentina in rimessa laterale. Fallo laterale battuto subito velocemente dalla squadra di Paolo Vanoli, che continua a urlare, lo sentiamo anche dalla nostra postazione. Ranieri si allarga sulla sinistra verso Vieri, ancora pallone di ritorno proprio per il difensore centrale, per il capitano della Fiorentina di oggi, Ranieri, ancora per Dragusin, lo scambio con Ranieri che arriva fino a centrocampo, poi scarica sulla sinistra verso attacco, alza la testa, non vede nessun giocatore libero, allora preferisce tornare di nuovo all'indietro, ancora Ranieri e poi Dragusin che alza la testa, cambia il gioco, va per vie centrali questa volta verso Fagioli, ancora Andur e poi Jimenez si allarga e parte in velocità proprio sulla destra Andur, non riesce però a superare Oliveira e dunque ci sarà fallo laterale per la Fiorentina. Mastantuono con il sinistro si libera della marcatura di Gilmour, trova però Politano e deve consegnare di fatto la palla al Napoli.
1: Sì, ma ancora una volta aveva fatto una bellissima giocata, si era liberato, pronto per andare a calciare col suo sinistro, sappiamo quanto possa essere pericoloso, poi c'è stato il raddoppio, in questo caso molto ben fatto da Lobotka. La Fiorentina che piano piano sta iniziando a conquistare metri sul campo rispetto alla fase iniziale.
0: Fagioli vede liberarsi all'interno dell'area di rigore Ndur e anche Pellegrino, l'ultimo a toccare però è Milinkovic-Savic che non ha voluto rischiare niente, allora ci sarà il primo calcio d'angolo per la Fiorentina. Lo spigolo è quello di destra, sarà pronto a batterlo con il sinistro proprio Franco Mastantuono, su lui ovviamente dovremo spendere qualche parola in più, è arrivato in prestito secco proprio alla Fiorentina, sta già facendo vedere tutta la sua classe. Adesso è pronto però a battere il calcio d'angolo, va all'indietro verso Jimenez, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Ranieri, riesce Di Lorenzo a spezzare proprio con la testa, a consegnare la palla a Lobotka e poi però perde il pallone il Napoli, ci sarà un altro fallo laterale per la Fiorentina, è un calcio d'angolo più spostato verso il limite dell'area di rigore per la formazione di Paolo Vanoli, che adesso si è impossessato del pallone, sta conquistando anche metri di campo, spesso però i giocatori viola sono costretti a tornare all'indietro per il grande pressing ovviamente della formazione di Allegri.
1: Sì, sì, chiaramente non vogliono anche rischiare la giocata soprattutto per vie centrali perché c'è grande intasamento, dunque perdere palla lì si rischia di prendere ripartenza, però per il momento la Fiorentina, dopo un inizio dove il Napoli ha dominato un po' e adesso sembra avere il pallino in mano, fa girare molto in orizzontale in attesa poi di queste giocate verticali che però vedi facile poi perdere il pallone.
0: Højlund si allarga sul settore di sinistra dove c'è Oliveira, ancora dall'altra parte va il Napoli.

0: Davanti c'è soltanto Jimenez, il colpo di testa è di Dragusin, riconquista il pallone proprio Mastantuono che si allarga dall'altra parte con il sinistro dove c'è Vieri, sale sulla corsia di sinistra insieme a Vieri Nje che conquista il pallone. I due giocatori vanno sul settore di sinistra, ancora all'indietro verso Vieri per via centrale, c'è Ndur che si allarga invece questa volta sulla destra, Jimenez all'interno dell'area di rigore prova il tocco sotto, non riesce però a arrivarci Mastantuono, ben tenuto da Rahmani, ma conquista il pallone sempre la Fiorentina con Mastantuono, tocco sotto per Atta all'interno dell'area di rigore, il cross è di Ndur, sbaglia completamente, allora recupera il pallone Lobotka che lo manda però in fallo laterale.
1: Sì, qui Fiorentina adesso sta mettendo in difficoltà il Napoli, ancora una volta una bellissima giocata di Mastantuono, vede l'inserimento di Jimenez che in velocità è molto bravo a saltare l'uomo, mette la palla correttamente raso terra, però lì erano ben piazzati soprattutto Rahmani, però insomma in questo momento Napoli fa fatica ad uscire dalla propria metà campo.
0: Eh sì, dopo qualche minuto di sofferenza per la Fiorentina poi si è impossessata del pallone, adesso gioca spesso lì sulla tre quarti campo dove c'è a manovrare proprio Mastantuono, scambia con Jimenez, ancora Mastantuono e poi Vieri alza la testa, avrebbe voluto scaricare verso Nje, ben marcato però da Di Lorenzo e allora la Fiorentina continua ad andare invece sulla corsia di destra con Jimenez, ancora lo scambio con Mastantuono, c'è tutto il Napoli rintanato nella propria metà campo, Atta si allarga dunque sulla sinistra dove c'è Nje, davanti a lui soltanto Di Lorenzo, una serie di finte, riesce ad andare avanti ancora Nje, prova a scaricare con il destro, la palla va a impattare però con Lobotka, riesce anche se con qualche difficoltà a tenere il pallone Vieri, allora all'interno dell'area di rigore arriva il cross di Ranieri, viene anticipato Pellegrino dalla difesa del Napoli che prova a riconquistare il pallone, lo tiene con Rahmani, adesso arrivano le indicazioni di Massimiliano Allegri che vuol vedere la sua squadra salire e non giocare all'inizio.
1: Sì, è vero, però un po' è la caratteristica del gioco di Allegri quella di essere molto più difensivo rispetto a una squadra invece che secondo me ha caratteristiche molto più offensive rispetto a quello che vediamo in questo Napoli. Adesso chiede di salire perché chiaramente la Fiorentina è arrivata almeno 3 o 4 volte a mettere dei palloni pericolosissimi e dunque chiede ai suoi giocatori di fare un po' più di pressing, di non abbassarsi così tanto.
0: 15° minuto, fallo laterale per il Napoli, arriva il cross di Politano, al limite dell'area di rigore c'è Gilmour che però non riesce a stoppare bene il pallone, allora in qualche modo interviene la difesa della Fiorentina, ma adesso c'è il Napoli nella metà campo viola che si allarga di nuovo sulla destra, il sinistro di Politano a cercare Lang e lo trova benissimo, c'è anche Oliveira per vie centrali per Lobotka, poi Di Lorenzo che si allarga ancora sulla destra, c'è Politano che blocca il pallone con il sinistro, vede allargarsi De Bruyne, arriva il cross proprio del centrale del Napoli, ancora Di Lorenzo, De Bruyne all'interno dell'area di rigore, ci mette il piede e salva ovviamente la sua formazione Vieri, ma c'è una posizione di fuorigioco di un giocatore del Napoli, immagino di De Bruyne.
1: Sì, De Bruyne che stava rientrando di pochissimo, ma c'era questo fuorigioco, il Napoli sta facendo molto bene questi cambi di campo, no? È molto bravo anche Politano a trovare Lang dall'altra parte, poi chiaramente è ritornata l'azione di qua, l'inserimento di De Bruyne che ha messo una palla deliziosa, però in queste situazioni al di là che la Fiorentina è messa bene gli inserimenti di McTominay e Anguissa che erano veramente fondamentali in questo tipo di giocata stanno mancando.
0: Sì, anche se Anguissa ovviamente è tornato a disposizione, è in panchina, c'è la Fiorentina che sale avanti con Mastantuono, arriva all'interno dell'area di rigore, la Fiorentina viene soltanto fermata dal legno, dalla traversa colpita da attacca proprio dal cuore dell'area di rigore l'occasione più importante fino a questo momento per la Fiorentina, l'occasione più importante fino a questo momento della partita, quando siamo arrivati al 17° minuto e quando il parziale è fermo sullo 0-0.
1: E questa Fiorentina è una grande occasione, Sara, perché davvero ancora una volta Mastantuono fa una giocata meravigliosa, perché si libera e da lì tutti pensavano che potesse calciare, invece vede l'inserimento di Attà, è una palla non facile perché devi darla con i giri contati, e nel rimpallo non è fortunato il giocatore della Fiorentina, finisce la palla incrociare la traversa, però è davvero una giocata tutta in verticale, molto bella, ancora una volta inventiva, veramente da grande campione da parte di Mastantuono.
0: Uno schema sicuramente provato e riprovato, sì, perché comunque Mastantuono è andato a cercare per vie verticali attacchi, era ben posizionato, ma il Napoli adesso è dall'altra parte, c'è l'intervento di Fagioli all'interno dell'area di rigore, si era fatto trovare a disposizione Di Lorenzo, insiste il Napoli, la Fiorentina vorrebbe un calcio di punizione per il direttore di gara Doveri, però è tutto regolare. Allora si prosegue con il gioco con Lobotka che si allarga sulla destra dove c'è Politano che con il sinistro si libera della marcatura di Migé, crossa, c'è lo stop di petto di Ndur che fa ripartire la Fiorentina, prima Fagioli poi di nuovo Mastantuono, là sulla corsia di destra con il sinistro ingaggia subito un confronto, riesce comunque a salire, vede per via centrale ancora Fagioli, prova il destro Fagioli, ancora un'altra traversa per la Fiorentina, dopo però una bella parata questa volta di Milinkovic Savic, insiste però la Fiorentina ancora, scusa Massimo, c'è Nice all'interno dell'area di rigore, davanti a lui Rachmani, va a terra il giocatore della Fiorentina colpito a volto, certamente è dolorante per il direttore di gara, è tutto regolare.
1: Sì, sappiamo che quest'anno calci rigori fanno fatica a darli, dovremo rivedere, un contatto c'è stato però non mi voglio sbilanciare, mi sbilancio sulla traversa presa da Fagioli, ancora una volta secondo me troppo spazio lasciato ai giocatori della Fiorentina, con Fagioli che ha il tempo di calciare perfettamente, la deviazione diciamo quasi prodigiosa di Milinkovic Savic, ancora una volta palla sulla traversa, Fiorentina meriterebbe il vantaggio in questo momento, due traverse negli ultimi 5 minuti, e una sensazione di essere molto pericolosa quando va in avanti.
0: Ci si ferma, si coglie l'occasione per questo infortunio all'interno dell'area di rigore di Nige per anticipare di qualche secondo il cooling break, ovvero la pausa per rinfrescarsi.
1: Oggi ci sta
0: 35 gradi all'ombra,
1: non ci molla sto caldo
0: all'interno del terreno di gioco, ma invece no, non è cooling break, perché che non lo ha autorizzato Doveri, che va subito a spiegarsi con i team manager delle due formazioni, le due squadre ne avevano approfittato per andare subito a rinfrescarsi, ma non è così perché nessuno le aveva autorizzate. Allora si gioca e si rimette subito con Milinkovic Savic, autore di una parata davvero importante che ha salvato il Napoli sul tiro di Fagioli al 19° del primo tempo, due legni per la Fiorentina fino a questo momento, certamente una squadra sfortunata. Politano va all'indietro verso Rachmani, ancora le urla di Paolo Vanoli, siamo al 21° minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Napoli, c'è la Fiorentina che sta attendendo il minuto per far rientrare Nige che è stato soccorso proprio dai medici all'interno dell'area di rigore, intanto il Napoli manovra con Lobotka e poi si allarga sulla destra, ancora è libero Politano, questa volta però vede prima Gilmour e poi di nuovo la palla Politano proprio lì sulla destra, il sinistro di Politano, il colpo di testa e questa volta è Napoli a prendere il palo, sulla respinta c'è Højlund, bravissimo De Gea a mandare sopra la traversa.
1: Che parata veramente De Gea sul colpo di testa, qui sfortunato in questo caso il Napoli con il colpo di testa se non sbaglio di Lang sul cross, ancora una volta Politano sempre molto pericoloso, troppo libero, mettere queste palle nel mezzo e poi davvero sulla respinta De Gea fa un miracolo incredibile, grande riflesso del portiere della Fiorentina.
0: Il colpo di testa è stato di Olivera e si è andato direttamente a schiantare sul palo, quindi sì. tre legni sono loro certamente i protagonisti fino a questo momento della gara. 22esimo minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Chiama lo schema Politano per il Napoli, il calcio d'angolo, Gilmour lasciato solo all'interno dell'area di rigore, il gol del vantaggio per il Napoli. Quando siamo al 22esimo allo stadio Artemio Franchi cambia il parziale, Fiorentina 0 Napoli 1, in vantaggio con Gilmour.
1: Sì, Gilmour che è molto bravo arrivando da dietro e con il piattone mettere questa palla nell'angolino. Nulla da fare per De Gea, però la difesa viola completamente assente, liberissimo di calciare da una posizione pericolosissima. Qui proprio non c'è stata marcatura, credo davvero che si è infuriato Vanoli, perché questi gol già la Fiorentina ne ha presi troppi nella passata stagione e anche in questo inizio di campionato. Lasciare un giocatore completamente libero dentro l'area di rigore è un errore sicuramente della difesa.
0: Incredibile, davvero un errore pazzesco, perché Gilmour è stato lasciato completamente solo da fuori dell'area di rigore. Lì vicino c'era Mastantuono, non so se fosse suo compito quello di seguire comunque Gilmour, che è arrivato fino all'interno dell'area di rigore con il piattone destro, proprio il più classico dei gol da calcio da fermo, è riuscito a punire De Gea.
1: Più che altro se poi andremo a riguardarla si vede che ci sono tanti giocatori della Fiorentina dentro l'area di rigore che guardano la palla e non guardano se ci sono degli inserimenti anche da giocatori che arrivano appunto da lontano. In questo caso un errore veramente grave, perché vai a condizionare una partita che invece stavi giostrando e giocando con bravura, e adesso chiaramente il Napoli può fare un altro tipo di partita.
0: Il palo prima di Oliveira con un tuffo, con un colpo di testa, e subito dopo il vantaggio del Napoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo perfetto, battuto da Politano, che ha visto arrivare da dietro appunto Gilmour, che ha punito la Fiorentina e De Gea. Si discute qua sotto la nostra postazione, dove ci sono diversi tifosi del Napoli che continua a giocare però sul terreno di gioco con Lobotka, che scambia ancora in vie verticali con Gilmour, che però interviene questa volta in modo scomposto su Ranieri. Allora ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina, che certamente non deve abbattersi, perché
1: no.
0: Ha colpito due traverse, un palo lo ha colpito anche il Napoli è in vantaggio, ma la Fiorentina fino a quel momento era certamente la formazione migliore.
1: Sì, stava dominando, il Napoli era in grande difficoltà, tanto che Allegri è anche molto arrabbiato per l'atteggiamento della sua squadra. Poi è arrivato questo errore, però Fiorentina non deve abbattersi, perché ha la qualità, ha i giocatori per poter riprendere la partita.
0: Assolutamente, può essere davvero una bella partita per i ritmi che abbiamo visto fino a questo momento. Siamo al 25esimo, ribadiamo il parziale, Fiorentina 0 Napoli 1, ma la Fiorentina ha avuto poco fa una ripartenza in velocità di Nigé, l'esterno che è arrivato a rinforzare la formazione viola negli ultimi giorni di mercato. È stato un bel colpo.
1: Sì, assolutamente, ragazzo con un grande fisico, una grande corsa, la qualità di saltare l'uomo con facilità, insomma un giocatore molto giovane, un investimento, visto che la Fiorentina comunque è partita con un progetto, no? E non è che debba vincere il campionato quest'anno, però secondo me gli acquisti fatti da Paratici sono stati assolutamente tutti in proiezione del futuro, ma di grande qualità.
0: De Bruyne è lì con Ndur, che sta a guardarlo, ma riesce comunque a giostrare il pallone, a portarlo là sulla corsia di sinistra dove c'è Lang davanti a lui. Soltanto Jimenez riesce a centrarsi, però proprio Lang l'ultimo a toccare all'interno dell'area di rigore è Ranieri. Prova a ripartire la Fiorentina, adesso il pressing della formazione di Allegri è tornato ad essere asfissiante.
1: Sì, adesso sì, momento chiaramente di difficoltà. Quando prende il gol, chiaramente la squadra che lo subisce va un po' in difficoltà, e chiaramente gli altri, in questo caso il Napoli, cerca di sfruttare il momento di difficoltà, appunto come dicevo, e portando anche un pressing che non vedevamo prima del gol del vantaggio.
0: Assolutamente, Di Lorenzo si allarga per Politano, ancora il sinistro di Politano, Højlund viene ben tenuto all'interno dell'area di rigore da Dragusin, prova a ripartire la Fiorentina con Mastantuono, non ci riesce per l'intervento attento e pulito di Olivera, e dunque ci sarà fallo laterale per la formazione di Paolo Vanoli, sostenuta da più di 20.000 tifosi allo stadio Artemio Franchi, ancora incerottato per i lavori, ma con i lavori che proseguono spediti, perché adesso c'è già la copertura in quella che sarà la nuova curva Fiesole, dove dal prossimo anno, dalla prossima stagione, potranno tornare i tifosi viola. Dragusin sbaglia completamente nel frattempo il passaggio, un passaggio d'appoggio per Franco Mastantuono, e allora ne approfitta il Napoli prendendosi proprio il fallo laterale. Comincia la conta da parte di Doveri, batte però subito il Napoli con Gilmour che va all'indietro verso Rahmani, siamo sulla linea del centrocampo, il Napoli si allarga per Di Lorenzo e poi ancora all'indietro verso Rahmani che scambia con Olivera, e poi Lang là sulla corsia di sinistra, davanti a lui c'è soltanto Ndur, prova a salire la Fiorentina, non ci riesce, perché adesso sì che il Napoli si è impossessato del pallone, adesso sì che vuol far spendere energie la formazione di Allegri alla Fiorentina.
1: Ha tutte le caratteristiche il Napoli che conosciamo, no? Infatti vedi, si sta abbassando molto anche De Bruyne, che è un giocatore che ha qualità soprattutto nel palleggio, dunque il Napoli adesso tende a fare molto possesso palla e a far correre a vuoto i giocatori viola, come hai detto tu.
0: Calcio di punizione, protesta il pubblico del Franchi, ma c'è un calcio di punizione per il Napoli lì sulla corsia di destra, dove è pronto già a battere Di Lorenzo, va torna verso la sua panchina invece Allegri, va a spiegarsi con i giocatori che sono insieme appunto ad Aghissà, che da oggi torna a disposizione, Contini, Pugliese, Badiashil, Beukema, Vergara, Favasuli, Neres e Lucca. La Fiorentina invece ne ha molti di più a disposizione, con Christensen, Lezzerini, Pongracic, Joao Mario, Valdepeñas, Dodò, Ulai, Bresciannini, Gnonto, Beto, Gonsalves e Mazzeo. C'è il Napoli però all'interno dell'area di rigore, ancora una volta riesce a conquistare la palla, però Fagioli, ma ancora la Fiorentina aveva avuto delle difficoltà a coprire proprio la propria area di rigore. Protesta ancora la Fiorentina per un presunto fallo ai danni di Pellegrino, ancora tutto regolare, si gioca, c'è Politano sulla linea dei difensori, non rischia niente, torna all'indietro verso Milinkovic Savic, siamo al 30° minuto, Fiorentina 0 Napoli 1, a portare in vantaggio il Napoli un gol di Gilmour al 22° del primo tempo, De Bruyne con il piede, gioca con la pianta del piede destro, poi va all'indietro verso Rahmani, si prende tutto il tempo a disposizione. Adesso il Napoli prova a salire la Fiorentina con Nigé, che riesce a intervenire proprio su un passaggio di De Bruyne, che aspetta però che il pallone esca e si aspetta anche a battere il fallo laterale, anzi chiede a Di Lorenzo, che era leggermente più lontano, di avviarsi a battere la rimessa laterale.
1: Sai, il pressing la Fiorentina lo deve portare non in tutte le azioni, perché sennò poi chiaramente non riesci.
0: Pellegrino all'interno dell'area di rigore, colpo di testa e di Mastantuono, un'altra occasione per la Fiorentina, mano in faccia per Mastantuono che ci ha provato, non è stato preciso con la testa al 31°, dunque un'altra occasione importante,
1: sì,
0: per la Fiorentina.
1: Qui è stato bravo Pellegrino ad allargarsi sulla fascia sinistra, mettere un bellissimo cross sul secondo palo, ha tagliato molto bene come deve fare un esterno, in questo caso Mastantuono non è riuscito a prendere lo specchio della porta, ma anche questa la dobbiamo annotare come azione potenziale da gol.
0: Assolutamente, ricordiamo che la Fiorentina in precedenza aveva colpito due traverse, poi un palo, però l'ha colpito anche il Napoli, sono occasione un colpo di testa di Olivera, subito dopo è passato in vantaggio al 22° sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Politano, un colpo di biliardo, ne ha approfittato ovviamente Gilmour arrivando da dietro con un piattone destro e ha infilato la porta di De Gea. Il fallo laterale male per la Fiorentina, per Vieri, il colpo di testa di Pellegrino, ancora Nigé che può partire sulla corsia di sinistra, arriva però da dietro Politano, oggi grande partita di sacrificio per Politano che sta correndo su e giù proprio là sulla corsia di destra per il Napoli, perché arriva in copertura anche per Nigé, va a supportare la formazione di Allegri, ma la Fiorentina insiste con Jimenez all'indietro verso Fagioli che si porta avanti il pallone con l'esterno destro, poi si allarga ancora una volta per Nigé che blocca il pallone, alza la testa e vede Fagioli libero, davanti a lui c'è De Bruyne, allora va dall'altra parte dove c'è Dragusin che perde un tempo ma riconquista il pallone, lo scambio proprio con Jimenez, arriva Mastantuono all'interno dell'area di rigore, davanti a lui c'è Gilmour, riesce a saltare due giocatori del Napoli, Gilmour e Olivera, ma non riesce a tirare verso la porta.
1: Sì, molto duro nel contrasto Dragusin, riesce poi a dare questo pallone a Mastantuono che però cerca qualcosa di impossibile, perché lì passare in mezzo a tre uomini era praticamente impossibile, forse la soluzione migliore era quella di portarsi il pallone sul destro e cercare la conclusione ad incrociare.
0: Ci crede la Fiorentina, lo fa con Jimenez, il cross all'interno dell'area di rigore viene bloccato però da Lobotka che fa ripartire sulla sinistra Lang, interviene però Ranieri, l'ultimo a toccare proprio l'esterno del Napoli e allora rimette in gioco la Fiorentina che in questi ultimi minuti ha ripreso possesso del
1: pallone. Sì, è tornata con grande sicurezza e voglia a creare gioco in fase offensiva. Qui l'esperienza di Lorenzo fa sì che Nigé non riesca a saltarlo, però vedi la differenza, la Fiorentina soffre sempre sulla propria fascia sinistra ma Nigé non va mai a raddoppiare ad aiutare Vieri che si trova spesso da solo, invece Politano è sempre lì ad aiutare Di Lorenzo, dunque per Nigé è difficile poi saltare sia Politano che Di Lorenzo, dunque da questo punto di vista il Napoli è messo molto meglio in campo rispetto alla Fiorentina sugli esterni,
0: soprattutto sulla corsia di destra.
1: Sì,
0: ovviamente
1: sì.
0: Già Vanoli sapeva che avrebbero agito Di Lorenzo, l'incertezza era solo su Politano oppure su Favasuli, ma tutti sanno ovviamente quale potenza abbia quella fascia destra proprio per il Napoli. Nigé non sta facendo lo stesso lavoro di sacrificio proprio di Politano ed è lì che la Fiorentina si trova scoperta, anche se è vero che è stata colpita proprio da un calcio da fermo. C'è Lang che va ancora per vie centrali verso Gilmour che si allarga sulla destra ancora una volta per Di Lorenzo, blocca il pallone con il destro Politano prima di andare all'indietro con il sinistro verso Di Lorenzo, ancora Rachmani che si allarga verso Rafa Marin, alza la testa e poi c'è Lobotka sulla destra sempre Di Lorenzo parte ma la palla arriva a Politano, davanti a lui c'è Vieri, lo salta tranquillamente il cross, il colpo di testa di Jimenez, arriva al sinistro di Olivera. Il giocatore del Napoli sta dicendo che l'ultimo a toccare è stato un calciatore della Fiorentina, per il direttore di gara però è rimessa dal fondo. Sta di fatto che siamo al 35esimo del primo tempo, il Napoli è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina e ha avuto un'altra occasione importantissima.
1: Sì, ancora una volta nasce da Politano che ha la meglio sempre su Vieri e lo salta con facilità, mette questi palloni deliziosi sul secondo palo. Sbagliato Jimenez qui perché ha messo la palla centrale, doveva metterla in calcio d'angolo, ancora una volta troppo libero Olivera che comunque si è coordinato, ha calciato benissimo, la palla è uscita veramente di pochissimo.
0: Tiro veramente plastico con il sinistro, bellissimo, bella la coordinazione, la palla è andata di poco al lato della porta difesa da De Gea, manovra dunque la Fiorentina prima con Ranieri poi con Vieri, poi va dall'altra parte dove c'è Ndur, Mastantuono blocca il pallone, prova a partire sulla corsia di destra, davanti a lui però c'è Olivera, allora è costretta ad andare all'indietro verso Jimenez, tiene il pallone la Fiorentina con un colpo di testa di Dragusin lì sulla destra, ancora il pallone tra i piedi del difensore Dragusin della Fiorentina e poi per vie centrali verso prima Fagioli e poi Atta ancora Fagioli, limite dell'area di rigore c'è Mastantuono che avrebbe voluto un tocco di mano da parte di un giocatore del Napoli per il direttore di gara, però era tutto regolare. Ancora il Napoli, lancio lungo da parte di Lang verso Politano che riesce in qualche modo a trattenere il pallone all'interno del terreno di gioco, ma lo scarica verso Nige che arriva fino all'interno dell'area di rigore. L'esterno non riesce ad arrivarci, Pellegrino. Cosa ha fatto questa volta Politano per mettere in difficoltà la sua formazione?
1: Qui pensava di avere più vicino Di Lorenzo, di dare una palla al compagno, invece lo ha messo in difficoltà. Devo dire Nige, con la velocità che ha, con lo strappo che ha, secondo me la facilità di saltare l'uomo, non ha mai azzardato la giocata. Evidentemente sta soffrendo la marcatura di Di Lorenzo, che anche in questo caso ha messo una palla nel mezzo, ma la difesa del Napoli era ben schierata.
0: Sta soffrendo la marcatura di Lorenzo, sta soffrendo il caldo che c'è
1: anche
0: su Firenze. Ancora Dragusin si allarga verso Jimenez, non segue l'esterno di destra, proprio Ndur era stato bravo però a invitarlo ad entrare all'interno dell'area di rigore. La palla arriva tranquillamente tra le braccia di Milinkovic Savic, che ricordiamo ovviamente il portiere del Napoli, ha fatto una parata bellissima al 19° del primo tempo su un tiro di Fagioli.
1: Sì, nel momento dove la Fiorentina stava dominando, che ha preso due traverse abbastanza clamorose, poi l'azione del Napoli con il palo e il bel gol di Gilmour, ma ripetiamo, su una grossissima disattenzione della squadra viola. Ora la partita è molto equilibrata, la Fiorentina comunque torna a credersi.
0: Assolutamente, arriva il tiro, questa volta completamente sbagliato da parte di Fagioli, con il suo piede debole, il sinistro, la palla è andata altissima sulla traversa. Peccato per la Fiorentina, perché questa era un'altra occasione da sfruttare meglio.
1: Sì, assolutamente, bravo nel pressing qui, nella riconquista della palla, e poi dopo è andato a calciare con il piede sinistro, non è il suo piede, però lui ha qualità anche con il piede sinistro, e qui una brutta palla persa da via.
0: Højlund riparte in velocità, arriva fino all'interno dell'area di rigore, questa volta è stato bravissimo Dragusin a recuperare in scivolata, pallone pieno, niente da dire.
1: No, niente da dire, grande coraggio, perché quando si va in scivolata, no, il rischio di fare rigore è sempre molto alto, invece perfetto come scelta di tempo. Da dire Vieri male, che ha perso un pallone bruttissimo contro un giocatore come Højlund, che in velocità ti può davvero far male.
0: Devo dire che se c'è un giocatore davvero in difficoltà per la Fiorentina è Vieri.
1: Assolutamente.
0: Dall'inizio della gara Politano prova a far ripartire Højlund, non lo segue, allora recupera di nuovo il pallone Dragusin, che sta crescendo con le partite che passano. Inizialmente era in difficoltà anche Dragusin, ovviamente arrivava da un infortunio importante nella scorsa stagione, adesso sta recuperando
1: assolutamente,
0: pian piano anche
1: assolutamente
0: la condizione.
1: Critiche che io non ho mai condiviso, perché ricordo il Dragusin, giocatore a Genoa, era un giocatore assolutamente di valore, a forza fisica, a cattiveria, quella che serve per un difensore. È chiaro, nelle prime partite ha sbagliato, ma quando si arriva in una squadra nuova bisogna anche dar tempo. Giustamente non è mai stato levato e adesso nelle ultime tre partite è sempre stato più che perfetto.
0: 40° Fiorentina 0 Napoli 1, è davanti però la Fiorentina con Attà, prova il cross con il destro intercettato da Politano, sbaglia tutto questa volta Fagioli, voleva consegnare il pallone sulla linea dell'area di rigore a Mastantuono, ha capito tutto invece Lang che lo ha consegnato a Olivera e poi a Milinkovic Savic, che si prende anche troppe libertà all'interno dell'area di rigore perché vicino a lui c'era Pellegrino, ma in qualche modo riesce a far ripartire il suo Napoli. La Fiorentina però riconquista il pallone sulla linea dei difensori con Dragusin, sale sulla linea del centrocampo proprio a Tà, prima di allargarsi sulla destra dove c'è ancora una volta Mastantuono, va per vie centrali verso Ndur, ancora si allarga sulla destra sempre verso il compagno argentino, lo scambio tra i due, poi Ndur prova ad andare dall'altra parte con Ranieri che mette in gioco anche Dragusin, sempre sulla destra c'è Mastantuono, davanti a lui il Lang con il sinistro prova a servire Pellegrino, non ci riesce. L'intervento di Mastantuono su Lobotka che resta a terra. Ci sarà un calcio di punizione per il Napoli e il cartellino giallo nei confronti di Mastantuono.
1: Purtroppo ci sta, è entrato per fermare l'azione, non fallo cattivo però su una possibile ripartenza, termini e regolamento. Ci sta da dire anche Pellegrino non ha una partita facile oggi, perché Rachmani è un giocatore veramente forte, non riesce mai a proteggere la palla e chiaramente fare il gioco di sponda, no? Che serve tanto ai compagni, sempre, quasi sempre anticipato da Rachmani con forza fisica. E il giocatore del Napoli in questo momento sta vincendo il duello contro l'attaccante Viola.
0: Assolutamente, perché lì sulla linea dei difensori del Napoli c'è Rachmani, ma c'è anche Rafa Marin che si sta alternando, ma nel frattempo c'è Di Lorenzo che diventa improvvisamente un attaccante, prova un cross nei confronti di Lang, esce però tranquillamente De Gea. Si scambiano molto anche di posizione i giocatori.
1: No, ma guarda come si era abbassato come quarto di difesa di Politano, e a sorpresa chiaramente, perché non te l'aspetti, anche se ormai lo conosciamo, Di Lorenzo che si era inserito nello spazio e poteva essere un'azione potenzialmente pericolosa. Il Napoli questo lo fa e lo fa molto bene.
0: 43esimo minuto, c'è Nigé davanti a lui, ancora una volta è Politano e il confronto lo vince ancora una volta proprio il numero 21 del Napoli, che consegna il pallone a Lobotka, si libera della marcatura dei due giocatori della Fiorentina e consegna la palla a De Bruyne. Lo scambio con Politano, ancora De Bruyne che riesce a liberarsi invece della marcatura di Dragusin e poi di Vieri. Va il Napoli con Olivera, si allarga sulla sinistra dove invece c'è Lang, davanti a lui c'è Gimenez, arriva il destro di Lang, la palla va alta sulla traversa.
1: È una bella ripartenza questa del Napoli, ancora una volta merito di Politano che riesce a dribblare, a non farsi saltare da Angé e poi avvia l'azione con De Bruyne, che chiaramente in campo aperto diventa un giocatore difficilissimo da fermare. Per fortuna della Fiorentina la palla è arrivata a Lang, che ha provato questo tiro a giro forte sul secondo palo, palla molto alta, ma rischioso questo contropiede del Napoli.
0: Se prima poteva sfruttare meglio la situazione certamente la Fiorentina con Fagioli, anche in questo caso probabilmente Lang avrebbe potuto fare qualcosa in più, anche perché comunque era solo di nuovo lì all'interno dell'area di rigore.
1: Assolutamente.
0: Per una ripartenza del Napoli, questa volta però a ripartire proprio la Fiorentina, lo fa sulla destra con Gimenez, l'intervento ancora una volta pulito di Rafa Marin, è difficile entrare all'interno dell'area di rigore del Napoli dove Lang va all'indietro verso Milinkovic-Savic che si allarga sulla destra per Rachmani e poi De Bruyne che va all'indietro sempre per il numero 13 del Napoli, ancora Di Lorenzo per il suo portiere Milinkovic-Savic che blocca il pallone prima di far ripartire la sua squadra sulla corsia di sinistra. Va lento adesso il Napoli, vuole arrivare a termine,
1: vuole arrivare, soprattutto non vuole rischiare di perdere palloni inutili. Qui guarda ancora una volta il grande spazio lasciato per Politano, che è sempre nell'uno contro uno, è bravo poi a trovare sempre la soluzione giusta, o puntare l'uomo o mettere questa palla nel mezzo con gli inserimenti poi dei centrocampisti, diventa sempre molto pericoloso il Napoli.
0: Ci sarà un minuto di recupero e dunque si giocherà ancora per questo primo tempo per 60 secondi, ancora il Napoli in possesso del pallone, sulla corsia di sinistra c'è De Bruyne che vede salire ancora una volta là sulla sinistra proprio Lang che si libera marcatura di Ndur e poi vede Højlund all'interno dell'area di rigore, ci prova con il sinistro, l'ultimo a toccare è Dragusin e adesso sì che deve tremare la Fiorentina perché non può permettersi lo stesso errore fatto in precedenza nel momento in cui il Napoli è riuscito a passare in vantaggio con Gilmour e lo spigolo è lo stesso, quello di sinistra per il Napoli e batterà ancora una volta Politano. Si vanno a posizionare i giocatori della Fiorentina questa volta.
1: No, marcatura uomo chiaramente, ma in precedenza vedi adesso ho messo Mastantuono, no? Che chiaramente andrà a dare, ma la beffa è già stata fatta, nel senso la Fiorentina comunque ha subito già un gol che non ti puoi permettere a questi livelli.
0: Seguiamo quest'ultima azione del primo tempo. Il cross di Politano riesce ad arrivare al tiro. Lang ancora una volta, tiro impreciso, palla alta sulla traversa, resta a terra all'interno dell'area di rigore. Hojlund per il direttore di gara Doveri, però è tutto regolare, arriva il duplice fischio e le squadre possono raggiungere lo spogliatoio dello stadio Artemio Franchi di Firenze. È finito il primo tempo, Fiorentina 0 Napoli 1, a portare in vantaggio il Napoli al 22esimo del primo tempo Gilmour, e la linea può andare agli studi di Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, giornata densa di appuntamenti politici. Facciamo una rapida panoramica a partire dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia con la Premier Meloni. In diretta Federica Ionta.
5: Introdurre con un provvedimento in Consiglio dei Ministri il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il velo per le ragazze islamiche. Intervento, quello di Giorgia Meloni, centrato sulla scuola, anche se la platea qui di Gioventù Nazionale si è scaldata durante gli attacchi alle opposizioni. Volevamo cantare Bollo Ciao, ha ironizzato la Premier. A Conte, hai fatto campagna elettorale col super bonus, e alla segretaria del PD, Elly Schlein, sentiamo.
6: Elly cara, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla! Una, te le passo io sotto banco!
5: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, riferimento che sembra a Futuro Nazionale di Vannacci. Da Phoenix con Federico Foroni, linea allo studio.
4: E ora andiamo a Pontida con Lucio Bondì per il tradizionale appuntamento della Lega.
7: Chiederò un congresso a ottobre, voglio la fiducia della mia famiglia. L'annuncio di Matteo Salvini è arrivato pochi minuti fa in chiusura del suo intervento.
8: E se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
7: Una risposta a chi, a partire dal capogruppo Massimiliano Romeo, ha chiesto una gestione più collegiale e più attenzione al nord. Si vince solo uniti, ha ripetuto Salvini, che poi ha lanciato le richieste per la finanziaria: quota 64, estensione della flat tax, 10.000 militari nelle strade, tutto da finanziare con una tassa sulle banche. Da Pontida con Alberto Gaidano è tutto, di nuovo a voi.
4: Andiamo a Milano per Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle, in diretta Vasco Pirri.
9: Sì, Vanessa, buongiorno. Si chiude tra poco alle 14 il voto degli iscritti 5 Stelle sui 20 punti con cui Giuseppe Conte si presenterà al tavolo del programma con PD e AVS. Ieri è stato netto: non diluirò il mandato che mi affidate. La frizione col PD è nota, ovvero lo stop all'invio di armi in Ucraina. Conte alle 15 chiude la convention di Nova, stamattina ha dialogato con un gruppo di giovani. Sentiamo.
10: Dobbiamo spendere meglio, se va nel riarmo, se togliendo risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, le risorse non ce le possiamo inventare.
9: Parole che arrivano dopo quelle ancora più forti di ieri, in cui diceva: non si costruisce la pace con le armi, il riarmo allontana la pace. Con Adriano Totaro da Milano, linea Roma.
4: E chiudiamo questa pagina politica con Roberto Vannacci, che è intervenuto a un evento organizzato da Gianni Alemanno ad Orvieto. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito il leader di Futuro Nazionale. Su un'eventuale alleanza con il centrodestra, poi spiegato che se ne discuterà a ridosso del voto. Gli esteri, gli Stati Uniti diffondono un'allerta dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita. C'è il rischio di una rapida escalation del conflitto, scrive il Dipartimento di Stato americano. Allora ci riferisce in diretta Livia Liberatore.
11: Secondo il comando militare iraniano, gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere le operazioni contro di loro. La tensione nell'area sta crescendo. Oggi il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un'allerta rivolta agli statunitensi che si trovano in Medio Oriente o che intendono andare nella regione. L'Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero prendere di mira strutture diplomatiche, imprese e cittadini statunitensi in tutto il mondo. Un segnale ulteriore di tensione arriva dal presidente Trump, Trump, che torna con un giorno di anticipo alla Casa Bianca dalla sua residenza in campagna. Dietro l'allarme il conflitto legato all'Iran e agli Houthi dello Yemen, che ieri hanno preso di mira per la prima volta la capitale saudita Riyadh, colpendo un deposito di petrolio vicino all'aeroporto.
4: La guerra tra Russia e Ucraina, pioggia di droni di Mosca nel terzo e ultimo giorno delle elezioni presidenziali. La difesa russa sostiene di aver abbattuto oltre 1000 droni di Kiev in tutto il paese e anche sopra la Crimea. Colpita anche una raffineria vicino alla capitale. Si registrano 2 vittime, un anziano e una donna. Anche l'Ucraina fa i conti con un nuovo massiccio lancio di droni anche sulla capitale, vittima una donna e 3 bambini. Torniamo in Italia, in provincia di Cuneo, un uomo ucciso uno dei ladri che stavano tentando di entrare nella sua casa.
3: Verso le 2 della scorsa notte, un 35enne italiano che dormiva da solo nella casa dei suoi genitori ha sentito dei forti rumori provenienti dal cortile, uno stabile in ristrutturazione in via Roma nel centro di Baldissero d'Alba. I ladri, 4, forse 5 persone, probabilmente puntavano i materiali edili, ammassati lì in attesa dei lavori. Per allontanarli, l'uomo ha impugnato la sua pistola, detenuta per uso sportivo, e ha sparato una decina di volte in direzione delle sagome coperte dal buio. Almeno un proiettile ha raggiunto e ucciso uno dei malviventi, un 40enne originario dell'Europa dell'Est. I complici lo hanno lasciato a terra senza vita e sono scappati. Il 35enne ha allertato il 118 e i carabinieri di Bra, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per rianimare la vittima. I militari del nucleo operativo di Cuneo lo stanno ancora interrogando. Come atto dovuto per consentire i rilievi, è indagato per omicidio dalla procura di Asti, competente in questa zona del cuneese. Da quanto emerso fin qui, avrebbe sparato nella piena oscurità data la scarsa illuminazione stradale, con un'arma che non avrebbe potuto portare al di fuori della casa in cui abita, che non era quella in cui si trovava. Simone Zazzera, GR1.
4: Chiudiamo con la musica. Oltre 20.000 persone a Berlino per il ritorno di Gianna Nannini a 38 anni dal suo epocale concerto dell'88. La rockstar si è esibita sullo stesso palco che ha visto passare i più grandi artisti internazionali, dai Rolling Stones ai Depeche Mode. 2 ore di concerto in cui ha cantato i brani più celebri dei suoi 50 anni di carriera, con un nuovo album in arrivo, Gianna Gold, e il tour del 2027 che la porterà in 10 città dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. Ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, il meteo e poi ritorno allo sport.
2: Verde. Viaggiare informati.
12: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 13:26 minuti. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove un incidente provoca 5 km di coda tra l'allacciamento con la 7 Baggio Cusago in direzione della 8. In A23 restano 6 km di coda tra Pontebba e la barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, 2 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori in corso. Lavori in corso anche in A10 Genova-Ventimiglia, dove le code a tratti raggiungono i 5 km tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure verso Genova. 1 km di code in Autosole Roma-Napoli tra centro direzionale e l'allacciamento con la 3 in direzione di Napoli. Infine traffico rallentato sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Monte e Camaldoli verso Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 18:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: grandi visioni ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
20: Dettagli in negozio online.
0: Buon ascolto dello stadio Artemio Franchi. Siamo all'intervallo della sfida tra Fiorentina e Napoli. Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio per 1-0 sulla squadra di Vanoli, a portare in vantaggio la formazione di Allegri al 22esimo. Gilmour, studio.
21: E grazie per il momento a Sara Menini, a tra pochissimo naturalmente con Massimo Orlando per il secondo tempo della partita, secondo tempo nel corso del quale, nella seconda parte della ripresa, andremo poi al rimbalzo perché tra poco meno di mezz'ora ormai si partirà a Spielberg in Austria per il Gran Premio della MotoGP, Gran Premio austriaco, ma la mattinata ha già espresso alcuni verdetti per quanto riguarda le altre classi, quindi torniamo a dare il microfono a Luca Cesaretti per un riepilogo e un aggiornamento. Ancora ben trovato Luca.
22: Di nuovo buon pomeriggio, dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato della gara della Moto2 che non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri, la vittoria per Izan Guevara, lo spagnolo che nella prossima stagione sarà in MotoGP con il team Prima Pramac di Paolo Campinotti, la seconda posizione per il ceco Salac, la terza per il colombiano David Alonso, quarto Manu Gonzalez, il leader del mondiale che dunque continua a incamerare punti importanti per portare a casa il titolo iridato, mentre per quanto riguarda l'Italia il migliore dei nostri è stato Luca Lunetta, decimo, che ha sfiorato lui alla prima stagione nel campionato di Moto2, ha sfiorato il miglior risultato in carriera, il nono posto ottenuto in Catalogna, ha eguagliato il decimo che aveva già saputo centrare in Germania al Sachsenring. Poi 14esima posizione per Tony Arbolino, alle 14 però c'è il piatto forte del fine settimana, la gara della MotoGP con Jorge Martin, Aprilia, leader del mondiale e pole position dopo aver vinto ieri la sprint. Al suo fianco in prima fila ci saranno Marc Marquez con la Ducati, secondo nel mondiale a meno 3, e Pedro Acosta con la KTM a caccia della prima vittoria in carriera, ieri scivolato quando era in testa con ampio margine. Poi ad aprire la seconda fila dello schieramento Marco Bezzecchi con la seconda moto di Noale, lui è terzo nel mondiale a meno 38 dal compagno di squadra. Bagnaia settimo ad aprire la terza fila dello schieramento con una competitività almeno parzialmente ritrovata, almeno per quello che si è visto fino a ieri.
21: E allora per quello che invece si vedrà oggi, sentirete oggi, il piatto forte sarà servito da Luca Cesaretti attorno alle 14, poi per tutta la durata della gara. Non si gioca ancora negli altri principali campionati europei, ma tanto per dare una rapida occhiata ad accendere il pomeriggio della Liga Spagnola, sarà inevitabilmente alle 16:15 il derby della capitale, si gioca al Metropolitano, dunque Atletico Real Madrid tra le due contendenti chi già gode, però il Barcellona che ieri sera ha fatto 7 su 7 a punteggio pieno andando a vincere 3-1 in casa del Siviglia. Premier League, qui la chance è tutta per il City di Maresca che alle 15 ospita il Sunderland e ha l'opportunità appunto di andare a chiudere il mini torneo prima della sosta con la quinta giornata in vetta in solitario, considerando il brutto scivolone dell'Arsenal ieri battuto 3-0 dalla Brighton. A completare il quadro di oggi in Inghilterra, sempre alle 15 il Liverpool che farà visita al Bournemouth, alle 17:30 a Fulham Manchester United. Diamo anche un'occhiata alla Francia perché questa sera alle 20:45 il Paris Saint-Germain proverà a riguadagnare terreno verso la zona alta della classifica andando in casa della Marsiglia, che però naviga in acque oscure al momento. Andiamo per pochi secondi per un commento al Franchi e poi lasceremo la linea ovviamente a Sara Meini e Massimo Orlando. Sara, Napoli avanti con Gilmour, errata di certo la lettura difensiva della Fiorentina su quel calcio d'angolo. Ad accendere la partita fino a quel momento erano stati i legni da una parte e dall'altra, gara comunque aperta, viva, perché la Viola si è fatta vedere spesso dalle parti di Milinkovic-Savic. Sara.
0: Sì, grazie Guido. Intanto una nota di colore, perché per la Fiorentina si sta scaldando Valdepeñas e non è da escludere che possa uscire già dal primo del secondo tempo Vieri, che è stato uno dei giocatori più in difficoltà. Lo dicevamo proprio con Massimo Orlando, la Fiorentina è la squadra che stava giocando meglio fino a quando poi il Napoli ne è passata in vantaggio. Era stata bloccata soltanto in modo sfortunato da due traverse in due occasioni davvero importanti, prima di Attà e poi di Fagioli, e poi un palo però l'aveva colpito anche Olivera prima di passare in vantaggio il Napoli con Gil.
1: La partita è molto equilibrata. Intanto saluto Guido.
21: Ciao Massimo.
1: Ciao Guido. L'errore è stato fatale per la Fiorentina, perché lasciare un uomo libero così di battere da quella posizione, insomma, a questi livelli è molto probabile prendere il gol. Molto bene Politano e per il Napoli, che sta facendo una grande partita, ha messo veramente in grande difficoltà Vieri, che molto probabilmente adesso verrà sostituito, e il Napoli che sta giocando all'Allegri con una squadra comunque che si difende bene. E onestamente il pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più corretto, però c'è ancora un tempo, si starà a vedere.
21: Sara, allora vi lascio il microfono definitivamente solo per ricordare che di qui in avanti richiederemo la linea poco prima delle 14, proprio come ribadisco, per permettere l'ingresso in radiocronaca di Luca Cesaretti per il Gran Premio d'Austria della classe MotoGP. Si andrà avanti al rimbalzo, poi proseguiremo con il racconto di ciò che accade sul circuito austriaco di Spielberg. Ricordo ovviamente l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto alle 15, Serie A, Serie B e Mondiale di ciclismo che si aprono oggi a Montreal in Canada con la prova a cronometro, prima la femminile, poi più avanti nel pomeriggio quella maschile. Tra un po' alla Franchi si riprende, dunque le vostre considerazioni, vi avevo interrotto, vi lascio la linea Sara Meini e Massimo Orlando, a più tardi dallo studio. Sara.
0: Grazie dunque a Guido Ardone. Dicevamo, Massimo, oltre alla sofferenza di Vieri per un motivo, c'è un'altra sofferenza, ma per tutto un altro motivo, che è quella di Politano, perché ha dato veramente tantissimo nel primo tempo correndo avanti e indietro sulla fascia destra, e c'è stato un curioso colloquio proprio qualche secondo fa tra il giocatore del Napoli e il suo allenatore. Probabilmente era lì a chiedergli per quanto ancora potrai giocare
1: sì,
0: a questo livello.
1: È probabile, se mi continui a giocare così per altri 45 minuti non ti cambio, però penso che a un certo punto in quella posizione c'è questo ragazzo Favazzulli, che ha dimostrato comunque di essere di assoluto valore. Se dovesse continuare con questa intensità sia in fase offensiva sia in fase di non possesso, è chiaro che insomma è normale che al 70esimo ci possa stare anche un cambio. Ma complimenti davvero a Politano, perché il giocatore ci sa fare tutto, e avere questi giocatori per un allenatore è troppo importante.
0: Adesso Allegri si informa anche con Langa. Lui sicuramente doveva dire qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto a Politano. È in campo dunque il Napoli, sta tornando invece la Fiorentina. L'ultimo a entrare sul terreno di gioco è proprio Paolo Vanoli. Rimetterà in gioco la Fiorentina in questa ripresa e attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro nostro punto d'osservazione la formazione toscana di casa con la divisa interamente viola, risponde invece il Napoli con la divisa da trasferta bianca con gli inserti celesti. Arriva la sostituzione che avevamo preannunciato, non bisognava essere dei geni di calcio per capire che Vieri stava faticando davvero dall'inizio e adesso lascia il terreno di gioco, al suo posto entra Valdepeñas.
1: Giusto, troppe volte è andato in difficoltà, in sofferenza con appunto Politano e lo stesso Di Lorenzo, che sono molto bravi, una coppia affiatatissima. Entra un giocatore più di spinta, Valdepeñas, una grande corsa, magari meno bravo in fase di non possesso, però la Fiorentina ha bisogno di attaccare adesso, dunque allora, anche gli esterni offensivi e difensivi sono importanti.
0: Ribadiamo anche le formazioni quando è ricominciata ovviamente la partita. Allora la Fiorentina si schiera a questo punto con De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, Indur e Fagioli davanti alla linea difensiva, poi Mastantuono, Attà e Nige dietro alla punta, Pellegrino. Seguiamo questa azione d'attacco proprio della Fiorentina prima di rileggere gli 11 giocatori del Napoli. All'interno dell'area di rigore riesce a liberare in qualche modo Lang, il Napoli di Allegri con Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Olivera sulla linea difensiva, poi Lobotka e Gilmour sulla linea mediana, invece poi Politano, De Bruyne e Lang dietro all'unica punta.

0: Empoli, piazzato bene, però è entrato bene insomma nella partita a Valdepeñas.
1: Il calcio d'angolo che verrà battuto dallo spigolo di destra per la Fiorentina con il sinistro e dunque con un cross a rientrare proprio di Mastantuono, che chiama lo schema, è pronto a battere. Il numero 30 viola alza il braccio destro, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa è di Dragusin, colpisce e trattiene il pallone anche Pellegrino, ma più bravo di lui è Olivera proprio a far ripartire il Napoli. Arriva ancora Valanga, Dragusin, un calcio di punizione per il Napoli.
0: Sì, Dragusin si mette le mani in faccia come per dire non ho fatto fallo, ma questo è il fallo migliore che potesse fare perché c'era un contropiede molto pericoloso, lui è rientrato con i tempi giusti, fallo tattico. Ha fatto la cosa giusta.
1: Deve far paura, fa paura vederlo da qua. Figuriamoci nel momento in cui
0: se ti viene addosso
1: vicino.
0: fa male.
1: Esatto. Siamo al terzo minuto della ripresa. Fiorentina 0, Napoli 1. Va avanti il Napoli con Lang, davanti a lui c'è Mastantuono, allora va all'indietro verso Gilmour e poi Rafa Marin prima e poi Rahmani ancora. Rafa Marin ha lasciato solo là di agire sul settore di sinistra, sbaglia però questa volta lui, consegnando di fatto il pallone a Valdepeñas che se lo prende, lo ripulisce e fa ripartire la formazione proprio lì sul settore di sinistra con Nigé. E va all'indietro verso Fagioli, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, salta più in alto di tutti Gilmour e poi Valdepeñas voleva appoggiare il pallone a Jimenez, non ci riesce, trattiene con la mano destra Lang per il direttore di gara, però è tutto regolare, allora il pallone lo manovra ancora la Fiorentina. Quarto minuto, Fiorentina 0, Napoli 1, prova ovviamente a recuperare la partita alla Fiorentina.
0: Sì, prova, è partita molto più forte, il Napoli attende, si chiude molto bene, cerca di non lasciare spazi, devo dire che mi sta deludendo anche in questo inizio Nige, mi aspetto molto, ogni volta che prende il pallone però lui che è uno che salta l'uomo comunque deve provare, se è un esterno invece la soggezione proprio di Lorenzo non lo punta mai, dà sempre questa palla lì indietro e così un esterno serve poco.
1: Fallo laterale per la Fiorentina, rimette in gioco subito la formazione di Paolo Vanoli, ancora Fagioli si allarga sulla sinistra verso Valdepeñas sulla linea del centrocampo, un bel gioco di sguardi tra Valdepeñas e Ndur, il pallone arriva a Mastantuono che si allarga ancora una volta, quantomeno prova ad allargarsi dall'altra parte, ma a intervenire in anticipo è proprio Di Lorenzo e poi Atta. La Fiorentina manovra lì al limite dell'area di rigore con Fagioli e poi Ndur, si allarga sulla destra verso Mastantuono che arriva fino all'interno dell'area di rigore, esce consegnando il pallone a Jimenez, va all'indietro la Fiorentina sempre con Mastantuono che ingaggia un confronto, arriva il cross sporcato però proprio da Lang, il colpo di testa è di Lobotka e poi De Bruyne recupera però il pallone Ndur e poi
0: sì, diciamo che il Napoli è partito secondo me stando troppo basso e ha dato la possibilità a Fiorentina di schiacciare la squadra di Allegri dentro la propria metà campo, qui non sono riusciti a calciare lontano questo pallone, Jimenez è arrivato di esterno, ha calciato molto bene, c'è stata una deviazione chiaramente, ha ingannato Milinkovic Savic, devo dire sarà pareggio meritato per quello che abbiamo visto.
1: Il gol verrà assegnato a Jimenez probabilmente, anche
0: sì,
1: se
0: la deviazione è pesante,
1: la deviazione da parte di un giocatore del Napoli e tra poco capiremo meglio anche a chi assegnerà la Lega questo gol. Sta di fatto che la Fiorentina era tornata molto forte sul terreno di gioco e ha pareggiato giustamente.
0: Eh sì, ripeto, l'atteggiamento del Napoli secondo me è troppo difensivo, troppo...

0: a lasciare il gioco alla squadra avversaria, che è una squadra di qualità, la conosciamo, la Fiorentina ha avuto difficoltà all'inizio, ma i giocatori ci sono, e questo è un po' l'idea di calcio di Allegri, la conosciamo, però in questo caso gli è andata male, perché una deviazione, certo, fosse stato in porta il tiro l'avrebbe molto probabilmente parato, però adesso Fiorentina attacca ancora.
1: Per il momento il gol è stato segnato proprio a Gimenez, ancora la Fiorentina con Mastantuono, il sinistro del numero 30 viola di poco al lato della porta difesa da Milinkovic Savic, adesso però lo sentite anche con il supporto dello stadio Artemio Franchi, impazzisce anche Paolo Vanoli, sì, Vanoli, che chiede ai tifosi di stare vicino alla squadra.
0: Sì, sì, ha chiamato l'incitamento, ma fa bene, perché è il momento dove la squadra può davvero capitalizzare ancora di più, perché il Napoli è in difficoltà e la Fiorentina trova con molta più serenità anche certe giocate, perché sai, il pareggio comunque ti dà grande serenità dal punto di vista mentale. Adesso Fiorentina qui ha avuto anche una grande occasione, perché bella la giocata tutta in verticale, è arrivata sul piede giusto, quello di Mastantuono, se l'è spostata sul sinistro leggermente troppo stretto come tiro, però insomma Fiorentina adesso sta dominando.
1: E quanto ci sente davvero Mastantuono, sì, sul terreno di gioco. Ero convinta che fosse stato lui l'ultimo a toccare, perché aveva esultato sotto la curva da Fiesole, come se avesse segnato lui. In realtà appunto l'ultimo a tirare è stato Gimenez, anche se c'è stata una deviazione da parte del Napoli. Ancora Pellegrino all'interno l'area di rigore, ci prova con il sinistro, ci sarà però un calcio di punizione,
0: sì,
1: per il Napoli.
0: Sì, questo anche se siamo abituati ormai, no, agli arbitri che fischiano poco, il pubblico si è un po' lamentato, ma questo è fallo netto. Rachmani ha provato ad anticipare, spinta netta da parte di Pellegrini.
1: Assolutamente, e adesso la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo, anzi adesso la Fiorentina ci crede, e come, perché comunque ha trovato il pareggio all'alba della ripresa del secondo tempo, e adesso va a tutta velocità la formazione di Paolo Vanoli, ancora è supportata da Gimenez, esce fuori però il pallone, allora ci sarà un fallo laterale proprio per la Fiorentina, una parola in più proprio per Gimenez, che sta correndo molto sulla corsia.
0: Ma sai, un giocatore, a parte il carattere e alcune cose che in campo non si dovrebbero fare, però il giocatore ha talento, ha corsa, ha inserimento, un giocatore insomma che può fare diversi ruoli. Qui ha trovato anche il gol, anche se c'è stata la deviazione, insomma bell'acquisto da parte della Fiorentina.
1: C'è il Napoli però davanti ancora una volta con Politano, che va all'indietro verso Di Lorenzo, e poi Lobotka con l'esterno, serve Gilmour all'interno dell'area di rigore, c'è Lang, ancora Gilmour che vede allargarsi sul settore di sinistra Olivera, va all'indietro ancora una volta verso Rachmani, arriva il tiro da parte di Rafa Marin, la palla finisce direttamente sull'esterno.
0: Sì, non credo che siamo molto contento Allegri, è vero che bisogna provare da quella posizione, comunque con una difesa schierata così devi trovare, soprattutto se sei un difensore, un altro tipo di giocata, doveva far girare il pallone, invece ha provato il grande tiro, non gli è riuscito per niente.
1: Allora riparte la Fiorentina, la fa sempre con Gimenez, adesso lasciato solo sulla corsia di destra è Ndur, all'interno dell'area di rigore stava arrivando a Tama, recupera il pallone il Napoli che si avventura in una ripartenza in tutta velocità, ancora una volta con Gilmour che scarica sulla sinistra verso Højlund, e poi arriva sempre Dragusin con tutta la sua fisicità, non c'è però questa volta il calcio di punizione per il Napoli. Allora la Fiorentina riparte con Pellegrino che si allarga sul settore di destra dove c'è Mastantuono, davanti a lui Olivera, arriva fino all'interno dell'area di rigore, però Mastantuono si gira, è costretto a tornare all'indietro con il sinistro, il destro ancora una volta di Fagioli, la palla di poco al lato dalla porta di Milinkovic Savic.
0: Che bella partita che stiamo assistendo, adesso le squadre si sono allungate da una parte e dall'altra, e c'è veramente potenziali occasioni da gol. Qui bravissimo Mastantuono che ha puntato l'uomo, a te
1: Sì, perché c'è il Napoli già dall'altra parte, l'intervento però di Jimenez, e allora riparte la Fiorentina.
0: No, dicevo, bravissimo Mastantuono, che ha resistito comunque alla fisicità che gli ha imposto Oliveira, ha messo questo pallone all'indietro per Fagioli, che ha calciato bene la palla, anche in questo caso è uscita veramente di poco. Fiorentina, dopo il gol, sta veramente giocando un'ottima partita.
1: E adesso rallenta per un attimo il ritmo della gara. Ricordiamo anche che a Firenze fa davvero molto caldo, anche oggi ci sono più di 35 gradi. In questo momento il pallone ce l'ha Mastantuono, quando il Napoli è pronto ad effettuare le prime due sostituzioni. Entreranno sul terreno di gioco Neres e Lucca, e dunque cambia certamente il volto dell'attacco. Per il Napoli esce Højlund, al suo posto entra proprio il numero 20 Lucca, e poi uscirà dal campo anche il numero 70 Lang, e al suo posto entra dunque il numero 7 Neres. Come ci spieghiamo, Massimo?
0: Beh, uomo su uomo comunque, non cambia nulla da un punto di vista tattico. Io credo che Højlund comunque era fuori partita, non è mai entrato partita, non anche di sponda, non è mai stato utile oggi alla squadra. Forse Lucca ha più queste caratteristiche, e Lang non è che sia un giocatore che piace moltissimo ad Allegri, deve essere la verità. Entra Neres, che comunque sappiamo le sue qualità, le sue caratteristiche. Sono due cambi, forse perché ho visto due giocatori importanti non essere in giornata oggi.
1: Niger riceve il pallone all'interno dell'area di rigore da Mastantuono, ci prova con il destro, la palla va molto alta e Mastantuono ha qualcosa da ridire anche al compagno di squadra, voleva ricevere di nuovo il pallone.
0: Sì, è vero che un esterno quando arriva in quella posizione no, si accentra e poi prova sempre il tiro a giro, in questo caso è arrivato però molto scordinato, hai visto, con la coordinazione molto all'indietro, chiaramente la palla si è alzata e deve entrare un po' più in partita Nice, che sta sbagliando un po' tutte le scelte, invece dall'altra parte Mastantuono c'ha le idee molto chiare.
1: Ancora Fagioli per Mastantuono, l'intervento però in modo scomposto proprio del trequartista argentino, e dunque ci sarà un calcio di punizione per il Napoli. Davvero stiamo assistendo a una bella partita,
0: molto molto bella, sì, ti ripeto, adesso ci sono stati questi 5 minuti dove le squadre erano molto lunghe, dunque quando riconquistavano palla c'era una potenziale azione da gol sia da una parte che dall'altra. Adesso mi sembra che si siano ricomposte, perché chiaramente non puoi rischiare di prendere gol lasciando 30 metri tra un reparto e l'altro, questo gli allenatori fanno sempre fatica ad accettarlo, intanto, e giustamente.
1: Intanto il gol è confermato a Jimenez, la deviazione è stata di Rafa Marin, ma è il numero 20 della Viola ad aver riportato in parità proprio il risultato. Va all'indietro la Fiorentina, blocca il pallone De Gea, il capitano della Viola, e poi sbaglia completamente la rimessa. C'è all'interno dell'area di rigore Neres, che viene spalla a spalla con Jimenez, la palla rifinisce, torna di nuovo tra le braccia di De Gea. Che errore aveva?
0: No, ho fatto un errore che non ti aspetti da un uomo della sua esperienza, un giocatore così bravo, ha sbagliato una palla e chiaramente subito, hai visto, il Napoli ha verticalizzato, Neres stava per prendere questo pallone, poi c'è stata anche la diagonale molto bella di appunto Jimenez, che non ha permesso al giocatore brasiliano di prendere il pallone, però deve evitare questi errori De Gea.
1: Allora, stava ripartendo il Napoli, se non erro, con Lobotka, e è intervenuto da terra direttamente Ranieri, no, anzi stava ripartendo tutta velocità con Politano, era rimasto a terra Ranieri, ha alzato un piedino, Politano è andato a terra, calcio di punizione per il Napoli e cartellino giallo per il giocatore della Fiorentina che da terra è intervenuto perché stava vedendo ripartire a tutta velocità proprio il giocatore del Napoli. Rafa Marin, siamo sulla linea del centrocampo, va per vie centrali verso Rahmani e poi per Di Lorenzo, il lancio lungo proprio verso Politano, davanti a lui c'è Valdepeñas, arriva il cross con il destro, riceve il pallone Luca, costretto però ad allontanarsi dall'interno dell'area di rigore, recupera però ancora una volta il pallone il Napoli con Oliveira, poi con De Bruyne, lo scambio al limite dell'area di rigore, prima con Lobotka, poi con Neres, ancora Gilmour, adesso sì che alza il ritmo il Napoli, quantomeno dei passaggi, mentre non lo faceva più in precedenza. Davanti a De Bruyne c'è Mastantuono che arriva fino alla linea difensiva per aiutare la squadra.
0: Sì, anche perché il Napoli non può accontentarsi del pareggio, no? Il Napoli ha una classifica che già mette qualche discussione nell'ambiente, chiaramente se vuole avvicinarsi alle prime in classifica deve provare a portare a casa i tre punti, chiaramente dall'altra parte anche la Fiorentina pensa alla stessa cosa.
1: Calcio d'angolo per il Napoli, battuto in modo ravvicinato da De Bruyne che ha scambiato con Neres prima di farsi prendere il pallone da Niger che riparte in contropiede a tutta velocità, dall'altra parte c'è Valdepeñas che adesso riceve il pallone con il sinistro, una parata davvero importantissima da parte di Milinkovic-Savic in contropiede, micidiale la Fiorentina, bello anche il tiro di Valdepeñas, bellissima la parata di Milinkovic-Savic.
0: E qui tutto bello veramente con De Bruyne che stranamente perde un pallone e capita da Inge che è velocissimo ed è bravo anche a servire Valdepeñas che chiaramente aveva seguito con i tempi giusti l'azione, stop e tiro perfetto, fa un miracolo.
1: Questa volta
0: veramente un miracolo.
1: Niger è ripartito a tutta velocità,
0: sì, sì.
1: Questa volta
0: sì,
1: sulla destra,
0: campo aperto non lo prendi mai.
1: È riuscito a fermarlo, bravo Valdepeñas a seguirlo, bravo Niger anche a servirlo, ma stupenda la parata di Milinkovic-Savic. Il cross da calcio d'angolo per la Fiorentina, il colpo di testa di Oliveira, la palla arriva però direttamente sul destro di Jimenez, il cross, l'intervento di Milinkovic-Savic che fa un salto e con le mani ovviamente vola più in alto di tutto.
0: Eh sì, questo è un cross che in questo caso poteva anche evitare perché con la difesa schierata, cross così lento per il portiere chiaramente è molto facile poi uscire, poi lui è molto alto dunque non è un problema, ma veniamo alla parata che ha fatto veramente incredibile perché era calciata bene, forte e angolata, lui veramente con la mano destra è riuscito in un miracolo vero.
1: Sta manovrando il Napoli con Neres quando siamo al 20° della ripresa, quando per la Fiorentina sono pronte altre due sostituzioni, ma c'è Lobotka all'interno dell'area di rigore, lo scambio proprio con Oliveira, l'intervento di Dragusin, su di lui c'era Oliveira, questa volta si conquista un calcio di punizione proprio la Fiorentina, 20° della ripresa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, e allora è il momento del primo mini spot.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Esce Attà ed esce anche Pellegrino per la Fiorentina, mentre entrano sul terreno di gioco Beto per Pellegrino che va a posizionarsi ovviamente lassù nella linea degli attaccanti, mentre Gonçalves dovrebbe prendere proprio il posto di Attà, anche se è possibile che si sposti in realtà di più sul settore di sinistra con Niger che potrebbe spostarsi via centrale. Adesso vediamo come va a posizionarsi la Fiorentina. No, era andato solo Gonçalves
0: a parlare,
1: consegnare qualcosa a Niger, probabilmente un po' di di vitamine.
0: Un pizzino.
1: Un po' di vitamine, certamente. E poi ora si va, e invece si vanno a confrontare il direttore di gara Doveri con Niger e con Di Lorenzo. Evidentemente c'è stata qualche scaramuccia là sulla corsia di destra per il Napoli, di sinistra per la Fiorentina.
3: Chiedo scusa a Sara Meini e Massimo Orlando, allora ne approfittiamo per introdurre in Radio Cronaca anche Luca Cesaretti. Come preannunciato, sta per scattare il Gran Premio d'Austria classe MotoGP, tra pochissimo si comincia il primo giro con Cesaretti e poi andremo al rimbalzo facendolo partire dallo studio. Luca, a te.
4: E siamo già nel corso del giro di riscaldamento di questo Gran Premio d'Austria, 28 tornate con Jorge Martin che parte in pole position con la sua briglia, leader del mondiale dopo la vittoria nella sprint di ieri, 23esima pole in carriera, terza stagionale dopo l'Olanda e la Gran Bretagna, la quarta in Austria, il circuito dove ha conquistato più pole in carriera, dove ha già vinto nel 2021 la sua prima gara nella classe regina su un tracciato che ama. Secondo Marc Márquez con la Ducati, terzo Pedro Acosta con la KTM a caccia del primo successo in carriera, lui che detiene il poco invidiabile record di podi, 15, senza mai salire sul gradino più alto del podio, mai nessuno come lui con così tanti podi ma senza vittorie. Poi c'è Colin Edwards a 12, in seconda fila Bezzecchi con l'Aprilia, Ayogura con l'Aprilia Trakaus e Alex Márquez con la Ducati Gresini, terza fila per Bagnaia, Ducati di Gian Antonio, Ducati VR46, Quartararo, Yamaha. Ma ci siamo, si va a ricomporre la griglia sul tracciato, sul rettilineo del Red Bull Ring, Martin, Marc Márquez, Pedro Acosta, occhio subito al via, occhio alle prime quattro staccate, quattro staccatoni, abbiamo visto cosa è accaduto ieri, tutto pronto, luci rosse che si accendono, si spengono, parte bene Martin dalla pole, parte benissimo Ogura dalla seconda fila dello schieramento, è partito molto bene anche Bezzecchi che prova a prendersi la seconda posizione, lo fa per il momento andando sul verde, vedremo se gliela faranno restituire a Marc Márquez, però Martin, Bezzecchi, Ogura che va all'attacco di Marc Márquez e lo passa alla staccata della chicane che è la curva 2A e 2B, quindi 3 Aprilia davanti a tutti in questo momento, poi c'è la Ducati di Marc Márquez, poi c'è Pedro Acosta che non è partito benissimo, poi c'è Bagnaia sesto, lui è scattato in maniera piuttosto buona e adesso prova a mettere nel mirino Pedro Acosta, scappano via o almeno provano a farlo in questi primi metri Martin e Bezzecchi, con Bezzecchi che ha già preso Jorge Martin, si fa vedere la staccata di curva 4, non riesce a buttarsi dentro per il momento, ma Martin e Bezzecchi stanno già facendo la differenza, Bezzecchi su Martin che gli chiude la porta in faccia, ma Marco Bezzecchi è super aggressivo in questo avvio, Martin, Bezzecchi, poi Ogura che prova a tenere il loro ritmo, poi Pedro Acosta che ha scavalcato Marc Márquez, Acosta quarto con la KTM, Márquez è quinto, seguito anche da Pecco Bagnaia, i primi tre se ne stanno andando, Acosta prova a chiudere il buco, Ducati fin qui che sta un po' faticando a tenere il ritmo delle Aprilia là davanti e anche della KTM di Pedro Acosta che sta risalendo, si chiude il primo dei 28 giri, occhio a Bezzecchi su Martin, vediamo se prova il sorpasso, sì, Bezzecchi in testa alla staccata di curva 1, Bezzecchi in testa, Martin è secondo, Ogura è terzo, studio.
3: E noi andiamo al rimbalzo di linea ripartendo dalla Franchi di Firenze per la Fiorentina-Napoli, vai Sara.
1: C'è Neres al limite dell'area di rigore, lo scambio con Lobotka, il sinistro di Lobotka, non riesce nessun giocatore del Napoli a farsi vivo all'interno dell'area piccola, un'altra occasione importantissima per la formazione di Massimiliano Allegri, siamo al 25esimo della ripresa, sempre 1-1 tra Fiorentina e Napoli, si è tornato a farsi, a rendersi pericoloso il Napoli, ma adesso c'è la Fiorentina
0: sì,
1: davanti,
0: sì.
1: Lo fa
0: vai,
1: con
0: vai.
1: Gonçalves all'interno dell'area di rigore, ci prova con il destro, palla all'acqua.
0: Sì, è chiaro che il Napoli adesso spinge e alza anche molto la linea dei difensori, qui sono stati bravi col palleggio ad arrivare veramente a due metri dalla porta, poi ha messo la palla nel mezzo Lobotka, non c'era nessun compagno ad accompagnare, scusa il gioco di parole, l'azione, poi la ripartenza della Fiorentina, veramente il Napoli così si espone anche al rischio del contropiede, la Fiorentina secondo me si sta abbassando un po' troppo però.
1: 26esimo della ripresa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Torniamo agli aggiornamenti della MotoGP con Luca Cesaretti.
4: Secondo giro che si chiude in questo momento, Jorge Martin si è riportato davanti in curva 3 a Marco Bezzecchi. Vediamo se lo andrà ad attaccare nuovamente. No, ha un po' di margine Martin, poco, un paio di decimi, ma quel che basta per tenere dietro il Riminese, quindi le due aprile ufficiali in testa. Poi in terza posizione c'è Pedro Acosta che sta risalendo fortissimo, 29,7, l'unico sotto l'1,30 nel secondo giro, ha scavalcato Ayogura e si sta incollando a Martin e Bezzecchi, e tra poco sarà pronto a sferrare l'attacco. Dunque Jorge Martin, Marco Bezzecchi a due decimi, a quattro decimi c'è Pedro Acosta, poi Ogura che adesso fatica un po', è staccato di più di un secondo dal leader della classifica, quinto Marc Marquez, sesto Pecco Bagnaia, settimo di Gian Antonio che sta risalendo dopo un avvio non eccezionale, ottavo Binder, nono Aldeguer, decimo Quartararo, gli altri italiani, tredicesimo Bastianini, sedicesimo Luca Marini, ventiduesimo e ultimo Franco Morbidelli. Acosta adesso ha agganciato Marco Bezzecchi con Jorge Martin che sta provando a fare la differenza, quattro decimi tra Martin e Bezzecchi. Siamo nel corso del terzo giro di 28 del Gran Premio d'Austria, Martin in testa, quattro decimi c'è Bezzecchi, a mezzo secondo c'è Pedro Acosta. Fiorentina-Napoli.
1: Gonçalves veramente ha sbagliato un passaggio che poteva diventare micidiale per la Fiorentina. Sta di fatto che siamo al 28esimo minuto, il parziale dello stadio Artemio Franchi è sempre di 1-1 tra Fiorentina e Napoli, ma la sensazione per quello che stiamo vedendo è che il parziale potrebbe cambiare da un momento all'altro, sia da una parte che dall'altra.
0: Partita aperta, ripeto, squadre molto lunghe, anche in questo caso abbiamo visto il Napoli prima, Gilmour perde una palla clamorosa, Gonçalves l'ha gestita male, troppo lento, e soprattutto non ha visto il compagno che si stava inserendo, Nigé, che era davvero tutto solo, ha calciato molto male. Peccato ovviamente per la Fiorentina che non ha sfruttato questa occasione, dall'altra parte il Napoli comunque che ogni volta che va in attacco dà la sensazione, come dicevi tu, di essere pericoloso.
1: Sì, perché poco prima aveva avuto un'occasione davvero importante anche il Napoli, non era riuscito a liberarsi della marcatura, Lucca ben posizionato all'interno dell'area di rigore ma non era riuscito ad arrivare sul pallone. Allora ci arriva la Fiorentina, ancora una volta un errore da parte di Gonçalves che non è entrato al meglio sul terreno di gioco, ma c'è stata un'altra sostituzione importante invece per il Napoli con Allegri che ha tolto dal campo Politano per lasciare spazio a Favasuli là sulla fascia destra.
0: Sì, quello che avevamo un po' anticipato, no? Era impossibile per Politano reggere quei ritmi, un primo tempo splendido di qualità e anche di quantità, chiaramente era un po' uscito dalla partita, adesso entra questo ragazzo che nell'ultima partita del Napoli col Bologna, quando è entrato in campo ha dato vivacità, ha dato quello che stava mancando in quel momento al Napoli, e da lì, da un suo cross è arrivato il gol, un giocatore giovane ma molto interessante.
1: 29esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Gran Premio di Austria.
4: Quinto giro con Jorge Martin sempre in testa, alle sue spalle però adesso c'è Pedro Acosta che sta risalendo fortissimo, ha saltato Bezzecchi nel giro precedente, poi Bezzecchi è andato anche lungo nell'ultima curva. Fatto sta che adesso Martin ha tre decimi e mezzo di vantaggio su Acosta, che però è il più veloce in pista, 1:29.533 per il 22enne di Mazarrón, a 14 millesimi dal record della pista in gara che resiste per il momento, firmato da Pecco Bagnaia nel 2024. Bezzecchi, complice quell'errore, ha perso tanto, è a più di un secondo da Pedro Acosta, e alle sue spalle adesso c'è Ayogura e anche un Marc Marquez che sta prendendo ritmo dopo essere stato un po' titubante, un po' più tranquillo almeno rispetto agli altri nelle prime 3-4 tornate. I primi due al momento fanno un'altra gara, vale a dire Jorge Martin e Pedro Acosta in battaglia tra poco per la vittoria, poi Marco Bezzecchi che guida un quartetto, Bezzecchi, Ogura, Marquez e Bagnaia, Marc Marquez, in lotta per le posizioni che vanno dalla terza alla sesta. Si chiude in questo momento il quinto giro, 29,8 Martin, 29,7 Pedro Acosta, ancora più veloce in pista sono i primi due, Marco Bezzecchi è terzo. Torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: E questo questa volta la parata davvero importante la compie De Gea. Tra poco vi raccontiamo questa occasione da parte del Napoli, quando siamo al 31esimo del secondo tempo e quando allo stadio Artemio Franchi sono in parità di 1-1 Fiorentina e Napoli. Ma poco fa De Gea si è superato.
0: Sì, si è superato col Napoli che sta facendo girare molto bene il pallone, soprattutto nei pressi dell'area di rigore. Ha trovato lo spazio per Neres, che ha calciato molto bene, riflesso fantastico di De Gea che ha salvato il gol. Adesso il Napoli che sta spingendo, a Fiorentina ripeto secondo me è un po' troppo bassa, e quando ti porti una squadra come il Napoli vicino all'area di rigore rischi sempre tantissimo.
1: E non è un caso infatti che per la Fiorentina sia pronto Gnonto ad entrare all'interno del terreno di gioco, perché proprio quello che stavi dicendo tu Massimo lo stava dicendo anche Paolo Vanoli ai giocatori: cerchiamo di uscire dalla nostra metà campo, perché ovviamente in questo momento esatto il Napoli ha schiacciato completamente la Fiorentina. Il gioco però è fermo, siamo al 32esimo, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Allora approfittiamone per tornare in Austria da Luca Cesaretti,
4: dove sta iniziando il settimo giro di 28, sempre Martini in testa, ma Pedro Acosta ormai è letteralmente negli scarichi della sua Aprilia. Sente lì a portata di mano il primo successo in carriera, ci proverà sicuramente, non è ancora arrivato il momento però. Settimo giro in corso, Martin e Acosta attaccati in prima e seconda posizione, a un secondo e mezzo da loro c'è Marco Bezzecchi, che però adesso ha fatto segnare il suo giro veloce in gara, 1:29.8, sta allungando sugli inseguitori. Quarto è Ogura, quinto è Marc Márquez, poi è cambiata la posizione, la sesta posizione, perché Bagnaia è stato scavalcato prima dal De Gea, poi Binder con il sudafricano della KTM che li ha saltati entrambi. Dunque sesto è Brad Binder, settimo Fermín Aldeguer, ottavo Pecco Bagnaia davanti a Fabio Quartararo e a un Fabio Di Giannantonio che in questo fine settimana davvero non sta riuscendo a trovare il ritmo. D'altronde un tracciato che evidentemente non è tra i suoi preferiti, mai meglio che undicesimo nel 2022. Settimo giro in corso, Jorge Martín in testa, Pedro Acosta incollato alla coda della sua Aprilia, Marco Bezzecchi più staccato in terza posizione. Torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: 33esimo del secondo tempo, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. È davanti però in questo momento il Napoli. Olivera si allarga sulla sinistra dove c'è Neres, il cross di Neres, il colpo di testa di Favasuli entrato da poco all'interno del terreno di gioco, un'altra parata miracolosa da parte di De Gea.
0: Sì, e adesso il Napoli sta spingendo e chiaramente Fiorentina in grande difficoltà. Neres nell'uno contro uno formidabile, mette questa palla meravigliosa, bravo anche Favasuli arrivando da dietro, e ancora una volta De Gea salva la porta viola. Adesso il Napoli sta dominando,
1: sarebbe stato il più classico del gol degli ex, perché comunque ricordiamo nel momento in cui il gioco è fermo, perché la Fiorentina sta per effettuare un'altra sostituzione, toglie Nigé dal terreno di gioco per inserire Gnonto e per cercare dunque di tenere più avanti la squadra. Dicevamo Favasuli è proprio cresciuto calcisticamente da queste parti, perché giocava nelle giovanili della Fiorentina, l'ha fatto crescere molto Aquilani che poi se l'è portato a Catanzaro, da lì lo ha preso il Napoli dando anche, versando anche la metà dei soldi proprio alla Fiorentina che lo aveva fatto crescere nelle giovanili. Arriva il calcio d'angolo, seguiamolo poi Massimo, chiedo anche a te un commento da parte di De Bruyne, il primo tocco all'interno dell'area di rigore di Gnonto che manda la palla in avanti, c'è un giocatore a terra però per la Fiorentina, è Dragusin, sta richiamando l'attenzione del direttore di gara che interrompe immediatamente il gioco, anche perché il centrale difensivo della Fiorentina si mette le mani sul volto e quindi il gioco è subito da interrompere, ma non ci sarà bisogno probabilmente dell'ingresso dei medici all'interno del campo.
0: Sì, no, devo dire
1: di Favasuli.
0: Sì, Favasuli, giocatore, ripeto, a me piace molto, è dinamico, a corsa, tempi di inserimento, e chiaramente la Fiorentina vederselo adesso qua che ce l'aveva in casa, e qualche rimpianto ti viene sempre, no? Però insomma la Fiorentina comunque dal settore giovanile quanti ragazzi importanti che giocano sia nella Fiorentina ma anche in Serie A in grandi club, dunque sta lavorando bene anche da quel punto di vista. È uscito Nigel che oggi onestamente mi è sembrato parecchio in ombra rispetto alle sue enormi qualità, però non è mai riuscito a entrare in partita.
1: Ci sono stati sprazzi di Nigel, sì, diciamo, sì, così, sì, perché sì, poi a un certo punto c'è stato un lampo su una ripartenza della Fiorentina. Se avesse segnato Valdepeñas ovviamente avrebbe meritato molto di più per quello che riguarda il voto proprio Nigel. Seguiamo questa azione di ripartenza del Napoli prima di tornare da Luca Cesaretti con Neres che si fa però prendere il pallone anche se con qualche difficoltà proprio dalla Fiorentina. Siamo al 36esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Torniamo in Austria, MotoGP.
4: Si sta per chiudere il nono giro ed è cambiato il leader della gara, si tratta di Pedro Acosta che ha fatto un numero pazzesco per scavalcare Jorge Martínez, non riusciva a superarlo di motore e allora in uscita da curva 1 più trazione per la sua KTM, incrociando la traiettoria, Pedro Acosta in testa e sta anche allungando mezzo secondo su Jorge Martin, terzo è Marco Bezzecchi, poi in quarta posizione c'era Marc Marquez fino a pochi istanti fa che aveva scavalcato Ayogura, ma Marquez è andato lungo adesso proprio alla staccata di curva 1 e dunque Marquez che riscivola in quinta posizione, anzi in sesta, perché adesso in trazione lo vanno a scavalcare sia Ayogura sia Binder, ma Marquez è davvero fortunatissimo ad essere rimasto in piedi e occhio perché qui ci sono punti pesanti in ballo per la classifica mondiale con Jorge Martínez che allungherebbe ulteriormente se finisse in questa maniera sia su Marco Bezzecchi sia su Marc Marquez. Decimo giro in corso, Pedro Acosta in terza con 4 decimi su Jorge Martínez, 1 secondo e 6 su Marco Bezzecchi, 2 secondi e 9 su Ayogura, 3 secondi e 8 su Brad Binder, 4 secondi e 1 su Marc Marquez. Bagnaia continua a soffrire, è scivolato in 8ª posizione a quasi 6 secondi dal pilota spagnolo della KTM che sta guidando questo Gran Premio d'Austria, ma insomma ancora 18 giri da vivere, tante cose che potranno accadere. Acosta, Martin, Bezzecchi, torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: Il lancio lungo da parte di De Gea, c'è davanti la Fiorentina con Gnonto in contrasto però con l'esterno viola, ci sono 2 giocatori del Napoli ma riesce a tenere il pallone comunque la Fiorentina con Fagioli che si libera della marcatura proprio di Favasuli. Gnonto scambia con Valdepeñas all'interno dell'area di rigore, ci entra proprio Fagioli da dietro, viene bloccato da Lucca, ancora supporto dei giocatori del Napoli ma lotta la Fiorentina lì all'interno dell'area di rigore con Valdepeñas, il cross all'interno c'è però a deviare in calcio d'angolo Milinkovic Savic, ci crede con la Fiorentina?
0: Ci crede sì, perché dopo un momento difficile dove il Napoli ha pressato adesso è tornata a spingere e qui è stata molto pericolosa, non sono riusciti a trovare mai lo spiraglio per il tiro, però sono riusciti a gestire la palla dentro l'area di rigore con tanti uomini che aggredivano, è arrivato questo cross, ancora una volta credo sia stato toccato un po' la traversa se non sbaglio.
1: Sì, assolutamente, su una deviazione però un po' a sorpresa anche da parte di Milinkovic Savic. Nel frattempo la Fiorentina è costretta a una nuova sostituzione perché resta a terra con i crampi il Ranieri e dunque Vanoli sceglie Pongracic al suo posto. Ancora le cure per Ranieri da parte dei suoi compagni di squadra, in particolar modo da parte di Gnonto, ma ci sono diversi giocatori della Fiorentina in questo momento in cui il gioco è fermo ad essere in difficoltà. 40esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, andiamo in Austria.
4: Iniziato il 12esimo giro di 28 del Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta con 0,5 secondo di vantaggio su Jorge Martin e 1,5 su Marco Bezzecchi che nelle ultime 2 tornate è stato il più veloce in pista e sta provando a riaccodarsi al compagno di squadra, almeno a Jorge Martin, c'è ancora 1 secondo però che li separa. Ayogura quarto, più lontano perché ha più di 1 secondo, quasi 1,5 secondo da Marco Bezzecchi. un momento di grande difficoltà adesso per Marc Marquez, che è stato scavalcato anche da Fermín Aldeguer, ha girato in 31.2 contro il 39 dello spagnolo del team Gresini, il 35 di Bilbao ad esempio che è in quinta posizione, ma anche il 38 di Bagnaia che è alle sue spalle, è staccato ancora di un secondo e tre, però in questa fase almeno Marc Marquez è in difficoltà ed è scivolato in settima posizione. Acosta, Martin Bezzecchi, questo è il podio provvisorio. Se finisse così, Martin andrebbe ad allungare in classifica mondiale, avrebbe 14 punti di margine su Marc Marquez e 42 su Marco Bezzecchi, con Acosta che andrebbe a scavalcare Fabio Di Giannantonio per la quarta posizione iridata. Ma insomma, non siamo nemmeno a metà gara, dodicesimo giro che si chiude adesso, allora vediamo i riferimenti cronometrici e poi torniamo al calcio per capire là davanti nella lotta per il podio se qualcuno sta guadagnando sugli altri. Acosta 31, 32 Martin, 34 Bezzecchi, quindi Acosta che sgrana un po' il gruppo in questo dodicesimo giro appena concluso. È iniziato il tredicesimo, Fiorentina-Napoli.
1: Il Napoli, ma poco fa ha avuto un'occasione la Fiorentina, siamo al 41esimo della ripresa, il parziale dello stadio Artemio Franchi è sempre fermo sull'1-1 tra Fiorentina e Napoli, ma continua ad essere davvero una bellissima partita aperta ad ogni risultato. Favasuli viene bloccato proprio da Valdepeñas, ripulisce il pallone Fagioli, ma c'è ancora l'intervento da parte del Napoli con Rahmani. Allora Lobotka sulla tre quarti campo, la scivolata di Ndur, anche lui colpito probabilmente da crampi, ma va avanti la Fiorentina con Beto che si allarga sulla destra verso Mastantuono, che vede all'interno dell'area di rigore Gonsalves, il destro di Gonsalves arriva direttamente tra le braccia.
0: Sì, ancora una volta bella.
1: Sì, Milinkovic Savic.
0: Sì, sì. Una buona difesa qui da parte di Beto, che poi chiaramente serve Mastantuono, che vede l'inserimento di Gonsalves, che mi sembra che sia entrato non benissimo in campo, e si sa, è un giocatore comunque che non ha fatto la preparazione, dunque molto probabilmente questi 20 giorni di sosta saranno molto importanti per lui, perché chiaramente a questi livelli quando entri in campo con questo caldo non è mai facile.
1: Anche perché anche lui, come altri giocatori, nella scorsa stagione proprio nel campionato portoghese era stato colpito da un infortunio, ancora si deve riprendere al meglio, ma insomma sta facendo vedere tutta la sua velocità nelle opportunità. Poi sta sbagliando certamente dei passaggi importanti. Nel frattempo ci sono altre due sostituzioni per il Napoli, entrano in campo Vergara e soprattutto anche Chissà, siamo al 43esimo della ripresa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Torniamo in Austria da Luca Cesaretti.
4: Dove abbiamo appena superato la metà gara, 14esimo giro in corso di 28, con la caduta nel periodo non collegato di Alex Marquez, il minore dei fratelli di Cervera, era però lontanissimo, 13esima posizione, fuori dalle posizioni che contano, weekend nero per lui, terza se non addirittura quarta caduta per il pilota del team Gresini. Davanti Acosta sta allungando decimo dopo decimo, a 7 decimi adesso di vantaggio su Jorge Martin. Chi sta provando a rientrare è Marco Bezzecchi, 31 nel giro precedente contro il 35 di Martin, il 33 di Acosta. C'è un po' di elastico però, perché adesso Martin riguadagna un paio di decimi sul compagno di squadra. Fatto sta che Acosta circa 6-7 decimi su Martin, un secondo e 6, un secondo e 7 su Bezzecchi, poi bisogna andare a quasi 3 secondi per trovare Augura quarto, e poi molto più staccato, più di 6 secondi dalla vetta c'è Aldeguer che guida un terzetto, Aldeguer, Binder e Marc Marquez, e non riesce ad agganciarsi a questi, e Pecco Bagnaia che è ottavo con Marche in settima posizione. Abbiamo superato adesso ufficialmente la metà gara, quindicesimo giro appena iniziato, con i primi tre Acosta, Martin e Bezzecchi raccolti in un secondo e mezzo. Torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: Grazie, siamo al 44esimo, mancano praticamente 20 secondi al 45esimo e poi saranno soltanto minuti di recupero. È già pronta la lavagnetta luminosa, mentre ha cambiato idea Massimiliano Allegri, ha tolto dal campo Lobotka per inserire Anghissà, ha chiesto scusa invece a Vergara facendolo riaccomodare in panchina. Saranno 5 i minuti di recupero. Ecco Anghissà che consegna il pallone a Neres che arriva fino all'interno della dell'area di rigore. L'ultimo a toccare è proprio il numero 7 del Napoli, che porta la palla fuori quando a questo punto siamo al 45esimo, il parziale di 1-1 tra Fiorentina e Napoli.
0: Sì, Napoli che secondo me è un po' tardivo questo inserimento, no? Da parte di Anguissa, sappiamo quanto possa dare in fase soprattutto offensiva con i suoi inserimenti, poi gli allenatori spesso indovinano e dunque non aggiungo altro, però ecco, mi sembra un po' troppo tardi mettere in campo un giocatore come lui che fa la differenza.
1: Siamo al 46esimo, ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina, urla Massimiliano Allegri perché vorrebbe subito il recupero dei suoi giocatori sulla linea del centrocampo. Torniamo da Luca Cesaretti, MotoGP.
4: 16esimo giro appena iniziato dei 28 del Gran Premio d'Austria, è invariata la situazione per le prime tre posizioni. Acosta 7 decimi di vantaggio su Jorge Martin, un secondo 6 e su Marco Bezzecchi. Quello che cambia è la sesta posizione, perché Marc Marquez ha scavalcato Brad Binder e a sua volta era già stato sorpassato anche da Fermín Aldeguer. Dunque Aldeguer quinto, Marquez sesto, Binder settimo, ha guadagnato un punto nella classifica mondiale virtuale. Marc Marquez adesso sarebbe, finisse così, a meno 13 dal leader Jorge Martin, che è sempre lì a 6, 7, 8 decimi da Pedro Acosta. Un po' di elastico nelle prime tre posizioni, ma stiamo per entrare nelle ultime 10 tornate, quando chi avrà ancora gomma da sfruttare andrà a spingere al massimo per ottenere il miglior risultato possibile. 16esimo giro in corso, Acosta, Martin, Bezzecchi, il podio provvisorio. Torniamo a Fiorentina-Napoli.
1: Sulla tre quarti campo c'è Gilmour che si allarga per Oliveira, davanti a lui Valdepeñas, allora scarica il pallone per De Bruyne, arriva il cross di Di Lorenzo che finisce direttamente sulla schiena di Gonsalves, allora la Fiorentina ne approfitta con Beto per ripartire in contropiede. C'è Mastantuono, segue Beto proprio che arriva fino all'interno dell'area di rigore, ma Mastantuono va da solo, arriva fino all'interno dell'area di rigore, vede libero Gnonto e poi Gonsalves, ma si fa toccare il pallone da Favasuli. Siamo al 48esimo minuto, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, una partita davvero bella ed emozionante fino all'ultimo minuto di gioco. C'è Fagioli che si allarga sulla destra verso Jimenez all'interno dell'area di rigore, il numero 20 viola con Neres, una serie di finte, arriva il cross, Beto prova la rovesciata, la palla finisce direttamente fuori.
0: Non bellissima da un punto di vista dello stile estetico, mettiamola così, però era assolutamente una palla gol abbastanza importante, perché tutto solo, chiaramente non è mai facile quel tipo di giocata, però qui la Fiorentina ha avuto la chance di portarsi sul 2-1.
1: 120 secondi alla fine di questo scontro tra Fiorentina e Napoli, c'è il Napoli di nuovo all'interno dell'area di rigore con Favasuli, ci prova con un destro debole e non mette in difficoltà De Gea, anche se va a terra per fermare il pallone.
0: Stanchissimi i giocatori, sono tutti sulle ginocchia, davvero questo caldo e questa intensità giocata la partita davvero, oltre ad essere stata piacevole da una parte e dall'altra, davvero i giocatori hanno messo anche quell'intensità che con questo caldo non è mai facile vedere. Dunque complimenti a tutti i giocatori perché ci hanno fatto vedere veramente un ottimo match.
1: Siamo al 49esimo, mancano 60 secondi alla fine, allora un aggiornamento da parte di Luca Cesaretti per il Gran Premio d'Austria.
4: 18esimo giro di 28, Acosta con 8 decimi su Martin, un secondo e 7 su Marco Bezzecchi. Questo continua a essere il podio provvisorio. Torniamo per il finale, Fiorentina-Napoli.
1: Sì, è il gran finale, 60 secondi alla fine, la Fiorentina ha il pallone con Fagioli, vede liberarsi all'interno dell'area di rigore Beto, ma un colpo di testa da parte di Gilmour, un altro da parte di Fagioli, la Fiorentina però mantiene il possesso del pallone con Ndur, si allarga sulla destra prima verso Jimenez e poi ancora verso Mastantuono che ingaggia un confronto con Oliveira, alla meglio il giocatore del Napoli prova a riprendere ripartire Neres, fa spallate con Jimenez, resta però in piedi Neres per il Napoli, arriva il triplice fischio, l'arbitro manda le squadre all'interno dello spogliatoio. Il finale dello stadio Artemio Franchi è di Fiorentina 1 Napoli 1, i gol al 22esimo di Gilmour per il Napoli, al sesto del secondo tempo ha pareggiato Jimenez per la Fiorentina. Massimo Orlando, il tuo commento.
0: Che dire, bellissima partita, ci siamo divertiti davvero. Fiorentina che davvero è rinata con l'arrivo di Vanoli, ottima prestazione anche in fase difensiva, a parte l'errore sul gol di Gilmour, e dunque una squadra che è in crescita e dunque un segno positivo. Il Napoli, tante assenze importanti, però purtroppo oggi il Napoli doveva provare a portare a casa i tre punti, perché adesso rischia di andare a meno 8, meno 9 dalla prima in classifica dopo 5 giornate. È un po' troppo per una squadra che lotta per posizioni ben più importanti. L'ultima cosa che devo aggiungere, mi sembra che il pareggio sia giustissimo per quello che abbiamo visto in campo.
1: Grazie dunque a Massimo Orlando per i suoi interventi, a Daniel Coscarella, il tecnico che ci ha seguito in questa partita, a tutti voi per l'ascolto. La linea va a Roma, a Domenica Sport, a Guido Ardone. Un saluto a tutti voi da Sara Meini.
5: Domenica Sport.
3: Rieccoci a voi dalle 14.30 in diretta su Rai Radio 1 da Saxa Rubra. Un gol per tempo, un gol per parte, un pari giusto e una gara particolarmente vivace alla Franchi in questo 1-1 tra Fiorentina e Napoli. La cura a Vanoli, lo dicevano Meini e Orlando, funziona. Il Napoli invece resta ancora a distanza dalle posizioni di vertice. Alle 15 altre due partite di questo quinto turno di campionato, ve le presenteremo tra pochissimo. Frosinone, Como e Parma Genova a costituire l'ossatura della scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Ci sarà anche la Serie B, ma restiamo concentrati proprio di qui alle 15 su ciò che accade sul circuito di Spielberg in Austria per il Gran Premio della classe MotoGP. Prima di andare sui campi per le rapide formazioni, ancora un flash di aggiornamento con Luca Cesaretti e poi saremo sulla gara fino al termine. Intanto la situazione in corsa, Luca.
4: 20esimo giro di 28, è invariato il podio provvisorio ma cambiano i distacchi, perché Pedro Acosta sta allungando su Jorge Martin un secondo tra i due, mentre Marco Bezzecchi rimane a un secondo e mezzo, un secondo e sei da Acosta, e dunque si sta avvicinando al compagno di squadra. Chissà che non ci sia nel finale una lotta tutta all'interno di Noale, tutta all'interno di Aprilia, per quei quattro punti che sarebbero molto importanti, visto che Martin e Bezzecchi sono due dei tre che si giocano il titolo iridato. Chi è il terzo? Marc Marquez, che ha appena scavalcato Fermín Aldeguer, si è portato dunque in quinta piazza recuperando virtualmente un punticino su Jorge Martin nella classifica mondiale.
3: Grazie, a tra pochissimo Luca Cesaretti, e torneremo da te dopo aver fatto un rapido giro di campi praticamente solo per le formazioni delle partite che cominceranno tra poco meno di mezz'ora. Cominciamo dallo Stirpe, campo principale, dove il Como culla l'ambizione legittima di trasformare il terzetto in un quartetto in vetta alla classifica. In caso di vittoria gli uomini di Fabregas andrebbero dunque ad agganciare Inter, Roma e Lazio, ma devono fare i conti ovviamente con il Frosinone, che è protagonista di un buon avvio di stagione decisamente con i 7 punti fin qui conquistati. Le formazioni di Frosinone Como affidate a Diego Carmignani, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, eccoci. Sì, le formazioni di Frosinone e Como che non presentano particolari sorprese, c'erano un paio di ballottaggi ma sono stati così risolti dai due allenatori. Da una parte il Frosinone di Alvini, che manda in campo Palmisano in porta, Oyono, Calvani e Monterisi, preferito a Cittadini al centro della difesa, completa poi il quartetto arretrato Bracaglia, poi si confermano i restanti 6 undicesimi rispetto alla gara pareggiata a Genova, pertanto con Calò e Masini in mediana, Schmidt leggermente più avanti con Ghegemi e Guernazza ai lati, Raimondo riferimento in attacco. Per il Como principalmente i terzini erano da scegliere, sono Couto e Paglie ai lati di Ramon e Cialobà, di nuovo in porta Boutet dopo il ballottaggio vinto con Sanchez nella precedente gara, presente il portiere, diciamo tecnicamente il 12 del Como in porta, ad Acuña e Perrone a centro campo, e poi confermato diciamo il quartetto dei titolari tradizionali con Baturina, passe Diao alle spalle di Duvicas, preferito qui a Moise Kean. A te.
3: Grazie Diego Carmignani. Andiamo più su geograficamente, più giù invece in classifica, perché Parma e Genoa condividono la scomoda penultima casella della graduatoria, il fatto di aver conquistato un solo punticino e conseguentemente di essere ancora a secco di vittorie in campionato. Al Tardini per Parma-Genoa c'è Manuel Codignoni, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano, anche da parte di Dario Collina che ci manda in onda. È una bellissima giornata per quello che riguarda il meteo, è una giornata un po' della paura per entrambe le squadre, perché lo dicevi, la situazione di classifica non sorride particolarmente ad entrambe le compagini. Allora, le formazioni, iniziamo dal Parma perché il modulo disegnato da Carlos Cuesta è una sorta di 3-4-2-1 molto fluido. Corvi in porta, Del Prato, Troilo e Diego Carlos in difesa, centrocampo Drobnic, Mandela Keita, Sierro e Valeri, e alle spalle dell'unica punta che sarà Romero ci sono Simone Lontani e Elbil Alturé. Novità di formazione invece per quello che riguarda il Genoa di De Rossi, perché c'è Bailo in porta, Marcandalli, Ostigard e Otoa in difesa, centrocampo Eizibue, Frendrup, Sow e Ellerson, sulla tre quarti Baldanzi e in attacco Junior Messias e Osmaic con Colombo che invece parte dalla panchina. A dirigere la sfida sarà il signor Mariani della sezione di Aprilia. A te.
3: Grazie, a tra poco anche con te Emanuele Codignoni. Aggiungo in breve che poi in scaletta tutto il calcio minuto per minuto ci sarà spazio anche per la quinta giornata di Serie B con due partite. Seguiremo Arezzo sul Tirolo con Andrea Taffi e il derby Verona-Vicenza con Dario Giordo. Il calcio è un capitolo che riapriremo di qui a poco. Intanto la MotoGP, vado a salutare Enrico Borghi, direttore di slickmagazine.it.
8: Ciao.
3: Ben trovato, ciao Enrico. Al fianco di Luca Cesaretti fino al termine di questo Gran Premio d'Austria della classe MotoGP. A te Luca.
4: Ciao Enrico, ben ritrovato.
8: Ciao. Ciao Luca, eccomi.
4: 23esimo giro in corso di 28 a Costa, un secondo di vantaggio su Martino, un secondo e tre su Bezzecchi, 2 secondi e 3 su Ayogura. Marc Marquez molto più staccato è quinto. Enrico, è una lotta a 4 per il podio o forse a Costa se ne sta andando per la prima tanto inseguita vittoria e poi è una lotta a 3, le 3 Aprilia, le 2 ufficiali e quella tra Caus di Ogura che sta rimontando per gli altri 2 gradini del podio.
8: Assolutamente, e in questa lotta c'è il nostro Bezzecchi che comunque è terzo dietro a Martin, ma non è tanto lontano, appena mezzo secondo. Secondo me Bezzecchi vuole provare ad andare più su. È una dominazione Aprilia perché secondo me a Costa si sta mettendo del suo, è lui che sta facendo la differenza, e l'Aprilia, come confermato qui grazie a questa gomma particolare portata dalla Michelin, ne ha beneficiato di più l'Aprilia, lo sapevamo ma questa è la conferma. Marquez secondo me più di così non può fare.
4: Gomma speciale, parlava Enrico Borghi, una gomma con una carcassa un po' più dura al centro, visto le grandi accelerazioni, quindi grandi surriscaldamento, una gomma utilizzata già in Brasile che dovrebbe tornare anche in Indonesia. Si chiude un altro giro, 39 a Costa, 31-0 Martin, 39 Bezzecchi, 31-0 Gura, insomma tutti più o meno su quel passo con un po' di elastico Enrico. Certo che per Bezzecchi scavalcare Martin sarebbe importante a livello psicologico ma anche di classifica, vorrebbe dire recuperare 4 punti invece di perderne altri 4, insomma in un mondiale così tirato non è banale, no?
8: Infatti è per quello che penso che lui stia spingendo molto. Il problema è che Martin sembra gestire, perché non gli lascia mai margini, a volte sono 3 decimi ma poi torna a mezzo secondo, vuol dire che Martin sembra aver mano alla sinistra. Così come la Costa, facciamo il tifo anche un po' a Costa, viaggia verso la sua prima vittoria in carriera, sarebbe comunque una giornata storica.
4: E sarebbe insomma una bella storia perché si regalerebbe la prima vittoria dopo 15 podi senza mai vincere e soprattutto troverebbe il primo successo in Austria su una moto austriaca KTM che ha attraversato un periodo di grande difficoltà con al box il amministratore delegato di Bajaj, la società indiana che sostanzialmente ha salvato KTM dal fallimento, e poi c'è anche lo sponsor personale di KTM che è la famosissima bibita energetica austriaca. Insomma sarebbe la chiusura del cerchio per Acosta prima poi di salutare e aprire il nuovo capitolo con Ducati l'anno prossimo.
8: Sì, sembra quasi combinata apposta questa giornata, questa festa austriaca più o meno. E guarda, ora Costa ha guadagnato addirittura mezzo secondo, è 1-3 su Martin, vuol dire che Martin ha mollato e fa bene secondo me, perché Bezzecchi si è avvicinato moltissimo a Martin, conviene guardare dietro adesso più che davanti e chiudere le porte.
4: Bezzecchi che quasi rischia di tamponare Martin alla staccata di curva 1, risucchiato dall'aerodinamica. Adesso sostanzialmente Bezzecchi è incollato a Jorge Martin, un paio di decimi tra loro, anche se poi nel T2 è in uscita da curva 3 verso la staccata in discesa di curva 4, Martin riallunga un po', augura a sua volta. Enrico sembrava in grande rimonta, invece sembra un po' plafonato lì a 7, 8, 9 decimi di distacco da Marco Bezzecchi, che per un pilota al rientro è un grandissimo risultato, ma probabilmente non gli permetterà, salvo errori di chi precede, di andare ad attaccare il podio.
8: No, è difficile che riesca ormai, però va detto che lui viene da due gare, cioè lui non ha corso le ultime due gare, si è fatto parare a una mano, quindi questo, a parte la sua bravura, è la conferma di quanto la Aprilia su questa pista e con quella gomma sia veramente una moto eccezionale, efficacissima.
4: Peraltro finisse così, però insomma, si confermerebbe che Aprilia qui non ha mai vinto in Austria e non vincerà manco stavolta, perché il miglior risultato della casa di Noale è il terzo posto dell'anno scorso di Marco Bezzecchi. Per il momento sta maturando un secondo, un terzo e un quarto posto dietro la KTM di Pedro Acosta. Chiaro che sarebbe però un risultato molto importante in ottica classifica iridata, con Marc Márquez ormai tranquillo in quinta posizione perché ha più di 4 secondi da Ogura, ma allungato su Aldeguer che ormai è quasi 2 secondi dal 9 volte campione del mondo. Enrico, Bagnaia ottavo, insomma dopo l'ennesimo venerdì nero, ieri mattina sembra aver trovato qualcosina, non dico essere tornato competitivo, però un minimo, ecco, almeno da stare lì nella seconda parte della top 10.
8: Sì, diciamo che c'è una piccola reazione, poi però se tu pensi che delle ultime 4 gare lui ne aveva vinte 3 qui in Austria,
4: vero,
8: ti fa pensare quanto la sua, insomma, è molto lontano dai suoi giorni migliori ancora.
4: Eh sì, peraltro lui in Austria si era sempre qualificato in prima fila, quinto l'anno del debutto nel 2019, quest'anno settimo, prima fila, quinto l'anno

0: perde invece nel T2 e nel T3, deve cercare, se vuole provare a portare l'attacco a Jorge Martínez, di rimanere il più possibile a contatto nella parte in discesa del tracciato austriaco, da curva 4 a curva 9, e poi provare l'attacco o alla staccata di curva 1 o alla staccata di curva 2. Adesso Bezzecchi sta dando davvero tutto, sarebbe importantissimo per lui riuscire ad attaccare e a superare Jorge Martín. Siamo però entrati nel penultimo giro, anzi siamo a metà del penultimo giro, e sta provando ad infilarsi in questa battaglia che per il momento rimane un po' a distanza anche a Yogura. Jorge Martín, Enrico, aveva il dubbio del braccio, direi che insomma questo fine settimana se li ha tolti, no? Un po' di dubbi, o meglio probabilmente domani non si opererà, Enrico.
1: Beh, guarda, quello che ha fatto ieri e anche oggi non si guida così in serie, dei problemi agli avambracci, questo è sicuro. Bisogna domandarsi cosa è successo a Misano, bisogna domandarsi se questo, se lui ha avuto un problema transitorio o si ritornerà su qualche altra pista. A questo punto il problema è la pista, la conformazione del tracciato,
0: certo,
1: e lo sforzo che tu fai con le braccia, credo, perché oggi lui è in piena forma, niente a che vedere con Misano.
0: Due decimi tra Martín e Bezzecchi, ultimo giro, vediamo la staccata di curva 2 se proverà l'attacco, se riuscirà a portare l'attacco Marco Bezzecchi, mentre davanti a Costa inizia a sentire, ad assaporare il gusto mai provato della vittoria. Si difende Jorge Martín, a Costa con un secondo e due sul madrileno. Bezzecchi è attaccato ormai alla moto gemella di Jorge Martín, però si va nella staccata di curva 4, poi sarà complicato provare un attacco. Vediamo se prova a incrociare la traiettoria, non è abbastanza vicino, sempre un paio di decimi, forse tre adesso, tra i due piloti del team Aprilia ufficiale, forse a un colpo all'ultima curva, la penultima curva, anzi in curva 9, alla curva intitolata Jochen Rindt. I volti tesi al box di KTM per Pedro Acosta, e dietro ci sono punti mondiali importanti in ballo nella sfida, tutta in casa, tutta annuale, tutta di Aprilia, tra Jorge Martín e Marco Bezzecchi. Curva 9, curva 10 è l'ultima, il Tiburon spezza il tabù, Pedro Acosta vince il Gran Premio d'Austria, prima vittoria nella classe regina per il 22enne di Mazarrón. KTM torna al successo, vince lo squalo, secondo è Jorge Martín, terzo è Marco Bezzecchi davanti ad Ayogura. KTM e Acosta si regalano una giornata da sogno, prima vittoria per Pedro, torna al successo KTM dopo aver sfiorato il fallimento, e poi Aprilia con la doppietta Martín Bezzecchi sul podio, una doppietta importante in ottica mondiale, con Marc Márquez in quinta piazza. Enrico Borghi.
1: Sì, in una gara bellissima, emozionante, combattuta sin dalle prime battute, molto bella. Marc ha dimostrato di essere maturo, ha gestito, Marc ha capito nei primi giri di non poter neanche lottare per il podio e ha gestito, ha limitato i danni, questa è un'altra notizia. La briglia è forte, molto forte. Acosta, credo, io non credo che la KTM potrà essere a questo livello sempre, però intanto oggi segna un piccolo passo di storia. E comunque sempre grande, grande, grande l'Italia, almeno tecnicamente.
0: Grazie ad Enrico Borghi per avermi accompagnato nelle fasi finali di questo Gran Premio. Pedro Acosta festeggia buttandosi a terra lì dove ieri era caduto, lasciando la vittoria sprint. Il Gran Premio d'Austria è di Pedro Acosta e della KTM, secondo Jorge Martín con l'Aprilia, terzo Marco Bezzecchi con un'altra Aprilia, quinto Marc Márquez, ottavo Bagnaia, nono di Giannantoni, undicesimo Bastianini. La nuova classifica mondiale allunga Martín 306, a meno 12 Marc Márquez, a meno 42 Marco Bezzecchi, a meno 72 diventa quarto Pedro Acosta, che scavalca Fabio Di Giannantonio. La MotoGP torna in pista tra due settimane in Giappone.
2: Guido. E grazie a Luca Cesaretti, salutiamo anche da studio Enrico Borghi. A me non resta che ribadire quella che sarà di qui a pochi minuti la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Come dicevamo, calcio Serie A, quinta giornata, Frosinone Como campo principale con Diego Carmignani, a seguire Parma Genoa affidata a Manuel Codignano. Avignone, si gioca anche in Serie B, quinto turno anche qui, Arezzo su Tirol Andrea Taffi e Verona Vicenza Dario Giordo, non trascurabile.

del fatto che oggi si apre il mondiale di ciclismo a Montreal in Canada, la prova a cronometro femminile la seguiremo con Cristiano Piccinelli, più tardi ci sarà la stessa prova al maschile. Ricordo anche che nella seconda parte di Domenica Sport ascolterete Nico Forletta in conduzione, programma ricchissimo, ancora calcio ovviamente con Juventus Atalanta e Milan Lecce, ma spazio anche al basket con la finale di Supercoppa Italiana, a Tortona si affronteranno Milano e Venezia, questa sera tornano in campo gli azzurri della pallavolo, gli europei, l'ottavo di finale contro la Danimarca. Per ciò che mi riguarda io mi fermo qui, da Guido Ardone grazie per averci seguito, restate su Rai Radio 1 perché tra pochissimo c'è la sigla di Tutto il Calcio minuto per minuto, il microfono a Filippo Corsini, preceduta la sigla da un grande classico, brano memorabile, sigla di un altrettanto memorabile programma televisivo targato Rai, Sfide, parliamo del Duca Bianco, Iros, ci arriviamo così, buon ascolto su Radio 1.

0: Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini più cordiale buon pomeriggio. Sono tre al momento le squadre al comando della classifica. Roma e Inter chiudono con uno spettacolare 2-2 l'attesissimo big match dell'Olimpico, incoraggiando così le ambizioni delle inseguitrici. Tra queste c'è la sempre più sorprendente Lazio di Gattuso, che aggancia la coppia di testa grazie al 2-0 conquistato a Venezia, e tra poco potrebbe essere in vetta anche il Como se la squadra di Fabregas facesse risultato pieno a Frosinone. Ad una sola lunghezza dal trio di testa, il concretissimo Cagliari di Pisacane, andato a vincere in casa dell'Udinese. Per i sardi si tratta del quarto successo in 5 giornate. Per il resto conquista i suoi primi 3 punti il Monza ai danni del Sassuolo, mentre chiudono in parità Bologna e Torino e anche Fiorentina-Napoli 1-1 nell'anticipo delle 12:30. Questi primi verdetti del quinto turno di campionato, che continuerà nel ricordo del grande Sandro Mazzola, campione simbolo dell'Inter, che se n'è andato ieri a 84 anni. Tra poco il programma della quinta giornata proseguirà con le 2 partite delle ore 15. Campo principale di oggi, lo stadio Stirpe di Frosinone. Per Frosinone Como, appunto, c'è Diego Carmignani. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben trovati ai nostri ascoltatori, insieme a me Alessio Garazzetti, che ringrazio per l'assistenza tecnica. Benito Stirpe, la cornice di Frosinone Como, due squadre che forse stanno attraversando il periodo migliore della propria vicenda, che per quanto riguarda il Frosinone è lunga 98 anni, proprio ieri ha festeggiato questo importante compleanno, prima volta in Serie A in assoluto questo incrocio di alto livello, soprattutto perché, come diceva da studio Filippo Corsini, potrebbe il Como aggiungersi al quartetto di testa e andare, senza essere più però una sorpresa, a contendere insomma posti ambiziosi, anche con un'ottica importante per il bersaglio grosso che vede il Como in gara, anche con la Champions League con un protagonista e la vittoria all'esordio. Insomma, nessuna sconfitta conosciuta, e normalmente è una vittoria quella che porta a casa la squadra di Cesc Fabregas, che cambia poco, non c'è una grande rotazione di uomini, qualche ballottaggio soltanto. Tanto stessa cosa vale per il Frosinone, che viene ora annunciato dallo speaker di casa. Andiamo con l'11 presentato quest'oggi da Alvini: Palmisani in porta, Oyono, Calvani e Monterisi, preferito a Cittadini nel centro della difesa, Bracaglia a completare il quartetto arretrato, Schmidt, Calò, Masini, i tre in mediana. C'è da vedere se l'austriaco sarà presentato più avanti. Lateralmente agiranno in attacco Gejemi e Kevernadze, con Raimondo riferimento offensivo, così come è accaduto con successo nelle ultime uscite della squadra ciociara. Boutet torna tra i pali dopo il turno d'avvicendamento con Sanchez in porta, Couto, Ramon, Cialoba e Vaglie, i 4 davanti a lui, da Cugni e Perrone a centrocampo, il tridente sulla tre quarti è il solito e direi più che collaudato in questo avvio di campionato, Baturina, Nico Paz e Diao, Duvicas preferita, Moise Ken davanti come 9, l'arbitro è Chiffi di Padova, tra poco sarà Frosinone Como. A te.
1: Spostiamoci al Tardini, punti pesantissimi in questo caso, Parma-Genoa, Manuel Codignoni.
3: Eh sì Filippo, è così, perché se Frosinone e Como stanno affrontando, come diceva Diego Carmignani, probabilmente il miglior momento in assoluto della loro storia, Parma e Genoa sono il contrario di bene in questo momento, non stanno bene nessuna delle due, perché entrambe hanno appena un punto in classifica e dunque hanno una necessità importante di fare punti, di portare a casa qualcosa da questo scontro diretto, visto che occupano per l'appunto il penultimo posto in classifica, alle loro spalle solo il Venezia, che ieri sera ha perso con la neocapolista Lazio, e dunque bisogna di muovere la classifica da parte di entrambe, sfida che potremmo definire anche della paura davanti a quella che sarà comunque un'ottima cornice di pubblico, perché sia i tifosi della squadra di casa ma anche tanti tifosi sono arrivati da Genoa ad inneggiare al Grifone. Le formazioni, perché ci sono delle novità soprattutto per quello che riguarda il Genoa, ma iniziamo dalla squadra di casa, il Parma di Carlos Cuesta, che schiera un 3-4-2-1 estremamente fluido, che all'occorrenza può diventare anche una sorta di 5-3-2. Corvi in porta, Del Prato, Troilo e Diego Carlos in difesa, centrocampo Drobnic, Mandela Keita, Sierro e Valeri, sulla tre quarti Lontani e El Bilal Touré, là davanti riferimento avanzato sarà Romero. Per quello che riguarda invece il Genoa di De Rossi, 3-4-1-2 con Bailou in porta, Marcandalli, Östigard recuperato dalla gastroenterite e Otoa in difesa, a centrocampo Eizibue, Frendrup, Sou e Ellerson, sulla tre quarti Baldanzi, e di punta ad affiancare Junior Messias sarà Osmaic con Lorenzo Colombo, che dunque partirà dalla panchina. Una giornata bellissima, molto calda e anche con un discreto tasso di umidità a Parma, a dirigere la sfida del signor Mariani di Aprilia, a curare l'assistenza tecnica e a mandarci in onda Dario Collina. A te Filippo.
1: Quinta giornata anche in Serie B, le due partite sono Arezzo su Tirol, cominciamo proprio da qui, linea Andrea Taffi.
4: Buon pomeriggio dallo stadio comunale, l'entusiasmo della neopromossa Arezzo contro quello della sorpresa su Tirol, terza forza della Serie B e prima difesa del torneo. Tutto esaurito oggi qui, oltre 7.000 persone, tanto che la società Amaranto ha deciso di aprire anche la curva nord. Vediamo le formazioni, fuori Iaccarino, Tavernelli e questa settimana anche Renzi. Buchi schiera diverse novità rispetto a Empoli nel tradizionale 4-3-3. Ci sono Nunziante in porta, in difesa Coppolaro parte a destra insieme al rientrante Igianes con Gilli e Righetti. In mezzo guida Viviani, assistito da Sala, anche questo un rientro da titolare, e capitan Ionizza. Davanti ci sono Cianci, Pattarello a sinistra, prima volta dall'inizio quest'anno, e Olivieri. 3-4-3 invece per il Sudtirol di Davide Possanzini con una sola novità, 5 under. In porta c'è Plizzari, linea difensiva composta da Stivanello, Giorgini e Stabile. In mezzo Tronchini, Rispoli, corsie per Molina e Bjarkason. Davanti Lopez, Okoro e il debuttante Angelè. Arbitra Di Loreto, quarto uomo Zoppi, Alvar, Frontera e Paganessi. 7.500 spettatori al comunale, giornata luminosa, cielo terzo, è tutto, studio.
1: Ed adesso saliamo al Bentegò di Verona-Vicenza, il derby, Dario Giordo.
5: Buon pomeriggio dallo stadio Bentegò. Di 9 anni dopo l'ultima volta torna il derby più sentito del Veneto, di fronte Verona e Vicenza, le due squadre più rappresentative della regione, che insieme possono vantare uno scudetto e una Coppa Italia in bacheca, oltre a 65 campionati di Serie A complessivi. Una sfida storica che si disputa da 115 anni. Si riparte da Verona da posizioni di classifica simili, 5 punti per i biancorossi, 4 per i gialloblu, ma con ambizioni alla vigilia del torneo diverse. Dopo 7 stagioni consecutive in Serie A, l'Hellas punta alla scalata e la Nerossi a mantenere la categoria riconquistata dopo 4 duri campionati in Serie C. Oltre 20.000 spettatori, ma trasferta vietata ai tifosi ospiti residenti nelle province di Vicenza e Padova. Appena 29 i sostenitori biancorossi sugli spalti. Le formazioni, partendo dal Verona che il tecnico Marco Baroni schiera col 4-3-3 con le ali fra i pali, Zappa, Korac, il capitano Davidovic e De Battisti, la linea difensiva Leborn, Iannoni e Lella a centrocampo, Suslov, Mulattieri e Sar il tridente d'attacco. Risponde il Vicenza di Fabio Gallo, 3-5-2, il modulo Gagno fra i pali, Cuomo, Brighenti e Marchizza in difesa, Caferri, Zonta, Bellemo, Alessio, il capitano Costa a centrocampo, Mercai e Rauti il duo d'attacco. Arbitra Andrea Colombo della sezione di Como, 28 gradi, pomeriggio praticamente estivo in riva all'Adige, Verona in completo blu con bordi gialli, il Vicenza in maglia bianco-rossa, strisce verticali, pantaloncini e calzettoni bianchi. Squadre in campo da pochi istanti, per il momento è tutto, la linea allo studio.
1: Il programma di Bill, lo ricordiamo, proseguirà alle ore 17.15 con il posticipo Mantova-Pisa, in radiocronaca Antonello Brughini, e alle 19.30 invece Modena-Empoli. Alle 18 in Serie A il posticipo Juventus-Atalanta che ci verrà raccontato da Daniele Fortuna e Stefano Tallia. Alle 20.45 Milan-Lecce con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Seguiremo dalle 17 anche la finale della Supercoppa Italiana di Basket Milano-Venezia che ci verrà raccontata da Massimo Barchini. Ricordiamo ancora che quanto è successo negli anticipi di A che si sono aperti venerdì con la vittoria del Monza 2-1 sul Sassuolo, ieri invece Bologna-Torino 1-1, a Udine Cagliari batte Udinese 1-0, Roma-Inter 2-2 e a Venezia Lazio batte Venezia 2-0, alle 12.30 il già ricordato 1-1 tra Fiorentina e Napoli. A questo punto entriamo in radiocronaca, ricordo la scaletta con l'ordine degli interventi, campo principale Frosinone per Frosinone Como, a seguire Parma per Parma-Genoa, Arezzo per Arezzo-Sud-Tirol e Verona per Verona-Vicenza. Ai microfoni Diego Carmignani, Manuel Codignoni, Andrea Taffi e Dario Giordo. Ripartiamo da Frosinone-Como. Frosinone? Allora andiamo a Parma, Parma-Genoa-Codignoni.
3: Le squadre sono già in campo, esauriti i preliminari di rito, adesso ci sarà il minuto di silenzio e di raccoglimento in onore e in memoria di Sandro Mazzola, squadre che sono schierate al confine, diciamo, del cerchio di centrocampo, strette in un abbraccio, pronte, diciamo, al ricordo di una delle icone del nostro calcio, Sandro Mazzola, scomparso ieri, bandiera dell'Inter, ma eroe di un calcio che per certi versi non c'è più, ma che ci piacerebbe fosse sempre e comunque attuale. Visto che c'è il momento di silenzio, noi ne approfittiamo per trasferirci ad Arezzo da Andrea Taffi.
4: E qui ancora le squadre non sono in campo, si aspetta l'ingresso delle due formazioni di Arezzo e Sud Tirol, dunque anche qui non si gioca e quindi andiamo da Dario Giordo.
5: E non si gioca neanche al Bentegodi, il Verona ha appena fatto la foto di gruppo, Vicenza già schierato a centrocampo per il minuto di raccoglimento in ricordo di Sandro Mazzola. Sta arrivando anche la formazione di casa, pronta a schierarsi a centrocampo a ricordare una delle icone del calcio italiano. Rispetteremo naturalmente il minuto di silenzio e allora linea allo studio.
1: E allora sentiamo, dovremmo aver recuperato anche Carmignani, dunque torniamo a Frosinone, Frosinone Como, Diego vai pure. Non c'è ancora Carmignani, ricordo il programma allora degli altri campionati, si gioca nella Ligue 1 francese Auxerre-Brest, la partita prende il via da 2 minuti, il punteggio è 0-0, si gioca anche in Premier League inglese, 3 gli incontri che hanno preso il via alle ore 15, Bournemouth-Liverpool, Leeds-Crystal Palace, Manchester City-Sunderland, sono tutte ferme ancora sullo 0-0, ricordiamo il Manchester City è il capolista della Premier League, si gioca anche nella Liga Spagnola, siamo in questo caso all'intervallo della partita fra Getafe e Malaga, punteggio fermo sullo 0-0, alle 16:15 il derby di Madrid fra Atletico e Real, non so se possiamo, non ancora non c'è Frosinone, abbiamo qualche problema, dunque partiamo da Parma-Genoa, Codignoni.
3: D'accordo, qui tutto è pronto per il calcio d'inizio che verrà battuto dal Parma, anzi che viene battuto dal Parma, andiamo a correggere il tempo verbale proprio in questo istante, Parma in divisa bianca con croce nera sul petto, numerazione e inserti neri, calzoncini e calzettoni bianchi, divisa tradizionale anche per il Genoa, divisa diciamo rosso-blu con calzoncini e calzettoni rossi, Parma che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto alla tribuna centrale del Tardini dalla quale vi stiamo parlando e che prova subito a portare in avanti un pallone cercando di guadagnare un calcio da angolo, non riuscendo però nell'impresa, visto che l'ultimo a toccare la sfera è stato Romero, che era andata in pressione sul difensore della Genoa che con esperienza, si trattava di Otoa, ha messo la palla, ha fatto toccare la palla sugli stinchi del giocatore per l'appunto del Parma, andando a conquistare una rimessa dal fondo che viene operata adesso da Bailou, il portiere ex Feyenoord del Genoa, rilancia a centrocampo, sfera che cerca di recuperare in qualche maniera Zou, ma che non riesce a toccare, poi si lavora, si lotta a centrocampo con Frendrup che prova a far filtrare per Eizibue, il doppio passo di Eizibue, lo scambio all'indietro per Marcandalli, fasi iniziali di studio, palla all'indietro per Östigard, si gioca da 1:05, Parma 0, Genoa 0, Arezzo.
4: Qui siamo alle operazioni preliminari, un'occhiata alle divise delle due formazioni, l'Amaranto schiera.
2: Mi sentite?
4: C'è qualcuno che deve intervenire?
1: Sì, sentiamo Carmignani in sottofondo, adesso perfezioneremo il collegamento, vai pure Taffi ad Arezzo, vai.
4: Sì, dicevamo delle divise delle due formazioni e anche qui c'è il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, Arezzo in completo bianco con inserti amaranto, il Sudtirol invece indossa una divisa completamente nera e attaccherà verso da destra verso sinistra, verso la curva nord Maratona. È tutto da Arezzo, andiamo al Bentegodi e da Dario Giordi.
5: Grazie ad Andrea Taffi, al Bentegodi si gioca da 1:15, Verona 0, Vicenza 0, possesso palla per i padroni di casa che impostano la manovra con le borne, riceve ora palla da Lella, lo scambio fra i due centrocampisti della formazione guidata da Marco Baroni, il lungo palleggio della formazione di casa, un inserimento ora di Iannoni sulla tre quarti, c'è però un fallo di Brighenti che tocca duro Mulattieri, sarà calcio di punizione per Lellas circa una quarantina di metri dalla porta difesa da Gagno, 1:46 di gioco, Verona 0, Vicenza 0, studio.
1: In programma oggi anche il mondiale, la prima giornata dei mondiali di ciclismo che si disputeranno a Montreal in Canada, li segue per noi Cristiano Piccinelli, oggi in programma la crono femminile e quella maschile, dunque primo aggiornamento da Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Filippo, chi ci ascolta, di fatto ancora nulla da aggiornare perché la partenza è prevista per quanto riguarda la gara femminile tra poco, con il via ufficiale, con la partenza anche delle prime atlete, perché poi si passerà diciamo così 1.5 minuti l'una dall'altra, la prima a partire sarà Sky Davison dello Zimbabwe, ma noi ovviamente ci concentreremo a partire dalle 9.58 ora ovviamente di Montreal, quindi 6 ore indietro rispetto all'Italia, dove ci sarà Vittoria Guazzini con il dorsale numero 27, poi la nostra Lisa Longoborghini, dorsale numero 30. che partirà intorno alle 4 del pomeriggio, 4:16:30. Questo è ovviamente il riferimento temporale per la Longo Borghini, ma le grandi favorite in questa prova contro il tempo saranno la Reusser, la Svizzera e Demi Vollering, l'atleta olandese. Per quanto riguarda invece gli uomini, partenza alle 18:45 con Ganna, che proverà a insidiare il dominio di Remco Evenepoel, che punta anche a cronometro strada. Te
1: Parma Genoa.
3: La battuta di un calcio d'angolo per il Parma, la palla che danza all'interno dell'area di rigore, poi prova a rimetterla in avanti il Parma, si gioca da 4 minuti, il risultato è sempre di 0-0 tra Parma e Genoa. Anche il Genoa ha battuto un calcio d'angolo nel periodo non collegato, adesso c'è un intervento abbastanza ruvido da parte di Troilo ai danni di Osmaic, che stava provando a ripartire per il Genoa all'interno della propria metà campo. Chiedono il cartellino giallo quelli del Genoa, l'arbitro dice ho visto, è sufficiente il fischiare il fallo. In realtà l'intervento di Troilo era stato abbastanza ruvido ed effettivamente cartellino giallo ci poteva anche stare. Mariani di Aprilia ha deciso invece di optare, come dire, per la generosità, in questo caso non andando ad ammonire il giocatore autore del fallo. Rimessa laterale in favore del Genoa dall'altra parte, adesso settore di sinistra, dopo che la palla è stata spostata dall'altra parte, fase iniziale di studio. Sono stati battuti, come detto, appena due calci d'angolo, ma senza particolare costrutto né da una parte né dall'altra, se non una conclusione molto telefonata per il Genoa dopo la ribattuta della difesa del Parma sul primo corner da parte di Junior Messias, che in realtà più che una conclusione è stato un passaggio a Corvi che l'è andata a bloccare. Palla che esce ancora all'altezza dell'intersezione delle linee, questa volta l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Genoa, dunque con le mani Drobnic rimette in campo la sfera a servire Del Prato prima e il proprio portiere Corvi, manovra il Parma nella propria metà campo, 5:05 sul cronometro, 0-0 tra Parma e Genoa. Arezzo, Taffi.
4: In abbondante ritardo rispetto agli altri campi, qui si sta giocando da un minuto e mezzo con il Südtirol che si accinge a battere un fallo laterale nella propria metà campo sul prolungamento destro del limite dell'area di rigore. Si aspetta il via libera dell'arbitro Di Loreto, che sta parlamentando con Cianci e con Molina. Vediamo quello che sta succedendo, ma non si gioca ancora, quindi niente chiacchiere. Siamo al terzo minuto, Arezzo e Südtirol sono sullo 0-0, la linea a Verona.
5: A Verona il quinto di gioco, 0-0 il punteggio fra il Verona e il Vicenza. Il lungo giro palla della formazione di casa con Davidovic in profondità a cercare l'inserimento di De Battisti, c'è l'anticipo da parte di Cuomo, perfeziona il rilancio Caferri, prova a inserirsi ora Rauti, riesce a guadagnare una rimessa laterale battuta da Mercai, attacca ora il Vicenza, scontro fra Korac e Rauti, non interviene il direttore di gara, la palla sfila a fondo campo, dovrebbe essere rimessa in favore del Lellas, con Korac che però chiama i sanitari del Lellas, probabilmente si è fatto male il centrale difensivo. A più tardi per tutti gli aggiornamenti del caso. 5 minuti 45 secondi di gioco nel corso del primo tempo allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio,
1: abbiamo recuperato intanto anche il Benito Stirpe, dunque riprendiamo il giro da Frosinone Como Carmignani.
2: Minuto 4 di Frosinone Como, parziale sempre di 0-0, dunque non tantissime cose da raccontare per un inizio di gara piuttosto interessante dal punto di vista della dinamica, visto che sia Frosinone che Como si stanno assolutamente impegnando per sferrare attacchi che per ora non hanno portato grandi chance in particolare. Però il Frosinone è stato da subito il più attivo sulla destra, con Quernazze che è riuscito a mettere un pallone a centro area alzato sopra la traversa pericolosamente da Ramon. La formazione di casa attacca verso sinistra in tenuta gialla, è in azzurro invece il Como di Cesc Fabregas, sta per riprendere il gioco con una rimessa dal fondo affidata a Monterisi, si riparte da lontano per un Frosinone che sta giocando per ora alla pari contro la formazione più quotata, e quest'oggi lo ricordiamo è a caccia del primato in classifica. Al minuto 5 del primo tempo, 0-0 tra Frosinone e Como, andiamo a Parma.
3: Dove siamo nettamente avanti perché siamo all'ottavo minuto del primo tempo, non cambia però il risultato, Parma 0 a Genoa 0, rimessa laterale in favore del Parma in zona d'attacco dalla destra, la fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, battuta però all'indietro con il pallone che poi finisce sui piedi di Troilo, l'uomo più arretrato nella squadra di Carlos Cuesta, che apre a sinistra dall'altra parte dove c'è il tentativo di filtrante da parte di Diego Carlos, sbagliato, prova a ripartire allora il Genoa proprio da quella parte con il tentativo di percussione che viene però frustrato dalla buona lettura da parte di Valeri, poi prova a ripartire ripartire il Parma con Østigard che però va a fermare Romero, lo fa in maniera regolare. Attenzione al Genoa che riparte con Junior Messias in posizione di mezzo destro, le finte di Messias che cerca di incunearsi e va a conquistare un calcio di punizione da posizione interessante. C'è anche il giallo sventolato ai danni dell'autore del fallo, calcio di punizione in favore del Parma dai 20 metri, posizione più che mai invitante perché siamo leggermente spostati sulla destra e dunque da lì anche lo stesso mancino di Junior Messias potrebbe essere un'arma importante, ma si va per le lunghe per la battuta di questo piazzato. E allora 8:30 sul cronometro, 0-0 tra Parma e Genoa. Torniamo nuovamente ad Arezzo, Andrea Taffi.
4: Qui al Comunale siamo al sesto minuto, appena entrati nel sesto minuto con l'Arezzo che manovra con un lancio lungo verso Olivieri, sempre 0-0 tra Arezzo e Sud Tirolo. Adesso è la squadra di casa che controlla il pallone con Arthur Ionizza, oltre 300 presenze da Serie A e Serie B, che cede la rimessa laterale a Righetti mentre si osserva, si aspetta il piazzamento dei compagni, palla che retrocede verso Igianes e ancora di più verso Nunziante con la manovra degli aretini, padroni di casa, gli Amaranti, che riparte dalla propria area di rigore. Adesso un po' di rischi tra Gilli e Nunziante che decide di spicciarla con un lancio lungo verso Pattarello. 0-0 tra Arezzo e Sud Tirolo, siamo giunti alla fine del sesto minuto, linea a Verona.
5: Ci avviciniamo al nono allo stadio Bentegodi, Verona 0, Vicenza 0. Verona in questo momento in 10 uomini, è uscito Seid Korać, il centrale difensivo, non ce l'ha fatta, un problema alla gamba destra. Non è però ancora entrato in campo il suo sostituto che è proprio a metà campo, o si sta preparando all'ingresso in campo. Si tratta di Edmundson, il giocatore di origini faroesi. Arriva ora un fischio del direttore di gara, sarà un calcio di punizione per il Vicenza e può finalmente l'Ellas effettuare la sostituzione e tornare in 11 uomini con Edmundson che prende il posto dunque di Korać al centro della difesa. 9 minuti e mezzo di gioco a Verona, il punteggio nel derby fra Verona e Vicenza è sempre di 0-0. Studio
1: Frosinone Como.
2: Settimo minuto, Frosinone Como 0-0, ma c'è stata una tripla occasione del Como, un flipper in area di rigore indecifrabile, sicuramente due pezze ce l'ha messa il portiere del Frosinone Palmisani, aiutato dal montante su Duvikas in una prima occasione, anche un salvataggio sulla linea, sì, due volte Duvikas di testa e alla propria destra si è proteso Palmisani che anche ha esultato come se avesse realizzato un gol ed è riuscito anche, ripeto, con l'aiuto del palo a sventare il vantaggio del Como. Anche una conclusione dalla distanza con salvataggio in prossimità della linea da parte di un difensore da registrare in questo autentico assalto alla porta ciociaria da parte di un Como che sta subito mettendo le cose in chiaro dal punto di vista dell'aggressività e delle chance create. Molto alto sta giocando Ian Couto e sta aumentando la densità di uomini in attacco. Riesce a proteggersi il Frosinone con, come abbiamo detto, anche un portiere di altissimo profilo come quello che protegge i pali della porta ciociara, forcing che continua, ora una rimessa laterale a favore del Como, pertanto sul parziale che rimane di 0-0 tra Frosinone e Como, siamo appena entrati nel nono minuto di gioco, ci ritrasferiamo a Parma.
3: 3 minuti più avanti al Tardini, è il 12esimo, 0-0 tra Parma e Genoa, azione insistita nel periodo non collegato da parte della Genoa proprio sugli sviluppi di quel calcio di punizione dove ci eravamo lasciati. In realtà era stato tentato uno schema che non è uscito benissimo, poi però azione, come detto, pervicace da parte di Junior Messias che dalla destra è entrato in area di rigore, ha saltato due uomini vincendo anche un paio di rimpalli e poi ha cercato dalla linea di fondo di rimettere all'indietro un pallone su cui però è arrivato Corvi, il portiere del Parma, ad andarlo a frenare, ma c'è stato un brivido per i tifosi del Parma perché l'azione di Junior Messias è stata molto interessante. Adesso il gioco riprenderà con un calcio di rinvio che verrà operato proprio dal portiere del Parma Corvi, perché ancora il Genoa che si sta facendo preferire rispetto alla squadra di casa aveva portato un pallone in avanti senza però generare pericoli. Il rinvio di Corvi, divisa verde evidenziatore per l'estremo difensore della squadra di casa, la palla che viene rimpallata a centrocampo e rimandata nella zona di Osmaic, c'è in anticipo su di lui però Troilo torna indietro da Corvi che arrischia addirittura un dribbling su Osmaic che andava in pressione su di lui, il rilancio poi del portiere del Parma a cercare Romero ma a trovare la chiusura di Eisibue che serve Sou, la manovra del Genoa è avvolgente, prova a spostare adesso il giocatore della squadra di De Rossi la palla dalla destra verso la sinistra, la porta in avanti Baldanzi ma nel frattempo il Parma si va a richiudere e allora ci fermiamo anche noi, 12:40 sul cronometro del primo tempo, Parma 0, Genoa 0, torniamo nuovamente ad Arezzo.
4: Sempre 0-0 ad Arezzo, tra Arezzo e Sud Tirol, quando siamo giunti al decimo minuto con una palla filtrante in area del Sud Tirol che viene raccolta da Plizzari, che adesso allunga il pallone ai suoi difensori centrali nelle persone di Stivanello e di Giorgini, che manovra il pallone, poco fa una costruzione dal basso con una fittissima rete di passaggi nella propria area di rigore, tantissimi rischi, ma attenzione adesso a questo recupero in prima pressione dell'Arezzo, che manovra una palla al limite dell'area, recupera il Sud Tirol, che invece ha avuto un paio di sviluppi molto spigliati che l'hanno portato ad arrivare al limite dell'area di rigore dell'Arezzo, dove poi è stato murato. Decimo minuto, Arezzo e Sud Tirol sono sempre solo 0-0, linea Verona.
5: Il tredicesimo a Verona, 0-0 il punteggio fra Verona e Vicenza. Possesso palla in questo momento dei padroni di casa, Gagno, il portiere Vicentino, degli ospiti, è Gagno il portiere Vicentino, che ora fa ripartire la manovra dei biancorossi dopo aver preso il pallone, intercettato un traversone senza successo di Zappa. Attacca il Vicenza con Mercai che cerca di contestare un pallone a Davidovic. Possesso palla sempre per la formazione ospite, con Mercai che riesce a servire Zonta, allarga ora per Cafferri, spazio per un potenziale traversone uno contro uno con De Battisti, e riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Il giocatore del Vicenza si riprenderà il gioco dunque con un corner dalla bandierina di destra in favore del Vicenza. 13:45 allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio
1: Frosinone Como.
2: Minuto 12, 0-0 tra Frosinone e Como. Insiste il Como in area con Baturina, ci prova con il mancino, trova i tabelloni pubblicitari in precario equilibrio nel suo tentativo di mettersi in proprio e non dare la a un'azione corale come quelle classiche del Como che abbiamo visto in questo avvio di gara. Tra l'altro è stato proprio di Baturina il tentativo che è stato murato e fermato vicino alla linea di porta nella triplice opportunità dei lariani che abbiamo raccontato poco fa. Ora Como in avanti, approfitta di una leggerezza, Couto sulla destra, c'è Diaw, prova a sfondare, l'intervento di Bracaglia a murare la strada, ma ancora Como che riesce a conquistare un pallone per un attimo perché si avventa sullo stesso Guernazze, lotta e riesce a mantenere un possesso vicino alla linea della rimessa laterale, combatte con lui Jacobo Ramon, commette fallo, gli applausi che sentite sono proprio per la forza di volontà del canarino che è riuscito a mettersi in opposizione appunto al suo avversario. Nel centrocampo del Como c'è Miglia accanto ad Acuña, rispetto alla formazione che abbiamo annunciato, ovvero quella di Max Perrone, preferito allo spagnolo. Per il resto tutto confermato, anche direi quello che è la propensione attacco di Gejemi sulla destra ad approfittare di questo svarione all'interno della difesa del Como. Gejemi e l'intervento di Boutet con i piedi ad allontanare il pericolo, la scoppiettante e le leggerezze delle due difese stanno facendo la differenza. Si è salvato ora il Como. Tredicesimo, Frosinone 0, Como 0, Parma.
3: 0-0 tra Parma e Genoa, prova ad attaccare il Parma con Romero, messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara, si gioca da 17 minuti la prima parte della partita, è sempre 0-0 come detto tra Parma e Genoa. Nel periodo non collegato ammonito Otoa per il Genoa, che dunque va a fare al paio con l'altro ammonito della partita, questa volta del Parma, ovvero sia Drobnic. È successo che Otoa ha andato a controllare un pallone all'altezza del centrocampo in maniera però tutt'altro che perfetta, gli stava portando via la sfera Romero, il Bilal Touré, che stava poi scappando via, trattenuto in maniera vigorosa da parte del giocatore del Genoa, inevitabile l'ammonizione e il calcio di punizione. Palla che adesso finisce fuori dopo un contrasto, c'era stata anche un'irregolarità, un fallo in attacco compiuto in questo caso da Diego Carlos, e allora calcio di punizione in favore del Genoa all'interno della propria metà campo. Lo scambio all'indietro di Frendrup verso addirittura il proprio portiere Bailo.
2: Il vantaggio del Frosinone, attenzione, il vantaggio del Frosinone firmato Giacomo Calò al 14° del primo tempo. È cambiato il risultato dello Stirpe, botta sotto la traversa di Calò per il seguente parziale, Frosinone 1, Como 0, a te.
3: E ha sfiorato il vantaggio mentre parlava Diego Carmignani anche il Genoa, perde palla il Parma a centrocampo, la fuga di Osmaic, la conclusione e la palla deviata da un difensore del Prato in copertura difensiva messa in corner. Ci sarà un calcio d'angolo in favore del Genoa, ma siamo lunghissimi, Parma 0, Genoa 0, è il 18°, andiamo ad Arezzo.
4: 14esimo agli sgoccioli ad Arezzo. Arezzo e Sud Tirol sempre sullo 0-0 con i padroni di casa che adesso recuperano un pallone con Coppolaro soffiato a Bjarkason, ma il rilancio è troppo lungo per Cianci e la palla finisce sui piedi di Plizzari che rimette subito in gioco per Stivanello che controlla il piazzamento dei compagni. Sempre più spigliata sembra la manovra del Sud Tirol che riesce a trovare sempre l'uomo libero. Questo è proprio il calcio di Postanzini, allievo di De Zerbi, anche se adesso Tronchin sbaglia un passaggio in maniera abbastanza clamorosa. 15esimo minuto al comunale di Arezzo, Arezzo 0, Sud Tirol 0, Verona.
5: 17:30 al Bentegodi, Verona 0, Vicenza 0. Un tentativo da parte degli ospiti al quarto d'ora, calcio d'angolo battuto da Costa, incornata di Marchizza e poi una deviazione di un difensore del Verona. La palla sembrava destinata alla porta, spedita però proprio dalla testa di un difensore giallo-blu sopra la traversa. Attacca ora il Verona con Edmundson che porta palla, tre quarti del Vicenza, prova a inserirsi De Battisti, c'è però il raddoppio di Cafferri che insieme a Zonta riesce a togliere il pallone all'esterno difensivo del Verona. 17-18 minuti e 10 secondi in questo momento, il punteggio allo stadio Bentegodi sempre di 0-0 fra Verona e Vicenza. Studio.
1: Ci fermiamo pochi secondi per la pubblicità.
7: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: E ripartiamo da Frosinone Como.
2: Dove Frosinone, dove è cambiato il parziale da pochissimo, siamo al 16esimo attualmente, 2 minuti fa il centro numero 1 in carriera in Serie A firmato Giacomo Calò, al minuto 14 Como 1, Frosinone 1, Como 0, azione tutta sviluppatasi sulla destra dove Gecemi sta diventando il fattore principale dei ciociari. La sovrapposizione è stata però in quell'occasione proprio suggerita dall'esterno del Frosinone di Schmidt che intelligentemente è andato a servire dentro la rigore a rimorchio verso Calò che si è spostato all'indietro proprio per ricevere e dimenticato dalla difesa del Como un pallone invitante che di prima intenzione uno dei beniamini di casa è riuscita a scaraventare sotto la traversa anche con deviazione di un elemento del Como, gol che sarà sicuramente ed è assolutamente in questo momento assegnato proprio al centrocampista del Frosinone che ha avuto un periodo ovviamente di difficoltà come avete potuto ascoltare dalle nostre parole con l'assedio del Como, ma sta uscendo bene con velocità e voglia e grande volontà riuscendo ad arginare quelli che sono gli assalti apportati da Nico Paz e compagni piuttosto fumosi e un po' approssimativi nell'ultima parte di campo. Ora ancora Frosinone in avanti, guadagna un interessante calcio di punizione, lo stesso Calò tra poco prenderà il pallone con una possibilità anche di andare direttamente in porta. Siamo nello spigolo basso dell'area di rigore, accanto a lui c'è il compagno di scorribande in avanti Guernazze, a tra poco forse per aggiornamenti su quello che sta accadendo in area del Como. Minuto 18, Frosinone 1, Como 0, ribadisco il parziale, torniamo a Parma.
3: Dove si sta per chiudere il minuto di gioco numero 21, 0-0 tra Parma e Genoa, tanto nervosismo in campo, tanti falli, gioco abbastanza spezzettato, ma il Genoa che cerca di manovrare di più e il Parma che prova a ripartire in contropiede. Ennesimo fallo a centrocampo, questa volta intervento irregolare da parte di Junior Messias che ha avuto anche la peggio peraltro nello scontro con Drobnik, calcio di punizione battuto dunque dal Parma che manovra adesso all'interno della propria metà campo, lo fa con Troilo che va a scambiare ancora con lo stesso Drobnik che si è spostato a sinistra, lancio lungo a cercare là davanti Valeri, in anticipo su di lui c'è Marcandalli, Genoa che recupera la sfera, lo fa con Baldanzi che adesso alza un pallonetto a cercare la corsa sul settore di destra di Osmaic, anticipato da Troilo che lo marca praticamente a uomo, così come una settimana fa si era messo a uomo su Moise Kean nella partita contro il Como. Junior Messias riceve dalla rimessa laterale, prova a mettere in movimento Isivue che cerca di andare via a lontani, che gli sporca la palla e la mette in fallo laterale, rimessa laterale ancora in zona d'attacco al limite dell'area di rigore in favore del Genoa. Siamo arrivati al 23esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Parma e Genoa, Arezzo.
4: 18 e mezzo sul cronometro al comunale, Arezzo 0 su Tirol 0 con gli ospiti che stanno manovrando sulla tre quarti in attacco con Bjarkason che finta il tiro poi mette una palla filtrante per Lopez che si arrabbia con il compagno perché la voleva sui piedi al limite dell'area e allora buon gioco Righetti nel controllare. Sembrano mancare due passaggi alla squadra del Sud Tirol che è quella sicuramente più propositiva. L'Arezzo per adesso agisce molto con i lanci alla ricerca dei 196 centimetri di Pietro Cianci oppure della velocità, della fantasia di Pattarello e Olivieri. Adesso Arezzo in possesso palla con Sala che riceve e scarica per Gili, lancio lungo sul contromovimento di Pietro Cianci ma Giorgini allunga la traiettoria del pallone verso Plizzari. Sono passati 20 minuti, 19 minuti e 13 secondi sul cronometro, Arezzo 0 su Tirol 0, Verona.
5: 22 e 20 al Bentegodi, Verona 0, Vicenza 0, ci ha provato l'Hellas pochi istanti fa con Lella, conclusione della mezzala del Verona da circa 25 metri, non particolarmente potente, anche piuttosto centrale, nessun problema per il portiere Gagno, attacca ora il Vicenza con Zonta sull'out di destra, siamo nella metà campo del Verona, riceve palla in questo momento Bellemo, si va da Costa, il lungo giro palla del Vicenza, tutti e 10 i giocatori di movimento dell'Hellas dietro la linea della palla, chiudere le linee di passaggio, 23esimo che sta per scoccare al Bentegodi, Verona 0, Vicenza 0, studio
1: Frosinone Como.
2: 21esimo, 1-0 tra Frosinone e Como, gara divertentissima, tante chance, ora il Como dentro l'area con Dubicas, spalle alla porta, Monterisi riesce ad allontanare il pericolo in collaborazione con i compagni, altra ripartenza del Frosinone inesauribile, sulla destra Gejemi, è una ripartenza, una triangolazione lunga con l'invenzione di Schmidt dentro l'area, ci sono due del Frosinone che potrebbero accogliere il tentativo di assist, l'intervento a precedere Butè è stato di Ramon, ennesimo calcio d'angolo del Frosinone, ma poco prima, vicinissimo al pari il Como con un'intuizione di Iancouto che ha lanciato in aria Diao in orizzontale, tagliato fuori Palmisani, salvataggio in scivolata di Calvani sui piedi di Duvicas, poi palla rimessa in mezzo dallo stesso Diao, fermata dal portiere del Frosinone, un'occasione ogni minuto e mezzo circa rispetto a quello che abbiamo potuto constatare e verificare, nuovo calcio d'angolo per il Frosinone che tra l'altro in una battuta da corner è stato vicino al bersaglio grosso poco fa, arriva il pallone tagliato in area, allontana la difesa del Como, arriva anche la botta da fuori da parte di Schmidt, sorvola la traversa, emozioni a non finire qua allo Stirpe, un tiro al bersaglio, un solo gol, quello di Calò al minuto 14 che ci fa ribadire l'attuale parziale qui in Ciociaria al minuto 22, Frosinone 1, Como 0, Parma.
3: E a Parma evidentemente le emozioni sono rimaste tutte quante a Frosinone perché qui la partita è tutt'altro che spettacolare. In questo momento c'è la sosta per il pausa rinfrescante o cooling break se preferite l'aspetto inglese dal punto di vista linguistico. Si gioca da 26 minuti, Parma 0, Genoa 0, un solo tiro in porta fino a questo momento da refertare, quello di Junior Messias nella parte iniziale della partita che non ha impegnato neanche particolarmente Corvi, tanta tensione. Tanti calci e poco calcio verrebbe da dire visto che la partita è stata molto spezzettata, gioco fermo in questo momento, ci fermiamo anche noi, non rubiamo spazio alla cronaca ribadendo solamente il parziale, Parma 0, Genoa 0, 25-35 sul cronometro, Arezzo.
4: Lopez del Sudtirol in incursione in area di rigore che viene murato da Gilli e da Igianes e poi sul rilancio palla troppo lunga per Pattarello, 0-0 sempre tra Arezzo e Sudtirol, a differenza di Parma neanche un tiro in porta invece ad Arezzo, l'unica nota sul taccuino, anzi le uniche note sul taccuino sono un calcio d'angolo per parte per l'Arezzo e il Sudtirol, per il resto grande battaglia a centrocampo e le difese che hanno la prevalenza. 23esimo minuto al comunale di Arezzo, Arezzo 0, Sudtirol 0, Verona.
5: 25 e mezzo a Verona, 0-0 sempre il punteggio nel derby veneto fra Verona e Vicenza. Gialloblu nella metà campo ospite, provano ad avanzare con Zappa che si porta sulla tre quarti vicentina, costretto a fermarsi, lo scarico per Suslov, Franco bollato dal capitano del Vicenza Costa, ora Iannoni, il suggerimento in profondità per Mulattieri, si allarga all'interno dell'area di rigore, scivola l'attaccante veronese, prova a proteggere il pallone e però non riesce a guadagnare il calcio d'angolo, sarà rimessa da fondo campo per il Vicenza, siamo al 26esimo scoccato da qualche istante, il punteggio Verona 0, Vicenza 0. E linea allo studio.
1: Torniamo a Frosinone.
2: Siamo al 24esimo minuto del primo tempo. Il Frosinone, ricordo, conduce 1-0 sul Como. Resiste il gol da dentro la di rigore sotto la traversa di uno dei beniamini della cavalcata anche dello scorso anno in Serie B per la promozione, vale a dire Giacomo Caloma. Insiste il Como sulla destra con Nico Pass e Diao. Hanno avuto più brillantezza nei minuti iniziali. Dopo il gol del Frosinone un po' di spavento, un po' di paura fiora in un Como che forse sta vanificando i propri sforzi e le proprie proverbiali intuizioni di giocate corali. Spesso vengono annullate dalla direi organizzazione, ma anche forza di volontà e di nervi del Frosinone, che adesso per l'ennesima volta con una triangolazione lunga arriva in prossimità dell'area di rigore. Ci mette lo zampino Jacobo Ramon, si rifugia in calcio d'angolo, l'ennesimo a favore del Frosinone. Porta alla nostra sinistra con gli uomini in maglia gialla, in completo giallo, che stanno avvicinandosi alla battuta con lo stesso Calò, senza serrare i tempi. Un Como che sembra un po' colpito da questa grande prova del Frosinone, anche dalla scarsa vena realizzativa degli stessi lariani, che poco fa, come abbiamo raccontato, sono stati annullati in una duplice occasione. Arriva il calcio d'angolo, la torsione, la palla che si impenna sopra la traversa senza alcun pericolo per la porta, difesa da Butè. Minuto 25 in questo istante, Frosinone 1 Como 0 Parma.
3: 28:20 sul cronometro del primo tempo, Parma 0 Genoa 0. Il gioco è ripreso dopo la pausa rinfrescante in cui gli allenatori hanno dato, diciamo, consigli importanti a tutti quanti i calciatori. Cerca di scuotersi adesso il Parma con Lontani, che fugge sul settore di sinistra ma si trascina la palla oltre la linea del fallo laterale. Nel periodo non collegato, rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Genoa, con la lunga gittata di Eisibue, che ha messo la palla direttamente in area di rigore per il tentativo di Oestigata, che però ha travolto Troilo, è andato a commettere fallo. Adesso è proprio lo stesso Troilo che deve difendere sulla discesa di Osmaic, che cerca il traversone dalla destra, mette la palla verso il centro dell'area, ci mette lo stinco Troilo, palla che carambola poi sul fondo per un nuovo calcio d'angolo, il calcio d'angolo numero 4 della partita in favore del Grifone. Uno ne ha battuto il Parma. Seguiamo questo corner prima di tornare ad Arezzo. La bandierina sarà quella di destra, fronte offensivo della squadra ospite, dunque sostanzialmente quella nei pressi della fascia dalla quale vi stiamo raccontando la partita. Sul punto di battuta c'è So, maglia numero 97, che osserva il piazzamento dei compagni. Vedremo se sarà una palla in area oppure se sarà una battuta corta. La palla in area, il colpo di testa in controtempo di Oestigard, interessante, ma la parata facile di Corvi disinnesca la minaccia. Attenzione, perché c'è subito un tentativo di rilancio fintato dal portiere del Parma, che invece aspetta che tutti si riposizionino. 29:40, 0-0 tra Parma e Genoa. Torniamo ad Arezzo.
4: E qui corre il 27esimo minuto del primo tempo. Arezzo e Sud Tirolo sono 0-0, non corrono invece i giocatori perché sono nelle rispettive panchine per ristorarsi. Anche qui pausa rinfrescante, l'unica nota che si è aggiunta al già povero taccuino è l'ammonizione che è stata comminata ad Arthur Ionizza dall'arbitro Di Loreto per un intervento falloso su Rispoli, che stava andandogli via e Ionizza lo ha fermato. Dunque Arezzo 0, Sud Tirolo 0, siamo al 27esimo, linea a Verona.
5: 29:40, Verona 0-0, sempre fra Verona e Vicenza. Ci ha provato l'Hellas pochi istanti fa, una mischia in area di rigore su un suggerimento dalla destra, un cross basso da parte di Le Borgne, non è riuscito a indirizzare verso la porta il pallone. Sar, spinto dal muro vicentino, il tentativo dell'esterno ad attacco della formazione guidata da Marco Baroni, in possesso palla ma in difficoltà quando bisogna andare a concludere. Vediamo ora la porta Le Borgne, il tocco per Suslov, il tentativo da parte dello slovacco di avanzare verso la tre quarti. Nulla da fare, 30 minuti 15 secondi allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio.
1: Andiamo con un giro veloce, riepilogativo, soltanto un minuto e punteggio da tutti i campi, ripartendo da Frosinone.
2: A Frosinone 1-0 per la squadra di casa sul Como, minuto 28 Parma.
3: 32esimo al Tardini, Parma 0 Genoa 0 Arezzo.
4: 28esimo al Comunale di Arezzo, Arezzo 0 Sudtirol 0 Verona.
5: 30 minuti, 45 secondi di gioco allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0 Studio.
1: E ripartiamo da Frosinone Como.
2: Siamo entrati da pochissimo nel 29esimo minuto di Frosinone Como, 1-0 il parziale. Siamo rientrati in campo da poco, visto che anche qua c'è stato il cooling break, giornata caldissima allo Stirpe, soprattutto utile immaginiamo per il Como per riorganizzarsi, per capire quello che non è andato. Attenzione, palla in area, Raimondo ci prova, fuori, esterno, corso. con una leggerezza della difesa del Como che sembrava avere anticipato questo pallone proiettato da destra dentro l'area, è riuscito a spuntare invece il numero 9 dei Ciociari con il tocco di sinistro a rientrare. Ancora una volta tabelloni pubblicitari, ancora una volta c'è una opportunità da gol, soltanto una rete, quella di Calò, ma potevano essere diverse quelle a referto sinora. Dicevamo di un Como che deve riorganizzarsi, invece stava per essere di nuovo colpito a freddo dagli avversari. Lungo rinvio da parte di Palmisani, colpo di testa allontanare di Jacopo Ramon, vince il duello a centrocampo il Frosinone, si riproietta sulla sinistra dove Guernazze però è annullato dal ritorno di Ian Couto, uno dei migliori a mio modo di vedere da parte del Como. Palla di Boutet, sarà calcio di punizione a favore del Como che stava un po' scherzando col fuoco lì in prossimità dell'area di rigore. L'anticipo di Miglia messo giù alla mezz'ora, mentre non si gioca ci sarà appunto calcio di punizione per i lariani nella propria metà campo alla mezz'ora. Frosinone 1 Como 0 Parma.
3: 33esimo minuto del primo tempo, sempre reti inviolate al Tardini tra Parma e Genoa. L'avevamo definita una sfida della paura ed in effetti sembra la paura ad essere, diciamo, la grande protagonista di questo match, con le squadre che hanno paura di scoprirsi, cercano di costruire con la palla tra i piedi, limiti tecnici da una parte e dall'altra e precipitazione, questo significa tanti errori e gioco molto spezzettato, come in questo caso con il tentativo di tagliare il campo dalla sinistra verso la destra del Parma che va ad incocciare contro gli stinchi di Baldanzi che mette la palla in fallo laterale, già battuto all'indietro, si riparte per quello che riguarda il Parma dal portiere Corvi che all'interno della propria area piccola osserva il piazzamento dei compagni, aspetta che gli vada incontro Mandela Keita che apre poi nella zona di Troilo che esce dalla propria area di rigore, spazio per avanzare, vedremo se il Parma velocizzerà la propria manovra, il passaggio in verticale a cercare Romero che lavora bene il pallone, poi spalle alla porta, cerca di girare la memoria per El Bilal Touré che però non può arrivare su quel pallone perché è troppo profondo. Interessante l'idea, un po' meno la modalità di esecuzione, e dunque si riparte dall'altra area di rigore, questa volta però con il portiere del Genoa Bailo, mentre il cronometro continua ad andare avanti. Siamo arrivati al termine del minuto di gioco numero 34, sempre 0-0 tra Parma e Genoa. Andiamo da Andrea Taffi ad Arezzo. Arezzo sul Tirol.
4: Mezz'ora superata da 30 secondi, Arezzo 0 su Tirol 0, gli ospiti che manovrano sulla linea di difesa, adesso Oliveri che recupera un pallone facendo venire il brivido ai giocatori del Sud Tirol, ma prontamente ci mette una pezza a Giorgini, adesso la palla che supera la linea mediana con Rispoli, il giocatore di proprietà Como che lancia un filtrante verso Angelè, il taglio letto molto bene da Igianes che sta per arretrare verso Nunziante, pressato da Angelè, Igianes adesso prova il rilancio sui piedi di Lopez che però è proprio lì a due passi, allora Lopez, il doppio passaporto portoghese e di Capoverde che deve rientrare verso la propria metà campo dove ricomincia la manovra di Rispoli e Tronchin. 32esimo minuto al Comunale di Arezzo, Arezzo 0 su Tirol 0 Verona.
5: 34esimo a Verona, Verona 0 Vicenza 0, contropiede da parte dei biancorossi con Mercai che punta Edmundson ma ha la meglio il centrale del Verona, rimane a terra l'attaccante biancorosso, nessun provvedimento da parte del direttore di gara, attacca ora il Verona con Le Born che cambia gioco da sinistra a destra, spazio per Zappa che avanza, supera la metà campo, non ci sono però compagni liberi pronti a ricevere, arriva adesso il pallone a Suslov che va in uno contro uno su Costa, si allunga troppo però il pallone permettendo al capitano del Vicenza il recupero, possesso palla ora per i biancorossi, 35esimo che sta per scoccare al Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio,
1: torniamo ai mondiali di ciclismo per un flash, mondiali di ciclismo che hanno preso il via in Canada con la crono femminile, sentiamo se ci sono novità da Cristiano Piccinelli. Cristiano,
6: al momento abbiamo soltanto riferimento per quanto riguarda i primi 10 km a 7, saranno 39,2 in totale quelli da percorrere dalle atlete di questa corsa, con praticamente la stessa distanza della prova al maschile, anche la più lunga nella storia di una crono mondiale femminile. Abbiamo soltanto riferimento di Xintang, la cinese, che però è stata la seconda a partire, 15,20,65, evidentemente insomma bisognerà attendere un po' per avere un riferimento più chiaro su quelli che saranno i tempi da medaglia, i tempi da podio. Ricordiamo però che abbiamo due atlete al via, si tratta di Vittoria Guazzini e dell'Elisa Longoborghini che però insomma ha già detto che non sarà questa la sua gara, punta soprattutto alla prova su strada. Per Vittoria Guazzini però questa cronometro senza sostanzialmente salita, 200 metri di dislivello ma con molte curve anche a U, con un asfalto non bellissimo, potrebbero anche consentire a alla specialista della pista, Vittoria ha vinto tante medaglie in pista, di fare un buon risultato a Montréal in Canada. A te.
1: Torniamo al calcio, Frosinone Como.
2: Minuto 34 di Frosinone Como, 1-0 per i padroni di casa, uno degli eccezionali momenti in cui non si sta giocando, ma soprattutto in cui c'è da vedere quello che sta capitando in campo, visto che ci sta un intervento in netto ritardo da parte di Couto su Pernazza, che se n'era andato sulla sinistra all'altezza della linea laterale davanti alla panchina di Albini, per intenderci intervento da giallo secondo lo Chiffi. C'è anche discussione, forse perché il colore poteva essere diverso, in netto ritardo e a mezza altezza, è ancora a terra Pernazza, speriamo che non sia nulla di grave per lui. Quello che possiamo dirvi, oltre al fatto che non si sta giocando per le cure mediche,
8: scusa Diego, ha segnato il Parma, Romero, 38esimo, Parma 1, Genoa 0, a te.
2: Grazie al 35esimo, non ci resta che ricordare il parziale di Frosinone 1, Como 0, che c'è un ammonito Couto, anche possiamo dire che il Como con pazienza è riuscito a cucire un'azione degna di nota nel periodo non collegato, una botta colpo sicuro da fuori, con lo spazio davanti a sé, lo specchio a disposizione per piazzare il pareggio. Nico Paz è andato al lato a completare non in maniera decisa e decisiva, direi, questa lunga manovra del Como. 1-0 il parziale, 35 sul cronometro, Frosinone Como con la squadra di casa in vantaggio. Parma.
9: E a Parma la partita si è sbloccata, ha segnato Romero e insomma un errore a centrocampo da parte del Genoa, che ha gestito con sufficienza un pallone rubato, intercettato da Romero, che poi sullo scatto in velocità ha bruciato, ha preso il tempo a Östigard, è entrato in area di rigore e dai 15 metri con una diagonale preciso è andato ad infilare Bailou, primo tiro in porta della partita per il Parma e gol del vantaggio, Parma 1 Genoa 0, si era fatto preferire il Genoa fino a questo momento nella partita, anche se lo abbiamo detto più e più volte, non ci sono state tante emozioni. Vedremo se adesso la rete realizzata dalla squadra ducale andrà poi in un certo senso anche a sbloccare una partita figlia della paura, diciamo più della paura di prenderli che della voglia di farli i gol. Ha segnato il Parma, ripetiamo, con il primo tiro in porta della sua partita, la squadra di Carlos Cuesta si è portata in vantaggio, lo ha fatto con Romero al suo secondo gol stagionale, nonché terzo gol complessivo dell'intero Parma, due ne ha fatti Romero, uno l'ha fatti Giusta, si è portata in vantaggio, lo ha fatto con Romero al suo secondo gol stagionale, nonché terzo gol complessivo dell'intero Parma, due ne ha fatti Romero, uno l'ha fatti il giovanissimo Simone Lontani,

0: Arezzo e Sudtirol sono sempre sullo 0-0 e la linea può andare a Verona.
1: A Verona ci avviciniamo al 40esimo, invariato il punteggio, sempre 0-0 fra Verona e Vicenza, conclusione ora di Suslov dalla distanza, almeno 35 metri, davvero lontana dal bersaglio un paio di minuti fa. Un altro tentativo da parte della squadra di casa, buon traversone dalla destra da parte di Zappa, taglio sul primo palo di Mulattieri, buono anche il tentativo da parte dell'attaccante giallo-blu, però tiro troppo debole, neanche facile comunque la conclusione da parte di Mulattieri, marcato strettamente dal centrale difensivo del Vicenza, Brighenti. Possesso palla ora per la formazione ospite, che fa ripartire la manovra d'attacco col proprio portiere Gagno. 40 minuti 20 secondi di gioco allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0, e linea allo studio.
2: Ancora Frosinone Como.
3: Minuto 38, Frosinone in area di rigore, tentativo di colpo di tacco da parte di Raimondo, ferma tutto Butè, azione ennesima ubriacante sulla sinistra di Pernazzer. Esiste l'1-0 per la squadra di casa contro un Como lento e forse che si specchia troppo in se stesso, nelle proprie qualità tecniche. Poco fa, questo possiamo dirlo, in particolare di Nico Passe, che è andato a rallentatore su un'azione manovrata con un mini assedio rappresentato dall'avanzata del Como, invece in velocità sprigionato tutta la propria energia la squadra di Alfini con questa azione che ha messo in condizione appunto Raimondo di portare la palla in rete. Attenzione, proprio Raimondo in area di rigore, il tocco di sinistro, Butè, la palla resta lì, allontana poi il Como, altra chance clamorosa per il Frosinone, 3 contro 3, il contropiede del Como. Nico Pass sulla sinistra per Baturina, dobbiamo seguire questa azione, troppo lungo per andare direttamente in porta, insegue il pallone Baturina dentro l'area sulla sinistra, dietro centralmente per Diao, si fa vedere Nico Pass, troppo immobile qui il Como, è tornato nel frattempo tutto il Frosinone, aspetta di scegliere bene i passi da fare per apportare il proprio pericolo alla porta di Palmisani. Nulla di fatto, il Frosinone è un muro infrangibile in questo momento, Como che continua con un tiki taka, un palleggio sulla tre quarti infruttuoso. Minuto 40, ribadiamo il parziale Frosinone 1 Como 0 e torniamo a Parma,
4: dove la partita sembra essersi stappata, come dicono quelli bravi, in questo momento definitivamente. Parma 1 Genoa 0, è il 43esimo, occasionissima Parma pochi istanti fa, traversone dal fondo dalla sinistra di Valeri, preciso per la testa di El Bilal Touré, che prende il tempo ad Otoa ma non riesce ad inquadrare la porta, palla alta di un metro circa sulla traversa difesa da Bailo. Parma che adesso cerca di manovrare al centrocampo con Sierro, si lotta quasi fosse una touche rugbistica, alla meglio alla fine il Genoa con Frendrup che sposta la sfera lì indietro nella zona di Östigard. Siamo praticamente davanti all'area di rigore del Genoa, con calma e pazienza Otoa aspetta che gli vada incontro il Bilal Touré per appoggiare la sfera ad Östigard, che sceglie di ripartire poi da Bailo. Il giro palla della squadra ospite sottolineato dai fischi del Tardini, che cerca di innervosire l'estremo difensore olandese, che sceglie allora il lancio lungo a cercare Izibue ma a trovare il colpo di testa di Valeri, palla rimandata dall'altra parte in una sorta di flipper dove Marcandalli cerca di riportarla in avanti appoggiandosi poi a Frendrup. Davanti alla panchina di De Rossi avanza il giocatore danese, che cerca poi la profondità per l'inserimento di Marcandalli, che viene messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara. Attenzione, Marcandalli spintone ai danni di Troilo e adesso l'arbitro andrà probabilmente ad ammonire. È così, Marcandalli, fallo direzione di Marcandalli che ha messo giù Troilo, terzo ammonito della partita dopo Drobnic e Otoa, anche Marcandalli. 43-40 Parma 1 Genoa 0, decide la rete realizzata al 38esimo da Romero e noi andiamo ad Arezzo.
0: 41esimo minuto al Comunale, Arezzo 0 Sudtirol 0, una fiammata del Sudtirol ma anche l'altrettanto eccellente chiusura di Righetti, che ha negato a Lopez, servito da Molina, a sua volta chiamato in causa da Plizzari, dunque due passaggi per arrivare agli 80 metri. Dicevamo, la chiusura di Righetti ha spento questa iniziativa del Sudtirol, che adesso torna in possesso palla con Tronchin che c'è dall'indietro per Giorgini. Da segnalare nel periodo collegato anche i reclami di un calcio per un calcio di rigore da parte dell'Arezzo, che negli ultimi minuti sembra aver preso coraggio un po' con i recuperi dalla prima pressione, un po' anche con la maggiore precisione, la maggiore qualità dei lanci dei costruttori di gioco, quelli che stanno nella linea di difesa, a favore di Cianci, Pattarello e Olivieri. Su uno di questi, un cross di Viviani per Cianci, c'è stata una spinta di Giorgini ma Di Loreto ha detto che era tutto regolare. Sempre 0-0 tra Arezzo e Sudtirol, siamo giunti al 42esimo minuto del primo tempo, linea Verona.
1: 44-20 al Bentegodi, 0-0 il punteggio fra Verona e Vicenza. Ora il Vicenza prova a distendersi con Costa, che lancia in profondità Alessio per la precisione, Edmundson lo anticipa e mette la palla in fallo laterale.

0: costante la presenza nella metà campo avversaria del Verona, ma davvero difficoltà a trovare la conclusione per il Vicenza. Tanta attenzione in fase di copertura, ma davvero poco incisivo il team guidato da Fabio Gallo. 44:50, si attende l'indicazione del recupero. Il punteggio allo stadio Bente Godi: Verona 0, Vicenza 0. Lì allo studio
1: Frosinone.
2: Minuto 43 allo Stirpe, Frosinone che conduce sempre 1-0 sul Como. Altra avanzata di Lariani nel periodo non collegato, non è riuscito poi ad andare alla conclusione in maniera utile alla causa. Da Cugna, ricordiamo, appena convocato da Zidane nella nazionale francese, sballato il suo tentativo in precario equilibrio da fuori area. Fase questa ancora di forcing da parte del Como, ma molto ferma la squadra di Fabregas sulla destra. Diao a centro area, Nico Paz, Palmisani toglie la palla dalla porta, era destinata in fondo al sacco, un colpo di testa in tuffo da parte di Nico Paz alla sua destra, ancora una volta l'ha tolta, poi palla che è rimasta lì, l'intervento, si sono precipitati i suoi compagni di squadra ad allontanare. Ancora come in avanti con Baturina sulla sinistra, un po' spento oggi il croato, protegge il pallone, seguiamo questa altra azione perché Como sta attaccando in massa. Nico Paz fuori area, il tentativo per Jacobo Ramon, colpo di mano, credo abbastanza eloquente, qui non c'è dubbio, calcio di punizione a favore del Como, era stato Guernazze a anticipare con un braccio. Questa manovra avanzata del Como al 44esimo, calcio di punizione non lontano dal limite dell'area, con il Frosinone in vantaggio 1-0 sulla squadra di Fabregas, linea che torna a Parma.
3: Dove siamo già nel recupero, sono stati decretati 3 minuti di extra time, se ne sono di fatto già andati 2. Situazione invariata, Parma 1, Genoa 0, decide sempre la rete realizzata al 38esimo da Romero. Occasione Genoa però nel periodo non collegato con Baldanzi, che ha liberato il sinistro dal limite dell'area di rigore. Conclusione da posizione interessante, esecuzione rivedibile con la palla che è finita in curva. Adesso calcio di punizione in favore del Parma, battuto dalla propria metà campo direttamente dal portiere Corvi, a cercare il Bilal Touré, che prova a sfondare le linee della difesa genuana, palla che viene però rimandata in avanti da Östigard. Si lotta a centrocampo con Osmaic che cerca di impadronirsi del pallone, ma finisce nella morsa dei difensori ducali, poi serie di rimpalli. Sierro cerca di mettere giù la sfera, fermato in maniera irregolare da Baldanzi, calcio di punizione all'altezza della linea mediana proprio in favore del Parma. Siamo agli sgoccioli della prima frazione di gioco, mancano solamente 10 secondi al termine dei 3 di recupero decretati dal direttore di gara, il signor Mariani. Allora restiamo in cronaca per qualche altro secondo per potervi dare in diretta il finale di primo tempo della sfida del Tardini. Battuto il calcio di punizione, palla spostata nella zona di Valerio, ovvero sia l'out di sinistra, sfera all'indietro poi per Troilo che è in orizzontale a Diego Carlos, e arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara. È finito il primo tempo al Tardini, Parma 1, Genoa 0, decide fino a questo momento la rete realizzata da Romero al 38esimo Arezzo.
4: 20 secondi alla fine dei 45 minuti del primo tempo, il lancio di Giorgini per Okoro che finisce sui piedi di Gilli. Adesso il Sutterol che però riesce a recuperare il pallone, limite dell'area, Lopez entra con la palla sul sinistro, mette palla in mezzo, devia Coppolaro, poi c'è palla ancora in mezzo per Molina e c'è il gol del Sutterol, lo segna se non sbaglio Rispoli. Dunque Sutterol in vantaggio proprio allo scadere, 9 secondi dopo il 45esimo, su Tirol in vantaggio dopo un'azione prolungata in cui il disimpegno sbagliato dell'Arezzo ha favorito l'offensiva del Sud Tirol. Cambia il parziale dunque al comunale di Arezzo, Arezzo 0, Sud Tirol 1, gol di Rispoli, linea a Verona.
0: E dopo 2 minuti di recupero le squadre sono negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo, Verona 0, Vicenza 0 allo stadio Bente Godi. Linea allo studio.
1: E allora torniamo a Frosinone Como fino al termine del primo tempo, vai.
2: Primo minuto di recupero che scade adesso, 4 concessi dall'arbitro Chinfi, siamo in ritardo rispetto agli altri campi e dunque siamo un po' più in là per quanto riguarda fase cronometrica, ed è un Frosinone in vantaggio, sempre 1-0 su Como. Como che ha avuto le sue chance, meriterebbe almeno un gol, ma un Frosinone generosissimo che ruba l'occhio soprattutto per la forza di volontà che ci sta mettendo e la qualità lì davanti con
5: le giocate in particolare di Quernazze, generoso anche lui a tal punto che un suo ripiegamento arretrato è stato giudicato in maniera fallosa e degno di ammonizione dell'arbitro Kiffey, è il secondo ammonito dopo Couto, diciamo sono cose che capitano su quella fascia lì, visto che tutto si sta svolgendo con massima velocità sul lato mancino d'attacco del Frosinone. Attenzione Nico Pass per Diao, Diao sul sinistro riesce a cercare almeno la conclusione e a trovare la deviazione per un calcio d'angolo a favore del Como, bandierina di destra nel periodo prolungato, è riuscito ancora il Como a rendersi pericoloso, quasi dimenticavo visto che le occasioni fioccano con Jacopo Ramon, proiezione offensiva con un tentativo di mettere la palla al centro, poi ritrovato casualmente dal pallone, un contrasto vinto poi dal difensore, suo diretto avversario. Dentro l'area, attenzione, Nico Passa, il controllo sul dischetto, viene allontanato ancora da Monterisi, contropiede del Frosinone, lanciato verso l'area di Gore Schmidt, alla sua destra arriva Gejemi, Gejemi, Quernazze, Quernazze, il diagonale, il raddoppio! Posizione sicuramente regolare, Schmidt, Quernazze che con uno slalom allargandosi e tagliando sulla destra, liberandosi per la conclusione in diagonale, ha trovato la mancata opposizione di Vaglie, un tentativo di parata da parte di Boutet e ancora lo speaker dello Stirpe che celebra il raddoppio del giocatore georgiano, uno dei più in palla del Frosinone e possiamo dire dell'intero campionato. Terzo centro, un 2-0 che non fa una grinza soprattutto per la determinazione con cui si sono gettati a capofitto nei propri attacchi gli uomini di Alvini. Non possiamo dire altrettanto per il Como che, come abbiamo potuto raccontare, le occasioni ce l'ha avute, uno straordinario Palmisani, ma sono tutti da 7 quantomeno i giocatori guidati da Alvini. Si va a battere a centrocampo, siamo allo scadere del quarto minuto di recupero del primo tempo, è appena cambiato nuovamente il parziale dopo il vantaggio firmato da Calò, il primo in assoluto per lui in Serie A, il raddoppio e il terzo centro in stagione per Giorgi Quernazze, idolo di casa, anche lui devo dire attrazione B. Questo Frosinone con gli uomini più rappresentativi della scorsa stagione, con la cavalcata vincente verso la Serie A. Siamo all'interno del quinto minuto di recupero, ovviamente ci sarà un extra time per festeggiamento e post gol del raddoppio del Frosinone. Como che è rimasto assolutamente attonito rispetto a questa avanzata, questa cavalcata in contropiede degli uomini in maglia gialla, porta alla nostra sinistra, Como che ha appena guadagnato un calcio di punizione, va Miglia a centro area a cercare una deviazione, arriva il colpo di testa di Oyono, palla messa giù da Nico Passi, il palleggio elegante fuori area, ma direi la cattiveria e la voglia da parte del Frosinone alla meglio anche in questo inseguimento del pallone con un indemoniato Gedemi che ha la meglio su Ian Couto, a ridosso della bandierina rientra il Como, nel frattempo c'è un tocco di mano di Couto, non è sanzionato dall'arbitro, un successivo tocco qui con il destro in difesa laterale, gli applausi, l'ovazione per il Frosinone del pubblico di casa, perché il Frosinone avanti 2-0, squadre negli spogliatoi, Calò, Quernazze 1-2, Como al momento al tappeto. Studio,
1: andiamo ad Arezzo, Arezzo su Tirol Taffi.
4: Dove è terminato il primo tempo sul punteggio di Arezzo 0 su Tirol 1 per effetto del gol segnato da Rispoli al primo minuto di recupero, poi la partita si è protratta fino al 49esimo, erano stati concessi 2 minuti di recupero dall'arbitro Di Loreto, ma il gol aveva naturalmente richiesto tra i festeggiamenti un prolungamento del recupero, dove l'Arezzo ha tentato, ha messo un paio di palloni in area più convinti sicuramente di quanto fatto nel primo tempo, ma senza esito. Dunque finale, anzi parziale del primo tempo, tempo Arezzo 0 su Tirol 1, linea allo studio.
1: E allora con tutti i finali di tempo a disposizione chiudiamo qui la prima parte di Tutto il Calcio minuto per minuto, ci risentiremo tra poco con il secondo tempo delle partite. Linea ora al GR1.

0: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
2: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: R1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, giornata di appuntamenti politici, un anticipo della campagna elettorale che verrà. La Premier Meloni, chiudendo la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, ha annunciato un provvedimento per vietare il burka nelle scuole e per limitare il numero di stranieri nelle classi. Mentre a Pontida il leader della Lega ha risposto a chi gli chiedeva una maggiore collegialità nella gestione del partito.
5: Non se lo aspettava nessuno, neanche chi nel partito chiedeva un cambio di passo. Prima di chiudere la 38esima Pontida, Matteo Salvini annuncia un congresso straordinario della Lega.
6: Io torno dai militanti, torno dai delegati per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia.
5: Dal giorno dopo però continua la prima voce fuori posto, dovrà spiegare perché continua a far favori alla sinistra. Si vince solo uniti, risponde a chi, come il capogruppo Romeo, vorrebbe meno leaderismo e più attenzione al nord. Poi al lavoro per la finanziaria, quota 64, 10.000 militari sulle strade, estensione della flat tax. Il conto, invoca Salvini, lo paghino le banche. Tutti i messaggi da girare agli alleati, come l'ultimo: la prossima sindaca di Milano può essere solo Silvia Sardone. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
4: A Milano Nova la kermesse dei 5 Stelle con Giuseppe Conte, priorità la crescita e gli stipendi degli italiani, ha detto. Sulle armi a Kiev servono linea e visione chiare, con le spese sul riarmo meno risorse per la sanità, ha aggiunto, dopo che oltre il 90% degli iscritti al movimento si è espresso per il no alle forniture militari all'Ucraina. Ascoltiamo un passaggio del suo attacco all'esecutivo.
7: Chi non ama l'Italia a Palazzo Chigi, l'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
8: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
4: Roberto Vannacci è intervenuto ad un intervento organizzato da Gianni Alemanno ad Orvieto. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito.
9: Governare per fermare il declino morale e materiale, siamo noi la vera destra. Roberto Vannacci rilancia su identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo è quello di Enea, dice, ma chi fa male alle donne marcisca in galera. La legge però deve essere uguale per tutti, maschi e femmine, lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo, non la voteremo perché offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Gli arrivano gli auguri di Alice Weidel della AfD, manda i suoi a Salvini, a Molinari ribatte, vi ho fatto un favore venendo a Pontida. Poi la replica alla russa, le alleanze si decidono a ridosso del voto e noi siamo i primi a non voler far vincere la sinistra. Duro contro Italo Bocchino.
10: Ecco chi ha fatto i conti, meglio perdere che vincere con Vannacci. Questa è la politica di questo centrodestra annacquato.
9: Da Orvieto con Jacopo Teodoro, Noemi Giunta, GR1.
4: In Russia, ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, affluenza superiore al 50%, fa sapere la commissione elettorale, che denuncia inoltre oltre 1000 attacchi informatici alle infrastrutture legate al voto. La notte scorsa pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 2 i morti, 4 vittime in Ucraina negli attacchi russi. È indagato per omicidio il 35enne che ha ucciso un ladro dopo averlo sorpreso nel cortile di casa insieme ad altri complici poi fuggiti. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, in una cascina in ristrutturazione, dove il proprietario, accortosi dei ladri, ha esploso diversi colpi con una pistola regolarmente detenuta. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. Il caso delle sorelline scomparse in provincia di Caltanissetta, ritrovate ieri in un negozio vicino casa. Al nostro giornale parla il padre, che lo definisce un incidente.
11: Rivoglio i miei figli, dice il padre delle sorelline di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ritrovate ieri nel negozio della compagna vicino casa. Ora sono in comunità insieme ai loro 4 fratelli, affidati all'uomo che al giornale radio ricostruisce quelle ore.
12: Ero convinto di aver detto alle mie figlie, dentro il negozio della ragazza dove sono state trovate, la ragazza cinese che è la mia fidanzata, tornate a casa che un attimo papà è a casa. Poi abbiamo visto che erano uscite, in realtà invece si erano nascoste.
11: La procura di Caltanissetta vuole verificare eventuali responsabilità. Anche la donna è stata ascoltata dai carabinieri.
12: Non mi sono recato immediatamente dai carabinieri quando sono più ritrovato le mie figlie, ma ci sono andato dopo 10-12 ore, perché in quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
11: Nel locale, ancora sotto sequestro, i militari cercano elementi per ricostruire la vicenda, anche con l'aiuto della videosorveglianza. Le bambine sono state dimesse dal l'ospedale Sant'Elia, stanno bene, riferiscono i volontari che le hanno ritrovate. Fabrizia Ralla, GR1.
4: A Bologna partono domani le riprese di Lucio, il film dedicato alla vita e alla musica di Lucio Dalla.
13: Qui dove il mare luccica e tira fuori.
4: Girato tra Bologna e Sorrento, il film è diretto da Ambrogio Lo Giudice. Valentino Aquiliano sarà il volto di Lucio Dalla. Tra le curiosità del cast, la partecipazione di 13 Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, che interpreta il padre Gianni da giovane. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
14: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
15: Notizie del giorno.
16: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
17: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
15: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
18: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
15: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
19: Alle 16.05 comincia la seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto, dedicato alle partite del pomeriggio della quinta giornata di Serie A e B. Torniamo come di consueto sui campi per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco, e ripartiamo dal campo principale, che è quello di Frosinone, lo Stirpe. Frosinone Como.
20: Squadre negli spogliatoi allo Stirpe, a sorpresa ma con pieno merito, il Frosinone avanti 2-0 sul Como. Riepilogo i marcatori al 14esimo, primo centro in Serie A in carriera di Giacomo Calò nel recupero, nel terzo minuto di recupero, cavalcata e contropiede firmata Guernazze, assist in entrambi i casi firmato da Schmidt. Ribadisco, Frosinone 2 Como 0. Studio.
19: Andiamo a Parma, Parma-Genoa,
21: dove si gioca già la ripresa da una trentina di secondi nel termine del primo tempo. Parma 1, Genoa 0, decide la rete realizzata da Romero al 38esimo. Studio.
19: Arezzo su Tirol.
0: Ad Arezzo squadra negli spogliatoi sul punteggio di Arezzo 0 su Tirol 1, decide fin qui il gol di Rispoli nel primo minuto di recupero di una partita che ha offerto poco, una partita bruttina dove il su Tirol ha detenuto il possesso palla, 80% di possesso palla. L'Arezzo stava uscendo un pochettino verso il finale di partita, ma Rispoli ha gelato gli entusiasmi della squadra di casa. Arezzo 0 su Tirol 1, studio
19: Verona Vicenza.
1: Tutto pronto per il calcio d'inizio nella ripresa, il risultato all'intervallo Verona 0, Vicenza 0, e linea allo studio.
19: Alle 17.15 il fischio d'inizio di Mantova-Pisa, per noi ci sarà Antonello Brughini, in Serie A alle 18 prenderà il via Juventus-Atalanta, Daniele Fortuna e Stefano Tallia ce la racconteranno, alle 20.45 poi Milan-Lecce con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Negli anticipi che sono andati in scena fino a questo momento, è venerdì l'apertura con Monza batte Sassuolo 2-1, ieri invece Bologna Torino 1-1, Udinese Cagliari 0-1, il Cagliari ha battuto l'Udinese 1-0, all'Olimpico Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio batte su Tirol 2-0. Alle 12.30 si è giocato al Franchi di Firenze, Fiorentina e Napoli hanno chiuso sull'1-1. Sentiamo anche un aggiornamento dai mondiali di ciclismo che hanno preso il via a Montreal in Canada con la crono femminile Cristiano Piccinelli.
22: La sua strada, Vittoria Guazzini, una delle due nostre portacolori, ovviamente non c'è ancora il riferimento cronometrico per quanto riguarda il primo intermedio, ma arrivano già adesso a capire quali che saranno i tempi per completare i 39 km e 2 del tracciato, molto molto esigenza dal punto di vista tecnico, con anche un passaggio all'interno del circuito dedicato a Gilles Villeneuve per poi tornare al centro della città canadese. Il tempo ancora finale non c'è per nessuna delle atlete fin qui partite, ma c'è l'intermedio della Volarchik, la polacca, che dà un po' il senso dei tempi. Dopo 10 km 7, 13.51, questo è il tempo da battere. Vedremo come si comporterà la nostra Vittoria Guazzini, che è la prima italiana a scendere sulle strade di Montreal. Studio.
19: Bene, grazie Piccinelli. Torniamo al calcio. Ribadisco la scaletta con l'ordine degli interventi. Campo principale sempre Frosinone per Frosinone Como, a seguire Parma per Parma Genoa, Arezzo per Arezzo Sud, Tirol e Verona per Verona Vicenza. Ai microfoni Diego Carmignani, Manuel Codignoni, Andrea Taffi e Dario Giordo. Ripartiamo da Frosinone.
20: Netto ritardo rispetto agli altri campi nel primo tempo, così come nella ripresa, squadre che sono ancora negli spogliatoi. Ricordo il parziale: Frosinone 2, Como 0. Ricordo i marcatori: Calò e Guarnazze, e giusto qualche numero, 16 tiri in porta del Como, 15 del Frosinone. 70% di possesso palla per i lariani, 30 per i ciociari. Una partita che si legge in questo modo, e per la ripresa vedremo molti cambi, credo, della squadra di Fabregas. Ancora riscaldamento in campo, pertanto torniamo a Parma,
21: dove si gioca già da 4 minuti, risultato invariato, Parma 1, Genoa 0. Genoa che ovviamente in questa ripresa ha avuto un approccio decisamente battagliero, perché deve recuperare una rete e dunque sta cercando, insomma, di portare uomini nella metà campo del Parma, ma fino a questo momento non ci sono azioni degne di nota da segnalare, anzi c'è un fallo in attacco fischiato poco fa a Baldanzi, che ha cercato la conclusione ma ha trovato invece lo stinco di Keita, che in scivolata ha messo la sua gamba al posto del pallone che l'ex giocatore della Roma voleva andare a colpire. Dunque il Parma ha usufruito di questo calcio di punizione all'interno della propria metà campo, rilanciando la sfera in avanti. Ci è arrivato anche il dato degli spettatori: 17.159 e soprattutto 2.640 tifosi ospiti che sono arrivati da Genoa, decisamente, diciamo, un numero importante, vista, diciamo, il fatto che non sono vicinissime le due città, ma bisogna anche dire, insomma, che la posta in palio è decisamente elevata. Si gioca da 4 minuti e 40, Parma 1, Genoa 0, Arezzo.
0: Ad Arezzo si gioca da 30 secondi sul punteggio di Arezzo 0 su Tirol 1. È ricominciata la partita con due sostituzioni del su Tirol. Possanzini ha lasciato negli spogliatoi Bjarkason, che nei minuti finali della prima frazione si era infortunato, era rimasto per error di firma, ma negli spogliatoi ha gettato la spugna. Dunque è entrato Simone Davi, il suo sostituto naturale, sulla fascia sinistra. Dall'altra parte poi, scusate, invece la seconda sostituzione è Vasic al posto di Angelè, il giovanissimo giocatore della Juventus Next Gen, che ha debuttato dal primo minuto. Si gioca adesso sulla tre quarti d'attacco dell'Arezzo e al secondo minuto il punteggio è Arezzo 0 su Tirol 1. Andiamo a Verona.
1: 3.45 nel corso della ripresa, al Bentegodi di Verona 0 Vicenza 0, ma 30 secondi fa pericolosissimo il Vicenza con il primo tiro in porta della partita dei biancorossi, un filtrante di Rauti perfetto per Mercai, conclusione ravvicinata dell'attaccante vicentino davanti al portiere Vermese Leali, palla che però è terminata sopra la traversa davvero di poco, ma grosso rischio corso dal Verona che ha effettuato la seconda e la terza sostituzione della partita, oltre alla prima Edmundson al posto di Korac, cambio obbligato a inizio primo tempo, infortunio del centrale difensivo del Verona. Sono entrati Cerbone al posto di Suslov e Livramento al posto di Mulattieri, con Sar che ora agisce da prima punta, Livramento giocherà esterno alto a destra e Cerbone esterno alto dall'altra parte. 4 minuti e mezzo nel corso della ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio
19: Frosinone.
20: Frosinone ancora senza gioco effettivo, si è ancora nella fase di appostamento nelle rispettive metà campo, perché c'è stato anche l'extra time di 5 minuti, visto che ci sono anche dei cambi, li annunciavo, vi dico brevemente che i nuovi volti in campo, i nuovi giocatori chiamati da Fabregas, saranno Ricci, Jesus Rodriguez e Moise Kean, tutto questo per cercare di riprendere questa partita che, lo ribadisco ancora una volta, vede il Frosinone avanti 2-0 sul Como. Parma.
21: A Parma siamo già al termine del settimo minuto di gioco, dunque contemporaneità questa sconosciuta tra i due campi di Serie A, risultato invariato, Parma 1 Genoa 0, continua a manovrare il Genoa, Genoa che ha sprecato un buon contropiede nel periodo non collegato con una bella discesa di Junior Messias che però ha poi sbagliato l'appoggio ad Ellerson che non è riuscito in diagonale a tenere in campo la sfera, la va in corsa, ha cercato in tutte le maniere di tenerla viva nei pressi della bandierina visto che il Parma era anche sbilanciato ma non ce l'ha fatta. Genoa che adesso prova a guadagnare un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, che è il numero 5 della squadra allenata da Daniele De Rossi. Lo seguiamo prima di andare da Andrea Taffi ad Arezzo. Sul punto di battuta, come di consueto, c'è Sow con il destro, traiettoria in questo caso di uscire rispetto alla porta del Parma. Genoa che riempie l'area di rigore con 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini. La palla sul primo palo, Junior Messias, la parata di Corvi, e Junior Messias che ha fatto una girata cercando probabilmente di favorire anche l'inserimento sul secondo palo di Östigard più che cercare la conclusione verso la porta, considerata anche la potenza non eccezionale, ma Corvi ha capito tutto quanto, ha anticipato Östigard bloccando la palla e disinnescando la minaccia. 8-0-5 Parma 1 Genoa 0, ci fermiamo, torniamo da Andrea Taffi Arezzo sul Tirol.
0: Grazie Manuel Codignoni. Contropiede del Sudtirolo, entra in area Ava Lopez, lato destro con lo stesso piede, il destro Lopez, non il piede di favore, batte verso Nunziante ma c'è la deviazione di un difensore centrale, credo Gilli, e adesso dunque secondo calcio d'angolo per il Sudtirolo, adesso una fiammata del Sudtirolo, l'Arezzo sembra aver iniziato con altro piglio rispetto alla fine del primo tempo. Seguiamo questo calcio dalla bandierina che sarà battuto da Rispoli, il match winner fino a questo momento, il giocatore di proprietà del Como lo scorso anno a Catanzaro, batte di destro, traiettoria a uscire sul dischetto dell'area di rigore, spiove, batte Gili di testa, poi prova a girarla Simone Davi, poi la traiettoria verso Molina, palla ancora dentro, respinge l'Arezzo. Siamo giunti al quinto minuto del secondo tempo, Arezzo 0 Sudtirol 1 Verona.
1: 7:20 al Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Sulla tre quarti avversaria ora il Verona con una trattenuta reclamata da parte di Le Borgne, nulla da fare, allontana il Vicenza, controllo difettoso di Davidovic che spinge Rauti, c'è il fischio del direttore di gara, guadagna un calcio di punizione la formazione guidata da Fabio Gallo, sempre in difficoltà il Verona quando arriva in prossimità dei 16 metri, davvero poche le conclusioni pericolose della squadra guidata da Marco Baroni. 7 minuti 50 secondi di gioco nella ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Linea allo studio
19: Frosinone Como.
20: Terzo minuto di Frosinone Como, resiste 2-0 della squadra di casa, dunque si è ricominciato a giocare finalmente sulla destra sgroppata di Gavernazze, primo pallone toccato in questa ripresa, applausi scroscianti per il giocatore georgiano, esaltante il suo contropiede per il 2-0. I cambi del Como, da Cugna, Baturina e Dumicas, fuori dentro i già citati Ricci, Jesus Rodriguez e Moise Kean, con un Como che deve cambiare sicuramente dal punto di vista almeno della concretezza davanti, le occasioni ci sono state e come, clamoroso Palmisani in stato di grazia in questa giornata a salvare la porta a ripetizione, ed è anche da considerare intoccabile Nico Pass negli schieramenti di Cesc Fabregas, anche nelle rotazioni, visto che raramente esce, in effetti è sempre lì il Faro davanti a cercare di fare da regista avanzato. Sulla destra Gejemi prova l'azione personale sulla area, sulla metà campo di destra, si muoverà in quella direzione il Frosinone nei suoi attacchi, proprio Nico Pass tocca in avanti, una sorta di scavetto avanzato con Moise Kean che è però anticipato dal colpo di testa da parte di Monterisi, poco fa fermato e con un dubbio se potesse esserci un cartellino, avanzata di Moise Kean sulla destra in proiezione offensiva. Quarto minuto di gioco allo Stirpe, ribadiamo Frosinone 2 Como 0 Parma.
21: E a Parma arrivano i primi cambi della partita, siamo al 12° della ripresa, sono pronti ad entrare Parma 1 Genoa 0, questo per quello che riguarda il tabellino. Nesta il Fej ed è pronto ad entrare in campo anche Holmquist, vedremo poi chi lascerà spazio, esce di sicuro Romero e vi daremo poi conto evidentemente, visto che siamo contro solo la vignetta luminosa del quarto uomo, non siamo riusciti ben ad identificarla. Ad ogni modo, uscito Romero dentro il Fej è uscito El Bilal Touré dentro Holmquist, ecco siamo andati un po' ad esclusione degli uomini che erano rimasti in campo, nulla muta per quello che riguarda l'assetto tattico del Parma di Carlos Cuesta che sta conducendo per una rete a zero nel periodo non collegato, ci ha provato ancora il Genoa ma con molta veemenza e poca lucidità, mettendo in avanti un pallone per la corsa di Eizibue anticipato all'ultimo momento dalla coppia Drobnic-Troilo che ha favorito l'uscita di Corvi. È proprio lo stesso Eizibue adesso a domare il pallone, spalle alla porta ma darlo all'indietro a Marcandaldi che pressato da lontani sceglie di ripartire addirittura dal proprio portiere Bailo. Avanza al piccolo trotto il Genoa, il Parma è sempre avanti per una rete a zero, quella realizzata da Romero poco fa uscito al 38°, ci fermiamo 13°, prova 1 Genoa 0, andiamo ad Arezzo.
0: Nono minuto nella ripresa ad Arezzo, Arezzo 0 sul tiro all'1, ancora la ripartenza della squadra ospite con Lopez che sterza sul sinistro, si porta la palla e realizza il gol di Lopez dai 20 metri, era partito da destra, poi ha spostato, ha sterzato verso sinistra, il sinistro arrotondato è andato a cercare e a trovare l'angolo più lontano della porta difesa da Nunziante. 2-0 per il Sud Tirol che come nelle precedenti 4 partite era sempre andato in vantaggio e adesso ha addirittura raddoppiato. Siamo giunti al 9° minuto, Arezzo 0 Sud Tirol 2 per effetto del raddoppio di Vasco Lopez. Linea a Verona.
1: L'11° al Bentegodi, non si sblocca la situazione, Verona 0 Vicenza 0, ci ha provato un minuto fa Sar con una delle conclusioni più pericolose della partita dell'Hellas fino a questo momento, conclusione all'interno dell'area di rigore dopo aver ben protetto il pallone, innescato tra l'altro dal capitano del Vicenza Costa nel tentativo di chiudere una diagonale, ha praticamente servito l'attaccante avversario, conclusione però tutt'altro che precisa da posizione, però decisamente favorevole, possesso palla ora per il Vicenza che imposta la manovra d'attacco col portiere Gagno. 11 minuti 50 secondi di gioco nella ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 0. Studio.
19: Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova crono femminile, torniamo da Cristiano Piccinelli.
22: È scesa in strada anche Elisa Longoborghini, ma insomma vedremo quale sarà l'impatto della nostra capitana su questa prova, anche se la concentrazione per lei sarà soprattutto sulla gara di sabato prossimo.
1: Chiedo scusa Cristiano Piccinelli, il vantaggio del Vicenza, 12 minuti di gioco, Rauti, si sblocca dunque la situazione al Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1, a te la linea.
22: Sì, dicevamo appunto che sono entrambe le nostre portacolori sulle strade di Montreal per questa prova cronometro mondiale, con al momento Vittorio Guazzini che al primo intermedio, quello fissato dopo 10 km 700 metri, ha il terzo tempo dietro alla tedesca Franziska Koch, la polacca Dominika Wlodarczyk, dunque insomma un tempo sicuramente inferiore a quelle che erano le attese. Abbiamo però le prime che hanno concluso la prova, sono la Zoe Davison, la atleta dello Zimbabwe e la Zintang, con tempi che però verranno inevitabilmente battuti dalle migliori. La migliore in assoluto è la Reusser, la Svizzera, che viene da 3 titoli continentali nelle prove contro il tempo ottenuti nelle ultime edizioni. Longoborghini e Guazzini per l'Italia, vedremo ovviamente le loro posizioni a breve. Studio.
19: Grazie Piccinelli, torniamo a Frosinone Como.
20: Frosinone Como è sempre sul 2-0 per i ciociari. Gli applausi che sentite sono per il primo cambio della gara, fuori il capitano Monterisi, dentro Cittadini, una staffetta che è consuetudine almeno nelle ultime uscite con Monterisi dalla panchina, in questo caso è il contrario. Chissà se c'è qualche problema fisico per il numero 30, forse è più adeguato il numero 2 invece che adesso Cittadini per inseguire Moise Ken, che un paio di volte è scappato via, giocatore diverso rispetto a Duvicas come 9, e una di queste volte è stato quasi letale perché è riuscito a involarsi verso la porta e a trovare come unica ed ultima posizione quella del portiere avversario Palmisani, che si è superato due volte nel periodo non collegato, la prima un tiro dalla media distanza operato da Nico Pass e poi su Ken, due volte porta inviolata del Frosinone. Si alza il voto in pagella per il suo numero 1, il nono minuto della ripresa, sta un po' rallentando Frosinone che ha corso in maniera indemoniata per tutti i primi 45 minuti, più compassato, deve risparmiare energie, deve probabilmente anche vedersela con le forze fresche del Como messe in campo da Fabregas, e sono tre in questa ripresa. Siamo entrati da pochissimo al decimo minuto, ribadiamo il 2-0 tra Frosinone e Como e torniamo a Parma.
21: Dove c'è il break del Parma, Parma 1, Genoa 0, questo è il risultato, siamo al 17esimo, la fuga di Lontani che viene fermato però dal ripiegamento difensivo della coppia Østigard-Markandalli, ma ancora Parma che riconquista la sfera proprio dallo stesso settore di sinistra con il traversone a cercare il Feggio, ma a trovare ancora Østigard, poi Baldanzi doba bene un pallone strappandolo dai piedi di Sierra, innescando il tema offensivo del Genoa, squadra molto lunga, attenzione, Junior Messias si fa vedere Osmaic, ma legge benissimo Troilo la situazione ad andare a recuperare la palla per la squadra di casa, che poi con pazienza sceglie di ripartire da Dromnic. Due cambi anche per il Genoa nel periodo non collegato, è entrato Puzka al posto dell'ammonito Otoa in difesa e soprattutto è arrivato il momento anche del faraone El Shaarawy, maglia numero 92, ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Eizibuese, è andato a piazzare a sinistra El Shaarawy facendo scalare dall'altra parte a destra Ellerson, vedremo quello che sarà l'impatto del faraone romanticamente tornato lì dove tutto era iniziato a Genoa proprio nella fase finale del mercato. Ancora Parma che prova a portare in avanti il pallone, ma Valeri si trascina la sfera oltre la linea del fallo laterale e allora rimessa laterale in favore del Genoa nella propria metà campo, a destra ci fermiamo, 17:30, Parma 1 Genoa 0, la rete che decide la sfida resta quella di Romero al 38esimo del primo tempo ed è tempo per noi ritornare appunto ad Arezzo.
0: 14esimo minuto al comunale di Arezzo, Arezzo 0 su Tirol 2, si muove anche l'Arezzo nel senso di sostituzioni perché Cristian Bucchi ha sostituito Viviani, il regista, con Luca Chierico, figlio d'arte, ricordiamo il papà nella Roma che vinse lo scudetto 82-83 di Lidl, ma poi è entrato anche Cerri, un'altra torre che ha preso il posto di Pietro Cianci, l'Arezzo che deve risalire dal 2-0 così come era accaduto contro il Palermo, impresa che poi era riuscita ma poi è stata gelata dal gol di Augello che aveva consegnato la vittoria ai rosanero. Adesso su Tirol che mantiene sempre il possesso palla, è avvenuta anche la terza sostituzione per Possanzini, è entrato Mixtur poco fa, vi daremo conto di chi ha sostituito. Siamo giunti al 15esimo minuto, Arezzo 0 su Tirol 2, linea a Verona.
1: È il 17esimo, al Bentegodi 5 minuti fa è cambiata la situazione, Vicenza in vantaggio grazie al gol di Rauti, contropiede Vicentino 4-2 condotto personalmente dall'attaccante biancorosso, poi la decisione di concludere centralmente ma con potenza, nulla da fare per il portiere veronese Leali, dunque Vicenza in vantaggio, una sostituzione, la quarta per la formazione di casa con Slozar che ha preso il posto di Davidovic al centro della difesa, la prima della partita per Fabio Gallo, a centrocampo Talarico al posto di Bellemo. Il punteggio dunque Verona 0 Vicenza 1 quando siamo giunti al 17esimo minuto e 30 secondi qui allo stadio Bentegodi. Studio
19: Frosinone Como.
20: 12esimo, Frosinone in avanti, la conclusione di Bracaglia di prima intenzione dalla sinistra in corsa, muro del Como, minuto 13 che è iniziato da pochissimo, c'è Frosinone avanti 2-0, continua ad aggredire sulle fasce la squadra sociara, partita diversa rispetto a un primo tempo dove in maniera forsennata hanno attaccato le squadre, resta un po' più sulla difensiva il Frosinone che comunque adesso con una giocata rocambolesca, visto che un cross della sinistra è andato a impattare sulla bandierina opposta, ha rimesso in condizione di crossare Gejemi, è arrivato poi il cross lungo dall'altra parte, raccoglie Couto, riparte il Como, un ammonito nel periodo non collegato, si tratta di Bracaglia, c'è un po' più di lentezza nella manovra, come abbiamo già spiegato, dei ciociari, un po' più attendista questo Frosinone, diminuiscono, calano anche le chance da rete, sono state innumerevoli nel primo tempo. Jesus Rodriguez da sinistra verso Ken, centro area, fa da boa, cede verso Diao, perde un tempo di gioco il Como, ricorre il pallone, Diao lo cede a Couto, a cross, centro area verso il petto di Calò, che offre il pallone a Palmisani che lo rimette in gioco. Minuto 14, parziale dello Stirpe, Frosinone 2, Como 0, Parma.
21: 7 minuti più avanti al Tardini, siamo al 21esimo della ripresa, Parma 1, Genoa 0, calcio di punizione in favore del Genoa in zona d'attacco, il traversone nel cuore dell'area di rigore, svetta Nesta El Fejo che allontana la palla, poi il tentativo da fuori da parte di Junior Messias, la palla che sbatte addosso ad un calciatore e ci sarà un nuovo calcio di punizione in favore del Genoa al limite dell'area di rigore, la posizione decisamente interessante, la palla evidentemente ha sbattuto sul braccio probabilmente del giocatore con la maglia numero 72, Drobnic, questo mi sembra l'uomo che è andato ad impattare con il braccio, e ci sarà questo calcio di punizione appunto dal limite dell'area di rigore. C'è tempo intanto anche per una sostituzione per quello che riguarda il Parma, esce Lontani che si era anche fatto male in precedenza e al suo posto entra Fabian, inserimenti diciamo e soprattutto forse magari una maggiore copertura da parte di Fabian a differenza di Simone Lontani, autore comunque di una prova discreta considerato che stiamo parlando di un classe 2008. Ci sarà questo calcio di punizione praticamente con i piedi quasi sul limite dell'area di rigore, sul punto di battuta ci sono Messias ed El Shaarawy, è il 22esimo, seguiamo questa battuta perché potrebbe essere interessante considerato anche gli uomini che sono sul punto di battuta prima di tornare ad Arezzo, sul risultato di Parma 1 Genoa 0, la rincorsa di El Shaarawy, la rincorsa anche di Junior Messias, vedremo chi andrà a battere, il fischio dell'arbitro, parte Junior Messias alla conclusione, Corvi non trattiene, poi palla messa fuori direttamente da Diego Carlos in fallo laterale. 23esimo, Parma 1 Genoa 0, Genoa vicino al gol del pareggio con questa conclusione di Junior Messias. Arezzo
0: appena entrati nel 19esimo minuto della ripresa, Arezzo 0 su Tirol 2, ma la squadra di casa si è finalmente fatta sentire in area di rigore del Sud Tirol con un colpo di testa di Cherry su un cross dalla destra, una punizione di Chierico, battuta appunto da Chierico, e il neo entrato ex attaccante del Cesena che ha colpito quasi a botta sicura, grande la risposta di Plizzari che in tuffo gli ha negato la gioia del gol. Sud Tirol adesso in possesso palla con Stivanello che scambia con Giorgio, c'è stata anche la terza sostituzione per il tecnico di casa Buchi che ha inserito Arena al posto di Olivieri, invece Mixtor era entrato al posto di Okoro al centro dell'attacco del Sud Tirol che adesso entra in area con Simone Davi che da posizione defilata praticamente il vertice sinistro dell'area di rigore ha battuto di sinistro sul lancio di Stabile. Dunque situazione Arezzo 0 su Tirol 2 quando siamo al termine del 19esimo minuto, linea Verona.
1: 21:30 allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1, gioco fermo, 3 sostituzioni effettuate in questo momento dal Vicenza, Morra in attacco al posto del giocatore che sta decidendo la partita, Rauti a centrocampo, Valoti al posto di Alessio, al centro della difesa Leverbe al posto di Brighenti, ne approfitta anche il Verona per un'altra sostituzione con Moschera che prende il posto in campo di De Battisti, ultima sostituzione dunque per l'Hellas con l'ingresso in campo del colombiano, gioco ancora fermo, 22 minuti trascorsi da qualche manciata di secondi. Il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 0, Vicenza 1, in linea allo studio.
19: Altro giro flash per ricordare soltanto un minuto e punteggio, Frosinone.
20: 17esimo, Frosinone 2, Como 0, Parma.
21: 25esimo al Tardini, Parma 1, Genoa 0, Arezzo.
0: Ad Arezzo sempre su Tirol in vantaggio 2-0 quando siamo giunti al 21esimo minuto, Verona.
1: Metà esatta della ripresa, 22:30 allo stadio Bentegodi, Verona 0, Vicenza 1, studio
19: Frosinone Como.
20: Vaglie dentro l'area di rigore, il colpo di testa in tuffo a liberare Nico Passa, la conclusione fuori. Ennesimo assalto, tentativo di insidiare la porta di Palmisani che stavolta non è dovuto andare a togliere un pallone dalla porta come accaduto per l'ennesima volta.
21: Il pareggio del Genoa, scusa Diego, ha segnato Osmaic, 25esimo della ripresa, Parma 1, Genoa 1, a te.
20: Grazie Codignoni. Dicevamo di un Palmisani insuperabile, anche con i piedi era stato abilissimo. Moise Kean è entrato secondo noi benissimo in partita, ad andarsene a Cittadini in area di rigore e ad avere solo Palmisani ancora una volta davanti a sé come ultimo ostacolo. Sul primo palo ha chiuso, ha messo in calcio d'angolo il portiere di arancione vestito quest'oggi. Pochi istanti fa Nico Pass ci ha provato ancora dalla media distanza, fuori di non molto. Nico Pass cerca un compagno per una triangolazione per vie centrali, butta via fuori il pericolo, la difesa del Frosinone, ripartenza, Gecemi dentro la rigore, cerca la sterzata, vai, riesce a leggere questa azione in velocità del numero 7, opportunità per il Frosinone che sono diminuite nella ripresa, ma è una gara più attendista, chissà se pagherà questa tattica da parte di Alvini. Ribadiamo al minuto 19 il parziale dello Stirpe, che è sempre di Frosinone 2 Como 0, calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. Parma
21: 26esimo al Tardini, dove il gioco riprende solamente in questo momento perché è cambiata la situazione. Ha pareggiato il Genoa, ha segnato Osmaic, azione fulminea dormita da parte della difesa del Parma con un lancio dalla propria metà campo sul settore di sinistra da parte di Colombo, che era appena entrato al posto di Baldanzi a tagliare il campo, 30 metri lancio in avanti.
0: Chiedo scusa a Manuel Codignoni, chiedo scusa a Arezzo che si interviene. Terzo gol del Südtirol, Kenny Mixtur, cambia il parziale, 23esimo della ripresa, Arezzo 0 Südtirol 3, linea di nuovo a Parma.
21: Gragnuola di gol dunque del Südtirol ad Arezzo. Dicevamo di questo lancio di Colombo dalla propria metà campo, 30 metri, Osmaic da solo ha saltato netto Diego Carlos, è entrato in area, ha atteso Corvi in uscita e con il destro è andato di piatto ad aprire il piatto, palla che ha baciato l'interno del palo e si è infilata alle spalle appunto dell'incolpevole portiere del Parma per la nuova situazione, Parma 1 Genoa 1, tutto da rifare per la squadra della squadra ducale, situazione di parità che adesso vedremo in quale maniera cambierà la partita, vista considerato che il pareggio sostanzialmente serve a poco ad entrambe le compagini. Siamo nel cooling break o pausa rifrescante, è il 28esimo, Parma 1 Genoa 1, al gol di Romero ha risposto quello di Osmaic e andiamo ad Arezzo dove si è segnato anche lì.
0: Sì, perché quando siamo giunti ormai al giro di boa, ha superato il giro di boa, siamo al 24esimo adesso, il Südtirol ha folgorato l'Arezzo con una ripartenza condotta da Lopez che ha messo da destra una palla a giri contati per il taglio in profondità di Mixtur, il franco guadalupense pescato in terza serie francese da Lovisa, dal direttore sportivo del Südtirol, e si è arrivati al terzo gol del Südtirol che ha nuovamente gelato l'Arezzo nel momento in cui stava cercando di rialzare la testa al 20esimo. La traversa che ancora trema credo di Ionizza su un suggerimento di Arena che è andato a giocare praticamente a destra e Pattarello è andato a sinistra, dunque Bucchi cerca di muovere un po' le carte in campo, ma gli effetti per adesso sono solo a favore del Südtirol che guida per 3-0. Situazione 24esimo minuto allo scadere, Arezzo 0 Südtirol 3 Verona.
1: 26:30, lo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1, preme tanto ora la formazione di casa, poco fa pericolosa, traversone di Livramento, lato corto di destra dell'area di rigore, cross morbido, colpo di testa di Sar, preciso ma poco potente, parata a terra da parte del portiere vicentino Gagno, sempre nella metà campo del Vicenza, spinta anche dagli oltre 20.000 del Bentegodi, la squadra di casa manovra ora con Edmundson all'interno della propria metà campo, cerca un compagno libero, si appoggia a Slozzer, però troppo lenta in questa fase la manovra della formazione gialloblu. 27esimo allo stadio Bentegodi, Verona 0 Vicenza 1 e studio.
19: E torniamo a Frosinone Como.
20: Minuto 22, il lancio sulla sinistra verso Jesus Rodriguez, posizione sospetta secondo noi, in effetti dopo aver rincorso il pallone, dopo essersi libertato un avversario, la bandierina si alza, 2-0, sempre il risultato a favore del Frosinone, siamo praticamente a metà del secondo tempo, Como ha avuto innumerevoli chance, Frosinone che in contropiede si è reso pericoloso e per la prima volta in maniera efficace anche con Raimondo che riuscendosi a liberare per una diagonale da fuori area, sembrava averla piazzata all'angolino con Butè, è rimasto immobile, 3-0 sfiorato dal Frosinone che ora attacca dentro l'area, Cialoba riesce ad allontanare, palla che resta lì, viene alzata da Nico Pass, avviata verso Diao, ma il ritorno di Giacomo Calò è provvidenziale, continua a corroborare questa azione del Frosinone che si mantiene avanti con diversi elementi, attenzione perché Como è un po' sbilanciato, palla dentro l'area, il tentativo diciamo, il rischio grosso di autogol da parte del Como, perché in copertura proprio Cialoba si è opposto con il suo corpo al approdo di un avversario in area di rigore, ma ha rischiato di andare verso la
1: scusa
20: propria
1: Leo Carmignani, intervengo da Verona, il pareggio dell'Hellas, 28esimo, Mosquera, situazioni di parità ristabilita, Verona 1, Vicenza 1 e di nuovo a te la linea.
20: Grazie, grazie a Dario Giordo. Dunque calcio d'angolo a favore del Frosinone, sostenuto dalla propria tifoseria quando siamo al 23esimo, palla che sta per essere proiettata in area di rigore dal destro di Calone. Non c'è velocità, diciamo, nella esecuzione da parte dei padroni di casa verso Schmidt, di nuovo ancora una collaborazione con l'austriaco che va a piazzare un tiro cross che fa venire brividi a tutto il Como, quasi esultare invece la tifoseria di casa. Palla che si perde sul fondo, 2-0 tra Frosinone e Como, minuto 24, torniamo a Parma.
21: Dove siamo al 31esimo della ripresa, 1-1 tra Parma e Genoa, prova ad andare via adesso il Parma con lo scarico per il traversone a cercare il Feji in area di rigore, attenzione, azione confusa e poi si alza un pallonetto, lo alza Östigar addirittura verso la propria porta e Bailou è costretto con la punta delle dita a mettere la palla alta sulla traversa, ma il tutto vanificato dalla segnalazione successiva da parte del primo collaboratore del direttore di gara a segnalare un offside da parte dello stesso Elfege. Azione abbastanza rocambolesca sul settore di destra, nata sull'asse Drobnic-Valeri con quest'ultimo che ha messo in mezzo in area un traversone a cercare Elfege, il rimpallo successivo ha messo la palla sulla testa di Östigard che si è alzato altissimo per anticipare sul secondo palo a sua volta l'intentativo di Fabian, andando però ad anticipare quasi il proprio portiere che ha dovuto alzare la palla con la punta sulle dita sopra la traversa, ma poi comunque sia, in ogni caso, come detto, sarebbe stato fuori gioco, ma ancora Parma con Holmquist che lavora bene una palla al limite dell'area di rigore, si decentra poi verso il settore di destra, cerca di sfondare nella zona di Puzka che però lo mette giù in maniera regolare, non si può dire lo stesso dello stesso Holmquist che prova a riconquistare palla su El Shaarawy che finisce a terra, fallo dice l'arbitro, calcio di punizione in favore del Genoa all'interno della propria metà campo, si è riaccesa la partita, il 33esimo della ripresa, Parma 1 Genoa 1, Arezzo
0: 28esimo minuto della ripresa, Arezzo 0 su Tirol 3 con gli ospiti che manovrano con Rispoli in fase di ricostruzione dell'azione con Simone Davi che viene chiamato all'azione sul settore di sinistra, indugia, dribbla, Sala, poi torna indietro, abbassa il ritmo, cede palla a Stabile che ulteriormente rallenta e la palla finisce a Giorgini al centro della difesa, addirittura Immobile, il difensore marchigiano pesarese Di Fano che fa, chiama a sé il pressing dell'Arezzo che adesso sembra anche un po' scoraggiato dai gol, insomma dall'azione del Sud Tirol che sembra imprendibile dall'alto del suo possesso palla che nel primo tempo ha toccato il 79% di dominio. Dunque situazione quando siamo giunti al 29esimo minuto, Arezzo 0 Sud Tirol 3 e andiamo a Verona.
1: E mi dai la linea Andrea proprio quando il Verona ha segnato la seconda rete ancora con Mosquera, 31esimo, cambia dunque il punteggio un'altra volta, rimonta dell'Hellas 2-1 in rapida successione, la doppietta del colombiano, cambio azzeccato dunque dal tecnico Baroni, si ribalta la situazione, dunque Verona che torna in vantaggio, azione rapidissima a capovolgimento di fronte che ha portato il colombiano alla conclusione un'altra volta all'interno dell'area di rigore, non ha perdonato, 2-1 dunque il punteggio per l'Hellas che in pochi minuti ribalta il punteggio, prima il vantaggio il Vicenza, poi la doppietta di Mosquera e conduce l'Hellas 2-1 quando siamo al 32esimo della ripresa, proprio in questo momento scocca il 32esimo Verona 2, Vicenza 1 e linea allo studio.
19: Ci fermiamo l'ultima volta per la pubblicità.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
19: Altro riepilogo della situazione con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio. Frosinone.
20: Minuto 27, Frosinone 2, Como 0, Parma.
6: E in questo momento il gol del Parma che si riporta in avanti con Holmquist, 35esimo minuto, Parma 2, Genoa 1, ha segnato Holmquist, Arezzo.
0: Mezz'ora esatta al Comunale di Arezzo, Arezzo a 0, Sud Tirol 3, Verona.
1: Ci avviciniamo al 33esimo, il gioco deve ancora riprendere il punteggio, Verona 2, Vicenza 1, studio.
19: Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la crono femminile Piccinelli.
22: Buone indicazioni che arrivano per quanto riguarda Elisa Longoborghini, che ha fatto registrare il quarto adesso miglior tempo per quanto riguarda il primo intermedio, quarto tempo al secondo intermedio anche per Vittoria Guazzini, che invece è seconda al terzo e ultimo intermedio dietro alla polacca Volorcic, ma al momento il tempo di riferimento, quello da battere, è quello dell'Ucraina Kononenko con 56,05, ma io credo che le migliori arriveranno a ridosso dei 50 minuti come tempo da battere. In strada c'è anche Zoe Buxted, una delle possibili outsider, ma presumibilmente sui 39 km e 2 del circuito di Montreal sarà una sfida tra Demi Vollering e Marlene Rösser, che saranno le ultime due a partire, sono state, anzi per meglio dire le ultime due a partire, sono anche loro su strada. Studio.
19: Visto il punteggio che sta maturando in Arezzo su Tirol, ad Arezzo soltanto l'essenziale, interventi flash, ripartiamo comunque dal Frosinone Como.
20: Qui il Frosinone conduce sempre 2-0 sul Como, siamo arrivati alla 29esima, ricordo che siamo in netto ritardo rispetto agli altri campi, poco fa c'è stato il calling break, ennesima chance, vediamo per il Como di riorganizzare le idee, le occasioni non sono mancate, si sono moltiplicate in questa ripresa, ma ribadiamo ancora che c'è uno che sta prendendo in pagella un voto altissimo e si tratta del numero 22 del Frosinone, Lorenzo Palmisani, nel periodo non collegato, miracoloso intervento a togliere la palla dall'incrocio dei pali su un tiro a giro che sembrava davvero destinato in fondo al sacco di Jesus Rodriguez. Applausi, standing ovation per il portierone del Frosinone nel duplice cambio di Fabregas, anche l'esaurimento delle sostituzioni del Como, che è andato adesso ancora a scegliere alternative in campo senza cambiare moltissimo dal punto di vista dello scacchiere, dentro Perrone Como, che è andato adesso ancora a scegliere alternative in campo senza cambiare moltissimo dal punto di vista dello scacchiere, dentro Perrone Caichi, fuori Vaie e

0: molto simile, se vogliamo, al gol che aveva portato al momentaneo 1-1 del Genoa. Anche qui un lancio dalla propria metà campo, dal settore di sinistra, questa volta da parte di Nesta El Fej, che ha pescato in profondità lo scatto di Holmquist, che si è involato, ha superato Marcandalli, è entrato in area ed è andato a trafiggere Bailo per il gol del 2-1. Siamo al 38esimo, dunque 7 minuti più recupero a termine della sfida. Altri due cambi per il Parma subito dopo aver realizzato il gol del vantaggio: fuori Diego Carlos e Sierro, dentro Bricci e Ordoñez. Adesso prova a portare la palla in avanti il Genoa, finisce a terra in questo caso Sow. Tutto regolare per l'arbitro, si erano fermate entrambe le squadre, ma il pallone che rotolava placidamente era in realtà libero, tutti quanti potevano andarlo a prendere, così non è stato. Alla fine ci arriva un giocatore del Parma che lo restituisce a Corvi, che lancia il Fej. Attenzione a spazio onesto il Fej per avanzare sul settore di sinistra, ancora per Holmquist, così come per il gol del 2-1. Holmquist in area di rigore verso la linea di fondo, la sterzata lo porta fuori da Östigard, il pallone poi per Ordoñez che potrebbe liberare in destro, è così, palla alta sulla traversa. 39esimo, Parma 2 Genoa 1, ci fermiamo, Arezzo.
1: E qui siamo al 35esimo minuto del secondo tempo ed è arrivato anche il quarto gol del Sudtirolo. Non ho interrotto il collega naturalmente perché il risultato è abbondantemente acquisito, ma in precedenza il Sudtirolo aveva sbagliato due volte la palla del 4-0, due volte con Burnette, la prima volta servito da Vasic, la seconda in contropiede da solo. Adesso su calcio d'angolo la rete di Giorgini. Dunque cambia il parziale, Arezzo 0, Sudtirolo 4, quando siamo giunti alla fine del 35esimo, la linea Verona.
2: 37-20 al Bentegodi, Verona 2, Vicenza 1, la ribaltata, Daniel Mosquera doppietta in 4 minuti, attacca ora il Vicenza, attenzione, ma riconquista la palla Iannoni, che allontana servendo proprio l'eroe di questa partita, almeno per quanto riguarda la sponda gialloblu. Rapidamente la descrizione dei gol: il primo del Verona al 28esimo su calcio d'angolo di Sar, la botta al volo all'altezza del dischetto di Mosquera e poi di tacco 4 minuti più tardi servito da un cross basso di Livramento, la personale doppietta dell'attaccante colombiano. Break ora del Vicenza che prova ad avanzare passando in questo momento la metà campo, lancio in profondità, un cambio nelle file biancorosse, Moncini al posto di Cuomo, l'ultimo della partita per quanto riguarda la squadra guidata da Fabio Gallo. E allora non resta che ribadire minuto e punteggio, 38esimo della ripresa allo stadio Bentegodi, Verona 2 Vicenza 1. Elena allo studio.
1: Frosinone. Chiedo scusa a Filippo Corsini, il gol dell'Arezzo di Mancuso al 36esimo, Arezzo 1 su Tirol 4. Studio
3: Frosinone.
4: Stirpe di Frosinone che al minuto 33 continua a festeggiare il risultato, ma anche dire la prestazione della squadra di casa, avanti 2-0 sul Como. Poco fa caricato in sinistro due volte Nico Pass, anche frustrato perché era stato anticipato da un proprio compagno proprio nel momento in cui poteva andare a battere la rete, sempre a ridosso della lunetta. Adesso il calcio d'angolo però a favore del Como, lungo troppo su Palmisani che esce, fa sua la sfera e avvia immediatamente il contropiede della squadra sociara con Schmidt centralmente, però Iono lancia verso la porta Raimondo, attenzione in area di rigore a tu per tu con Butè, alta sopra la traversa, grande cavalcata tutta sulla fascia centrale del campo con Iono che è andato anche a riempire la mediana nelle avanzate in contropiede, spessissimo la freschezza e la velocità del numero 20. Arrivano i nuovi cambi del Frosinone, i nuovi entrati saranno Zerbin e Sichella. Minuto 34, vicini alla grande volata finale della partita, ribadisco il 2-0 tra Frosinone e Como. Possiamo tornare a Parma,
0: dove siamo molto più avanti, è il 42esimo, Parma 2 Genoa 1 e c'è il break del Parma con Mandela Keita che si porta la palla verso la bandierina di destra cercando anche di giocare un po' con il cronometro. Su di lui c'è El Shaarawy che è bravo a rubargli il pallone, poi lancio lungo da parte di El Shaarawy a cercare Osmaic, anticipato però da Troilo che la rimette in avanti. Oramai sono saltati tutti quanti gli schemi anche perché il Genoa con le ultime due sostituzioni adesso è totalmente proiettato in avanti, sono entrati in campo anche Vitigna e Traoré, dunque al momento per la squadra dei De Rossi ci sono contemporaneamente in campo Osmaic, Vitigna, Colombo, Traoré e El Shaarawy, praticamente 5 attaccanti in campo perché il Genoa si gioca tantissimo in questi ultimi 4 minuti più recupero che ci separano dalla fine della partita. El Shaarawy va in orizzontale a cercare e trovare Traoré che smista la sfera all'indietro, però dove Östigard riceve all'altezza del cerchio di centrocampo, tutti gli effettivi del Parma dietro la linea della palla a difendere la propria area di rigore. 42-10, Parma 2 Genoa 1, Arezzo.
1: Ad Arezzo siamo giunti al 39esimo minuto del secondo tempo con l'Arezzo che ha segnato il gol, il primo gol con Mancuso accorciando le distanze, anche se naturalmente la distanza è abissale per cercare di recuperare la partita, anche se comunque la

0: Si è sentita il tentativo dei giocatori di Buchi di cercare di riequilibrare le sorti. Adesso Mixtur, quinto gol del Sudtirol, ma c'è fuorigioco fischiato da Di Loreto con la segnalazione dell'assistente di linea. Dunque si riparte dal 4-1 per il Sudtirol dopo il gol di Mancuso che ha accorciato le distanze. 39esimo minuto, Arezzo 1, Sudtirol 4, Verona.
1: Passato da poco il 41esimo, il punteggio Verona 2 Vicenza 1. Un minuto fa però paura per il pubblico di casa su un'azione confezionata da due dei tre centrali difensivi del Vicenza, servizio di Marchizza per Leverbe. Servizio di Leverbe per Marchizza all'interno dell'area di rigore, conclusione di quest'ultimo, palla poco sopra la traversa e panico per il pubblico di casa. Possesso palla ora per il Vicenza con Zonta che si avvicina alla linea di metà campo schermato da Moschera. Il servizio per Moncini, ora la palla arriva a Valoti, spinge sull'out di sinistra la formazione ospite con Costa che prova a mettere il pallone in mezzo, palla che arriva a centro area, prova ad allontanare il Lellas, attenzione, mischia in area di rigore, riesce a sbrogliare la formazione di casa allontanando definitivamente il pallone. 42esimo nel corso della ripresa, Verona 2 Vicenza 1, linea allo studio
2: Frosinone.
3: Minuto 37 allo stirpe tra Frosinone e Como, sempre di 2-0 per i padroni di casa. Il risultato sulla destra, Diawo riesce ad andare fino al fondo dentro l'area, il tentativo, il rimorchio, il tocco verso Moise Kean, ma c'è la chiusura da parte della difesa del Frosinone. Sembrava davvero molto complicato che questa palla passasse. Calcio d'angolo a favore della formazione guidata da Cesc Fabregas, standing ovation per i due marcatori di giornata, vale a dire Calò e Quernaz, dentro al loro posto Cichella e Zerbin. Corner da destra per il Como, di testa allontana nuovamente il calcio d'angolo la difesa del Frosinone, anzi l'attacco del Frosinone, perché è Raimondo ben appostato a fare da scudo, a mettere di nuovo in calcio d'angolo. Seguiamo questa nuova battuta dalla bandierina di destra con un pubblico invisibile che sta tenendo un fiato sospeso per questo risultato pieno che sta arrivando per la squadra ciociara. C'è un fallo in attacco del Como, dunque si ferma nuovamente il gioco, si riparte con un calcio di punizione per i padroni di casa. Minuto 38, ribadiamo 2-0 tra Frosinone e Como. Parma.
2: Un momento Parma, torniamo in Canada dai mondiali di ciclismo, la cronometro femminile, Piccinelli.
4: Tempismo perfetto perché abbiamo preso in tempo diretto l'arrivo di Vittoria Guazzini. Andiamo a verificare quello che è stato anche il suo tempo al momento. La nostra portacolore ha chiuso con 52,29 per quanto riguarda ovviamente il tempo, sicuramente è un tempo importante. In effetti al momento è seconda dietro la polacca Vlodarczyk, ma devono arrivare tutte le migliori, anche se le migliori stanno faticando. Mi riferisco in particolare a Demi Follering e alla svizzera Marlen Reusser, che sono dietro per quanto riguarda il tempo alla britannica Zoe Buxted. Sta andando bene anche la nostra Elisa Longo Borghini, che al momento al secondo intermedio ha il terzo tempo. Vedremo ovviamente quelle che saranno poi le fasi conclusive della nostra atleta. Studio.
2: Ripartiamo da Parma-Genova,
5: dove siamo già nel corso del recupero. 6 minuti decretati dal direttore di gara, se n'è andato il primo tentativo di fuga del Parma da parte di Valeri, messo giù, cartellino giallo all'autore del fallo che è andato a stendere letteralmente il tentativo di Valeri Ellerson, che viene ammonito. Parma 2 Genoa 1, Genoa a trazione anteriore che però fisiologicamente lascia spazio ai tentativi di ripartenza del Parma, che in questa fase va a guadagnare dunque un calcio di punizione da posizione abbastanza interessante, perché siamo praticamente all'altezza del lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra la più distante rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione, e adesso da lì vedremo insomma se ci sarà uno schema, se ci sarà un tentativo di giocare un po' con il cronometro, oppure se la palla verrà letteralmente messa all'interno dell'area di rigore del Genoa per provare a chiudere la partita. Sul punto di battuta c'è Valeri, maglia numero 14, il traversone in area, svetta più in alto di tutti Osmaic che allontana la sfera dai propri 16 metri e poi il Genoa perfeziona il disimpegno. Prova anche a ripartire la squadra di De Rossi con Vitigna, che viene vistosamente trattenuto da Troilo che si becca il cartellino giallo. Si accende anche un parapiglia con Vitigna che finisce a terra sgambettato da Troilo, va addosso addirittura all'arbitro, scena non bellissima in questo momento quella che stiamo vedendo, ma c'è anche tanta tensione. 47-20, Parma 2 Genoa 1 Arezzo.
0: 44esimo del secondo tempo ad Arezzo, Arezzo 1 su Tirol 4, 2 clamorose occasioni da gol per l'Arezzo che si è davvero svegliato tardi. Dunque 44esimo minuto, Arezzo 1 su Tirol 4, linea che va a Verona.
1: 46esimo qui al Bentegodi, si giocherà fino al 49esimo assedio ora del Vicenza alla porta gialloblu, il punteggio Verona 2 Vicenza 1, Gagno portiere vicentino oltre la metà campo della propria squadra. Attenzione il lancio in profondità di Zonta a cercare un compagno, sbilanciatissimo ora il Verona, prova a ripartire con Moschera, la formazione di casa, il servizio, lancio in profondità, c'era tutto lo spazio per Cerbone, però troppo profondo il servizio del giocatore colombiano e il Vicenza può ripartire. Siamo in questo momento ci avviciniamo al 47esimo, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 2 Vicenza 1, in linea allo studio
2: da Frosinone, minuto e punteggio Carmignani.
3: Minuto 42, Frosinone 2, Como 0, a te.
2: Allora andiamo a Parma, Genoa, credo che dovremmo essere nei minuti di recupero, è così Codignone.
3: È stato appena annullato, Parma.
5: Sì, siamo nel recupero, 48 e 50 resta il nostro cronometro, si giocherà fino al minuto di gioco numero 51, mischia clamorosa in precedenza all'interno dell'area di rigore del Parma, Parma che è avanti per 2-1, Colombo ha cercato la penetrazione dalla sinistra, la posizione defilata, ha scagliato una violentissima conclusione che è andata a sbattere contro Troilo, la palla poi è finita in fallo laterale, Troilo festeggiato dai propri compagni di squadra come se avesse segnato un gol. Il tentativo di ripartenza adesso è proprio da parte di Mandela Keita per il Parma, che cerca di alzare il baricentro per allontanare il Genoa dalla propria area di rigore. Keita finisce a terra, guadagna un calcio di punizione importantissimo a questo punto perché dà la possibilità alla squadra di Cuesta di andare a respirare in una fase molto concilata della partita, dove il Genoa, che ha ben 5 attaccanti di ruolo in questo momento in campo, sta cercando di profondere il massimo sforzo per cercare di giungere al gol del pareggio. 49-40, manca un minuto e 20, Filippo,
2: fino al termine, vai fino al termine.
5: D'accordo Filippo, allora il calcio di punizione della Parma in avanti a cercare il peggio ma a trovare la difesa del Genoa, sulla seconda palla però arriva Holmquist con Fabiana che cerca di lavorare bene la palla, spalle alla porta all'interno dell'area di rigore, proprio il peggio cerca la conclusione, non inquadra la porta, c'è stata però deviazione, scivolata da parte di Marcandalli, allora calcio d'angolo in favore del Genoa, è il numero 6 della Parma, scusate, è il numero 2 e questo dà la possibilità alla squadra di Cuesta di respirare quando siamo al 50esimo minuto e al 15esimo secondo, dunque quando di fatto mancano 45 secondi al termine dei 6 di recupero decretati da Mariani, sempre che non ci sia un ulteriore extra time. A questo punto è facile pensare che i giocatori del Parma cercheranno di tenere la palla quanto più possibile vicino alla bandierina del corner per giocare con il cronometro. La battuta adesso è il Fesio con il pallone tra i piedi, arrivano in due del Genoa a cercare di strappargli il pallone con la forza della disperazione provando a rimetterlo in avanti, lo fa adesso proprio il Genoa con Vitigna che cerca di ripartire sulla destra, c'è però l'intervento in chiusura da parte di Bricci che mette la palla in fallo laterale, ma c'è ancora tempo per giocare, ultimi 10 secondi, pallone per Ostigarda, adesso deve cercare di mandarla in avanti un po' alla cieca il Genoa, i fischi del Tardini a sottolineare l'azione di Marcandalli, lancio in avanti ma non c'è più tempo, finisce qui, il Parma vince la prima partita del suo campionato battendo 2-1 il Genoa, le reti di Romero per il vantaggio del Parma e il pareggio di Osmaic al 25esimo della ripresa per il momentaneo pari del Genoa, gol decisivo di Holmquist al 35esimo della ripresa. Studio.
2: Allora a questo punto andiamo a Frosinone da Carmignani, Frosinone Como.
3: Siamo al 90esimo, è iniziato da pochissimi.
1: Chiedo scusa
3: secondi.
1: Diego Carmignani, solo il finale dallo stadio Bentegodi, il Verona ha battuto il Vicenza 2-1, rapidamente le reti al 13esimo della ripresa Rauti per il vantaggio vicentino, poi al 28esimo e al 32esimo la doppietta di Moschera a ribaltare il risultato, di tutto dallo stadio Bentegodi, la linea può tornare a Frosinone.
3: Grazie Giordo, dicevo 90esimo, parziale di Frosinone 2, Como 0, aveva triplicato il Frosinone con Raimondo, posso dire in maniera misteriosa, l'arbitro ha annullato visto che non ho ben compreso se per tocco di mano da parte del 9 del Frosinone su un controllo, lo spiovente è arrivato a destra, o una spinta sul suo diretto controllore, in ogni caso arbitro che ha annullato e Como che solo adesso prova a riportarsi in avanti visto che c'è stato un lungo periodo in cui non è riuscito a sferrare i propri attacchi. Nel frattempo vi diciamo che sono 5 i minuti di recupero che separano il Frosinone dal risultato pieno e il Como da una situazione di doppio svantaggio, lo ricordiamo, abbastanza clamorosamente, che sta maturando innumerevoli tentativi da parte dei lariani di accorciare le distanze, quantomeno il Frosinone sta resistendo in maniera caparbia alle aggressioni di Nico Passa e compagni. Primo minuto dei 5 di recupero che è iniziato, Como in possesso di palla dopo che è stato fischiato un fallo in attacco allo stesso Raimondo, che ha provato a condurre un'azione personale per vie centrali. Como sulla destra con Couto cede il pallone a Nico Pass, che è stato il trascinatore nel tentativo di riprendere la partita da parte del Como. Si è spostato sulla sinistra Diao, prova ad andarsene sulla sinistra, l'intervento difensivo di uno dei nuovi entrati, ovvero Amé. Dall'altra, un altro ingresso in campo è stato quello di El Azouzi al posto di Jmy, è uscito Kejemi. Insomma, un Frosinone assolutamente a trazione difensiva per cercare di proteggere questo doppio vantaggio. Siamo nel secondo dei 5 di recupero, ribadiamo il 2-0 del Frosinone. Raimondo ci prova da fuori cercando la porta, da fuori intendo da centrocampo, perché c'era stato un fallo. Raimondo viene ammonito per il suo tentativo a gioco fermo con la palla che era già posizionata per la battuta del calcio di punizione, giallo per questa scelta del 9 del Frosinone. Avvia il gioco velocemente il Como con Ricci, centralmente cede a Cialoba, che in pratica è un centrocampista aggiunto in questa fase conclusiva della partita. Cede sulla destra verso Couto, tentativo di andarsene da solo di Jesus Rodriguez, che si è invertito con Diao per questo finale di partita. Soprattutto direi che si sono alzati gli esterni, Caichien anche lui un'ala sinistra che è sempre presente nel cuore dell'area di rigore. Non arriva il tentativo dalla destra per il brasiliano proprio perché c'è stato un fallo. Si riparte con un calcio di punizione a favore del Como. Da destra sta per andare, se non erro, Ricci al tentativo di traversone, grappolo di uomini in area, in sette almeno, a saltare con la maglia azzurra del Como su tutti. Però c'è sempre Palmisani in presa alta, si accartoccia sul terreno di gioco. Minuto 3 di recupero dei 5 concessi, si avvicina il risultato a sorpresa di questo turno di campionato, ovvero un Frosinone che sta portando a casa in questo istante 3 punti, a meno che non ci sia un ribaltone clamoroso nel finale. May se ne va sulla destra, viene bloccato fallosamente, calcio di punizione a favore del Frosinone. Lancio lungo verso Zerbin in posizione regolare, decentrato sulla destra, Boutè è costretto ad andare con un colpo di testa davvero temerario a ridosso della rimessa laterale di destra, ad andare appunto a sopravanzare il suo avversario come ultimo baluardo. Frosinone che batte la rimessa laterale centralmente, sempre verso Raimondo, il tentativo che è stato in questo caso da parte di Ogliono, che si è spostato praticamente al centro, contropiede del Como. Jesus Rodriguez, spazio davanti a sé, c'è Bracaglia che va ad opporsi al tentativo a mezza altezza da parte di Jesus Rodriguez, rilancio in avanti, battaglia ancora Zerbin, intervento di Jacopo Ramon su di lui che non è falloso, rimessa laterale a favore del Como. 90 secondi ancora, doppio vantaggio del Frosinone, lo ricordo, con il Como. Le reti di Calò e di Guernazze stanno permettendo questo, direi, vicinissimo bersaglio grosso da parte della formazione di Albini. Diao sulla sinistra, riesce ad andarsene, Amei lo mette fuori causa con un intervento regolare, misticcia le due, rilancia in avanti, rimessa laterale a favore del Frosinone. Como che si mantiene avanti, c'è un giallo per Diao, vista la sua intemperanza, se lo prende.
0: Chiedo scusa a Diego Carmignani, chiedo scusa a finale ad Arezzo, su Tirol batte Arezzo 4-1, le reti segnate da Rispoli nel primo tempo, poi Lopez, Mixtur e Giorgini nel secondo tempo, per l'Arezzo ha accorciato Mancuso dopo 8 minuti di recupero, dunque finale ad Arezzo, Arezzo 1 su Tirol 4 e la linea può tornare a Frosinone.
3: Grazie mille, siamo nel finale anche di Frosinone Como, siamo a 30 secondi ormai dalla conclusione, rimessa laterale in avanti per il Frosinone. Ogliono lo scambio centralmente con la Susi, riesce una triangolazione davvero azzardata alla brasiliana del Frosinone fino a un certo punto, perché poi Raimondo con un colpo di tacco non riesce a autolanciarsi. Rimessa laterale per il Como che accelera con Boutè, mancano ormai 15 secondi, rinvio lungo, Bracaglia di testa comodissimo, Zerbin sulla sinistra, può andarsene, davanti a lui c'è Pouto che cercherà di controllarlo, a meno che non si sceglierà di andare verso il calcio d'angolo Zerbini. Un ultimo attacco in orizzontale, l'errore, finisce la partita dello Stirpe ed è un clamoroso risultato per il Frosinone che supera 2-0 il Como, abdica ai desideri di andarsene in vetta alla classifica la formazione di Cesc Fabregas. Le reti di Calò al 14° del primo tempo, il raddoppio nel recupero di Guarnazze, clamorosa prova da parte di Palmisani che ha detto di no più volte ai tentativi del Como. Dunque siamo in fase di commento ormai per quella che è stata una gara vinta con merito dal Frosinone, una sorta di tiro al bersaglio del Como. Grande prova di tutto il collettivo della formazione di Alvini contro una squadra da Champions, una squadra di grandi campioni, diciamo Davide contro Golia. Stavolta è riuscita la vittoria del calcio di provincia, ma devo dire con idee, voglia e tante caratteristiche che permettono di parlare di grande sorpresa di questo campionato. Il Frosinone che, ripeto, batte 2-0 il Como allo Stirpe. Linea allo studio, grazie a Alessio Garanzetti per l'assistenza tecnica.
2: Bene, considerato concluso, esaurito il commento di Carmignani sulla vittoria del Frosinone, sentiamo adesso quello di Codignoni per la vittoria del Parma che ha piegato il Genoa al Tardini. Manuel.
5: Era una partita che avevamo definito come la partita della paura in serie di presentazione, perché due squadre che non stavano bene ed affamate di punti avrebbero incrociato le loro spade, più probabilmente con l'idea di non prenderle che di darle. Infatti il primo tempo è stato molto ruvido, spigoloso, a tratti anche bruttino, possiamo tranquillamente dirlo. Partita che si è stappata al 38° con la fuga di Romero che è riuscito a realizzare il gol del vantaggio del Parma. Da lì in poi la partita si è accesa proprio perché il Genoa, che non aveva più niente da perdere, si è riversato in avanti riuscendo a pervenire al 25° della ripresa al gol del pareggio con una fuga, anche questa di Osmaic, ben servito da Colombo per il gol dell'1-1. A quel punto destini possibili entrambi, vittoria dell'uno o vittoria dell'altra, considerato il fatto che arrivati a un certo punto del match il pareggio non sarebbe più servito a nessuno dei due, e la spuntata il Parma con il guizzo di Holmquist che è andato a sancire il successo per la squadra di Questa, che dunque sale a quota 4 in classifica. Pensate, il Parma aveva segnato appena 2 gol in tutta quanta la sua stagione, 2 ne ha segnati oggi, 3 punti importanti che danno respiro anche alla panchina dello stesso Carlos Questa e consentono al Parma di salire in 15° posizione della classifica nel campionato, come detto appunto a quota 4. Per il Genoa invece delusione, la squadra di De Rossi resta a 1 punto, c'è stato anche un confronto tra la squadra e i tifosi, con la squadra che è andata sotto la curva, 2640 i tifosi del Grifone arrivati a Parma a vedere la partita. Non sono volate parole bellissime, è evidente che a questo punto le 3 settimane di pausa serviranno di riflessione anche in casa Genoa per capire come proseguire la stagione. Con l'assistenza tecnica di Dario Collina che ringrazio, ribadisco il finale, Parma 2 Genoa 1 studio.
2: E questa è la classifica, vi ricordo alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce, aspettando questi due ultimi posticipi, ricordiamo Roma, Inter e Lazio al comando con 13 punti, poi Cagliari 12, Frosinone Como 10, Milan 8, Juventus, Napoli, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce 6, Udinese, Torino, Parma, Monza e Fiorentina 4, Bologna 2, Genoa 1, chiude il Venezia con 0 punti, Juve, Atalanta, Milan e Lecce una partita in meno, in testa la B c'è il Palermo con 13 punti, sul Tirol 11, Mantova e Ascoli 10, fin qui le prime posizioni. Prima dei saluti, aggiornamento flash ancora dai mondiali di ciclismo in Canada, la cronometro femminile, Piccinelli.
4: Con quello che sembra essere un duello per la medaglia d'oro tra Zoe Buxted, Gran Bretagna, e Marlene Reusser, fuori dai giochi invece Demi Vollering, che paga già 1 minuto rispetto all'andamento della Buxted, ma sta per arrivare sul traguardo la nostra Elisa Longoborghini, che chiuderà con un 51 abbondante, ma potrebbe essere almeno temporaneamente il miglior tempo. Allora direi di seguirla fino all'arrivo, perché mancano davvero 150 metri alla conclusione della prova della nostra portacolori, la nostra capitana, la grande speranza azzurra per quanto riguarda la prova su strada di sabato prossimo. Ancora posizione aerodinamica per Elisa Longoborghini, ultime pedalate, e dovrebbe però finire dietro al miglior tempo parziale, che è quello di Franziska Koch. Chiude con 51:14.74 secondo il cronometro, dietro Franziska Koch, ma poi tra poco dovrebbero arrivare le migliori. A voi.
2: Grazie, dopo il GR1 seguiremo anche la finale della Supercoppa di basket tra Milano e Venezia che si sta giocando a Tortone e che sta seguendo per noi Massimo Barchesi. Io ringrazio per l'organizzazione di tutto il calcio Giorgio Faville e Rossella Lacommare, Ombretta Conte in regia, Andrea Boccia in redazione, alla parte tecnica Marco Mascia, Max Gambino, la sala controllo di Via Asiago e tutti i colleghi della TGR. Tra poco Domenica Sport con gli avvenimenti che vi ho già ricordato, e adesso grazie per l'ascolto e linea al GR1.
6: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: ore 17:09.
1: GR1.
2: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli, giornata di appuntamenti politici, anticipazione della campagna elettorale che verrà. Partiamo dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, chiusa dalla Premier Giorgia Meloni, la nostra inviata.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: L'annuncio entusiasma la platea di Gioventù Nazionale, che si scalda anche quando Giorgia Meloni attacca le opposizioni. A Elie Schlein: non hai argomenti per criticarci, te li offro io. E contro Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non voglio un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento sull'uscita di Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni, quanto alla prof accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa, riconosce la Premier. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: La replica della segretaria Dem non si è fatta attendere. La Premier ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, ha dichiarato Elie Schlein. Intanto da Pontida Matteo Salvini annuncia a ottobre un congresso straordinario della Lega, mentre a Milano Giuseppe Conte chiude la kermesse del movimento Nova Linea. All'inviato Vasco Pirri.
5: Chiamiamo questo progetto Alleanza per la Costituzione e vinciamo le elezioni. Ora tocca a noi, così Giuseppe Conte ringrazia la sua comunità per il voto sul programma che porterà al tavolo del campo largo, tra cui il no alle armi all'Ucraina con il 92% dei consensi. Poi l'attacco al centrodestra: vogliono il premierato per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano, hanno promesso di tutto. E sul bollo l'attacco frontale a Giorgia Meloni.
6: Chi non ama l'Italia a Palazzo Chigi? L'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
7: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
5: Nessuna ambizione personale, sottolinea l'ex premier. Il campo radicalmente progressista cambierà l'Italia perché il mondo è sull'orlo del precipizio. Le priorità 5 Stelle, anche se Nova è senza simboli di partito: no al riarmo, no accordi con Israele, sì al reato d'abuso d'ufficio. E infine l'Ucraina: nessun legame con l'aggressore Putin, ma non mi chiedete di andare al governo e proseguire la politica di Giorgia Meloni e il percorso di guerra. Vogliamo i negoziati e la pace. Con Adriano Totaro da Milano, linea Roma.
2: Resta alta la tensione in Medio Oriente. Trump a Fox News afferma di essere in procinto di decisioni molto importanti sull'Iran, che dice potrebbe saltare in aria e per questo sarebbe meglio per Teheran comportarsi bene, e si dice aperto a vedere il presidente iraniano dopo l'attacco degli Houthi yemeniti vicino a Riyadh. Washington ha diffuso un'allerta ai cittadini americani della regione e il presidente è rientrato da Camp David. In Russia, terzo giorno e ultimo delle elezioni per il rinnovo della Duma, affluenza superiore al 50%, fa sapere la commissione elettorale, che denuncia inoltre oltre 1000 attacchi informatici alle infrastrutture legate al voto. La notte scorsa pioggia di droni di Kiev nella regione di Mosca, 2 i morti, 4 vittime in Ucraina negli attacchi russi. È indagato a piede libero per omicidio il 35enne che nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendo uno dei ladri sorpresi a rubare nella sua casa.
8: A svegliarlo nel cuore della notte sono stati rumori provenienti dal cortile della cascina che stava ristrutturando. Nel buio ha notato 4, forse 5 persone. Probabilmente i ladri stavano cercando di portare via i materiali edili accatastati lì in attesa dei lavori. Per allontanarli, Roberto Mollo, 35 anni, ha impugnato la sua pistola e ha aperto il fuoco verso le sagome in movimento. Una decina di colpi sparati nel buio, vista la scarsa illuminazione. Almeno uno di questi ha raggiunto uno dei malviventi, uccidendolo. Si tratta di un 36enne diciottenne di origini albanesi con diversi precedenti per furto. I suoi complici l'hanno abbandonato a terra e sono scappati, mentre Mollo ha chiamato il 118 e i carabinieri, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Gli inquirenti hanno accertato che la pistola era regolarmente denunciata, ma l'uomo non avrebbe potuto portarla fuori dalla sua casa di residenza, che non è quella in cui si trovava. Ora si dice scioccato per quanto avvenuto. A lui la solidarietà dei vicini. Uno di loro, proprio questa mattina, si è ritrovato la casa svaligiata dai ladri, ma secondo chi indaga si tratterebbe di altri malviventi rispetto ai complici della vittima, fuggiti a piedi e tuttora ricercati. Simone Zazzera, GR1.
2: All'asta domani a Parigi quasi 300 oggetti appartenuti a Brigitte Bardot, disegni, ritratti, mobili, strumenti musicali e ricordi della vita privata dell'attrice morta lo scorso anno a Saint-Tropez. All'asta, organizzata dalla Fondazione Bardot per raccogliere fondi a favore degli animali, è duramente criticata dal marito dell'attrice, che dice: è vergognoso che si vendano i suoi oggetti privati. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è il meteo, poi linea, Domenica Sport.
0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Europa. Europa divisa tra un anticiclone delle Azzorre molto solido ed esteso al versante occidentale del continente e aria fredda che scende invece dal Baltico verso i Balcani, con tempo quindi soleggiato e molto mite sui paesi affacciati sull'oceano e più fresco e umido ad est fino al Mediterraneo orientale. Apriamo con Madrid, che avrà un inizio di settimana soleggiato e caldo, con cielo sempre sereno e temperatura tra 19 e 31 gradi. Sole diffuso e duraturo anche per Parigi, come per buona parte della Francia, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperatura tra 14 e 23 gradi. Alta pressione estesa anche alle isole britanniche, con Londra che avrà tempo stabile e cielo prevalentemente sereno. Temperatura tra 13 e 23 gradi. Anche per Berlino tempo gradevole, dove tuttavia la nuvolosità potrà essere più diffusa e il rischio di pioggia un po' più alto, con temperatura tra 10 e 17 gradi. A Stoccolma, in Svezia, aria relativamente mite e tempo stabile, dove il cielo sarà al più poco nuvoloso e la temperatura andrà da 9 a 16 gradi. A Praga, nella Repubblica Ceca, nubi sparse e bassa probabilità di pioggia, per una giornata asciutta ma ventilata, con temperatura tra 9 e 16 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove pure soffierà un vento abbastanza fresco, cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperatura tra 12 e 19 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
10: Eh sì, ben mezz'ora prima, nuova stagione, inizio ore 15:30.
11: E magari subito tanta buona musica.
10: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
11: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
10: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
9: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
10: Simona Arrigoni
11: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Il Como cade sconfitto a Frosinone, fallendo in tal modo l'aggancio a Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Volano invece i ciociari gialloblu che raggiungono proprio l'Ariani a quota 10 punti in classifica, alle spalle dello splendido Cagliari salito a 12 punti a una sola lunghezza dal trio di testa. Per il resto il Parma si aggiudica lo scontro diretto con il Genoa alle 18, ricordiamo, Juventus-Atalanta. Questa sera invece Milan-Lecce, prima della lunga sosta che darà spazio alla rinnovata nazionale di Roberto Mancini. Buonasera da Filippo Corsini su Radio 1, sono le 17:18, questa è sempre Domenica Sport. Prima di entrare nei particolari e di salutare Filippo Grassia, torniamo ai mondiali di ciclismo del Canada con la crono femminile alle battute finali. Sentiamo Cristiano Piccinelli per un nuovo aggiornamento.
2: Al momento il miglior tempo fatto registrare è quello di Zoe Buxted, 51.04.55, davanti a Franziska Koch, Elisa Longo Borghini, che può sperare in una top 5, ma anche qualcosa di più. Da capire però quello che sta facendo Demi Vollering e Marlen Rösser, che sono le ultime rimaste. Il tempo della Vollering non preoccupa, la Rösser invece lotta per l'oro, e quindi questo potrebbe far costare di fatto il terzo gradino del podio la nostra Elisa Longo Borghini, perché credo che la Svizzera proverà fino all'ultimo a confermare il titolo iridato. Sta per arrivare anche lei tra un paio di minuti sul traguardo, la campionessa svizzera, per capire a che punto si piazzerà sul podio di questa prima prova del mondiale in Canada. Studio.
1: Bene, grazie Piccinelli. Vi ricordavo che si sta giocando a Tortona anche la finale della Supercoppa di basket tra Milano e Venezia, dunque andiamo subito dal nostro inviato Massimo Barchiesi.
3: Ciao Filippo, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Dalla nuova arena di Tortona è iniziata la finale della Supercoppa tra Umana Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, una stagione che è ricominciata esattamente come era finita quella precedente, ovvero con un trofeo in palio tra Venezia e Milano, che si sono affrontate nell'ultima finale scudetto vinta dall'Olimpia. Si riparte da qui e si riparte con una Olimpia Milano che ha iniziato molto molto bene questa finale, è avanti 18-7 a 1 minuto e 20 secondi dalla conclusione del primo quarto, con Thompson che sbaglia, rimbalzo catturato da Venezia alla sua terza finale in questa competizione, sempre sconfitta nei due precedenti con Milano e contro Sassari. Per Milano si tratta dell'undicesima finale, va a caccia del trofeo numero 7 e si isolerebbe in vetta all'Albo d'Oro in caso di successo. Come ieri, compagno di viaggio in questa Supercoppa, coach Attilio Caglia. Buon pomeriggio Attilio, un inizio assolutamente a favore di Milano con la difesa di Venezia che non riesce a leggere i giochi a due, a favorire gli appoggi e le schiacciate di Moses Bright, che già 10 punti ieri, 20 e 8 rimbalzi per lui.
4: Sì, diciamo che Venezia ha due problemi in attacco: le polveri bagnate, che stanno veramente tirando malissimo da fuori, hanno fatto solo qualche canestro da sotto e sul rimbalzo, e quindi primo problema. In difesa non riescono a leggere la situazione dei giochi a due. Guduric ha provato a fare degli appoggini, tiri facili a Rosis Wright, oppure anche altri sono arrivati fino in fondo. Milano sta tirando molto e facile da due e Venezia per questo è un grande problema.
3: E Milano che aggiorna il massimo vantaggio con i tiri liberi di Usman Diop, ultimo minuto in arrivo nel primo quarto, Milano 20, Venezia 7. Studio.
1: Gli eventi in corso sono tantissimi, si sta giocando anche da una manciata di minuti il posticipo di B tra Mantova e Pisa. Subito primo aggiornamento da Antonello Brughini, a te la linea.
5: Buon pomeriggio a tutti, è un momento di grande euforia per il Mantova che vuole agganciare di nuovo il Palermo in testa alla classifica. Palermo ieri vittorioso in rimonta contro il Padova. Altalenante invece fin qui il percorso del neoretrocesso Pisa, due vittorie e due sconfitte. Toscani attualmente undicesimi. Si è giocato pochissimo, pochi secondi per il lancio di fumogeni da parte dei tifosi biancorossi del Mantova. Siamo al quarto minuto, è 0-0. Subito un'occhiata rapidissima alle formazioni. Partiamo naturalmente dalle scelte di Francesco Modesto, il tecnico della formazione virgiliana. C'è Bardi in porta, Tomasevic, Cella e Castellini in difesa, a centrocampo Jonathan Silva, Kouda, Iñakiti e Benaissa. I trequartisti sono Ilie e Francesco Ruocco, 4 gol in 4 partite, l'unico attaccante Iozzi. Dall'altra parte, come detto, il Pisa di Paolo Bianco con Confente tra i pali, in difesa Canestrelli, Caracciolo e Primasso, a centrocampo Zanon, Correia, Leone e Dangori. Trequartisti in questo caso sono Moreo e Tramoni, l'unico attaccante Pittarello, l'arbitro della partita Simone Galipò di Firenze. A Mantova c'è il sole, è una bella giornata, 28 gradi la temperatura. Quarto minuto, Mantova 0, Pisa 0, Corsini.
1: Torniamo da Piccinelli, mondiali di ciclismo in Canada. Piccinelli.
2: Si conferma campionessa del mondo nelle prove contro il tempo Malan Reusser davanti a Zoe Baxted, Gran Bretagna, e Franziska Koch, Germania. Chiude a ridosso del podio Elisa Longoborghini a 5 secondi dalla terza piazza, anzi qualcosa meno, da Franziska Koch. Ma grande prova per la nostra portacolori, come per Vittoria Guazzini, che è decima e dunque entra in top 10, due italiane nelle prime 10 della vittoria ancora una volta di Malin Reusser, svizzera, nelle prove contro il tempo. Ricordo che alle 18.45 ora italiana comincerà anche la gara mondiale a cronometro per gli uomini, con la lotta, il duello possibile, immaginabile, tra il grande favorito Remco Van der Poel e il nostro Filippo Ganna. A te Filippo.
1: Bene, grazie Piccinelli, incrociamo le dita, saluto Filippo Grassia, ciao Filippo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri
1: allora ascoltatori. Gli eventi sono tantissimi, hai sentito, intanto c'è il Como che è scivolato, nessuno se lo aspettava, ma questo Frosinone ha dimostrato grande carattere, ma soprattutto gioca alla grande fino a questo momento, e dunque il Como fallisce l'aggancio in vetta al trio di testa Roma, Lazio e Inter. Filippo.
6: Sì, e tra l'altro viene superato dal Cagliari, appaiata appunto dal Frosinone, che ha avuto il Lorenzo Palmisani, il suo portiere, l'uomo migliore, non a caso è nel mirino della Juventus, che sta cercando un alter ego a Vicario, ma chissà se Palmisani vorrà fare la riserva da qualche altra parte, lui che è il titolare dell'Under 21 e se non sbaglio 2 anni fa ha vinto l'Europeo con l'Under 19, veramente il suo un profilo da tenere d'occhio. E comunque un grande Frosinone che in contropiede ha fatto davvero male al Como, che ha però fallito almeno 4 palle gol, 2 con Ken nella ripresa e 2 con Nico Paz, e questo soprattutto per merito appunto di Palmisani.
1: Potete scriverci come sempre al 335-699-2949. Il Como che è caduto è rimasto alle spalle del Cagliari, incredibile questo Cagliari, Filippo, una partenza addirittura migliore dell'anno dello scudetto, se non sbaglio nel 1970, parliamo ovviamente di preistoria, ma questo Cagliari incredibilmente sta stupendo, 4 vittorie in 5 partite.
6: Pisacane sta sfruttando a meraviglia gli uomini a disposizione, in particolare ha ritagliato il ruolo giusto a Maldini e soprattutto ha blindato la difesa contro cui ha sbattuto ieri l'Udinese. Certo, in alcune circostanze è stato favorito dalla prova di un altro portiere che si sta comportando benissimo, parlo di Caprile, che su Gay e Cavasele, Unai Gomez ha fatto davvero lì straordinario. E comunque il Cagliari è una squadra che gioca un buonissimo calcio e non si limita a difendersi.
1: A proposito di buonissimo calcio, ti è piaciuta Roma-Inter di ieri sera?
6: Beh, quando giocano Roma e Inter c'è sempre...
5: Attenzione, c'è il vantaggio del Mantova all'ottavo minuto con Iozzi, cambia quasi subito il parziale del Martelli. Mantova 1, Pisa 0, ha segnato Ettore Iozzi, a voi la linea.
1: Grazie Brughini, Filippo.
6: Sì, dicevo, quando c'è Roma, quando ci sono Roma e Inter, c'è da divertirsi, perché sono le due squadre che fanno davvero uno spot al calcio italiano. E dicevo ieri sera, Filippo, che se ci fosse una squadra che giocasse nel primo tempo come la Roma e nella ripresa come l'Inter, probabilmente vincerebbe la Champions League. C'è da capire perché i giallorossi calano nel secondo tempo, ma c'è soprattutto da verificare i motivi per cui la squadra di Chivo è andata sotto di due reti per la quarta volta, 3 in campionato con Udinese, Napoli appunto a Roma, e 1 in Champions con il Real Madrid. Però non sempre si può risalire la corrente.
1: Evidentemente al momento ci sono 45 minuti di troppo che pesano sul fisico e sul, evidentemente sulla testa delle due squadre. A Gasperini e Chivu il compito di risolvere il problema e di aggiornare, di resettare la situazione. Tra poco
6: comunque due belle squadre, e non parliamo della Lazio, che nessuno si aspettava che fosse a questo punto del campionato, certo, in testa alla classifica.
1: Complimenti anche a Gattuso, che sta facendo un lavoro incredibile contro ogni aspettativa ed è al comando insieme a Roma e Inter. Tra poco, dicevo, andremo a Frosinone, sentiremo anche i commenti di Parma-Genoa, ma sentiremo anche i commenti dopo Fiorentina-Napoli, altro mezzo passo falso per il Napoli. Ci parlano di un Allegri molto arrabbiato, di pochissime parole. Insomma, il Napoli continua a deludere, Filippo.
6: Beh, intanto è rimasto a 6 punti dalla vetta nonostante il pareggio tra Roma e Inter, non ha approfittato di questa circostanza. È una partita che poteva finire con qualsiasi risultato. La squadra viola ha colpito 2 legni, il Napoli 1, e De Gea da una parte, Milinkovic e Savic dall'altra si sono resi autori di interventi straordinari, l'uno De Gea su Neres e Favasulli, l'altro su Fagioli e Valdepe. È comunque, diciamo, una buona partita che conferma i progressi della squadra viola, ma anche i problemi del Napoli, che almeno negli ultimi minuti ha recuperato Anghissà.
1: Torniamo.
6: Ma non è questo un Napoli da scudetto.
1: Non è questo, certo, fino a questo momento almeno no. Torniamo a Tortona, finale della Supercoppa di basket Milano-Venezia Barchesi.
3: 8 minuti e 18 secondi all'intervallo lungo, 22 Milano 10 e Venezia Milano, che ha toccato il massimo vantaggio sul finire del primo quarto quando era 22-7. Venezia inguardabile al tiro dopo i primi 10 minuti, 2-9 da 2, 0-7 da 3, totale 2-16, e per questo motivo che Milano ha scavato questo enorme divario che Venezia piano piano sta cercando di ricucire. Ora segno con Olinde, 22-12. Ci ricordiamo che ieri Venezia era sotto di 11 punti contro Tortona, di 9 all'intervallo lungo sul 56-47, con 56 punti subiti. Ha messo a posto la difesa nel secondo tempo, ha rimontato e ha battuto Tortona 98-90, mentre Milano ha sconfitto la Virtus Bologna 80-71 nel classico derby d'Italia. Insomma, Venezia che sta cercando di riprendersi dopo un primo tempo orrendo. Attilio Caglia.
4: Sì, c'è stato un cambio del quintetto, i giocatori della panchina, una squadra prettamente difensiva. Diciamo che i primi possessi hanno dato buoni frutti, perché Milano non è riuscito a segnare, ha segnato solo il primo punto su un fallo tecnico, però difensivamente ha fatto 3 attacchi Milano senza segnare. Vediamo se questa impronta difensiva di Venezia possa permettere di recuperare.
3: Ma dall'altra parte c'è Milano che continua letteralmente a dominare sotto canestro. Altra schiacciata, questa volta non di Wright che è in panchina a riposarsi, ma di Usman Diop. 25-12, più 13 per Milano su Venezia, 7 minuti e mezzo all'intervallo lungo. Studio.
1: Bene, allora con Filippo Grassia si commentava questo pareggio tra Fiorentina e Napoli. Vi faccio ascoltare un telegrafico Massimiliano Allegri, evidentemente non di ottimo umore, al microfono di Sara Meini.
7: Massimiliano Allegri: nonostante tanti infortuni, comunque il Napoli è riuscito a passare in vantaggio in un campo difficile come quello del Franchi, poi non siete riusciti a tenere il vantaggio fino alla fine. Una bella partita, lei come l'ha visto?
8: È stata una bella partita contro un'ottima Fiorentina. La cosa è che bisogna assolutamente capire che oggi dovevamo portare a casa i 3 punti e abbiamo lasciato 2 punti sul campo. Allora, se siamo arrabbiati per questo va bene, altrimenti se ci accontentiamo del pareggio questo non va bene.
7: Ecco, cosa vi è mancato per portare il vantaggio alla fine?
8: Ci è mancato un po' più di precisione e cattiveria sotto porta, e questa è la cosa che ci è mancata. Poi i primi 5 minuti del secondo tempo fino al pari abbiamo fatto un po' di casotto consegnando un po' di palla all'avversario.
7: E dice dobbiamo essere arrabbiati, come sono i suoi giocatori?
8: Spero che siano arrabbiati, devono essere arrabbiati.
1: Insomma, questo era il telegrafico Massimiliano Allegri, poi lo sentiremo ancora. Andiamo da Diego Carmignani, ci chiede la linea da Frosinone per questa vittoria del Frosinone sul Como. Diego.
9: Siamo con Cesc Fabregas, che ringraziamo per essere qui con noi, ovviamente per raccontare insomma una gara in cui il Como ha tentato in tutti i modi, le occasioni non sono mancate, non sono arrivati i punti, mister.
10: No, non sono, buon pomeriggio, non sono arrivati, hai detto bene, bravo loro, perché era la partita aspettata, una partita di up and down, se mi può aiutare a spiegarlo.
9: Certo, certo. Beh, insomma, con occasioni da una parte e dall'altra.
10: Sì, un colpo contro colpo, contro sì. contro colpo, è stata la partita dove loro hanno stato meglio dentro porta, dove abbiamo trovato un portiere che ha fatto delle cose oggi che non si vedono spesso tutte le partite, no? Quando hai 7 occasioni tan grandi di fare gol e non fai gol, anche merito del portiere, è una cosa veramente che la dobbiamo anche analizzare, per non so per analizzare, ti voglio dire che alcuna volta quando si perde, è stato scarso, hai fatto male, l'altro meglio di te, sì, ovviamente che hanno fatto molte cose bene, però anche noi abbiamo trovato tantissima palla gol, che normalmente in una bella giornata oggi fai 4 gol e in un'altra come oggi è una brutta partita perché non hai fatto gol e hai perso la partita, però sì, bravo loro.
9: Certo, è quello che abbiamo anche noi analizzato durante la partita, insomma il solito Como che crea tanto e purtroppo non sono arrivati i gol per il Como. Linea allo studio ovviamente per domanda all'allenatore del Como.
1: Sì, buonasera Fabregas, allora dicevamo ottimo Frosinone, c'è qualche cosa, ecco, una cosa che non le è piaciuta proprio del suo Como oggi?
10: Ma sempre ci sono cose che non mi piacciono, sinceramente oggi sapendo quella partita e avendo analizzato l'opponente, avendo parlato con i ragazzi, avendolo avvisato di tutto quello che sono loro, sì che ha mancato un po' di stabilità con la palla, loro vogliono giocare questa partita, loro difendono in 7-8, lasciano 2-3 giocatori sempre là davanti e ti vogliono provare di contropiedi, calciano tutto veloce, sempre verticalizzano, allora è una partita dove se tu abbassa un po' il ritmo e li abbassa il ritmo a loro, che è stato, l'abbiamo fatto anche molto bene 3-4 volte e abbiamo avuto sempre occasione da gol, clarissima, solo due al primo tempo, una due al secondo tempo, dopo abbiamo iniziato a fare il loro gioco, dove loro si sentivano un po' più comodo, abbiamo stato un po' stanchi, abbiamo provato di cambiare, sinceramente non è stato anche oggi la nostra giornata, se Moise fa quel gol là solo davanti al portiere un'altra volta magari cambia la partita, la reazione, però abbiamo andato piano piano morendo, non so se si dice così, e alla fine non abbiamo potuto avere la reazione, però dai, siamo ancora una squadra molto giovane che deve imparare tantissimo, ripeto, grande prestazione il Frosinone e andiamo avanti.
1: Allora, l'ultima domanda, se è possibile, da parte di Filippo Grassia per il mister Fabregas. Filippo.
6: Sì, è stata anche una partita strana perché, come hai detto te, il Como ha creato almeno 6 palle gol e Palmisano ha fatto almeno 4 parate incredibili, quindi sotto questo aspetto il Como ha prodotto, però forse ammassandosi davanti, quando non si è trovato in possesso di palla, ha lasciato troppo spazio ai contropiedi del Frosinone.
10: Sì, però scusa, aspetto la domanda o è una considerazione?
6: No. Sentivo, aspettavo diciamo una tua risposta.
10: Sì, no, sono d'accordo, non si scusa che non sapevo se arrivava una domanda dopo, no. è così, sono d'accordo, loro sono una squadra che, come detto prima, verticalizza, aggressiva, che non ti lascia spazio, che loro vogliono giocare palla lunga, up and down, come detto prima, e tante volte le abbiamo lasciato fare quel gioco, no? E questa è la cosa che di più abbiamo provato di allenarlo, di farlo vedere, però anche loro grande merito per la partita che hanno fatto, però sì, oggi il Como vince 1-4 non sarebbe una sorpresa anche, no? Per questo ti dico che lo dobbiamo analizzare sempre con la testa fredda e non la testa calda come oggi o in questo momento dopo la partita che ha finito 10 minuti fa.
1: Grazie Fabregas.
6: Filippo, e poi la ripresa del campionato ci sarà Como-Roma.
1: Sì, infatti volevo chiedergli se questa pausa arrivava proprio nel momento giusto, secondo lui, per il suo Como, perché queste pause a volte servono, però poi rompono anche il ritmo di una formazione che sta in fondo andando bene e il Como sta facendo fino a prova contraria una grande stagione, insomma ha cominciato nel migliore dei modi, soprattutto in Champions League. Allora, tra poco avremo altri ospiti, torniamo a riaggiornare le situazioni, torniamo in B, Mantova-Pisa, nuovo aggiornamento, Antonello Brughini.
5: 19esimo al Martelli, comanda sempre la squadra di casa, Mantova 1 Pisa 0, il gol dell'ex di turno Ettore Iozzi dopo appena 8 minuti, splendida la verticalizzazione di Ignacchiti per Iozzi che si è presentato praticamente a tu per tu con Confente e lo ha trafitto con un preciso e puntuale destro per Iozzi, primo gol in questo campionato, dicevamo dell'ex terribile che con la maglia del Pisa ha realizzato 10 gol. Toscani comunque vicinissimi al pareggio qualche istante fa con Zanon, una bella partita, adesso il gioco è fermo perché c'è un giocatore del Mantova a terra, sugli spalti praticamente 10.000 spettatori con 250 sostenitori nerazzurri. Siamo al 19esimo minuto al Martelli, Mantova 1 Pisa 0, studio.
1: Grazie Brughini, ancora il basket, la finale della Supercoppa tra Milano e Venezia, Massimo Barchieri.
3: E Milano largamente in vantaggio su Venezia, praticamente doppiata la Reyer, 33-17, ma poco fa addirittura l'Olimpia era sul più 19, 33-14. Ora gli arbitri sono all'instant replay per valutare un fallo di Pippo Ricci su Jordan Parks e per verificare se si tratta di un fallo antisportivo o meno. No, semplice fallo di gioco, tiri liberi per Jordan Parks, ma le percentuali della Reyer continuano ad essere veramente pessime, 5 su 15 da 2, 0 su 8 da 3 punti, insomma non c'è il minimo accenno di risveglio.
1: Scusa Barchesi, ci chiede la linea Frosinone, dunque torniamo ancora da Diego Carmignani, Frosinone Como, vai.
9: Sì, perché abbiamo l'allenatore della squadra del momento, visto che è stata un'esaltante vittoria per il Frosinone, con merito, con insomma tantissime occasioni da una parte e dall'altra, 2-0. Qual è quel qualcosa in più che la sua squadra ha avuto a questo punto rispetto a quello che il Como ha costruito?
11: È stata una partita, buonasera.
9: Buonasera intanto, certo. Sì, sì.
11: È stata una partita eccellente da parte di tutte e due le squadre, ben giocata, viso aperto, ha vinto il Frosinone, ci ha creduto, è stato curioso di fare la partita di là andando a prendere, rischiando anche poi nei duelli, però la squadra se l'è giocata con coraggio, con voglia, con idee, e quindi questo alla fine poi il risultato premia i calciatori, è tutto merito loro.
9: Tra l'altro insomma si parla sempre di vittoria di una squadra, non lo so, provinciale, questi, in realtà ha giocato un gran calcio questa squadra, che è anche frutto, mi permetto di dire, anche dell'anno, degli anni scorsi, sono giocatori protagonisti di questa vittoria, quelli che sono stati anche protagonisti della cavalcata verso l'alto.
11: Sì, questo il blocco è quello dell'anno scorso, alleno io, portato dal direttore sportivo Castagnini con me, è quel blocco lì di ragazzi giovani italiani integrati da quest'anno da una proprietà straniera che ha portato alcuni giocatori. Stiamo costruendo questo con l'unico obiettivo che ci siamo posti, è quello poi che il Frosinone non si è mai riuscito a salvare in Serie A, è quello. E creare questo mix importante, questa miscela che poi può servire per raggiungere quell'obiettivo lì.
9: E poi per insomma permettere anche questi risultati, se vogliamo sorpresa, ma appunto che vengono da lontano, questo ci tenevo a sottolineare. Lì nello studio per le domande per mister
1: Alvini. Sì, Alvini, complimenti, mi sembra appunto come sottolineava lei che sono almeno 8 se non 9 undicesimi gli stessi giocatori dell'anno scorso che avevano un'idea ben precisa anche in Serie B e che hanno fatto proprio dell'intesa, della costanza, della perseveranza, poi la marcia vincente verso la promozione.
11: Sì, sì, questa è una squadra costruita l'anno scorso, messa insieme, non così con ambizioni, con l'obiettivo poi di salvarsi, una squadra che piano piano si è costruita un suo percorso, una squadra che ha un'identità forte, che mette in vetrina alcuni giovani italiani bravi, che mette un'idea di calcio precisa, e lo sta facendo da 47 partite ufficiali tra campionato e coppa con una sua identità, e questo penso che sia un bel prodotto che poi può dare il Frosinone anche al calcio italiano, e speriamo, vogliamo continuare senza fare voli più alti di quelli che possiamo permetterci, cercando poi alla fine di raggiungere un obiettivo alla fine del percorso, che è quello della categoria. Però una squadra che ha identità, questa.
1: Sì, sì, sicuramente. Sentiamo Filippo Grassia.
6: Sì, come ha detto giustamente lei, se molti allenatori e molti club si comportassero così sarebbe più facile per i commissari tecnici costruire una nazionale più forte. Io però volevo mettere l'accento in particolare su due uomini che stanno facendo davvero bene, Lorenzo Palmisani e Antonio Raimondi. Lei era già convinto da tempo che i due avrebbero fatto un salto importante di qualità?
11: Sì, Palmisani è un portiere giovane, ma noi in Italia abbiamo buoni portieri. Lorenzo continua con quella tradizione lì, è un ragazzo molto serio già nel giro della nazionale del 21, e questo è il percorso che può fare, e siamo fortunati ad averlo. È un ragazzo eccellente. Raimondo sta crescendo tantissimo, sta crescendo perché sta lavorando bene, con la giusta testa, col giusto approccio, col giusto atteggiamento. E anche Antonio è un calciatore in percorso futuribile importante, e quindi noi in Italia possiamo guardare al futuro con un pochino più di entusiasmo e un pochino più di fiducia. Io ci credo in questo.
1: Bravo Raimondo, anche oggi un gol annullato, insomma si sta dando da fare,
6: sì.
1: E sta venendo fuori alla grande. Complimenti mister Alvini, davvero la seguiremo con grande interesse e attenzione.
11: Grazie.
1: Davvero.
11: Grazie, è un piacere parlare con voi.
1: grazie a mister. Voi. Filippo Rassia, questo è proprio forse il caso di un tecnico sottovalutato, perché poi noi andiamo un po' anche a mode e luoghi comuni per quanto riguarda, soprattutto nel calcio, per quanto riguarda squadre e allenatori.
6: Ma lui ha sempre fatto bene, e probabilmente, non essendo un personaggio del calcio alla ricerca di ribalte mediatiche, non è mai stato compreso a sufficienza dai grandi club. È un po' la stessa storia, Filippo, di Silvio Baldini, no? Che io avrei lasciato tranquillamente alla guida della nazionale, perché stava portando un vento nuovo non solo nella promozione dei giovani, ma anche nell'importanza dell'etica e del comportamento. Si tratta questo di due fattori sui quali Mancini non dovrà assolutamente transigere. E adesso vediamo che cosa accadrà. Ha convocato 34 giocatori, di cui 9 ali Mancini non dovrà assolutamente transigere. E adesso vediamo che cosa accadrà. Ha convocato 34 giocatori, di cui 9 al debutto. Vediamo

0: quarti da Leone, può ripartire la formazione toscana con Tramoni, l'osservato è speciale insieme naturalmente a Francesco Ruocco, fin qui sempre a segno il giocatore è napoletano, 6 gol tra campionato e coppa, praticamente sempre in gol, 27esimo Mantova 1 Pisa 0, Filippo Corsini.
1: Torniamo al basket, ancora alla finale della Supercoppa Milano-Venezia Barchesi.
2: 2 minuti e mezzo all'intervallo lungo, più 13 per Milano su Venezia, 39 a 26 con la Reyer in attacco, uno contro uno di Tessitori con Wright, gran difesa di Moses Wright, errore da parte del centro della nazionale italiana, l'attacco Olimpia con Marco Guduric, pallone per Devon Hall, tornato quest'anno a vestire la maglia rossa dell'Olimpia dopo 2 anni al Fenerbahce, nel frattempo con un tocco di piede Tessitori, resettato il cronometro che torna a 14 secondi per l'attacco di Milano. Attilio Caia, una Venezia che sta cercando di reagire in qualche modo, che continua a tirare male, 1 su 11 da 3, unica tripla realizzata da Leonardo Candi e che si tiene un po' a galla soprattutto con i tiri liberi.
3: Sì, ha fatto qualcosa di meglio in difesa, però in attacco non è ancora sufficiente, quindi recuperare un gap così grande come era quello alla fine del primo quarto, bisogna avere una serie di attacchi positivi con percentuali migliori. Con queste percentuali, anche se fai meglio in difesa, tieni il punteggio lì nel secondo tempo, secondo quarto, Venezia sarebbe avanti nella differenza, però non è sufficiente per recuperare.
2: Ancora lunetta Moses Wright, il centro che l'Olimpia ha acquistato dallo Žalgiris Kaunas dopo un'ottima stagione in Eurolega con 13,2 punti di media e 6,5 rimbalzi a partita, 1 su 2 per lui dalla lunetta, lui che ha rimpiazzato Josh Nibo, passato al Barcellona, più 14 per Milano, ultimi 2 minuti del secondo quarto, 40 a 26 per Milano su Venezia. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi. Intanto ci scrivono al 335-699-2949. Curioso Ennio da Torino che si lancia in un pronostico ardito. Buonasera, ecco le prime 4 a fine campionato: Inter, Roma, Cagliari e Frosinone. Le altre non hanno idea di gioco. E questo sicuramente deve far riflettere Juventus e Atalanta che si affronteranno tra poco alle ore 18. Juventus Atalanta non certo in un momento splendido, sicuramente contrattempi per la Juventus dal punto di vista degli infortunati. L'Atalanta non è quella che ancora Sarri si aspetta. Insomma, andiamo a Torino, sentiamo le ultimissime da chi ci racconterà la partita. Buonasera a Daniele Fortuna.
4: Buonasera Filippo, buonasera agli ascoltatori, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Sì, come dicevi tu, il momento non è particolarmente felice, anzi direi è delicato per la Juventus soprattutto, ma anche per l'Atalanta. L'Atalanta 2 sconfitte di fila per 2-1 contro la Roma, contro il Cagliari in casa. Per la Juventus resta negli occhi la sconfitta nell'ultima di campionato contro il Sassuolo e soprattutto, come dicevi, gli infortuni che non smettono di perseguitare la formazione di Spalletti. L'ultimo, il portiere di riserva che aveva debuttato bene in Coppa, in Europa League, contro il NEC, Grabara, infortunio anche piuttosto grave, la lesione al legamento crociato del ginocchio destro in allenamento e praticamente sarà fuori per tutto il resto della stagione. La Juventus dovrà cercare o dal mercato degli svincolati o comunque intervenire a gennaio. Intanto porta in panchina Spalletti come portiere di riserva Pinzoglio, una sicurezza, un veterano, ma anche il giovanissimo Riccardo Radu, 19 anni. Le formazioni: la Juventus giocherà con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik, poi McKennie e Douglas Lewis davanti alla difesa con Cesaro, Nico Gonzalez, Alai Begovic, dietro l'unica punta Randall, Colo Muani. L'Atalanta, le scelte di Sarri, un percorso insomma tutto fondato sul lavoro, la difesa a 4 di Sarri, evidentemente concetti che devono ancora essere assimilati dai giocatori. Scarnesecchi in porta, Bellanova, Scalvini, Christensen che parte titolare perché Kosunus si è fermato, problemi per lui, poi Bernasconi da terzino sinistro, Samardžić, che sì, Ederson a centrocampo, De Ketelaere e Kestovic e Ro lì davanti. La direttore di gara sarà Zufferli. Prima dell'inizio della partita, qualche minuto fa, all'ingresso in campo di Alex Del Piero per ricevere un premio, un'ovazione, la curva lo ha invocato, lui è andato sotto alla curva titolata Gaetano Scirea e qualche spettatore si è chiesto se tutto questo non

0: fosse il preludio magari per un ingresso in società come dirigente da parte di Del Piero. Questa è la speranza, nemmeno troppo segreta, di tanti sostenitori. Per ora è tutto a te.
1: Grazie Daniele Fortuna. Allora, a proposito di grandi in difficoltà, al momento Liga Spagnola, c'è il Real Madrid sotto di due reti nel derby con l'Atletico, l'Atletico che conduce 2-0 sul Real di Mourinho. Siamo al 70esimo. Filippo Grassia, che cosa ne pensi di questo momento no della Juventus, che continua?
2: Ma è un momento no che continua per il sesto anno consecutivo dopo l'ultimo scudetto visto da Sarri, la cui ricetta non fu molto apprezzata dalla dirigenza bianconera. Poi, come ha detto il nostro inviato, ci si sono messi di mezzo tanti infortuni anche pesanti, perché 3 giocatori sono stati operati e quindi lungo degenti. Certo è che questa squadra non mostra ancora un'identità e fatica a centrocampo, dove forse si troverebbe meglio contro uomini invece che con due. Però ragazzi, i giocatori ci sono, nonostante ad esempio l'assenza di Yıldız lì davanti, perché Colomani, Gonzalo, Nico Gonzalez, Conceição, e per non parlare di Ali Begovic, si tratta di uomini che tutti i giocatori vorrebbero. Certo che la partita tra Juventus e Atalanta diventa un crocevia per ambedue le squadre, che in caso di sconfitta si ritroverebbero ad una distanza siderale dalla vetta. Mi sono chiesto, quando è entrato in campo Del Piero per ritirare questo premio, se magari i tifosi non hanno pensato: accidenti, se tornasse a giocare, altro che dirigente.
1: Sì, è un bello snodo comunque Juventus-Atalanta. Andiamo per il finale di tempo, dovremmo esserci alla finale della Supercoppa di basket Milano-Venezia-Barchesi.
3: Beh sì, perché manca soltanto un secondo all'intervallo lungo e Watson, mattatore della Reyer di ieri nella vittoria su Tortona con 9 dei 19 punti messi a referto realizzati nell'ultimo quarto, ha segnato, ha subito il fallo da parte di Achele, tiro libero supplementare 42-32, perché sbaglia il libero Watson, termina qui il primo tempo. Insomma, ieri la Reyer era sotto di 9 all'intervallo lungo contro Tortona, adesso è sotto di 10, di solo 10 punti, soli 10 punti, perché lo ricordiamo, l'Olimpia ha avuto anche 19 lunghezze di vantaggio. Ha messo a posto un po' la difesa nel secondo quarto, tant'è che la Reyer l'ha pure vinto, e insomma sta cercando di rientrare in partita che è tutt'altro che chiusa.
4: Che altro, ha fatto un miglioramento in attacco, perché nel primo quarto ha fatto 8 punti, nel secondo quarto ne ha fatti 24, quindi miglioramento grosso lì. A livello difensivo deve fare ancora meglio, come dicevi tu, ieri il terzo quarto l'ha fatto, perché Tortona ha fatto solo 8 punti, allora bisogna produrre un quarto da pochi punti, perché se gli avversari ne fanno anche 15 o 20, fai fatica a recuperare un gap di 10 punti, è impossibile che tu ne segni più di 30, quindi il vero salto che devi fare per recuperare sotto l'aspetto difensivo. Ieri l'ha fatto, vediamo se riescono anche oggi.
3: Ricordiamo che Venezia è priva di Rice, il suo play titolare, fermo per 3 mesi a causa di un infortunio alla mano. Il suo sostituto è in arrivo Eric Green, quindi anche con un organico rimaneggiato, però la Reyer è una squadra tosta e sta cercando di recuperare il passivo. Meno 10, 42 Milano, 32 Venezia all'intervallo della finale di Supercoppa. Studio.
1: Grazie, sentiamo anche la Serie B, minuto e punteggio da Mantova-Pisa, Antonello Brughini.
5: 35esimo al Danilo Martelli, Mantova 1, Pisa 0, decide sempre la rete di Ettore Iozzi. A te.
1: Bene, torniamo allora in Serie A, torniamo al Tardini, ci ascoltiamo Carlos Cuesta dopo questo 2-1 sul Genoa. Carlos Cuesta al microfono di Codignoni.
6: 3 punti, la prima vittoria della stagione, 2 gol segnati, ne avevate segnati 2 fino a questo momento in 4 giornate, io credo che le notizie positive siano veramente tante, no?
7: Senza nessun dubbio, fare gol ci fa piacere, perché attacchiamo con quell'obiettivo e sappiamo che alla fine è il momento più bello del calcio, quindi fare 2 gol senza nessun dubbio è un aspetto positivo, e i 3 punti obiettivo del giorno raggiunto. Ma soprattutto a me quello che mi fa piacere è vedere lo spirito di questa squadra, perché anche nei momenti in cui il gioco magari non è al massimo, i ragazzi si esprimono, per dare assolutamente tutto quello che hanno dentro, e quando dico i ragazzi non dicono solo gli 11 che sono in campo, parlo di tutti.
6: Anche perché quella di questi oggi, di oggi, era uno snodo importante, no, della stagione, anche se siamo solamente all'inizio, ed arriva peraltro alla vigilia della pausa. Quanto è stato importante aver vinto e adesso avere la possibilità di far sedimentare anche questo successo, oltre insomma a lavorare in queste tre settimane?
7: Il lavoro avrebbe arrivato lo stesso, quindi noi non ci spostiamo per il risultato. È ovvio che ci aiuta a livello emotivo, ci aiuta a livello di fiducia, ma l'obiettivo rimane lo stesso. Dobbiamo essere molto equilibrati, sapere che sarà molto difficile anche tutte le partite che vengono dopo, la prima iniziando già a San Siro contro il campione d'Italia. Quindi adesso dobbiamo godere oggi il giorno, che anche tutti i ragazzi se lo meritano, i tifosi se lo meritano, dopo il sostegno che ci hanno dato, un'atmosfera nello stadio molto molto bella, e noi a lavorare per crescere, per migliorare. Sappiamo che ancora siamo lontani da dove dobbiamo o dove vogliamo essere, ma piano piano si va avanti.
1: E questo era Carlos Cuesta, il tecnico del Parma che ha battuto il Genoa 2-1. Io ringrazio e saluto Filippo Grazia. Filippo, ci risentiremo alla prossima, non questa sera.
5: Scusa Corsini, c'è il pareggio del Pisa al 38esimo minuto con Pitarello. Cambia ancora il parziale del Danilo Martelli. Mantova 1, Pisa 1, ha segnato Pitarello. A te la linea.
1: Grazie Antonello Broghini. Allora Filippo, grazie per questa sera.
5: Alla
1: non
5: prossima.
1: Ci risentiremo dopo Milan-Lecce. Io vi lascio al posticipo Juventus-Atalanta delle ore 18 con Daniele Fortuna, che darà la linea proprio ad Antonello Brughini, che avete appena sentito, per Mantova-Pisa, e a seguire dopo Brughini anche la finale della Supercoppa di basket tra Milano e Venezia, con Massimo Barchiesi a coordinare il tutto in studio. Ci sarà Nico Forletta. Vi lascio alle partite, grazie e grazie, buon proseguimento qui su Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
10: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
11: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene, mai.
12: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
13: Per la quinta giornata del campionato di Serie A, Juventus-Atalanta, buonasera dall'Allianz Stadium di Torino, a Radio Cronaca di Daniele Fortuna e di Stefano Taglia, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Si riscaldano le squadre in campo, i saluti anche alla squadra arbitrale con Zufferli, il direttore di gara, in uno stadium che era annunciato al completo, non è così almeno per il momento, comunque buona presenza di pubblico, qualche spazio vuoto soprattutto nel settore ospiti, ma lì ci sono delle limitazioni ai tifosi dell'Atalanta per la loro trasferta. È una partita comunque molto delicata soprattutto per la Juventus ma anche per l'Atalanta. La classifica non è così incoraggiante, Juventus a 7 punti, l'Atalanta a 6, l'ultima sconfitta in campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo per la squadra di Spalletti che ha appena abbracciato Sarri. Tutta una serie di incroci in questa partita tra Juventus e Atalanta che riguardano anche il passato, perché grandissimi giocatori della storia juventina come Scirea, come Cabrini arrivavano proprio dall'Atalanta. Le cose ai giorni nostri sono cambiate, adesso sono arrivati sul mercato l'Atalanta e la Juventus. L'Atalanta ha tutto un altro status magari rispetto a quei tempi, rispetto agli anni 70. Andiamo a vedere le formazioni con la Juventus che giocherà con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Zulik, poi McKennie e Douglas Luiz davanti alla difesa con Conceição, Nico Gonzalez, Alai Begovic dietro a Colo Muani. L'Atalanta, Carnesecchi tra i pali, poi la difesa 4 da destra a sinistra, Bellanova, Scalvini, Christensen e Bernasconi. Samardzic, che sì, Ederson davanti, De Ketelaere, Kostovic e Rowe, problemi di abbondanza anche a giudicare dalla panchina, perché Sarri può permettersi di mandare in panchina giocatori appena convocati dalla nazionale di Roberto Mancini, come Raspadori, come Scamacca per esempio. Però prima di introdurre Stefano Tallia, diamo conto di quello che sta succedendo, come su tutti i campi della Serie A e non solo tutti i campi, tutte le partite di questa giornata di campionato. Il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, e qui significato ancora più importante, perché Mazzola era nato a Torino. Mazzola significa quella storia lì, Valentino Mazzola, il grande Torino. Silenzio e applausi naturalmente da parte dei tifosi.

0: Silenzio, ma non solo, ci sono stati dei cori, ma noi non siamo riusciti a capire cori che provenivano dalla curva del tifo juventino, quella intitolata proprio a Gaetano Scirea. Se ne parlava prima in capannello i giocatori della Juventus, maglia bianconera, maglia nerazzurra, oggi maglie classiche, ecco, come una volta. Buonasera, benvenuti in Radio Cronaca, Stefano Tallia.
1: Ciao Daniele, buonasera ai nostri radioascoltatori. Una partita, lo dicevamo anche in presentazione, che è snodo importante per entrambe le squadre, che sono alla ricerca di una dimensione, arrivano a questo appuntamento in una situazione difficile. Certo, la Juventus ha sì vinto in Europa League nel suo debutto 5-0 contro il NEC, recuperando un po' di quelle certezze che erano smarrite, che aveva smarrito a Reggio Emilia nella sconfitta con il Sassuolo. L'Atalanta reduce da due sconfitte, insomma, partita che può dire davvero qualcosa di molto importante per la stagione di entrambe le squadre.
0: E si comincia con il calcio d'avvio affidato all'Atalanta, che attaccherà da destra a sinistra nel primo tempo, vale a dire verso la curva nord, con Ederson proprio lì sul pallone, tutto pronto, si batte, tutto da ripetere, perché evidentemente Rowe si è mosso prima del fischio d'inizio da parte dell'arbitro, tutto da rifare ancora. Viene richiamato Rowe, è già al suo posto e gesticola Luciano Spalletti lì davanti alla panchina. La settimana non è stata semplice, però è arrivata anche la vittoria molto convincente in Coppa, chissà quanto attendibile per 5-0 contro gli olandesi del NEC. Comunque sempre vittoria al debutto, va via subito Samardžić sulla destra, poi finisce a terra, non c'è fallo. L'attacco l'Atalanta, si porta il pallone oltre la linea di fondo, si ricomincia con la rimessa per la Juventus, con Vicario che ha già sistemato il pallone, pronto a rimettere il pallone stesso in gioco per prima azione offensiva possibile per la Juventus. Ora non si gioca, e allora sul punteggio di Juventus 0 Atalanta 0, quando si gioca da meno di un minuto, andiamo a seguire la Serie B. Mantova Pisa, Antonello Brughini.
2: Di gioco, 45esimo del primo tempo, siamo in parità, Mantova 1 Pisa 1. Dopo la rete è firmata da Ettore Iozzi per il vantaggio della formazione lombarda, la formazione virgiliana, era l'ottavo minuto, è arrivato il pareggio al 38esimo firmato da Filippo Pittarello, assist e Di Moreo, sotto misura deviazione vincente dell'ex attaccante del Catanzaro, nulla da fare per l'espertissimo Francesco Bardi. Adesso gli ultimi assalti ancora della formazione lombarda alla porta di Confente, siamo esattamente al 46esimo, un minuto di recupero, Mantova 1 Pisa 1. A questo punto andiamo a Tortona per la pallacanestro Massimo Barchesi.
3: Grazie Antonello Brughini, mancano 3 minuti alla ripresa del gioco, ribadisco il parziale 42 Milano 32 Venezia nella finale di Supercoppa, chiaramente interverrò quando inizierà il terzo quarto. Torniamo allo stadium, Daniele Fortuna, Stefano Tallia, Juventus Atalanta.
0: Al secondo minuto 0-0 all'Allianz Stadium con l'Atalanta che però attacca, c'è stata una buona azione offensiva per la Juventus con Colomoni che è andato alla conclusione, tutto vanificato però da una posizione irregolare, proprio Colomoni adesso prova ad andare via da solo, perde il pallone, dall'altra parte lo riconquista, ottimo l'aggancio elegante da parte di Nico Gonzalez, con la Juventus che gioca da quella parte lì sulla destra con McKennie, rimessa laterale per la Juve, proprio davanti alla panchina con Maurizio Sarri in piedi, maglietta lui perché è un pomeriggio piuttosto caldo qui a Torino, si va all'indietro con Vicario che tocca il pallone, lo manovra, lo ferma proprio lì davanti al limite dell'area di rigore, poi va da Bremer una finta, un pressing semplicemente accennato però da Nicola Kristovic, con Vicario che controlla il pallone ancora lì fermo, non c'è pressing, riparte la Juventus con Douglas Luiz che viene incontro, poi smista dall'altra parte, Lukumi, ancora Juventus, può andare via sulla sinistra con Alai Begovic, il movimento di Colomoni, va ancora via il giocatore bosniaco, poi con Sesau in mezzo dall'altra parte, Douglas Luiz che pensa per un attimo al lancio, al cambio di gioco per Nico Gonzalez, Calulu da quella parte sulla destra, Nico Gonzalez, l'argentino prova a rientrare, va via i suoi movimenti, movimenti, ma resta con lui però Bernasconi. Allora Gonzales all'indietro per Lucumi e poi largo sulla sinistra a giocare questo pallone con Sessao che tocca all'indietro sempre Lucumi. È buona la manovra avvolgente da parte della Juventus con Kalulu, ancora Nico Gonzales, poi il movimento di Concesao, chiama il pallone, viene servito in questo momento sulla destra, ben nato con l'area di rigore, può andare via, area di rigore, il movimento Nico Gonzales, cross, pallone che finisce in calcio d'angolo. Juventus ha attaccato bene, Stefano Tallia.
1: Sì, Juventus che è partita subito bene, l'abbiamo vista in apertura subito con quell'azione di Colomoni che era andata alla conclusione, anche se poi vanificato dalla posizione di fuorigioco. Juve che continua a pressare l'Atalanta nella sua metà campo, attenta alla difesa della squadra di Sarri, però abbiamo visto un bel inserimento sulla destra di Nico Gonzales.
0: Con Cesao, Douglas Luiz adesso va a battere dalla bandierina di destra, la Juventus che sta attaccando verso la curva sud nel primo tempo, tante bandiere lì da quella parte, il brasiliano schema alza il braccio sinistro, il pallone in mezzo all'area a lottare De Ketelaere, poi conclusione completamente sballata da parte di Al-Ibegovic. Juventus 0, Atalanta 0, è il quinto minuto, di nuovo Serie B, Mantova-Pisa.
3: Un attimo Brughini perché riprende il gioco qui la nuova arena di Tortona, secondo tempo della finale di Supercoppa tra Olimpia Milano e Rayer Venezia. Milano avanti 42-32, linea a te Antonello.
2: D'accordo Massimo Barchesi, torneremo prestissimo da te perché qui siamo già nell'intervallo e allora subito il parziale dopo i primi 47 minuti. Mantova 1, Pisa 1, vantaggio dei virgiliani all'ottavo con Iozzi, poi il pareggio dei toscani al 38esimo con Pittarello. Da segnalare comunque che proprio nel finale c'è stata un'importantissima chance ancora per Ettore Iozzi che in diagonale a tu per tu con l'estremo difensore Alessandro Confente non è riuscito l'attaccante del Mantova a trovare lo spiraglio giusto. E allora 1-1, andiamo subito a Tortona da Massimo Barchesi per la pallacanestro.
3: Dove il secondo tempo inizia con l'appoggio a segno da parte di Amedeo Tessitori e Venezia si porta dopo tantissimo tempo sotto la doppia cifra di svantaggio, 42-34 con la tripla sbagliata da Alec Peters, ma c'è il fallo ingenuo da parte di Jordan Parks, quindi tre tiri liberi per l'ex giocatore dell'Olympiacos che quest'anno ha vinto l'Eurolega nella finale contro il Real Madrid. Abbiamo detto con coach Attilio Caia, occhio a Venezia, ancora tosta, solida, mai doma, ieri lo ha dimostrato, ci sta riprovando anche questa sera dal meno 19, ora è sul meno 8 anche se c'è Peters in lunetta con i libri a realizzare il primo dei tre.
4: C'è bisogno di una prestazione difensiva nel terzo quarto, quella di ieri, fino adesso la prima azione non è stata buona perché la palla è arrivata dentro l'area, nel gioco a due del primo quarto è stata scaricata un fallo su tre punti, quindi devo sicuramente mettere a posto quello che è l'aspetto difensivo nel gioco due contro due per non far dare la palla dentro a Milano.
3: Peters 2 su 2 per ora, ma un'ulteriore possibilità, vediamo l'esito del terzo tiro libero, 3 su 3 per Peters, 7 punti per lui che è stato determinante nella vittoria dell'Eurolega dell'Olympiacos, 16 punti nella finale contro il Real Madrid. Un minuto di gioco nel corso del terzo quarto, più 11 per Milano su Venezia, 45-34 Juventus-Atalanta.
0: Al settimo minuto Juventus 0, Atalanta 0 e l'Atalanta adesso a manovrare con Scalvini, il cambio di gioco, lancio lungo, fuori misura però per Rowe con il pallone che finisce in fallo laterale, poteva essere una buona idea, il ritmo però non è elevato, non c'è particolare intensità, si pensa, si studia molto in campo in questa fase iniziale, all'ottavo minuto non sono arrivate ancora occasioni trascendentali né per la Juventus né per l'Atalanta, adesso Colomoni prova ad andare via, troppo solo, bravissimo Scalvini qui in bello stile, lo ferma, poi va via Rowe, la velocità del giocatore inglese, però il pallone è troppo lungo, il lancio fuori misura, veloce e sì, è impossibile arrivare su quel pallone che finisce in fallo laterale sulla destra, c'è McKennie sul pallone allora per questa rimessa, va a prendere appunto in panchina Maurizio Sarri sul suo taccuino, McKennie poi colpo di testa in anticipo di Kessié, Rowe che viene anticipato qui, bravissimo McKennie, poi la Juventus che cambia gioco, ottimo l'esterno destro di Douglas Luiz, dall'altra parte però arriva l'anticipo di Bellanova che sta affinando doti difensive con Sarri, non può fare altrimenti, lui che appunto a tre, diciamo, che prediligeva di più la fase offensiva, la spinta sulla fascia, in questo caso più prudente in linea con i quattro, molto attento in questo caso.
1: Sì, viene un po' limitato Belanova in quella che è la sua caratteristica principale, che è quella di guadagnare, di giocare nello spazio, di cercare il fondo per andare a crossare. È chiaro, un'impostazione tattica differente quella di Maurizio Sarri, al quale non solo lui ma direi il complesso del pacchetto dell'Atalanta deve abituarsi. Forse anche a questo si devono le difficoltà della squadra bergamasca in questo avvio di stagione.
0: Celik era andato via, ha tentato di lanciare in profondità Colomoni, buona l'idea, meno la misura però di questo rasoterra, che è finito direttamente tra le braccia di Carne Secchi in completo, arancione fosforescente il portiere dell'Atalanta che va via con De Ketelaere. Poi è proprio Belanova a spingere sulla destra, il costo in mezzo, Kostovic, il pallone che si appena prova a controllarlo, spalle alla porta, arriva Samardzic, conclusione alta e sporca con Vicario che blocca senza difficoltà. Juventus a 0, Atalanta 0, e il decimo minuto in Serie B. Siamo all'intervallo tra Mantova e Pisa, 1-1, e chiedevano Antonello Brughini di chiedere la linea quando comincerà il secondo tempo. Allora andiamo a Tortona a seguire la Supercoppa di pallacanestro da Massimo Barchesi.
3: Da lontanissimo sbaglia Leonardo Candi, ex Bertram Tortona, conosce molto bene questo impianto della nuova arena, 4.500 gli spettatori per la finale. Devonol sbaglia pure lui da tre, c'è però il fallo di Wright a rimbalzo su Tessitori, ottimo taglia fuori da parte del centro della nazionale italiana, piccolo problema alla caviglia per Moses Wright, miglior marcatore del match fino a questo momento con 15 punti, 45 Milano, 36 Venezia, quindi 9 lunghezze in favore dell'Olimpia quando mancano 7 minuti e 25 secondi al termine del terzo quarto. Insomma, si fa un gran lavoro sotto canestro a tiro caia per quanto riguarda la difesa della Reier per cercare di limitare Moses Wright.
4: Sono riusciti a farlo molto bene queste ultime azioni, ha bisogno adesso di trovare una serie di due canestri consecutivi in attacco e poi la rimonta sarebbe ultimata.
3: 7 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto, c'è un fallo fischiato alla difesa di Milano, terzo fallo fischiato a Devon Hall, azione offensiva per Venezia che sta cercando di recuperare il passivo, meno 9 per la Reier, ultimi 7 minuti del terzo quarto, Juventus-Atalanta.
0: Si perde nel nulla un lancio da centrocampo di Douglas Luiz con il pallone che finisce fuori, qui chiara incomprensione evidentemente con Cesao, da quella parte è rimasto fermo, 0-0 tra Juventus e Atalanta quando siamo arrivati al dodicesimo del primo tempo, Carne Secchi con i piedi per far ripartire, un'azione offensiva per la squadra di Maurizio Sarri con Christensen che tocca, ma c'è il pressing su Belanova, un pressing proficuo della Juventus che per un attimo recupera il pallone, poi lo perde, ancora più un po' di confusione. Ma Douglas Luiz mantiene bene la posizione lì in mezzo al campo, può far ripartire la Juventus questa volta dall'altra parte con Nico Gonzalez, posizione arretrata quasi da rifinitore, riesce a mandare in profondità largo sulla fascia con Cesao, poi si ferma Bernasconi, resta bene con lui, ancora Gonzalez a testa alta, c'è Calulu che si fa vedere in zona offensiva, ma la Juventus deve attaccare con la difesa dell'Atalanta che è lì schierata e questo pallone va mosso con la dovuta velocità, cambio di gioco o comunque con aperture come in questo caso con Celik, poi all'indietro alla Ibegovic, poi Lukumi, la Juventus che tiene l'Atalanta tutta all'indietro, non riesce a trovare però spazi spirali per mandare il pallone nell'area di rigore dell'Atalanta, alla fine arriva anche un passaggio sbagliato, Nico Gonzalez non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa per l'Atalanta.
1: Sì, molti errori in questo avvio di gara, la Juve aveva iniziato in maniera piuttosto aggressiva, poi è uscita fuori l'Atalanta che ha guadagnato metri, richiamata anche da Maurizio Sarri in panchina che a chiari gesti ha fatto segno ai suoi di salire, e poi però insomma anche molti errori in fase di costruzione da una parte e dall'altra, sta di fatto che quando sono trascorsi 12 minuti non abbiamo ancora puntato nessuna occasione sui nostri taccuini.
0: Prova ad andare via l'Atalanta adesso con il lancio per Kostovic, Bremer, l'anticipo è efficace, poi lotta anche Ederson, alla fine Nico Gonzalez va via, decisamente il migliore come atteggiamento della Juventus, anche McKennie però che recupera questo pallone in mezzo al campo, poi prova ad andare via il giocatore texano, morbido il sinistro dall'altra parte per Celik sulla fascia, chiama il pallone alla Ibegovic, non viene servito, Celik sul secondo palo, Colomboni scavalcato da questo cross, però forse il pallone era troppo alto per lui. Qui il francese non ha responsabilità.
1: Sì, si è inserito bene Colomboni sulla destra, il cross era però decisamente fuori misura. Credo che non si possano fare appunti in questo caso all'attaccante francese della Juventus. Buono il suo inserimento, ripeto, con maggiore precisione da parte di Sedic. Sicuramente avremo parlato di un'occasione importante per la Juventus.
0: Al 14esimo, 0-0 tra Juventus e Atalanta. Torniamo al basket, Supercoppa.
3: E Venezia ha riaperto completamente la partita, 6 minuti 10 secondi al termine del terzo quarto, sono solo 2 i punti di vantaggio di Milano sulla Reyer, 45-43 di prepotenza Godoric, attacca e batte Jordan Parks, e proprio nel momento di massima difficoltà per l'Olimpia trova 2 preziosissimi punti che riportano la formazione di Peppe Poeta avanti di 4, 47-43, ma prima del canestro di Godoric il parziale Reyer era di 11-3 con Olinde che sbaglia da 3 punti, poi va a catturare lui stesso il rimbalzo Parks sotto canestro, cerca lo scarico ma sulla linea di passaggio con la solita astuzia e intelligenza cestistica Marco Godoric a rubare il pallone a Tilio Caia. Nel momento di massima difficoltà è arrivata questa prodezza di Godoric, però insomma stiamo assistendo a una sorta di copia incolla da parte della Reyer per quanto riguarda il riferimento alla partita di ieri contro Tortona. Vediamo, ecco, attenzione perché c'è la Bright che segna ma fuori tempo, annullato il canestro. Una sorta di copia e incolla la partita, il secondo tempo di Venezia confrontando al match di ieri con Tortona.
4: C'è stato questa azione, momento positivo di Venezia in attacco, ha messo 3 canestri consecutivi come abbiamo auspicato e così è arrivata la partita. Una partita punto a punto, adesso è 15 minuti di punto a punto, Venezia ha preso fiducia da questi canestri in attacco e ha prodotto anche delle buone azioni difensive, che a volte basta con 2 canestri, prendi fiducia e fai meglio anche in difesa dove prima avevi latitato.
3: 47 Milano, 43 Venezia, 5 minuti e 11 secondi al termine del terzo quarto, gioco fermo in questo momento. Torniamo allo stadium, Daniele Fortuna, Stefano Tallia, Juventus Atalanta.
0: Grazie a Massimo Barchesi. Al 16esimo del primo tempo, 0-0 tra Juventus e Atalanta, non si corre molto, l'Atalanta tiene il pallone, lo gioca all'indietro in questo momento, pensano soprattutto a non scomporsi, a mantenere le distanze le due squadre, lo fa la Juventus, lo fa anche la Dea con Samardžić adesso che gioca il pallone all'indietro, a che si a testa alta, va a scambiare con Ederson, sempre che si conteso proprio della Juventus sul mercato, ma alla fine ha deciso di tornare all'Atalanta, va De Ketelaere sulla destra, scambia il pallone, lo gioca all'indietro per Bellanova, i movimenti di Samardžić non viene servito, ancora Christensen che scambia con Kessié, ma retrocede l'Atalanta, preferisce ripartire da Scalvini che prova a cercare a rasoterra Kestović, spalla alla porta, scivola Kestović, poi la Juventus che prova a ripartire con Alaibegovic fermato da Christensen, c'è il fallo nel cerchio di centrocampo, c'è anche il primo cartellino giallo della partita per il difensore danese dell'Atalanta.
1: E sì, corretta l'interpretazione dell'arbitro, Alaibegovic aveva conquistato un pallone piuttosto importante all'altezza della metà campo, l'Atalanta era completamente sbilanciata nell'area bianconera, insomma ne poteva sortire un'azione davvero interessante per i bianconeri, inevitabile il fallo di Christensen in quella circostanza e altrettanto il cartellino giallo da parte dell'arbitro.
0: 18esimo, 0-0, calcio di punizione che sta per essere battuto da Douglas Luiz con il sinistro per Bremer, poi c'è Calulu, c'è il pressing da parte di Kestović, si va dall'altra parte da Lukumi, sempre zona centrale del campo, pressing questa volta di De Ketelaere, dall'altra parte la Juventus preferisce far passare il pallone dai piedi di Vicario del portiere per poi postare un'altra azione offensiva, Juventus 0 Atalanta 0, e il 18esimo, torniamo a seguire la Supercoppa di pallacanestro.
3: 4 minuti e 36 secondi al termine del terzo quarto, sempre più 4 Milano su Venezia, 47-43 con Marco Godoric in lunetta con 2 tiri liberi, poco fa il fallo fischiato ad Amedeo Tessitori, il secondo, ma ben più grave quello commesso da Jordan Parks nell'azione precedente, 4 falli per Parks, uno dei giocatori determinanti nei playoff giocati dalla Reyer con la finale persa con contro Milano 3-1, ma ci ricordiamo benissimo in particolare la semifinale vinta con la Virtus Bologna con Jordan Parks e RJ Cole, che quest'anno è dalla parte opposta, ovvero con la maglia dell'Olimpia Milano. Sicuramente giocatori determinanti e trascinatori per la formazione di Neven Spachia. Gudoric 2 su 2 dalla lunetta, Milano torna sul più 6, 49-43, Wiltshire marcato da Pippo Ricci, lo scarico per Maretto, l'ex giocatore di Pesaro si inventa un canestro da due punti, l'italo argentino, primi due punti per Ottavio Maretto e Venezia si riporta sul meno 4 e servono a Venezia anche i punti dalla panchina, Tirio.
4: Anche se adesso mi aspetto che alla fine della partita vadano a giocare i veri protagonisti, che devono essere Watson e Wiltshire. Fino adesso stanno mancando loro per l'attacco di Venezia. Se Venezia vuole avere chance di vincere la partita dipende dalla crescita di questi due giocatori. Watson playmaker con la palla in mano che può finire o passare oppure innescare Wiltshire, che è un mortifero tiratore da tre punti.
3: 3 minuti e 58 secondi al termine del terzo quarto, 49 Milano, 45 Venezia, possesso Olimpia, Juventus-Atalanta.
2: Scusa Fortuna, solo per dirti che appena ricominciata la partita del Martelli, è ricominciata dal seguente parziale, Mantova 1, Pisa 1, a te.
0: D'accordo, e allora torna nel giro anche la Serie B, Mantova Pisa, Antonello Brughini, poi la Supercoppa di basket, qui Juventus Atalanta a Torino 0-0 al ventesimo, calcio di punizione per l'Atalanta, pallone proprio davanti alla panchina con Maurizio Sarri in piedi, ma per noi è il momento di tornare a Roma per la pubblicità.
5: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Zero a zero, De Ketelaere. C'è un giocatore dell'Atalanta a terra, mi sembra che sia Bellanova, non ferma il gioco, De Ketelaere, dribbling prolungato, poi cerca la bicicletta. Kestovic non trova il pallone, pallone invece trovato da Vicario, può andare via adesso la Juventus in contropiede con Seisao che può puntare Bernasconi, con il sinistro rientra con Seisao, poi il passaggio per McKennie, si allunga il pallone ma non era un buon passaggio, questo in orizzontale con McKennie che era fuori equilibrio, soprattutto stava tornando il centrocampo dell'Atalanta su di lui.
1: Eh sì, è stata un'occasione sprecata della Juventus, una ripartenza che originava però da un'azione piuttosto pericolosa costruita dall'Atalanta sulla destra con De Ketelaere, poi hai raccontato tu della bicicletta che ha cercato Kristović, Rowe in realtà colpito di testa non con grande forza, quindi Vicario non ha avuto difficoltà a bloccare, primi sussulti in una partita che fino a questo punto davvero però da un punto di vista delle occasioni ha offerto poco.
0: Perché possiamo dire che le due squadre non stanno affondando, non lo fa la Juventus, non lo fa l'Atalanta, Rowe adesso per l'Atalanta prova ad andare via, movimenti, le sue finte, poi cerca Kestovic, c'è fallo di Conceição proprio su Rowe che è finito a terra, aveva sbagliato il passaggio, e invece ci sarà calcio di punizione per l'Atalanta con ammonizione per Conceição che è andato direttamente su Jonathan Rowe. Juventus 0, Atalanta 0, il 22esimo, Mantova Pisa.
2: Terzo della ripresa al Martelli, siamo in parità, Mantova 1, Pisa 1, è stato complessivamente un primo tempo piacevole, il Mantova è partito forte ma il Pisa soprattutto dalla mezz'ora in poi ha messo seriamente paura ai virgiliani, le reti le ricordiamo, Iozzi per il vantaggio dei padroni di casa all'ottavo minuto, il pareggio di Pittarello al 38esimo, fin qui nessun cambio ma si scaldano praticamente tutti gli uomini delle due panchine, quarto minuto Mantova 1, Pisa 1, ancora Tortona, pallacanestro Massimo Barchese.
3: 2 minuti e 48 secondi al termine del terzo quarto, Attilio Caia poco fa chiamava Kyle Wiltshire tra i giocatori che potenzialmente potrebbero ribaltare questa partita ed è così perché c'è il primo vantaggio dall'inizio del match dell'Umana Reyer Venezia, la tripla dell'ala canadese ha portato la formazione di Neven Spachia sul più 1, 50-49.
4: Però come abbiamo detto la differenza sta che fino adesso Milano ha fatto 7 punti in questo quarto, questo è il motivo perché Venezia potesse avvicinarsi e i 7 punti sono importanti, se riesce a tenere ancora sotto i 15 punti può essere veramente importante per Venezia, ha ottime chance di giocarsela dopo.
3: 7 punti solo per Milano in questo quarto e tante palle perse per la formazione di Peppe Poeta, che ora deve difendersi dall'attacco di Maretto, che con coraggio si butta in mezzo alla marea rossa e infatti perde il pallone. Si sono strette le maglie dei giocatori dell'Olimpia. In transizione Darius Thompson sotto per Pippo Ricci, appoggio e contro sorpasso Olimpia, 51 Milano 50 Venezia. Ora la partita è molto molto bella, ultimi due minuti in arrivo con Bolmaro e la sua tradizionale difesa a rubar palla Thompson. Seguiamo l'attacco dell'Olimpia prima di tornare da Daniele Fortuna e Stefano Ottalia. Due minuti al termine del terzo quarto, crossover, Bolmaro appoggio, canestro da fuori classe, time out spacchia e Milano si riporta avanti di tre lunghezze, 53-50 con uno strepitoso canestro dopo un crossover da parte di Leandro Bolmaro, Juventus-Atalanta.
0: Al 24esimo 0-0 tra Juventus e Atalanta, sembrano squadre febbricitanti, c'è sempre qualche cosa che non va. C'era stato un buon lancio 30 secondi fa nell'area di rigore della Juventus con una chiusura perfetta però in diagonale di Lukumi, su Kessovic continua a prendere appunti in panchina Maurizio Sarri, mentre è la Juventus adesso a gestire il pallone nella zona centrale del campo a destra con Kalulu, si ferma poi va in orizzontale, anche qui idee poco chiare per la Juventus che poi perde il pallone con Celik. L'Atalanta lo gioca all'indietro, Christensen e poi ancora in mezzo Scalvini quasi da regista difensivo a testa alta a portare il pallone a scambiare con che sì nel cerchio di centrocampo, poi c'è spazio per Samardzic, viene liberato il numero 10, testa alta va a cercare lo scambio con Kostovic, spalla alla porta il numero 90, il punto di riferimento offensivo dell'Atalanta con De Ketelaere, poi l'inserimento da parte di Samardzic, cross ma non c'è nessuno, i movimenti sbagliati da parte dei giocatori dell'Atalanta che non riescono a tagliare nella maniera giusta, anche Ederson sul secondo palo, ma ancora l'Atalanta a manovrare, ancora con Christensen e poi è Samardzic da destra a partire, la difesa della Juventus che si schiera, ancora De Ketelaere, viene cercato molto il belga, si va da Bellanova, ferma il pallone, vertice alto dell'area di rigore, un po' fuori dall'area, poi De Ketelaere, morbido direttamente però tra le braccia di Vicario.
1: Eh sì, sono due squadre che davvero non riescono a creare occasione, l'abbiamo visto anche in questo occasione, sbagliato l'inserimento di Kristović sull'inserimento di Samardžić sulla destra, squadre che poi però giocano davvero in un fazzoletto di campo, linee molto alte, spazi davvero ristretti per creare opportunità a dispetto di due schieramenti, due formazioni che sono scese in campo con un atteggiamento piuttosto spregiudicato e votato all'offensiva.
0: In teoria, poi in pratica qui stiamo vedendo poco, Alejbegovic tocca all'indietro, magari qualche iniziativa, qualche guizzo individuale ed estemporaneo, Alejbegovic intraprendente, anche sfacciato, però è anche troppo frenetico nei suoi movimenti e la Juventus va a giocare il pallone ancora con i difensori, con Alukumi, Juventus a 0, Atalanta 0, siamo arrivati al 27esimo, Mantova-Pisa.
2: È sempre una bella partita, ottavo del secondo tempo, Mantova 1, Pisa 1, due occasioni, una per parte, prima il tentativo dal limite di Iozzi, sempre lui, veramente in gran giornata, l'attaccante centrale della formazione lombarda, però mira leggermente imprecisa e pallone sul fondo, la risposta del Pisa con Moreo, anche in questo caso conclusione è dalla distanza, ci ha messo i guanti l'estremo difensore del Mantova Francesco Bardi per respingere il pallone, Pisa che adesso sta per battere un calcio di punizione dalla tre quarti, siamo lontanissimi dalla porta difesa proprio dal capitano dei virgiliani Francesco.
0: Juventus in vantaggio con Seisao, Juventus 1 Atalanta 0, 28esimo Mantova.
2: D'accordo Fortuna, soltanto il parziale dello stadio Danilo Martelli, siamo al 9 minuto del secondo tempo, Mantova 1 Pisa 1, Tortona Basket.
3: Ultimi 35 secondi del terzo quarto, poco fa tripla di Pippo Ricci per il più 4 Milano, Thompson contro Maretto, scarica per Usman Diop, da questi a Guduric, chiede di allargarsi ai compagni di squadra, Bolmaro, ancora Guduric che può andare in uno contro uno, step back da tre punti, Guduric sul ferro, solo maglia bianca della Reyer, rimbalzo, stanno per combinare un bel pasticcio erano in tre a controllarsi, a contendersi il rimbalzo. Ora pallone domato da Watson, uno dei volti nuovi, Glenn Watson, giocatore uscito dall'Università di Nebraska, ex Asvel. L'appoggio di Wilcher sulla sirena del terzo quarto che si chiude con Milano avanti di due punti, 56-54, ma adesso sarà battaglia vera nell'ultimo quarto. Teo Caglia,
4: Wilcher è salito in catra, diciamo che per completare la rimonta è fatta, però avere in chance di vittoria ci manca Watson. Watson è un protagonista troppo importante, lo è stato ieri nella vittoria di Venezia su Tortona, ha fatto un quarto quarto importante. Da Watson ci si aspetta che faccia un grandi giocate, non solo a livello di servire i compagni ma anche di realizzazione personale.
3: Ultimo mini intervallo alla Nova Arena di Tortona, Milano 56, Venezia 54, Juventus Atalanta.
0: E allora la Juventus è passata in vantaggio, adesso conduce per 1-0, quando siamo arrivati al 29esimo, con l'Atalanta che prova a reagire immediatamente. La Juventus ha voluto di più questo vantaggio all'interno però di una partita che fino a questo momento non aveva offerto moltissimo, però le cose migliori la Juventus l'aveva fatte a sinistra con Celik e Alaibegovic, e in effetti da quell'asse lì poi che è nato l'assist di Celik con il pallone che ha tagliato tutta l'area di rigore dell'Atalanta, con la difesa però intorpidita, insonnolita lì a guardare. Sul secondo palo in mezzo all'area di rigore si è presentato con Sesau, a conclusione piuttosto semplice in rete per il primo gol in questo campionato del giocatore portoghese.
1: Eh sì, possiamo dire che è stata una sorta di calcio di rigore in movimento quello che ha consentito con Sesau di portare in vantaggio la Juve, con Bernasconi e Rowe che lo hanno semplicemente osservato, ripetiamo, nel cuore dell'area di rigore bergamasca. Tutto piuttosto semplice per l'attaccante della Juventus, mentre ora ci sono le proteste dei bergamaschi per un intervento su Rowe in area di rigore. L'arbitro lascia correre. Lascia a te, Daniele, il racconto di questa azione.
0: Sì, a proposito di Rowe, in effetti però Kalulu lo prende per la maglia, Rowe era andato via, poi si lascia cadere, magari accentua il giocatore inglese dell'Atalanta, però la trattenuta era piuttosto evidente. L'arbitro comunque ha lasciato proseguire, controllo VAR che evidentemente è già terminato, ha completato, mentre la Juventus prova ad attaccare sempre da quella parte, sempre a sinistra, con i movimenti da Leibegovic, poi in mezzo Douglas Luiz, dall'altra parte McKennie gira sulla destra con Sesau, l'autore del gol, all'indietro per Kalulu. Si ricomincia, ma adesso la Juventus può attaccare, può giocare questo pallone con un'altra tranquillità, con un'altra calma, con l'esterno Leibegovic ancora sulla sinistra, Celik, e ripeto, da quella parte lì nascono le cose migliori per la Juve. Kalulu, lungo retropassaggio per Vicario, fuori dall'area di rigore. Juventus 1 Atalanta 0, e il 31esimo, Mantova-Pisa
2: 1-1 tra Mantova e Pisa. Il minuto è il 13esimo, adesso c'è una rimessa in gioco con le mani già effettuata dalla formazione toscana, il cross di Angori di prima intenzione, attenzione sotto misura, e c'è il vantaggio della formazione toscana con Moreo che ha raccolto il suggerimento di testa di un compagno di squadra, e dall'interno dell'area piccola, facile ha messo dentro il pallone alle spalle di Francesco Bardi. Dunque cambia ancora il parziale allo stadio Danilo Martelli, siamo al 13esimo minuto, Mantova 1 Pisa 2, il raddoppio dei nerazzurri toscani l'ha firmato Moreo. Andiamo subito a Tortona per il basket, Massimo Barchese.
3: Iniziato da 15 secondi l'ultimo quarto con una palla persa banale a metà campo da Milano, Maretto da tre punti sull'assist di Candice Fortunato, lì dall'argentino, pallone che entra e poi esce, terzo tempo di Darius Thompson, scarico per Peters che sbaglia da tre all'angolo, ma c'è Tonut al rimbalzo offensivo, fallo su di lui, fallo che dovrebbe essere stato commesso da Watson, palla per Milano che ha iniziato con una brutta palla persa, e cominciano ad essere un po' troppe le perse da parte dell'Olimpia, tante nel terzo quarto, da tre punti sbaglia Leandro Bolmaro, rimbalzo in attacco di Milano, il secondo di fila, la schiacciata di Ousmane Diop sull'asset di Bolmaro, più 4 Milano che sta faticando a rimbalzo dall'altra parte. Vediamo un po' che cosa succede, anche se fino a questo momento a rimbalzo meglio Venezia, però nell'azione precedente a Tilo Caglia due rimbalzi di fila in attacco per l'Olimpia.
4: Beh, quando arrivano le fine, il finale delle partite dove c'è una certa stanchezza, i rimbalzi sono sempre un fattore determinante. Vediamo come prosegue, fino adesso non è un buon segnale per Venezia aver subito questa serie di rimbalzi consecutivi.
3: 45 secondi di gioco nel corso dell'ultimo quarto, 58 a 54 per Milano con Boacci, per Venezia in lunetta con i tiri liberi Juventus-Atalanta.
0: 34esimo, la Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, ma non ci sono tracce di una reazione della squadra di Sarri, con la Juventus che tiene il pallone, lo gira all'indietro adesso da Kalulu a Vicario, completo verde per lui, si avvicina Douglas Luiz, viene incontro, tiene il pallone, Kestovic resta a distanza, ancora il brasiliano, con Sessao si è allargato, viene servito in questo momento, poi di prima qui a memoria la Juventus, una buona idea, ma Bernasconi tocca con Sessao, intendeva servire in lungo linea McKennie, che ha già battuto la rimessa laterale, troppo avanti dice il direttore di gara, dice Zufferli, e allora la rimessa laterale dovrà essere ripetuta.
1: Eh sì, così hanno protestato i giocatori della Juventus perché c'era Douglas Luiz pronto a inserirsi all'altezza della tre quarti campo, tra l'altro ancora un errore, crediamo che adesso l'arbitro ordini il cambio di rimessa, sarà l'Atalanta quindi a rimettere in gioco il pallone. Sì, dicevamo prima di quell'occasione c'è stata questa imbucata di Samardžić, Kalulu che ha trattenuto Rowe, si è allungata vistosamente la maglia del giocatore dell'attaccante dell'Atalanta, l'arbitro era però vicinissimo e quindi ha lasciato correre, sicuramente un episodio che farà discutere nel dopogara.
0: Sì, Samardžić, magari sia una nuova linea interpretativa di contatti di questo genere, ma il contatto però è stato evidente, cioè la trattenuta del maglia di Rocchi, adesso va a scambiare perché c'è l'Atalanta che è in attacco sulla sinistra con Bernasconi, con Ederson che si libera con un controllo con il tacco dalla marcatura di Colomoni, ancora il lungo palleggio da parte dell'Atalanta a metà campo da Scalvini, poi Christensen, ancora Samardžić, spalle alla porta, il pressing però qui è efficace, intimidatorio da parte dei giocatori della Juventus, va De Ketelaere, si è spostato sulla sinistra, poi il controllo al limite è sbagliato da parte di Samardžić, la Juventus che butta il pallone dall'altra parte, carne secchi praticamente all'altezza del centrocampo che fa ripartire l'Atalanta. Juventus 1, Atalanta 0, 36esimo, Mantova-Pisa.
2: A Mantova siamo al 17esimo della ripresa, adesso comanda la formazione ospite, Mantova 1 Pisa 2, dunque rimonta completata da parte della formazione allenata da Paolo Bianco, il gol di Stefano Moreo, primo gol in questo campionato per il trequartista nerazzurro del Pisa che ha raccolto la sponda di Zanon e come detto da distanza ravvicinata ha fulminato Francesco Bardi. La reazione è del Mantova che c'è stata subito con Bragantini, uno dei due nuovi giocatori messi in campo da Francesco Modesto, Bragantini e Cagliazzo al posto di Ruocco e di Ili. Adesso è lo stesso Mantova che attacca ancora con Tomasevic, cerca il cross, il laterale è Montenegrino, ex Bologna, ma guadagna soltanto un calcio d'angolo. Siamo al 17esimo minuto, Mantova 1 Pisa 2 Tortona.
3: Canestro dalla media di Alec Peters, più 3 per Milano, 60-57 su Venezia che sta attaccando con Leonardo Candi, ancora Candi in palleggio, pallone per Wilcher da lontanissimo, Wilcher da 3 punti, pareggia la partita a quota 60, canestrone da parte dell'ala canadese che sta uscendo davvero alla distanza, miglior marcatore di Venezia con 14 punti quasi della partita perché Moses Bright si è fermato a quota 15, Diop appoggia e restituisce un nuovo vantaggio a Milano, più 2, 62-60, adesso veramente una battaglia, una gran bella partita.
4: È diventata una partita estremamente interessante, due storie stanno fronteggiando azione su azione, tutte fatte bene, dove l'attacco spesso riesce a averla meglio anche contro buone difese. E quindi sono delle prodezze individuali di Wincher. Io insisto nel dire Venezia ha bisogno di Watson per avere chance di vincere la partita, che a Milano tutti gli esterni stanno dando contributo.
3: Terzo fallo fischiato a Bolmaro, 7 minuti e mezzo a termine della partita, 62 Milano, 60 Venezia, Juventus Atalanta.
0: 1-0 per la Juve quando siamo arrivati al 38esimo del primo tempo, ma ci sarà il primo calcio d'angolo della partita a favore dell'Atalanta. La Juventus ne ha battuti due dalla bandierina di destra, proprio allo specchio riservato ai pochi tifosi nerazzurri. C'è Samardžić con il mancino direttamente su Vicario, disturbato, ma riesce comunque a respingere il pallone con i pugni fuori dall'area di rigore. L'inseguimento, allora Bellanova sempre da quella parte, sempre a destra con Samardžić, chiuso, perché la Juventus ha veramente un buon lavoro anche con Colomoni, che poi prova ad andare via, finisce a terra. Qui c'è fallo, il francese si fa apprezzare soprattutto per questi ripiegamenti, per il suo spirito di sacrificio. Va a toccare, va ad accorciare, a recuperare il pallone, a cercare di far ripartire la Juventus in contropiede, e qui ha fatto guadagnare la squadra di Spalletti un calcio di punizione.
1: Eh sì, non è la prima volta che Colomoni ripiega a recuperare palloni, lo abbiamo visto particolarmente impegnato anche nell'occasione del gol. L'azione era partita da un recupero palla di Colomoni, poi si era sviluppata successivamente, come abbiamo avuto modo di raccontarla. Colomoni magari non efficacissimo sotto rete, ricordiamo che si è sbloccato solo in occasione della partita di Coppa di giovedì con il NEC, però sicuramente prova generosa e volitiva alla sua fino a questo momento.
0: Vicario con i piedi, poi Bremer, scambiano ancora i due, sembra però non essersi ancora svegliata l'Atalanta, che resta lì a distanza a guardare. Vicario fuori dall'area di rigore con il destro, fa partire Lucumi in orizzontale, poi ancora Celik, qui deve rilanciare però l'ex giocatore della Roma a centrocampo, l'anticipo di Kessié con il pallone in cielo, Nico Gonzalez prova a metterlo a terra, poi ancora Kessié di prepotenza, tenta di lanciare in avanti Krstović, c'è una chiusura perentoria e decisiva da parte di Lucumi, ferma il pallone, riparte la Juventus, questo lancio è sbagliato per Lucumi, la copertura di Scalvini, l'Atalanta riconquista il pallone, lo può giocare a centrocampo da Scalvini a Kessié, ancora per il difensore della squadra di Sarri, si ricomincia dal centrocampo. 40esimo, Juventus 1 Atalanta 0, Mantova Pisa.
2: Meglio il Pisa in questa fase del match, 21esimo del secondo tempo, Mantova 1 Pisa 2, ancora cambi per quanto riguarda la formazione di casa. Adesso c'è Vlahovic, Vanja Vlahovic al posto di Jozsi, l'autore del primo gol, il gol che ha sbloccato il match, l'ex di turno. Dall'altra parte invece è Bianco, ha messo in campo Vural al posto di Leone, ancora Mantova che prova in qualche modo a impostare la manovra, ma come detto adesso fatica la formazione virgiliana, soprattutto quando si tratta di verticalizzare, più compatto, più lucido e soprattutto più determinato il Pisa. 22esimo, Mantova 1 Pisa 2, ancora Tortona Basket.
3: 0 su 2 della lunetta di Usman Diop, Milano più 3, 65 a 62, ma ancora in attacco perché la lotta a rimbalzo ha premiato la formazione di Peppe Poeta. In questo finale infuocato sta venendo fuori un giocatore che sa come si vincono i trofei, Alec Peters.
4: Sì, venendo fuori loro per quanto riguarda l'attacco, però devo dire che anche i rimbalzi stanno avendo un peso determinante. Milano sta tirando spesso due volte nella stessa azione, quindi è chiaro che le percentuali aumentano notevolmente.
3: Recupera palla ora la Reyer davanti alla nostra postazione Olinde, rimessa per la formazione di Neves Pacchia, che in carriera ha vinto una sola volta la Supercoppa quando allenava in Spagna con il Baskonia. Seguiamo l'attacco della formazione della Reyer con Kai Bowman marcato da Bolmaro, step back da tre punti sul ferro per Bowman, rimbalzo di Diop, palla per Milano, fallo subito dall'ex centro di Sassari. 5.55 al termine della partita, Milano 65, Venezia 62, Juventus Atalanta.
0: 1-0 per la Juve al 42esimo, Bellanova con l'Atalanta che attacca Christensen, Scalvini anche i difensori, Scalvini sulla tre quarti, a sinistra da Bernasconi, movimento di Ederson, il passaggio direttamente oltre la linea di fondo con Ederson che resta fermo, il passaggio troppo largo per lui, nessun problema per la Juventus. Primo tempo insufficiente dell'Atalanta, la Juventus qui ha sfoggiato un'attitudine, una voglia di vincere vincere, di far vedere qualche cosa decisamente maggiore.
1: Sì, sicuramente più determinazione da parte della Juventus, piuttosto sterile il possesso palla dell'Atalanta, che fatica a trovare varchi nella difesa juventina. Tra l'altro adesso c'è un nuovo cartellino giallo, è stato ammonito che sì per un fallo. Atalanta che fatica a trovare varchi nella difesa juventina, tra l'altro adesso c'è un nuovo cartellino giallo, è stato ammonito che sì per un fallo su Douglas Luiz, se non l'ho visto male.

0: controlla con Cesao all'indietro, autore del gol Kalulu, cross per nessuno in questo caso, Scalvini si rifugia in fallo laterale. Juventus 1 Atalanta 0, 44esimo all'Allianz Stadium, Mantova Pisa.
1: 25esimo del secondo tempo al Martelli, Mantova 1 Pisa 2, Mantova sicuramente volenteroso ma inconcludente, Pisa invece concreto e sempre velenoso quando si affaccia nella metà campo avversaria. Altri due cambi per Paolo Bianco, il tecnico del Pisa, e riconosciamo sicuramente con la maglia numero 37 Andrea Petagna, l'ex attaccante del Monza. In campo anche Rau, dunque Girandola di sostituzione. 25esimo minuto del secondo tempo, nel periodo non collegato praticamente non è successo niente. Mantova 1 Pisa 2, torniamo a Tortona da Massimo Barchese.
2: 4 minuti 44 secondi al termine della partita, con Milano che conduce su Venezia di 6 punti, 71 a 65, e Milano che è andata a segno da 3 punti, pochi istanti fa ora gli arbitri sono a conciliabolo per valutare se il tiro precedente fosse da 2 o da 3, fatto sta che al momento è da 3 punti. C'è anche un fallo, tra l'altro è stato fischiato anche un fallo nel momento decisivo. Adesso sta venendo fuori l'esperienza, l'abitudine a vincere di Milano, anche se Venezia è sempre lì sul pezzo. Maidoma,
3: ma questo è un fischio importante perché gli arbitri stanno vedendo se il tiro da 3 punti è stato realizzato prima del fallo o meno, perché nel caso fosse stato realizzato contemporaneamente sarebbe canestro a 3 punti più 2 tiri liberi in attacco, sempre, quindi potrebbe essere un'azione da 5 punti. Viceversa, se sarebbe fischiato il fallo prima, il tiro dopo, sarebbero solo i 2 tiri liberi, quindi cambia molto negli ultimi possessi se 5 2 punti.
2: E in attesa della decisione degli arbitri, Milano più 6 a 4:44, torniamo allo stadium Juventus Atalanta.
0: Al 45esimo minuto di recupero, 30 secondi sono già trascorsi, la Juventus è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol segnato da Conceição al 28esimo, calcio di punizione per l'Atalanta, forse l'ultima possibilità offensiva per la Dea con Samardžić che mette il pallone in mezzo, poi è Bremer, un colpo di testa in calcio d'angolo, vediamo se c'è tempo, sì, dovrebbe esserci il tempo per battere il secondo corner della partita per l'Atalanta con Samardžić che si precipita verso la bandierina, tiene lì il pallone sul punto di battuta, l'unico minuto di recupero in realtà è completato, però l'arbitro fa battere Samardžić, battuta corta per Ro che poi sbaglia sul passaggio di ritorno. Poi ed Ederson a chiudere, ma qui si sta sviluppando un contropiede per la Juventus, scuote la testa Ederson mentre l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la Juventus è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol, ripeto, grazie al gol segnato da Conceição al 28esimo su assist di Celik. L'aggiornamento con la Serie B e poi con il basket. Mantova Pisa.
4: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Hunter Selva, lavori a pieno ritmo allo stadio del Biathlon per il ripristino dell'infrastruttura dopo la frana di fine luglio, 1,5 milioni i danni stimati. Inaugurato il rinnovato rifugio Tosa Pedrotti nelle Dolomiti di Brenta dopo 2 anni di lavori e 3,5 milioni di investimento. Cantiere difficile, dice la SAT, per un adeguamento che ha rispettato l'identità della struttura. Festa del latte in Val di Rabbi, ma per gli allevatori è un momento difficile. Costi del carburante in aumento, la siccità che riduce il foraggio e le predazioni sono le principali minacce. Calcio Serie B, un Südtirol travolgente vince 4-1 ad Arezzo e arriva alla sosta per le nazionali a soli 2 punti dalla vetta della classifica. Buonasera, buonasera e ben ritrovati all'ascolto del giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Paolo Scandale, da Bolzano vi parla Matteo Battistella, collaborazione tecnica di Tommaso Eccheré, Daniele Mistura, linea Trento.
7: Oggi l'ultimo giorno di apertura estiva per i rifugi trentini di alta montagna e sulle Dolomiti di Brenta c'è stata una giornata di festa per l'inaugurazione ufficiale del rifugio Tosa Pedrotti, la storica struttura della SAT che già aveva ripreso

0: L'attività nello scorso giugno dopo 2 anni di lavori. Sentiamo.
1: Rifugio Tosa Pedrotti, quasi 2.500 metri di quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Il popolo della Satti in festa dopo 2 stagioni e mezzo di lavori su una struttura ultracentenaria. Prima la messa, celebrata da Don Franco Torresani, poi l'inaugurazione col presidente della SAT, Cristian Ferrari.
2: C'era chiaramente la necessità di restituire alla comunità alpinistica all'interno delle Dolomiti di Brenta un rifugio che fosse adeguato anche alle necessità anche normative attuali. Per la SAT questo e anche altri sono rifugi che devono mantenere la propria identità di rifugio, sicuramente un grande rifugio, però aderente a quello che è la sobria ospitalità che la SAT continua a richiedere.
1: Un intervento da 3,5 milioni di euro coperti quasi integralmente dalla provincia autonoma di Trento. Cantiere lungo, cantiere complicato, dice il presidente della Commissione Rifugi della SAT, Roberto Bertoldi.
3: Le difficoltà evidentemente sono legate dalla posizione e dalla quota del rifugio, nel senso che non è situato in Piazza Dante, per cui le stagioni sono molto brevi, e poi il discorso della quota, insomma, il fatto che si debba arrivare fin quassù, e chiaramente strade non ce ne sono, per cui bisogna lavorare tutto con l'elicottero.
1: Andrea Selva, TGR Trento.
4: A fine luglio la frana che distrusse la parte nord dello stadio del biathlon di Anterselva, appena rinnovato per le Olimpiadi invernali, il punto dei lavori di ripristino nel servizio.
5: L'appuntamento è per metà gennaio. Per la Coppa del Mondo di Biathlon, il ripristino dello stadio di Anterselva dovrà essere completato. Ingente il bilancio dei danni, spiega Lorenz Leitgeb, presidente del comitato di biathlon.
6: È colpito qua soprattutto nella parte nord dello stadio, per fortuna. Si deve dire però, alla fine parliamo di un danno di 1,5 milioni più o meno.
5: Le assicurazioni del Comitato del Comune pagheranno probabilmente la gran parte dei danni. Gli interventi già completati hanno incrementato l'altezza delle protezioni dell'impianto.
6: È stato aumentato di 8 metri, 10 metri, adesso ci sentiamo molto più sicuri, però anche prima non abbiamo pensato mai che ci arriva una frana in questa dimensione come è stata un mese fa.
5: I recenti lavori di messa in sicurezza, svolti in collaborazione con i bacini montani della provincia, hanno migliorato la fruibilità di tutta l'area, come spiega il sindaco di Rasun Anterselva, Thomas Schuster.
7: Abbiamo risolto le pericolosità per le valanghe e le masse. È rimasto questa situazione per la parte idrogeologica che adesso, diciamo, con l'aumento delle dighe, dei valli, sono stati risolti.
5: Entro dicembre sarà dunque tutto pronto per la prossima edizione della competizione iridata ad Anterselva. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
0: Festa del latte oggi in Val di Rabbi, un momento di orgoglio e tradizione, ma anche per fare il punto sulle difficoltà del comparto. Sentiamo.
8: Arriva l'autunno e le vacche scendono dagli alpeggi. Anche in Val di Rabbi è festa grande, qui la chiamano desmalghiada.
9: È un bel momento di felicità, no?
10: Sicuramente, sì, sì.
8: L'orgoglio degli allevatori in un momento difficile. Il gasolio veleggia verso i 2,40 euro al litro e in montagna i costi del carburante impattano 3 volte sul costo finale del formaggio, spiega il presidente del consorzio Trentingrana, Stefano Albasini.
11: Per le lavorazioni dei terreni, per la gestione dell'azienda, in più la raccolta latte del caseificio e la trasformazione, il costo di trasformazione, il costo del conferimento poi al consorzio, perché anche quello si fa tutto con mezzi che usano carburante.
8: E poi c'è la questione del fieno. La siccità ha dimezzato la produzione. In inverno gli allevatori dovranno comprarlo in pianura a peso d'oro. Tra gli allevatori della Val di Sole pesa sempre la questione dei grandi carnivori, un trauma collettivo dopo la morte del giovane Andrea Papi. Franco Misseroni, casaro nella vicina Val di Peio, quest'estate ha subito 5 predazioni in 9 giorni.
12: Sono padre di 3 figli piccoli, 10, 8 e 7 anni, che sono con me in malga tutta l'estate, a cui piace molto questo lavoro, lo prendono quasi come un gioco, vanno con le bestie. Da genitore si passano dei momenti molto duri che non auguro a nessuno.
8: Laura Galassi, TGR Trento.
0: È intervenuto anche il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, al tradizionale raduno della Lega Pontida, dove dopo settimane difficili il segretario del movimento Matteo Salvini ha annunciato un congresso straordinario per ottobre. Fugatti ha prima ricordato lo storico segretario Umberto Bossi e quindi, facendo riferimento anche all'esperienza del partito in Trentino, ha detto che identità e autogoverno sono le strade da seguire per una Lega che parli anche del nord, di federalismo e di autonomia.
4: Alternative für Deutschland non sostiene la secessione dell'Alto Adige dall'Italia. A dirlo è stato Mark Jongen, eurodeputato di AfD, il partito di estrema destra nativo di Lana. Jongen ha risposto alle domande dei giornalisti su una dichiarazione del ministro degli esteri Tajani, secondo il quale l'AfD promuove la secessione del Sud Tirolo dall'Italia. Sento che anche Polonia e Repubblica Ceca temono che AfD voglia riprendere dei territori appartenuti alla Germania, ma quello è il passato, ha spiegato Jongen. Tra l'altro, ha concluso, il Sud Tirolo era austriaco, non tedesco. La cronaca: un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le 15.30, lungo la strada del Passo Giovo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una motocicletta si è scontrata con un'autovettura. Entrambi i mezzi coinvolti provengono dalla Germania. Nell'impatto una persona ha riportato ferite gravi ed è stata elitrasportata all'ospedale di Bolzano. Una seconda, ricoverata a Merano, è rimasta ferita in modo lieve.
0: Ora Trento, dove oggi le due ruote sono state protagoniste con Bici in Città. Il servizio.
13: Uno scampanellio felice annuncia l'arrivo delle bici. 300 a Trento hanno partecipato a Bici in Città, pedalata di 10 km e mezzo per le vie della città.
14: Trento è una città a misura di bici secondo voi?
15: Per chi vive in centro sì, lo è diventata. Lo è meno per chi vive in collina ancora.
14: Oggi quanti siete qui?
16: Siamo qua in 5. Istruttori e maestri di mountain bike. Abbiamo organizzato un percorso al Parco delle Albere per i ragazzini e per gli adulti che possono girare con la bicicletta, con gli ostacoli.
13: Bici da bambino, mountain bike, biciclette da corsa, tutti felici all'arrivo al Parco delle Albere.
17: Bellissimo giro, bello, lungo, coesi.
14: Da ripetere?
17: Assolutamente, noi già la terza.
13: Daniele Benfanti, TGR Trento.
4: E si sono conclusi oggi a Bressanone i 4 giorni della Bike Festa, evento dedicato alla bicicletta in tutte le sue forme. Sentiamo.
18: Festeggiamo la bicicletta a 360 gradi. Quello che il partecipante trova è la bicicletta che può provare sia le famiglie, i bambini, ma anche per il tempo libero, la mountain bike o per esempio anche le city bike nuove da provare, da testare, e poi ci sono anche tante esperienze intorno alla bicicletta da vivere qua a Bressanone.
19: Come ha spiegato Susanne Wild di Bressanone Turismo, nella città vescovile Piazza Duomo si è trasformata nel paradiso delle bici, dove è possibile toccare con mano e provare tutte le ultime novità tecnologiche. E poi tante altre attività, come gare e percorsi dedicati ai più piccoli e persino un angolo dedicato all'arte, anche questa declinata in formato ciclistico. Ma la manifestazione non si è limitata alla città.
18: Con la bicicletta si esce dalla città e si va a provare sulle ciclabili, però anche sulla Plose, la nostra montagna qua vicino.
19: La Bike Fest si è trasformata così in una splendida occasione per visitare i dintorni sulle due ruote. Data la buona risposta del pubblico, si pensa già alla prossima edizione tra un anno. Marco Passarello, TGR Bolzano.
0: E festa c'è stata oggi anche all'aeroporto Caproni di Trento, una festa ad altissima quota con la giornata conclusiva di Festivolare. Sentiamo com'è andata.
20: Il rombo dei motori, lo sfrecciare dei bolidi lungo la pista e poi le evoluzioni. L'aviazione in mostra a Festivolare tiene tutti col naso all'insù. Evento arrivato ormai al 12° anno, che richiama appassionati del volo acrobatico e storico da tutta Europa, apparecchi con un'anima.
21: Questo non è un aeroplano, ma è in pratica una macchina del tempo. Tu quando ti siedi a bordo qua è come essere seduti a bordo dell'aeroplano quando è uscito nel 1944, questo dal 44.
20: Nessun posto meglio di questo, l'aeroporto dedicato al pioniere italiano del volo, il trentino Giovanni Caproni, con il suo museo. Inno a un'epoca eroica dell'aviazione, apparecchi da guerra che oggi hanno una nuova vita, ci tiene a rimarcare il patron della manifestazione Roberto Sani.
22: Qui abbiamo una rappresentazione importante di aerei della guerra, della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, del tutto il periodo post bellico, ma che oggi hanno questo fascino incredibile nel narrare non la guerra, non la parte negativa che hanno sopravvissuto loro, ma la parte bella, la tecnologia, il pionierismo.
20: Migliaia i curiosi nei 2 giorni, invisibili, tanti bambini.
14: C'è un aereo che ti piace più di tutti?
23: Quello dei militari.
14: Hai visto anche qualche acrobazia?
23: Sì, quella dei paracadutisti che hanno fatto la bandiera dell'Italia col fumo.
20: Danilo Elia, TGR Trento.
4: A Bolzano oggi la festa dei popoli e delle culture e culti mondi ha portato in piazza Don Rauzi, il volto multiculturale dell'Alto Adige. Il servizio.
24: 15 paesi del mondo, un viaggio tra i volti di tutti i continenti che abitano e arricchiscono l'Alto Adige, gastronomia, artigianato, balli, si parte dalle danze boliviane. Pronti per lo spettacolo i bambini di origini albanesi, grande e storica comunità.
1: E non poteva mancare il nostro stand gastronomico, dove abbiamo provato a portare ciò che veramente rappresenta la cucina albanese, street food.
24: E poi la cucina curda, pakistana.
2: Abbiamo del riso col pollo, delle polpette con carne e un po' di yogurt con ceci, patate e pomodoro.
24: Gioielli e ricami da Camerun, Senegal, Palestina e Ucraina.
3: Ci sono ricami, ci sono pittura Petrekivka, che è molto famosa, antica.
24: Un anno di preparativi, la terza edizione di Culti Mundi a Bolzano, un mese di incontro fra culture e di integrazione. Barbara Cioli, TGR Bolzano.
0: Svelati al Marti Rovereto i vincitori della 29esima edizione del Religion Today Film Festival, dedicato quest'anno al tema del rapporto tra etica e apparenza ed alla predominanza dell'immagine nel mondo attuale. Tra i premiati il film portoghese The Happiest Day of My Life, che racconta il passaggio dall'infanzia al mondo adulto attraverso lo sguardo di un bambino, e anche la pellicola slovacca Broken Voices, che affronta il difficile tema della violenza sessuale. Miglior documentario l'opera italo-svizzera The Wonder e miglior cortometraggio per l'argentino Sciulca.
4: E calcio con la Serie B, il Südtirol vince 4-1 ad Arezzo e vola in classifica. I biancorossi arrivano imbattuti alla sosta per le nazionali a soli 2 punti dalla vetta. Sentiamo.
6: Nel primo tempo 0 tiri in porta e tanti sbadigli ad Arezzo, con il Südtirol che non rischia nulla e si limita a uno sterile possesso palla. La svolta al tramonto della prima frazione. Un pasticcio della difesa a Maranto regala palla a Vasco Lopez. Primo cross ribattuto, il secondo trova la sponda di Molina su cui si avventa Rispoli per il vantaggio biancorosso. Nella ripresa il Südtirol parte deciso a chiudere la partita. Il neoentrato Vasic serve sulla destra Vasco Lopez. Il capoverdiano si accentra e dai 20 metri scocca un sinistro a pelo d'erba che si infila nell'angolino. L'Arezzo si scuote e prova a riaprire la gara, ma prima è Plizzari a sventare l'incornata di Cerri, poi la traversa a salvare gli altoatesini sulla deviazione da 2 passi di Ionita. Scampato il pericolo, gli ospiti colpiscono ancora in contropiede. Lo scatenato Vasco Lopez scappa sulla destra e serve Mixtur, che a tu per tu con il portiere Nunziante non fallisce. C'è gloria anche per Giorgini, che su azione d'angolo vola più in alto di tutti e di testa schiaccia in porta il pallone del quarto gol. Poco dopo la bella rete di Mancuso serve solo a rendere meno amara la sconfitta per i padroni di casa. Il Südtirol si conferma bestia nera per l'Arezzo, battuto 5 volte in altrettanti incontri. Ma quel che più conta va alla sosta imbattuto, 11 punti in 5 partite per una classifica quasi da vertigini. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
0: Siamo all'atletica con la mezza maratona dei mondiali su strada in corsa a Copenaghen. In gara il trentino Yaman Kripa, che ha chiuso col 7° posizione e col tempo di 59 minuti e 18 secondi, non lontano dal suo record italiano. Nella gara la vittoria è andata allo svedese Andreas Almgren.
4: In chiusura un flash dall'Ice Hockey League. Entrambe le altoatesine sono ora sul ghiaccio in questi istanti. 1-0 per il Klagenfurt contro il Valpusteria. Vince il Salisburgo 2-1 contro il Bolzano. Le partite però devono ancora terminare. È tutto. Il giornale radio invece termina proprio qui. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
25: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
26: Supplementare, perché al termine dei regolamentari e al termine di, dei regolamentari bellissimi, è parità tra Venezia e Milano a quota 79. Attilio Caio.
27: Un rimbalzo offensivo ha deciso la partita, perché Gudjus aveva sbagliato l'ultimo tiro, rimbalzo, fallo su Bolmaro al rimbalzo, quindi i rimbalzi sono importanti, così è stato, e quindi vediamo però altri 5 minuti di bella pallacanestro che sta facendo veramente il secondo tempo. Tutte e due le squadre sono salite molto di livello.
26: È davvero meglio di così non poteva cominciare la stagione del basket, che è ricominciata da dove era terminata, ovvero con lo spettacolo che ci stanno regalando le ultime finaliste dello scorso campionato: Umana Reyer Venezia e Olimpia Milano.
28: Allora,
26: supplementare, Nico.
28: Ottimo, allora facciamo così, perché credo che ricominci anche Juventus Atalanta. Ripristiniamo il giro: Juve Atalanta, Daniele Fortuna e Stefano Tallia, la Serie B Mantova Pisa, Antonello Brughini, e poi la finale della Supercoppa della Pallacanestro con Massimo Barchesi, con Attilio Caia. Vai Fortuna.
5: La Juventus ha battuto il calcio d'inizio della ripresa, Juventus che è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta grazie al gol segnato al 28esimo del primo tempo da Conceição. C'è stato un cambio nella Juve, fuori alla Ibegovic e dentro Sarra, magari più sostanza al centrocampo. Queste sono le intenzioni di Luciano Spalletti, centrocampo però che è prevalso nel primo tempo rispetto a quello dell'Atalanta. Atalanta molto meno grintosa rispetto alla Juve, anche se poi dobbiamo dire è l'unico tiro in porta, è quello che è valso il gol del vantaggio alla Juve. Poi Carnesecchi non ha fatto parate, allo stesso modo possiamo dire non ci sono stati tiri in porta in assoluto da parte dell'Atalanta, con la Juventus che attacca ancora con il cross di Çelik, il pallone che esce dall'altra parte, non c'è deviazione di un giocatore dell'Atalanta così come chiedevano in maniera plateale quelli della Juve, in particolare con Conceição che allarga le braccia e in effetti sì, c'è il calcio d'angolo, c'è stata deviazione, c'è il corner per la Juve, il terzo in tutta la partita, dalla bandierina di destra Juve con la maglia bianconera, maglia classica nerazzurra anche per l'Atalanta, e Juventus che nel secondo tempo attaccherà verso la curva nord, dalla bandierina di destra la battuta di questo calcio d'angolo, colpo di testa, il pallone poi termina fuori, ma buona occasione per la Juve in apertura di ripresa, e ancora una volta la difesa dell'Atalanta è sembrata piuttosto statica.
8: Sì, difesa dell'Atalanta statica, è stato Nico Gonzalez ad andare a colpire di testa abbastanza vicino alla porta, non l'ha inquadrata, difficilmente Carnesecchi avrebbe potuto fare qualcosa. Da un punto di vista tattico è cambiato, nel senso che McKennie è stato avanzato nel terzetto alle spalle di Colomoni al posto di Alei Begovic, mentre Sarr è stato schierato in mediana accanto a Douglas Luiz. Era uno dei ballottaggi della vigilia di Luciano Spalletti, probabilmente per sfruttare la velocità, l'imprevedibilità del giocatore americano, ricordiamo uno dei migliori della Juventus in questo inizio di stagione.
5: Ecco Sarr, l'apertura sulla destra, c'è Conceição, poi di prima Kalulu, l'inserimento da parte del francese, largo, cross immediato, Colomoni tocca male di testa con il pallone che taglia l'area di rigore dell'Atalanta, ancora Juve, Çelik e poi Nico Gonzalez, altro cross sul secondo palo, l'Atalanta si salva in fallo laterale, applausi scroscianti da parte dei tifosi bianconeri, Juventus 1, Atalanta 0, terzo della ripresa, Mantova-Pisa.
9: È un finale intensissimo, siamo nel secondo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Pisa è sempre in vantaggio sul Mantova per 2-1, il Mantova naturalmente in questa fase del match spinge fortissimo ma non passa, anche perché la formazione toscana ha alzato un muro solido all'altezza della tre quarti. Ancora Mantova in possesso di palla, qualche minuto fa vi abbiamo raccontato della rete annullata per posizione di fuorigioco ad Emanuele Rau, era la rete dell'1-3, adesso come detto un solo gol di scarto con il Mantova che praticamente sta attaccando a pieno organico. Siamo nel terzo dei sei di recupero, Mantova 1 Pisa 2, tortiamo a Tortona Basket Massimo Barchese.
10: Iniziale supplementare con Milano avanti 83-81 con due liberi di Bolmaro, il canestro di Peters e poi per la Rayer Venezia è andato a segno Candi, 3 minuti e 45 secondi.
9: Attenzione, c'è il pareggio del Mantova al terzo di recupero con Vanja Vlahovic, dunque cambia ancora il parziale, finale elettrizzante al Martelli, Mantova 2 Pisa 2. La linea.
10: Grazie Antonello Brughini, Moses Wright in lunetta con i liberi, segna il primo, 22 punti per lui, miglior marcatore della partita, anche se il finale per Milano è stato tutto di Bolmaro, anche se Milano, lo ricordiamo, ha rischiato tantissimo, 2 su 2, 23 punti per Moses Wright, 4 di vantaggio per l'Olimpia, 85-81 con Wilcher, ancora Bolmaro che è salito in cattedra.
11: Bolmaro si è giocato sia offensivamente che difensivamente, che da quando Watson ha segnato i canestri si è messo lui sulle sue tracce e Watson ha fatto fatica, e adesso bisogna vedere, è rientrato Wilcher, diventa lui un giocatore molto importante.
10: 85 Milano, 81 Venezia, 3 minuti e 27 secondi al termine di questo supplementare Juventus-Atalanta.
5: al quinto minuto della ripresa con la Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, che è arrivata al primo tiro in porta con la fiammata di Roa sulla fascia nell'area di rigore, poi il diagonale da parte dell'inglese Rasoterra, bella risposta di Vicario, poi un calcio d'angolo senza esito, adesso Vicario a bloccare il pallone per una partenza possibile in velocità da parte di Celic, che poi si avventura in un dribbling, ma l'ultimo a toccare è stato Samardzic, che se protesta il numero 10 dell'Atalanta. Colomuani a centrocampo a toccare per Sar, altra aggressività però sembra da parte dell'Atalanta che si apre, qui c'è campo proprio per Sar sulla destra, va ad attaccare, va a porgere il pallone largo sulla fascia per Concesao, raddoppiato immediatamente Bernasconi ed Ederson, poi arriva anche Kalulu, sempre Concesao, uno contro uno con Bernasconi, il colpo di tacco da parte di Colomuani, il pallone non passa, c'è l'anticipo di Christensen su McKennie dall'altra parte, ancora Juve con Celic, poi Bremer, calma l'attacco della squadra di Spalletti, cross completamente sbagliato da parte di Kalulu con il pallone che termina oltre la linea di fondo.
8: E McKennie l'abbiamo visto anche in questa azione, che talvolta si sposta ad affiancare Colomuani in posizione quasi da centroavanti, una Juventus che cerca così di creare problemi all'Atalanta, che ha iniziato questo secondo tempo sicuramente con maggiore aggressività, anche se va detto che l'azione più pericolosa è stata costruita da uno spunto individuale di Rowe del tutto estemporanea, non frutto insomma di una manovra organizzata.
5: Juventus 1, Atalanta 0 e il settimo minuto, Mantova-Pisa.
9: Che partita, quante emozioni, mancano esattamente 45 secondi al termine, adesso siamo di nuovo in parità, Mantova 2 Pisa 2, il pareggio dei virgiliani porta la firma di Vania Vlahovic al suo secondo gol in questo campionato. Vlahovic, attenzione però adesso alla Pisa, ripartenza pericolosissima della squadra nerazzurra che non riesce però a conquistare nemmeno il calcio d'angolo, dicevamo della rete di Vlahovic da distanza ravvicinata, tutto fa per mettere il pallone alle spalle di Alessandro Confenti, in pratica un punteggio che rispecchia l'andamento della partita tra due squadre che hanno giocato veramente un bel calcio. Mancano esattamente 5 secondi più eventuale extra time, aspettiamo soltanto lo scadere dei 6 minuti di recupero, in questo istante il triplice fischio del direttore di gara e allora il finale dello stadio Danilo Martelli, Mantova e Pisa 2-2, rapidamente il tabellino, vantaggio dei virgiliani con Iozzi all'ottavo, il pareggio di Pittarello al 38esimo nel primo tempo, poi nella ripresa al 13esimo il sorpasso della formazione toscana con Moreo e poi come detto qualche istante fa al tramonto della partita la rete che ha fissato il risultato sul 2-2, la rete di Vania Vlahovic, è tutto 2-2, pallacanestro Tortona, Massimo Barchesi.
26: 1 minuto 46 secondi al termine del supplementare con Wilcher in lunetta per Venezia che deve recuperare un punticino, può farlo ora perché Wilcher realizza il primo tiro libero e ha la seconda possibilità, 87 a 87, 2 su 2 da parte di Wilcher che sale a quota 18 punti, miglior marcatore della Reier, non della partita perché ci sono i 23 e 6 rimbalzi di Wright che però è uscito per falli, 5 falli e c'è un altro fallo in attacco, altro blocco irregolare, questa volta fischiato a Peters, prima blocco irregolare da parte di Wright e altra seconda palla persa sanguinosissima per Milano a 1.35 da termine del supplementare, parità a quota 87.
12: Questo finale di partita molto ben giocato dalle squadre, c'è da dire anche l'arbitraggio è molto coerente, avendo un metro sta fischiando le gol da una parte all'altra e sta facendo delle scelte giuste, quindi bello spettacolo anche per merito degli arbitri.
26: Venezia in attacco, pallone sotto per Wilcher, Wilcher spalle a canestro, chiuso da Diop, Wilcher sfortunatissimo, poi rimbalzo in attacco, stoppata di Diop, due giocate difensive fondamentali da parte dell'ex centro di Sassari, dall'altra parte Bolmaro sfugge alla marcatura di Bowman, Hall sotto per Peters, Peters fallo alla difesa, fallo fischiato a Bowman con Peters che si era liberato sotto canestro, andato per terra Kai Bowman ma era in movimento e quindi fallo alla difesa, al difensore in questo caso a Kai Bowman, tiri liberi per Eric Peters a 1 minuto e 6 secondi dal termine del supplementare, Peters in lunetta, 87 pari tra Milano e Venezia, Juventus Atalanta.
5: 1-0 per la Juventus quando siamo arrivati al decimo minuto, partita più accesa nel secondo tempo, ma sempre per merito della Juve che sta giocando meglio comunque rispetto all'Atalanta, con un paio di azioni e sempre di Conse Sao ha cercato la conclusione respinta, ma prima la Juve aveva avuto un ottimo contropiede per vie centrali e Colomoni ha sbagliato di pochissimo il passaggio in verticale rasoterra per l'inserimento di Conse Sao. Non si sta giocando, c'è qualche problema fisico per Giorgio Scalvini.
8: Sì, Scalvini si era accasciato al centro dell'area di rigore, pareva avere un problema di natura muscolare, in realtà poi il difensore bergamasco si è rialzato, Cannese che aveva anche mandato fuori il pallone che adesso la Juventus sportivamente restituisce all'Atalanta. Sì, abbiamo visto la Juventus pericolosa in quel contropiede, sottolineavi tu l'assist di Colomoni a Conse Sao, anche se in realtà Conse Sao in quella circostanza ha ignorato l'inserimento di Kalulu sulla destra che sicuramente si trovava in una posizione migliore e soprattutto non era marcato, e quindi sicuramente l'occasione poteva essere molto più pericolosa se l'attaccante francese avesse volto il suo sguardo sulla destra dove appunto stava arrivando il numero 15 della Juventus, occasione così svanita.
5: Pure per Scalvini che adesso rientrerà in campo, anche le nuove regole che impongono di far passare un minuto dopo un infortunio di questo genere, Sarri abbastanza infuriato lì in panchina, rilancio di Carnesecchi però fuori dalla portata dei giocatori dell'Atalanta, De Ketelaere prova a pressare Celik, bravissimo ancora una volta l'ex Roma nello scortare il pallone oltre la linea di fondo. Juventus 1 Atalanta 0, dodicesimo della ripresa, torniamo a seguire la Supercoppa di basket.
26: Poi c'è un time out chiamato dal tecnico di Venezia Neves Pachia, Milano più 3, 90-87 con Alec Peters decisivo nelle ultime giocate di Milano, prima 1-2 dalla lunetta e poi soprattutto un grande assist a Guduric che ha appoggiato il più 3 dopo la palla recuperata in difesa da Milano.
13: La scelta adesso di Venezia se è quella di andare per un tiro da 3 punti subito per il pareggio oppure fare un'azione veloce, basta anche da 2 per avere poi il possesso finale.
26: Ne manca ancora tanto per provare subito la tripla, 45 secondi al termine. Bowman gioca a Venezia che va nell'altra parte del campo con Glenn Watson, pallone ancora per Candy, Candy marcato da Guduric, poi Wilcher, ancora Candy, 8 secondi per l'attacco di Venezia, Candy, Candy rischia la violazione di passi, poi deve tirare, mancano 2 secondi da lontanissimo, sbaglia Watson, rimbalzo di Milano che ha la partita in mano ora, 16 secondi, deve commettere fallo Venezia perché Milano potrebbe andare fino al termine e c'è il fallo su Peters, c'è il fallo su Peters, 11 secondi e 6 decimi al termine del supplementare, Milano più 3, 90-87. Beh, un inizio di stagione davvero formidabile a Attilio Caia, grande partita stiamo assistendo.
13: Sì, assolutamente, un buon livello veramente, due squadre che, soprattutto Milano che ha iniziato tardi però è già a buon punto, però ricordiamo che giovedì inizia l'Eurolega per Milano, quindi già una partita difficile, mentre per Venezia ha dimostrato di essere pronta per fare un'ottima stagione come ha fatto l'anno scorso.
26: Milano venerdì sul campo del Partizan Belgrado di Alessandro Paiola, la Virtus giocherà a Istanbul contro il Fenerbahce, segna Peters il primo tiro libero, il Fenerbahce degli ex Olimpia Milano, Niccolò Melli e Shevon Shields, 91-87, ora due possessi di vantaggio per Milano, Peters segna 2-2, 92-87 ed è ad un passo la vittoria, la Supercoppa numero 7 per Milano, 5 secondi e arriva la vittoria numero 7 perché recupera palla ancora Peters, ultimo secondo Bolmaro, punto esclamativo, Olimpia Milano batte Umana Reyer Venezia, 94-87 al termine di una partita splendida, terza vittoria di fila in Supercoppa per Milano, la settima in totale per l'Olimpia che si isola così in vetta all'albo d'oro di questa manifestazione. È tutto dalla nuova arena di Tortona dove Milano ha battuto Venezia 94-87 dopo un supplementare e ha conquistato per la settima volta la Supercoppa italiana, grazie ad Attilio Caia che ci ha accompagnato in questa manifestazione in questi due giorni. Grazie Attilio, a presto.
13: Grazie a voi, è stata veramente una bella partita, ne valsa la pena farla, trasmetterla qua su questa rete.
26: Grazie Attilio. Allora linea che torna definitivamente a Daniele Fortuna, Stefano Talia, Juventus Atalanta.
5: Grazie Massimo Marchesi. Qui allo stadium siamo al 15° del secondo tempo, la Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta. Movimenti vicino alla panchina della squadra di Sarri, che scuote la testa, mani sui fianchi, insomma una postura piuttosto eloquente di questo allenatore, che non sa bene cosa fare per dare una scossa alla sua squadra. Questa è l'impressione, mentre la Juventus comunque gioca con ordine, con le geometrie giuste. Adesso prova il lancio Lokomi con Colomuani, colpisce di testa, resta in aria, non riesce a servire nessuno, voleva fare da sponda, pallone a centrocampo, Celik, ancora Juve con Nico Gonzalez, si gira sempre prezioso l'argentino, con il pallone però che rimbalza e finisce dalle parti di Christensen, pronto a far ripartire l'Atalanta. Samardzic sempre spalle alla porta, e anche questo è insomma un segnale anche per gli avversari. Il pallone che scorre con poca velocità, De Ketelaere largo praticamente da ala, va a puntare Celik, poi in mezzo con Krstović, si è visto pochissimo il centravanti dell'Atalanta. Qui ha anche commesso fallo, ci sarà calcio di punizione per la Juventus. Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta al 16°. Dobbiamo dire una cosa a Stefano Tallia a proposito del minuto di silenzio prima dell'inizio della partita per ricordare Sandro Mazzola. L'avevamo un po' capito, però insomma è stato sporcato questo minuto di silenzio da alcuni sostenitori della Juventus, della curva sud. Intanto si sono girati di spalle alla campo, e poi ci sono stati dei cori veramente brutto, un peccato, insomma dovevamo riferirlo, dovevamo dare questa notizia. Intanto De Ketelaere prova ad andare via in dribbling, ci sarà calcio d'angolo a favore dell'Atalanta. Da destra il quarto corner per la squadra di Sarri nel corso della partita, 3 angoli ha battuto invece la Juventus, con l'Atalanta che attacca verso la curva sud con Samardzic, sempre lui la bandierina di destra con il mancino Lazar Samardzic, il pallone sul secondo palo, colpo di testa, salvataggio sulla linea da parte di Lukaku, anzi di Colomuani, è andato lui da ultimo difensore, non da centravanti, a salvare su questo colpo di testa. Il gioco è fermo, ci sono le proteste da parte dei giocatori dell'Atalanta che attorniano il direttore di gara Zufferli. Era arrivato il colpo di testa di Christensen sul secondo palo, pallone schiacciato praticamente sulla linea, il salvataggio perfetto di Colomuani di testa, e forse chiedevano il tocco con un braccio da parte dell'attaccante francese della Juve, e invece respinta del tutto regolare. Sta per entrare Raspadori.
14: Tutto regolare in questa circostanza, davvero provvidenziale il salvataggio di Colomuani. Forse i giocatori dell'Atalanta pensano anche che la palla avesse varcato la linea, ma in realtà c'è la goal line technology, se questo fosse accaduto l'arbitro se ne sarebbe venuto, avrebbe vibrato il braccialetto dell'arbitro. Così non è stato, sicuramente l'occasione più pericolosa costruita dall'Atalanta in questo inizio di partita. Significativo però che Maurizio Sarri decide di mandare in campo Raspadori per provare a vivacizzare un po' le azioni della sua squadra, che lì davanti insomma non riesce a dare concretezza a questo possesso palla.
5: La Juve gioca bene in contropiede con Douglas Luiz a testa alta, Celik sulla sinistra, poi si ferma ancora per il brasiliano in mezzo, c'è Calulu libero, non viene servito perché c'è il pressing da parte dei giocatori più avanzati dell'Atalanta, di De Ketelaere in questo caso. Douglas Luiz allora alza il pallone nell'area di rigore per McKennie, posizione regolare, poi Celik che va a puntare la linea di fondo, il cross, ma poi arriva la segnalazione del secondo, si sente dell'arbitro perché la posizione di fuorigioco di McKennie sì c'era, e dunque si ricomincerà con un calcio di punizione a favore dell'Atalanta.
14: Sì, ripetiamo, McKennie che gioca sostanzialmente in posizione di centravanti, molto più spesso è lui a entrare per linee centrali, e lo aveva fatto anche al 12°, peraltro quando con un colpo di testa aveva impegnato Carnesecchi, con colpo di testa che era nato da un cross di Nico Gonzalez, anche quella occasione importante per la Juve. Ma Atalanta in attacco
5: con De Ketelaere che prova a rientrare, però la Juventus si mette dietro però a difendere con efficacia Ederson, un colpo di tacco nell'area di rigore, voleva portarsi il pallone davanti, ancora qui grande attenzione da parte della difesa della Juve, poi sta per sbagliare su Conceição. Scalvini fortunato nel rimpallo con il pallone che finisce in fallo laterale, rimessa già battuta con Scalvini che tocca, che si fa vedere, allarga nel cerchio di centrocampo per Christensen, poi ancora Scalvini, lui a portare il pallone, linea centrale Ederson, il movimento di Kostovic lascia scorrere il pallone sulla sinistra, il lato corto con il cross in mezzo, Lukumi ancora, copertura perfetta da parte del difensore colombiano della Juventus, poi lotta McKennie lì davanti, Sarra e Kalulu che prova ad andare via sulla fascia, guadagna una rimessa laterale, continua a mantenere il proprio equilibrio la Juventus per poi cercare di affidarsi alla velocità di Conceição, in questo momento lascia lì sul posto Bernasconi, lato corto, cross in mezzo con Christensen che colpisce di testa, Colomoni però era indietro, poi Celik dall'altra parte, conclusione sul corpo di Kessié, ancora Celik, caparbio, volitivo, altra conclusione, il pallone che termina fuori, tocco con il braccio però del giocatore turco della Juventus, anche lui tra i migliori però nella squadra di Spalletti.
14: Eh sì, non dimentichiamo suo l'assist per il gol di Conceição, però veramente una spina nel fianco dell'Atalanta sulla corsia di sinistra, lo è stato anche in questa circostanza caparbio nel cercare il tiro e poi nel proseguire l'azione, insomma si è aiutato col braccio, l'arbitro lo ha visto, però sicuramente una delle migliori realtà della Juventus in queste prime 5 giornate di campionato.
5: Anticipo di Bernasconi con l'Atalanta che può attaccare, Rowe si rivede anche lui, ma sono apparizioni quelle dell'Atalanta, perché Rowe comunque, l'abbiamo raccontato, è stato autore dell'unica vera conclusione in porta prima di quella di Christensen, salvata da Colomoni, quella rasoterra con il pallone che è stato respinto da Vicario, ma poi per il resto poco altro, e questo vale per tutti i giocatori offensivi dell'Atalanta, vale per Roma, vale anche per Kostovic, meno combattivo del solito, perché lui comunque sempre lì davanti a dare fastidio ai difensori centrali in fase di impostazione sui lanci, invece l'Atalanta non riesce a giocare sul suo attaccante, prima si era riscaldato Scamacca, ma per il momento non ci sono state sostituzioni a parte quella di Raspadori al posto di Samardžić nell'Atalanta. Raspadori, anche lui per ora si è visto pochissimo, anche se è appena entrato, siamo al 23esimo del secondo tempo, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta. Celik poi chiuso da De Ketelaere, ha recuperato il pallone che si linea centrale del campo, deve fare in fretta però l'Atalanta, Raspadori viene in contro a legare centrocampo e attacco, poi Ederson dall'altra parte, Rowe che può puntare, Kalulu uno contro uno raddoppiato, si porta via il pallone, lo fa male Colomoni, ancora una volta prezioso, difende il pallone e consente alla Juventus di guadagnare un calcio di punizione, Juventus 1 Atalanta 0, 23esimo.
14: Sì, lungo ripiegamento di Colomoni, e sarà interessante invece vedere nell'Atalanta cosa cambierà l'ingresso di Raspadori, forse il giocatore che può dare quell'imprevedibilità che è mancata fino a questo punto alla squadra di Sarri, che sì si è fatta pericolosa due volte dalle parti di Vicario, però sono stati veramente episodi, una fiammata di Rowe e poi un'azione che invece nasceva da calcio d'angolo con lo stacco di Christensen, nulla che nasca appunto dalla manovra organizzata. Atalanta che però adesso vediamo cerca di alzare le proprie linee, andare a pressare la Juventus nella ricerca del pareggio, Juve che però continua a essere molto ordinata a sfruttare le ripartenze per provare a far male appunto ai nerazzurri
5: e a rischiare tutto sommato poco. Rowe a terra nella zona centrale del campo, c'è fallo sul inglese dell'Atalanta, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Sarri. Raspadori, questo è uno stadio un po' magico, prezioso per lui, perché qui ha segnato il gol, uno dei punti fondamentali dello scudetto del Napoli del 2023. In panchina c'era Luciano Spalletti, insomma le cose sono cambiate, va via in bello stile Colomoni, però è troppo solo, si porta il pallone nella metà campo dell'Atalanta, può puntare Christensen, ancora non c'è nessuno ad aiutarlo, poi finisce a terra, non c'è fallo, fallò con la mano l'arbitro Zufferli, è finito a terra, se n'era andato via però in bellissimo stile, grande eleganza qui da parte di Colomoni, ma poi non è stato seguito dai compagni dall'altra parte, Vicario in uscita, bloccare il pallone, ad anticipare proprio Kostovic con Sarra, con la Juventus però che si è allungata, e allora Sarra con giudizio, con saggezza, rallenta, anche se qui va un po' del ritmo, ma insomma è meglio l'equilibrio. E quindi Sarra va, torna, va a giocare il pallone all'indietro, prima per Bremer, poi in orizzontale c'è Lukumi, si fa vedere Celik sulla fascia, Bellanova resta con lui, ancora Douglas Luiz a girare il pallone, poi in mezzo c'è spazio per McKennie, bene la Juve qui in questa uscita, poi è Celik dall'altra parte, corre Nico Gonzalez, area di rigore, il dribbling, poi all'ultimo momento finisce a terra con Ederson che è intervenuto sul pallone, però qui vento dell'arbitro per una rimessa dal fondo, forse per un calcio di punizione, ha fatto tutto bene Nico Gonzalez che però non protesta, dunque non c'è stato fallo. Evidentemente ci saranno due sostituzioni per la Juventus da qui a poco. Ederson intanto nel cerchio di centrocampo per l'Atalanta sulla sinistra, libero Rowe deve approfittare di queste situazioni in Atalanta e non lo sta facendo, praticamente dall'inizio della partita va tutto da solo, Rowe va via, lato corto dell'area di rigore, il cross, la deviazione, ci sarà il calcio d'angolo, il massimo da una situazione come questa, nemmeno calcio d'angolo perché si è portato il pallone lui oltre la linea di fondo. Due cambi per la Juve, Juventus 1 Atalanta 0, 26esimo,
14: ed è il momento di Cobb Miners, uno dei grandi ex di questa partita, che anzi prima entra De Grova al posto di Conceição e poi entra Cobb Miners al posto di Nico Gonzalez. Ma due cambi anche nell'Atalanta, perché è pronto ad entrare, l'abbiamo evocato, è pronto ad entrare in campo con la maglia numero 9 Scamacca e anche con la maglia numero 70 Gaetano. Vedremo chi uscirà, sì, esce Cristovic, quindi cambio uomo su uomo, centravanti per centravanti nell'Atalanta, e poi esce anche con la maglia numero 19 Frank Kessié. Adesso vi daremo conto di cosa cambia da
28: allora,
14: un punto di vista tattico.
28: Stefano, perdonami, utilizziamo questo momento di pausa per andare da Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando le prove a cronometro dei mondiali su strada, naturalmente di ciclismo. È iniziata la cronometro maschile, giusto per avere il quadro della situazione, 20 secondi, Cristiano Piccinelli.
15: Sì, è cominciata, 39 km e 2 da percorrere, qualche problema d'asfalto. I nostri partiranno alle 20 Cattaneo, che sarà il primo degli italiani, e poi alle 20, 28 e 30 secondi, perché diciamo così la distanza tra uno e l'altro è di un minuto e mezzo, partirà Filippo Ganna, che insieme a Remco Evenepoel è il grande favorito per il successo finale. Ma Evenepoel non punta solo alla prova a cronometro, ma punterà anche a quella sulla strada, e dunque vedremo se ci sarà effettivamente questo duello. Poi
28: bene, grazie Piccinelli, speriamo nel colpo in canna, e andiamo a Torino, Juve-Atalanta, Daniele Fortuna e Stefano Tallia.
5: Grazie al 28esimo del secondo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, che adesso prova ad attaccare anche con i cambi, con Gaetano naturalmente interpreta il ruolo di centrale del centrocampo in maniera diversa dal regista, si fa dare il pallone. Sarà deludente la prova di che si senza girarci troppo intorno, ma insomma sarà tutta l'Atalanta però fino a questo momento ad accendersi veramente poche volte, e complessivamente il gioco è stato migliore della Juventus, quello della Juventus è stato migliore rispetto all'Atalanta. Ederson ancora per Bernasconi, all'indietro adesso l'attacco della squadra di Sarri con Christensen, lo scambio con Scalvini, si va a destra, Bellanova riesce a tenere il pallone in campo, il passaggio era un po' troppo potente, Bellanova all'indietro proprio per Gaetano che prova a dare velocità al palleggio dell'Atalanta, Scalvini poi rasoterra per Scamacca, spalle alla porta a scambiare ancora con Gaetano, Scamacca sempre sulla destra per Bellanova, la Juventus è lì a decetelare in uno contro uno con Celik, prova a rientrare con il sinistro, cross dall'altra parte fuori misura, anche decetelare in ombra in questa partita all'Allianza Stadium, 29esimo 1-0 per la Juventus.
14: Sì, è però davvero difficile trovare giocatori dell'Atalanta che non siano rimasti in ombra in questa partita. Ecco, forse Rose, dovessi segnalarne uno che con la sua vivacità qualche cosa è riuscito a creare, però fino a questo punto davvero prestazione insufficiente della squadra di Maurizio Sarri, nonostante abbia avuto anche un paio di occasioni nelle quali avrebbe potuto raggiungere il pareggio, però a convincere poco fino a questo momento è proprio il complesso di gioco dei nerazzurri, l'incapacità di riuscire a verticalizzare l'azione e creare pericoli, spesso insomma un possesso palla piuttosto sterile.
5: Sì, dal punto di vista concettuale c'è una differenza, la Juventus è molto più spigliata, sembra più consapevole anche del proprio gioco. Kalulu a cercare sulla fascia Zegrova, appena entrato, ancora lo scambio, poi prova ad andare via Zegrova, lì larghissimo, si va a vedere Colomoni, ancora Zegrova, un dribbling, poi Sar, conclusione, Carnesecchi respinge sul secondo palo, non un intervento particolarmente difficile, ma è arrivata bene al tiro la Juventus. Poi Colomoni a difendere il pallone, a guadagnare una rimessa laterale praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Sulla destra è entrato anche qui bene Zegrova, e poi Sara ha cercato di piazzare il pallone sul palo lungo. Carnesecchi però è in gran forma, ci è arrivato senza poi troppe difficoltà. Ancora Juventus in una fase di palleggio con Kopp Meiners, poi Douglas Luiz all'indietro, prima Bremer, poi Vicario fuori dall'area di rigore, tocca con il piede destro, controlla il pallone, Scamacca resta a distanza, Lukumi, ancora Kopp Meiners con il sinistro, tutto di prima qui la Juventus con McKennie, e poi Celik sulla fascia, manda vuoto Gaetano, poi cambia gioco dall'altra parte, Bernasconi però arriva in anticipo su Zegrova da dietro, arriva Kalulu, mette il pallone in mezzo, calcio d'angolo con deviazione di Scalvini, non c'era nessuno nell'area di rigore dell'Atalanta, però va premiata anche in questo caso la voglia di un giocatore come Kalulu, che si è avventato su quel pallone in area di rigore, ha cercato di mandarlo all'indietro per un cross basso, ha fatto in modo che la Juventus abbia guadagnato un calcio d'angolo, il quarto della partita per la squadra di Spalletti, ancora dalla stessa parte, dalla bandierina di destra in mezzo, e arriva il gol di, vediamo che è stato il colpo di testa Bremer. Di Bremer, ancora lui, così come a Frosinone, colpo di testa, attaccante aggiunto, Gleison Bremer, lascia lì Carnesecchi, mani sui fianchi, è arrivato bene, grande stacco di testa da parte del difensore brasiliano della Juventus per il raddoppio, alla fine per quello che abbiamo visto, dobbiamo dire, meritato, legittimato dal gioco.
14: Sì, legittimato dal gioco questo raddoppio della Juventus, Bremer ancora una volta decisivo negli inserimenti offensivi sulle palle da fermo, in questo caso ottima la sua scelta di tempo nel cuore dell'area di rigore, è riuscito a bruciare Scalvini che era in marcatura su di lui, che ha saltato decisamente fuori tempo, angolato il colpo di testa del difensore della Juventus, davvero nulla da fare per Carnesecchi.
5: Ancora lui al secondo gol in campionato, dopo quello per la vittoria sul campo del Frosinone, può applaudire, è sollevato ma anche soddisfatto Luciano Spalletti per la partita della Juventus con l'Atalanta, ancora una volta a guardare anche in questo caso, si è mosso bene Bremer lì nell'area di rigore, è andato all'indietro a cercare l'impatto giusto con il pallone per il colpo di testa vincente, però anche qui complicità, collaborazione, cooperazione da parte dei difensori dell'Atalanta, braccia concerte adesso Sarri con Bellanova che perde il pallone, se lo allunga troppo, adesso sì, dicono anche qualche cosa tra di loro i giocatori dell'Atalanta, mentre Celik ha recuperato, prova ad andare via sulla fascia, c'è Kopp Meiners, quindi comprensione tra i due, e poi forse Kopp Meiners non dovrebbe essere lì da quella parte, praticamente da esterno, pallone oltre la linea di fondo, rimessa per l'Atalanta.
14: Sì, Celik se lo ha un po' rimbrottato il compagno di squadra, che soprattutto non ha cercato il passaggio, non ha cercato la profondità, a un certo punto lui si è trovato chiuso ed è stato costretto, diciamo così, all'errore, quindi a sciupare questo pallone.
5: Va adesso Raspadori per l'Atalanta, si allunga il pallone Gaetano, ancora attacco però per la squadra di Sarri con Ederson, deve scuotersi, Ederson conclusione larga di poco, da fermo dai 25 metri, da lì è difficile però colpire Ederson, butta gli occhi al cielo, insomma, una partita però da insufficiente, lo abbiamo detto, da parte dell'Atalanta, la Juventus è in vantaggio per 2-0 con merito quando siamo arrivati al 34esimo della ripresa, possono far festa ai tifosi, può salire ancora Kalulu, Zegrova si muove, Colomoni lascia scorrere il pallone, una sorta di velo, ma non c'è nessuno, davanti a lui c'è Christensen che ha recuperato il pallone per l'Atalanta, poi l'apertura sulla destra, qui Bellanova ha spazio, può spingere, è in ritardo McKennie, ma va in scivolata, con il pallone che finisce in calcio d'angolo. Ovazione da parte dei tifosi per il recupero, perché Bellanova era in netto vantaggio e invece McKennie con lo sprint è andato in scivolata e si è opposto con il corpo a questo cross di Bellanova.
14: Giocatore a tutto campo West McKennie, lo abbiamo raccontato prima, centravanti aggiunto, centrocampista e adesso anche difensore preziosissimo nelle sue coperture difensive.
5: Dalla bandierina di destra Bernasconi con il mancino sul secondo palo, Vicario esce, schiaffeggia il pallone, lo manda al di fuori dell'area di rigore dell'Atalanta, poi Zegrova a vincere un rimpallo, ad andare via da solo, lascia lì la velocità del numero 11 della Juventus, un'esitazione, un'altra, poi l'apertura buona in dell'area di rigore, Kopmeiners, il cross dall'altra parte, abbastanza scriteriato, poi il pallone sul tiro al volo di Zegrova, respinto, ma qui però ha sprecato la Juventus una possibilità non in superiorità numerica, però in un'azione di contropiede con Kopmeiners, che però adesso lancia a Celik, pallone troppo lungo, il pallone che termina fuori, Juventus 2 Atalanta 0, il 36esimo.
14: Ed è chiaro che adesso la Juventus giochi sul velluto, l'Atalanta è costretta in qualche maniera a esporsi e quindi a lasciare spazio alla ripartenza dei bianchi Conneri, che con Zegrova hanno un'arma veramente micidiale, giocatore dotato di grande velocità, anche di ottima tecnica, può davvero fare male e non solo, insomma, l'abbiamo visto la scorsa settimana con la doppietta realizzata contro il Sassuolo, insomma, giocatore che in queste circostanze può dire sicuramente qualcosa di importante.
5: Raspadori, lo scambio con De Ketelaere sul lato corto, il cross dall'altra parte, il pallone troppo alto per Scamacca, con Rocche va a tagliare, pallone che finisce in fallo laterale, insomma non riesce nulla all'Atalanta in questo pomeriggio allo Stadium, con la Juventus che è in vantaggio per 2-0. Colomoni con il controllo con il petto, poi sulla fascia per Zegrova e all'indietro Cessar, che difende bene il pallone con il sinistro all'indietro per Lucumi, non rischia nulla la Juve. Bremer, l'autore del gol del 2-0 per Vicario, con i piedi Douglas Luiz si fa vedere, ancora Sarra, l'Atalanta che non va in pressing, lascia tanti tempi di gioco a quelli della Juventus. Celik ancora all'indietro, sempre per Douglas Luiz, Raspadori appaiono in ritardo, sempre i giocatori dell'Atalanta, qui però sono anche movimenti di gioco che evidentemente non sono stati ancora metabolizzati, perché comunque sono giocatori forti, giocatori tecnici, quelli a disposizione di Maurizio Sarri. Kopmeiners per la Juve che attacca, poi McKennie in profondità, Kolomouani sulla sinistra per Kopmeiners, ancora Kolomouani sempre per l'olandese ex Atalanta, che va a scambiare con McKennie all'indietro, ma qui non affonda, si limita a gestire la Juventus, poi Douglas Luiz dall'altra parte, Kalulu, poi sulla destra larghissimo in posizione di ala, Zegrova con le finte, il doppio passo su Bernasconi, poi va all'indietro con giudizio Douglas Luiz, ancora Bremer, la Juventus sta tenendo il pallone praticamente da un minuto e mezzo, Juventus 2 Atalanta 0, 38esimo.
14: Eh sì, possesso di palla della Juve che dice forse anche dello scoramento dei giocatori dell'Atalanta, frattanto Maurizio Sarri sta per ordinare un nuovo cambio, è pronto ad entrare in campo Elmas con la maglia numero 99, vi diremo al posto di chi naturalmente, però insomma ci pare che i giocatori dell'Atalanta vadano anche a pressare con molta meno convinzione rispetto a quello che avevano mostrato all'inizio del secondo tempo, dove sì, certo è vero, non hanno costruito granché, però insomma c'era sicuramente più determinazione ed esce ora con la maglia numero 11 Rowe, proprio lui, abbiamo parlato forse uno dei migliori dell'Atalanta in una serata fino a questo punto davvero da dimenticare, quando appunto mancano 7 minuti al termine della partita.
5: Eh sì, in deficit proprio il gioco dell'Atalanta, ma all'inizio del campionato l'ho detto più volte Sarri, anche nell'ultima conferenza stampa, quella che ha preceduto questa partita ci vuole tempo, ha citato anche Klopp, però qui manca il gioco, perché poi anche le due vittorie dell'Atalanta sono arrivate insomma sì con merito fino a un certo punto, però la prima con il Sassuolo di misura, così come è arrivata proprio alla fine sul fischio finale, quella in casa con il Bologna che aveva giocato bene con il gol di Samardžić con l'errore di Skorupski, poi per il resto la sconfitta alla fine, arrivata alla fine ma senza appello dal punto di vista del gioco all'Olimpico, contro la Roma di Gasperini, e poi l'altro 2-1 in casa subito dalla Cagliari. Anche su questa sconfitta, insomma, vediamo, mancano ancora 5 minuti, poi ci sarà il recupero. Però ecco, sul gioco che ha fatto vedere, che ha mostrato l'Atalanta fino a questo momento, a 5 dal 90esimo, c'è poco da dire. E il Massa recupera il pallone, vediamo però se ci smentisce subito l'Atalanta con il Massa che va a toccare per Raspadori. Bene Kalulu, qui prova a uscire, prova a disturbare Raspadori, poi arriva Ederson a controllare il pallone. Christensen, anche qui errori tecnici piuttosto marchiani. Christensen che passa male a Bellanova, il pallone esce, rimessa laterale per la Juve.
28: Scusami Stefano, Tallia per aggiornare da studio, nel frattempo è iniziata Modena-Empoli, l'ultima partita del quinto turno di Serie B. In programma si sta giocando il 12esimo minuto, il risultato è di 0-0, interromperemo naturalmente in caso di variazione del risultato tra Modena e Empoli. Torniamo allo Stadium per Juventus-Atalanta da Daniele Fortuna e Stefano Tallia.
5: Al 41esimo della ripresa, con la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Atalanta, fuori McKennie, sempre prezioso e proficuo il... Al 41esimo della ripresa con la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Atalanta, fuori McKennie, sempre prezioso e proficuo il suo lavoro.

0: Nicolò Muani riesce a tenere bene il pallone, è uno contro due però perché Christensen ha recuperato, non c'è nessuno ad aiutare a terra Nicolò Muani, ma si prosegue perché c'è Kalulu. La Juventus non è messa benissimo in campo, Zegrova vertice alto dell'area di rigore sulla destra, torna indietro, Bernasconi resta su di lui, arriva in copertura anche De Ketelaere, arriva la rimessa laterale in zona d'attacco per la Juventus.
1: Sicuramente Nicolò Muani non è stato assistito dai compagni in questa azione di contropiede, aveva difeso bene il pallone il numero 9 della Juventus, poi però si è girato nel momento di appoggiare, non ha visto compagni liberi che lo potessero assistere, poi così l'azione è sfumata mentre sta per entrare in campo anche Kelly, ultimo cambio della Juventus, immagino che andrà a sostituire un compagno del reparto arretrato.
0: 3 al 90esimo, Juventus 2 Atalanta 0, con la Juventus che comunque continua a tenere il pallone, Sar sulla sinistra, indietro per Nicolò Muani, il primo controllo è sbagliato però poi va via in dribbling, ancora scambia con Voltemade, Nicolò Muani, Carnesecchi con il corpo, uscita tempestiva da parte di Carnesecchi a salvare la porta dell'Atalanta dalla 3-0, grande dai e vai, triangolazione Nicolò Muani, Voltemade, il primo controllo del francese sbagliato però poi con la velocità e anche con il senso del pallone riesce a recuperare la posizione, accelera, va in profondità, scambia e va a concludere, però Carnesecchi è perfetto, uno dei migliori portieri del campionato, il calcio d'angolo per la Juventus dalla bandierina di destra con Zegrova, con il pallone che viene respinto, Kalulu, ancora Juve in attacco, sempre dalla stessa parte, con Menescami il pallone, Voltemade in mezzo sul cross, anticipato poi Ederson con il pallone in cielo proprio davanti all'area di rigore dell'Atalanta, Bernasconi all'indietro, errori, sbaglia anche Carnesecchi e manda direttamente il pallone in fallo laterale, in confusione l'Atalanta, possiamo dire Juventus 2 Atalanta 0.
1: Atalanta in confusione, frattanto esce proprio Nicolò Muani, salutato dagli applausi dello stadio che evidentemente insomma premiano la prestazione generosa dell'attaccante della Juventus, al suo posto Kelly, quindi non in luogo di un compagno del reparto arretrato. Atalanta invece, per completare il discorso, sicuramente in confusione, grande scoramento, si avvia la squadra di Maurizio Sarri verso la terza sconfitta consecutiva e insomma forse la parola, non è azzardato utilizzare la parola crisi all'inizio di questa lunga sosta del campionato.
0: Poi l'Atalanta tornerà in campo tra 3 settimane, il lunedì dopo la pausa in casa contro il Venezia. Scamacca va a lottare, non riesce a proteggere il pallone, anche perché arriva Bremer, perfetto anche in difesa, è uomo in più per l'attacco suo, il gol, il 2-0 della Juventus, la rete, l'1-0 nel primo tempo di Conceição, poi sostituito nella ripresa Lukumi, altro giocatore essenziale, oggi non ha sbagliato nulla l'ex Bologna, Bremer il colpo di testa e poi Kelly largo, passaggio per Koopmeiners, poi Acelik all'indietro, ancora Kelly e ancora la Juventus a gestire, Koopmeiners a rasoterra per Voltemade, pallone però insomma fuori dalla portata dell'attaccante tedesco, Christensen ha recuperato l'Atalanta, non riesce mai a ripartire anche perché arrivano in protezione con la giusta grinta i giocatori della Juve, qui Kalulu bene in scivolata, ancora Atalanta in attacco, 3 minuti di recupero, appena scoccato il 90esimo, Bellanova e poi Gaetano nei pressi dell'area di rigore della Juve, De Ketelaere anticipato, Voltemade può andare via, si limita a proteggere il pallone, poi va a terra, va a guadagnare fallo, qui c'è anche tutta la frustrazione dei giocatori dell'Atalanta, in questo caso in particolare di Gia Raspadori.
1: Raspadori che non è riuscito a incidere in questo spezzone di gara che gli è stato concesso da Maurizio Sarri, avevamo ipotizzato che potessero essere proprio i suoi strappi a vivacizzare un po' la manovra dell'Atalanta e invece niente, evidentemente questa squadra deve ancora imparare, deve ancora mandare a memoria l'idea di gioco di Sarri, forse la sosta potrà essere utile anche in questo senso per vedere una squadra diversa quando appunto l'Atalanta tornerà in campo con il Venezia alla ripresa del campionato dopo dopo la lunga sosta per le nazionali.
0: Eh sì, domenica 11 ottobre invece per la Juventus, trasferta con una delle squadre che a questo punto precedono la squadra di Spalletti, trasferta a Cagliari per la Juve. Però insomma, con questa vittoria la Juventus caccia Frosinone e Como 10 punti.

0: sopra, appunto, il Cagliari a 12, e poi il terzetto formato da Roma, Inter e Lazio. Bellanova ora per l'Atalanta, ferma il pallone, ancora De Ketelaere, il movimento di Bellanova non viene servito, Gaetano all'indietro, Ederson, vediamo se l'Atalanta riesce a costruire un attacco prima della fine del recupero e prima dunque della fine della partita. Va a sinistra Bernasconi, prova ad andare via, poi il tocco all'indietro per Raspadori, ancora una volta retropassaggio per Christensen, larga per Elmas sul lato corto dell'area di rigore, prova a convergere, accelera Elmas, poi Christensen, conclusione sbilenca in curva, fischi da parte dei tifosi bianconeri, Vicario a raccogliere, ancora circa 50 secondi prima della conclusione del terzo e ultimo minuto di recupero, però insomma abbiamo già detto ampiamente, abbiamo già commentato, intanto però possiamo dire qualcosa in più della Juventus, perché questa era una settimana molto delicata, la settimana che arrivava dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo in quel modo lì, nei minuti finali, con un gol preso in contropiede dall'ex Azic, il 5-0 in Europa League contro gli olandesi del NEC, e poi un 2-0 dobbiamo dire convincente contro l'Atalanta.
1: Sì, diciamo che la Juve va alla sosta nella migliore condizione possibile, nella migliore condizione quantomeno naturalmente dopo la sconfitta patita la scorsa settimana a Reggio Emilia, squadra che ha ritrovato alcune delle sue certezze. Chiaro, il NEC in Europa League non era un avversario irresistibile, ma quei 5 gol evidentemente hanno fatto morale, e oggi è arrivata una prestazione convincente contro una squadra comunque molto attrezzata come l'Atalanta, e frattanto è arrivato anche il fischio finale.
0: Con gli applausi del pubblico, che la Juventus che ha battuto l'Atalanta per 2-0, i gol nel primo tempo, 28esimo, con Seisao su assist di Celik nella ripresa, l'azione da calcio d'angolo, il colpo di testa vincente di Gleison Bremer, Juventus che in classifica sale a 10 punti, così come il Frosinone e il Como, l'Atalanta resta per ora all'11esimo posto a 6 punti. Punti, così come il Lecce che giocherà questa sera a San Siro contro il Milan, altra squadra in difficoltà. Grazie a Stefano Talia per i suoi interventi, ad Andrea Montone per l'assistenza tecnica. Linea a Roma, Domenica Sport, Nico Forletta.
2: Domenica Sport.
3: 19:54 minuti, dunque manca all'appello di questo quinto turno della Serie A la sola Milan-Lecce. La classifica e nel frattempo la aggiorniamo: Roma e Inter con la Lazio a 13 punti, poi c'è il Cagliari a quota 12, Frosinone, Juventus e Como a 10, Milan 8, Napoli e Sassuolo a quota 7, a 6 punti Lecce e Atalanta, a 4 Udinese, Torino, Parma, Monza e Fiorentina, poi Bologna 2 punti, Genoa 1 e Venezia 0. Intanto in Serie B 21esimo, tra Modena e Empoli non è cambiato il risultato, sempre 0-0, vi ricordo Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. C'è anche Cristiano Piccinelli che sta seguendo l'esordio dei mondiali di ciclismo su strada con le cronometro, è in corso la prova maschile. Allora facciamo una puntata di aggiornamento da Cristiano Piccinelli.
4: E allora sono tre gli intermedi all'interno del percorso di 39 km e 200 metri totali da Montreal a Montréal, con un passaggio anche all'interno del circuito dedicato a Gilles Villeneuve, dopo 10 km e mezzo, dopo 21 km e mezzo e dopo 29 km e mezzo. Al momento abbiamo soltanto un atleta che ha completato il percorso, il cinese Liu, ma è chiaro che non può fare riferimento, come non fanno riferimento tutti coloro che sono già passati agli intermedi intermedi, forse un riferimento ce lo può dare Nelson Oliveira, anche se è indietro rispetto addirittura a Byron Manton, il corridore della Repubblica del Sudafrica. Attendiamo la partenza dei nostri, a cominciare da Mattia Cattaneo, e poi ovviamente sarà il su strada Filippo Ganna, che è il grande avversario, quello più temuto dal grande favorito, che Renke Van der Poel, che può andare per la sesta volta sul podio nelle prove a cronometro mondiale, soprattutto conquistare per la quarta volta il titolo iridato. A te.
3: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Nel frattempo io vado a ribadire quali sono stati i risultati della Serie A, delle quattro partite di Serie A in programma in questa domenica: Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1 e poi Juventus-Atalanta. Ce l'hanno raccontata fino a poco fa Daniele Fortuna e Stefano Taglia, finita 2-0 per la Juventus. Direi di tornare alla prima partita, Fiorentina-Napoli, che ha aperto la domenica questo 1-1, perché abbiamo ascoltato il tecnico del Napoli Allegri. Mancava all'appello Vanoli della Fiorentina, allora lo ascoltiamo adesso al microfono di Sara Meini.
5: Paolo Vanoli, dai fischi di 15 giorni fa agli applausi di oggi, cosa è cambiato in questa Fiorentina?
6: Ma semplicemente quello che gli ho espresso ai ragazzi, che cos'è Firenze, che cosa vogliono i nostri tifosi. L'hanno espresso anche ieri venendoci a fare un grande in bocca al lupo per questa stagione. Hanno espresso veramente quello che loro cercano, e quello che gli ho sempre detto io è quello che incarna un po', che ho incarnato anch'io da giocatore, e capisco che cos'è Firenze. Quindi siamo partiti da questo. Poi all'interno di questo io penso che oggi abbiamo messo un altro mattoncino, facendo una prestazione a viso aperto contro una squadra che in 2 anni, uno ha vinto lo scudetto, secondo anno è arrivata seconda e adesso in Champions League. Quindi abbiamo saputo soffrire, ci sono tante cose da migliorare, è la base. Penso che oggi per l'ennesima volta hanno dimostrato quello che dico sempre io, di rimanere in partita. Siamo andati sotto con calma, abbiamo ripreso per andare a prendere la partita, e questa è stata la cosa più positiva.
5: In queste ultime 2 settimane, questo lungo stop, su cosa si concentrerà soprattutto?
6: Ma sono contento di avere tanti giocatori in nazionale, da una parte un po' meno. Lavoreremo con quelli a casa, perché io penso che ci sono alcuni giocatori che devono riprendere un po' una condizione ottima, quindi ne sfruttiamo queste 3 settimane per mettere, come dico io, un po' di benzina, e poi lavorare sui dettagli in base a quello che i giocatori che rimangono.
3: E questo era il tecnico della Fiorentina Vanoli al microfono di Sara Meini, dopo l'1-1 casalingo dei Viola con il Napoli, partita che ha aperto, lo ricordiamo ancora, questa domenica di Serie A, nell'attesa di arrivare a Milan-Lecce, prima ancora al GR1. Vi aggiorno: Modena-Empoli sempre 0-0, ultima partita per quanto riguarda il quinto turno della Serie B, si sta giocando il 26esimo minuto, 65esimo invece nella Liga Spagnola tra Coruña e Betis di Siviglia, il Betis avanti 1-0, 70esimo Villarreal 2 Levante 1, si gioca anche nella Bundesliga tedesca, 29esimo passa in vantaggio il Paderborn in casa su l'Hoffenheim, 1-0 per i padroni di casa, naturalmente VAR permettendo, perché credo che ci sia una revisione VAR, no, gol invece certificato. Adesso andiamo al GR1 e poi torna Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al voto di oggi in Germania nei Länder del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove in testa l'AfD di Berlino, dove prima la Linke, in forte difficoltà i cristiano-democratici del cancelliere Merz, intervenuto poco dopo la chiusura delle urne. Ci aggiorni in studio Claudia Stamerra.
3: Sì, alle 18 si sono chiusi i seggi a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove secondo le proiezioni l'estrema destra di Alternativa per la Germania ha raggiunto il 37% e i socialdemocratici della SPD sarebbero arrivati intorno al 36%. L'AfD potrebbe diventare proprio il primo partito. La CDU, il partito del cancelliere Merz, crolla, è sulla soglia di sbarramento il 5% ed è subito intervenuto il cancelliere Merz. Ascoltiamolo.
4: Können wir nicht schön reden? Es ist ein Desaster.
3: E in Mecklenburg-Pomerania è stato un disastro, ha ammesso Merz, ma non ha annunciato alcun passo indietro. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese, servono riforme, sono finiti i vecchi tempi della politica, ha detto ancora il cancelliere. Ed è intervenuta anche la leader di AfD, Alice Weidel. AfD è il partito più forte, Merz deve trarne le conseguenze, ha detto. Altre elezioni a Berlino, secondo le proiezioni in testa la sinistra della Linke con il 25,5%, davanti ancora alla CDU, poi i socialdemocratici. L'estrema destra di AfD cresce dalle ultime elezioni e si attesterebbe intorno al 14% dei voti.
2: Ora in Italia, a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiuso Phoenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia.
5: L'annuncio di Giorgia Meloni alla festa di gioventù nazionale.
6: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
5: Cambiare la denominazione degli istituti tecnici in licei, imporre l'esame di italiano ai genitori dei bambini stranieri sono altre priorità per la Presidente del Consiglio, che se la prende coi lasciti del 68 e attacca le opposizioni. A Conte hai fatto la campagna elettorale col super bonus, a Eli Schlein non hai argomenti contro di noi, te li offro io. E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, dice la Premier, riferimento alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci, con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: L'annuale raduno della Lega Pontida dal leader Matteo Salvini, la risposta a quanti gli chiedevano maggiore collegialità nella gestione del partito, l'inviato.
7: Voglio chiedere la fiducia della mia famiglia, la Lega, per questo convocherò un congresso straordinario a ottobre. Con un annuncio a sorpresa, Matteo Salvini chiude la 38esima Pontida. Poi mai più voci fuori posto, avverte, vinciamo solo se uniti.
8: Se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
7: Messaggio recapitato a chi nella Lega chiede più collegialità e attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo. Ma i messaggi sono anche per gli alleati, bisogna estendere la legittima difesa e togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono. Poi la finanziaria, quota 64, estensione della flat tax, 10.000 militari in più nelle strade, a pagare, chiede Salvini, siano le banche. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
2: A Orvieto Roberto Vannacci è intervenuto a un evento organizzato da Gianni Alemanno. Le nostre linee rosse non sono negoziabili, ha ribadito il leader di Futuro Nazionale in riferimento a un'eventuale alleanza con il centrodestra. L'inviata.
9: Bene Meloni su stranieri e burka, ma doveva pensarci anni fa. Il commento di Vannacci alla Premier ne riassume il messaggio centrale: noi siamo la vera destra sociale, gli altri hanno perso la meta, diventando complici del declino materiale e morale dell'Italia e dell'Europa. Tuttavia il generale non chiude la porta, anzi a chi come la Russa o Bocchino dice mai con Vannacci, meglio perdere le elezioni, risponde:
10: io sono il primo a non voler dare proprio in mano alla sinistra questo paese. E ricordo che questa centrodestra 4 anni fa aveva gli stessi propositi di quello che noi stiamo raccontando oggi.
9: A Orvieto, insieme agli auguri di Alice Weidel, leader AfD, va in scena tutto il coté sovranista vannacciano: identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo, quello di Enea, dice, chi fa male alle donne marcisca in galera, ma la legge deve essere uguale per tutti e lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo, non la voteremo, offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, no immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Ucraina. Noi saremo fermi e leali, promette E. Gasperini, responsabile del programma di Futuro Nazionale Chiosa. Non finiremo come Fini. Noemi Giunta, GR1.
2: È stato dunque un weekend pieno di appuntamenti politici. A Milano Giuseppe Conte ha chiuso Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle, l'inviato.
0: Andiamo a vincere le elezioni con il progetto che chiamerei Alleanza per la Costituzione e la Giustizia Sociale. Giuseppe Conte chiude l'assemblea programmatica Nova a Milano. Ci tiene a sottolineare senza simboli di partito. Plebiscito sui punti che porterà al tavolo del campo largo. Il 92% di consensi sullo stop alle armi all'Ucraina. Poi l'affondo al centrodestra. Vogliono il premierato per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano, hanno promesso di tutto, l'attacco frontale a Giorgia Meloni, chi non ama l'Italia sta a Palazzo Chigi e sul bollo dice non ha le coperture e cecchina la qualunque. Il campo progressista, anzi dice radicalmente progressista, cambierà l'Italia, ma nessuna ambizione personale, no al riarmo, no accordi con Israele, sì al reato d'abuso d'ufficio, dice Conte, e infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin.
1: Però nessuno ci può chiedere di proseguire in un percorso fallimentare, perché continuare a inviare le armi significa allontanare la pace, e noi lavoreremo per la pace.
0: Con Adriano Totaro da Milano, Vasco Pirri, GR1.
2: Da Parma al Festival del Sito Open le parole di Elly Schlein: prima definiamo il programma, poi eventualmente le primarie, ha detto la segretaria PD, aggiungendo: dal percorso del Movimento 5 Stelle sono emerse molte cose condivisibili, sul resto discuteremo. E dunque, ha chiarito Schlein, sull'Ucraina troveremo un compromesso, ma fino a che non c'è una pace giusta, è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. Infine, la legge elettorale, faremo muro contro questa legge che ha parametri incostituzionali. Le tensioni in Medio Oriente, rientrato in anticipo alla Casa Bianca, Trump torna a minacciare l'Iran parlando a Fox News: sto decidendo se e quando farli saltare in aria, è meglio che si comportino bene. E sui ribelli yemeniti Houthi che nei giorni scorsi hanno bersagliato alcune infrastrutture in Arabia Saudita, il presidente aggiunge: siamo in contatto con loro, non attaccheranno gli Stati Uniti. La responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Callas, scrive ai 27 sulla missione Aspides nel Mar Rosso: bisogna rafforzarla con più navi e più mezzi aerei. In Russia è stato l'ultimo giorno di voto per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Le prime proiezioni vedono Russia Unita, il partito al governo, al 49,4%, e questo mentre a Mosca si contano i danni del più grande attacco ucraino mai condotto sulla città. Nelle prime ore del giorno, lanciati oltre 1000 tra droni, missili balistici e da crociera, 2 morti, bloccati gli aeroporti con una trentina di voli cancellati. Colpita anche una raffineria, la Russia annuncia che ora intensificherà gli attacchi sull'Ucraina in risposta appunto ai raid odierni. La cronaca: è indagato per omicidio il 35enne che nella notte ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato uccidendone uno. È successo a Valdisero d'Alba, in provincia di Cuneo. L'arma era regolarmente detenuta dall'uomo che si trovava nella cascina che sta ristrutturando quando ha sentito dei rumori. La vittima, un 36enne di origini albanesi, aveva dei precedenti. Ora invece in provincia di Caltanissetta, dove si continua a indagare sul caso delle sorelline scomparse venerdì e ritrovate ieri in un negozio vicino a casa.
11: Per il tempo necessario alle indagini, le sorelline di 12 e 8 anni saranno in comunità con i loro 4 fratelli. Scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono state ritrovate ieri in un negozio vicino casa. Il padre, sentito dai carabinieri al giornale radio, spiega: è stato un incidente.
12: Ero convinto di aver detto alle mie figlie, dentro il negozio della ragazza dove sono state trovate, la ragazza cinese che è la mia fidanzata, tornata a casa che un attimo papà è a casa. Poi abbiamo visto che erano uscite. In realtà invece si erano nascoste.
11: Tutti e 6 i figli erano affidati a lui. Dal 2023 era seguito dai servizi sociali. Ad avvertirlo del ritrovamento sarebbe stata la compagna, con un messaggio.
12: Non mi sono recato immediatamente dai carabinieri quando sono più ritrovato le mie figlie, ma ci sono andato dopo 10-12 ore, perché in quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
11: Nel negozio, ora sequestrato, le bimbe avrebbero trascorso la notte tra venerdì e sabato fino al giorno seguente. Indaga la procura di Caltanissetta. Si cercano riscontri anche dalla videosorveglianza. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Non solo adolescenza inquieta, con la riapertura delle scuole torna anche l'ansia dei genitori.
13: paura per i voti, aspettative prestazionali, preoccupazione per le relazioni dei figli. Il ritorno a scuola è un passaggio soglia nella vita delle famiglie e, se mal gestito, può trasformarsi in un cocktail esplosivo. L'ansia di un genitore può generare ansia nel figlio e viceversa. Ma dove finisce la preoccupazione e dove comincia l'ipercontrollo? Stefano Rossi, psicopedagogista, autore del libro Genitori in ansia.
14: L'ipercontrollo inizia tutte le volte che noi ci sostituiamo in un compito evolutivo, cioè quando usiamo il mantello di Superman per schermare i nostri ragazzi di fronte alle fatiche della vita. Lì gli togliamo delle capacità emotive e sociali che devono sviluppare in prima persona.
13: E anche il linguaggio conta.
14: Una frase che a volte ripetiamo, che però non aiuta, è come è andata a scuola, perché in qualche modo dice al figlio: io non vedo te, ma io vedo il voto. Un'alternativa potrebbe essere esplorare insieme le emozioni. C'è qualcosa che oggi ti ha reso felice, che ti ha fatto arrabbiare o ti preoccupa. In questo modo parliamo di loro e non di noi tramite loro.
13: Mauro Zanda, GR1.
2: Si sta per chiudere la 27esima edizione di Pordenone Legge. Al Teatro Verdi sta per cominciare il Concerto per l'Italia con il trio Il Volo, concerto alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui pochi minuti fa è stata conferita l'onorificenza di Ambassador of Freedom e che ora sta intervenendo sul palco. Sentite gli applausi per il presidente Mattarella, a cui appunto
15: un volume ritenuto meritevole,
2: lo possiamo sentire,
15: dell'attribuzione del premio Friuli Venezia Giulia, recava l'emblematico titolo di Laboratorio Pordenone, quel mix di identità, tradizione, futuro di cui anche questa manifestazione è esempio.
2: Vi daremo nuovamente conto delle parole del Capo dello Stato nel prossimo GR1 delle 21.35 circa, nell'intervallo della partita di Serie A Milan-Lecce. Per ora ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Quando Papa Francesco scrisse la Laudato Si, ormai nel 2015, l'enciclica che si dedica proprio alla cura del creato e della casa comune, così chiamava lui il pianeta Terra in cui tutti e tutte abitiamo, quando Papa Francesco scrisse questo documento, fece vedere con molta chiarezza che i danni al creato, la distruzione che tutti osserviamo, le minacce evidenti che sono davanti ai nostri occhi per la vita di tutti, derivano da una mentalità violenta che gli esseri umani hanno messo in atto e da sistemi sociali ed economici che tendono a mettere il solo profitto senza alcun altro scopo e il solo profitto senza limite al di sopra di tutto. Nel Vangelo di Matteo, quando Gesù fa l'ampio discorso della montagna, ha anche dei passaggi molto delicati, anche poetici, invece su come ci si deve rapportare con quei bisogni fondamentali che sono per gli esseri umani procurarsi cibo, vestiti e quanto è necessario per vivere. A volte questa tensione ad accaparrare, a guadagnare, ad avere profitto massimo, fino a distruggere tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ecco, dipende dalla paura di non poter avere ciò che serve o dall'incapacità di riconoscere che già si ha quello che serve e che non c'è bisogno di divorare tutto perché già si ha quello che è necessario. E così Gesù alza lo sguardo e dice: guardate i gigli del campo, come sono belli, come vestono. Nessuno, neanche il più grande dei re, noi diremmo oggi il più grande dei potenti, dei ricchi, delle attrici, ha vestiti così belli. Ecco, allora, invece di preoccuparsi, di accaparrare, forse si può cominciare a contemplare e a rispettare.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
3: Serata con tempo generalmente asciutto su tutto il paese. Nuvolosità più consistente tra Calabria e Sicilia, con tendenza ad ampi rasserenamenti. Velature di passaggio sulle regioni del nord. Domani, lunedì 21 settembre, avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Da Domenica Sport.
6: 20 e 17 minuti, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Andrea Bocce in redazione, la parte tecnica c'è il Conte Max Gambino, mentre Modena e Empoli sono sullo 0-1 al 44esimo minuto. Per l'Empoli ha segnato dopo 27 minuti Yepes. Visto che ci siamo, diamo anche il risultato dell'intervallo della fine del primo tempo nella Bundesliga tedesca tra Paderborn e Hoffenheim, 2-0 per i padroni di casa, terminate Bayer Leverkusen e Lipsia 2-0, finale anche tra Schalke 04 e Elfsberg 0-0, mentre invece nella Liga spagnola 84esimo a Coruña, Betis di Siviglia 0-1, 89esimo Villarreal 3 Levante 1, terminate Getafe 1 Malaga 0 e Atletico di Madrid Real Madrid 2-1 per la squadra di Simeone nel derby madrilegno, con il Real Madrid che ha giocato praticamente tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Huijsen, ex della Juventus. Al 50esimo l'espulsione di Huijsen, Grimaldo per l'Atletico al 53esimo, David ex Juventus al 59esimo per il 2-0 e poi all'89esimo l'ex Roma Rudiger a accorciare inutilmente per il Real, che così ha perso il derby di Madrid. Questi erano i risultati per quanto riguarda la Liga Spagnola, ma andiamo a Torino da Stefano Tallia per il post Juventus Atalanta. Stefano.
7: Eh sì, siamo qua con uno dei protagonisti della partita, marca Juventus, stiamo parlando di Conceição, autore della rete che ha sbloccato la partita. Insomma, c'è soddisfazione dopo questa gara. Una settimana fa la Juve arrivava da una sconfitta con il Sassuolo, è arrivata la vittoria in Coppa, questo successo importante.
8: Sì, penso che abbiamo fatto un bel lavoro, è più importante i tre punti per stare lì in alto nella classifica e adesso dobbiamo continuare.
7: Ecco, un successo questo che diciamo vi dà consapevolezza, anche perché arriva con una squadra comunque forte, comunque attrezzata.
8: Sì, certo, sappiamo che l'Atalanta è una squadra forte che sa giocare con giocatori forti, però a casa noi dobbiamo dimostrare quello che vogliamo e quello che abbiamo fatto. Potevamo avere un po' di più la palla, però sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, abbiamo fatto un bel lavoro e tre punti sono la cosa più importante.
7: Ecco, per te quanto è importante aver trovato il gol? Spesso costruisci molto per i compagni, però hai difficoltà a finalizzare. Oggi invece sei riuscito a sbloccare la partita, insomma, quanto conta per te?
8: Conta tanto, è sempre importante giocare, chi gioca davanti fare gol. Oggi sono stato io. Però fa parte del lavoro della squadra, quando la squadra sta bene l'individualità anche esce.
7: Ci sono domande per Conceição allo studio?
6: Ah, voglio chiedere, salve Conceição, buonasera.
8: Ciao a tutti.
6: Se per voi giocatori in un momento come questo, soprattutto per voi della Juventus che sembrate esservi ritrovate, la pausa di 3 settimane della nazionale se per voi potrebbe essere un problema nel club?
8: No,
6: naturalmente.
8: Sì, sì, sì, capito. Però non penso così. Adesso dobbiamo avere il lato positivo. Abbiamo più tempo, chi resta per lavorare su quello che il mister e il staff vuole. Dobbiamo fare il nostro lavoro per essere sempre più forti. E questo.
6: Bene. Grazie Conceição.
8: Grazie a voi, grazie.
7: Grazie. A voi, a dopo.
6: Grazie, ciao, ciao. Stefano, naturalmente aspettiamo che tu ci reinterrompa prima di andare al ciclismo. Allora, visto che ci siamo, vi do anche i risultati finali sia della Premier League che della Ligue 1 francese. Premier League, Bournemouth Liverpool 0-1, Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3 e pari fra Fulham e Manchester United 1-1. La Ligue 1 francese, Auxerre 2 Brest 1, Nizza 2 Lille 1. Poi alle 20:45 ci sarà Marsiglia, Paris Saint-Germain, Andrea Boccia dalla redazione mi dice, mi porta una notizia. La nazionale, dicevamo adesso, delle 3 settimane di sosta per gli impegni di Nations League, quindi si raduna a Coverciano la nazionale di nuovo in mano a Roberto Mancini, out Cristante, non sarà della partita, delle partite, il centrocampista della Roma a causa di un non meglio specificato problema fisico, quindi non risponde lui alla convocazione. Mancini ha convocato il centrocampista del Como, Samuele Ricci. Dicevamo del ciclismo, torniamo da Cristiano Piccinelli. In Canada ci sono i mondiali, su strada Cristiano, la crono maschile.
9: Sì, è partito proprio in questo istante, mentre mi stavi dando la linea, il messicano Isaac del Toro, che piace molto ai tifosi del ciclismo nostrani per il suo modo anche di interpretare le corse. Non è la sua specialità quella contro il tempo, ma ovviamente per il paese centroamericano rappresenta sicuramente una delle stelle. Dopo di lui partirà Stefan Kung, lo svizzero, che invece a cronometro va e va anche forte. Diamo però un po' di dati per quanto riguarda al momento il miglior tempo, è quello di Joshua Sutter, il tedesco, 47.04.01, quello da battere, ma credo che potrà limarsi intorno ai 45 per i più forti. Intanto però i migliori intermedi li ha fatto registrare Kasper Asgren, danese, anche lui uno specialista delle prove contro il tempo. Non sta andando benissimo invece Mattia Cattaneo, che al primo intermedio paga già una ventina di secondi rispetto al canadese Leonard Michel, che invece ha superato proprio in questo istante Kasper Asgren, e dunque non ha iniziato al meglio sicuramente Cattaneo, ma ovviamente l'Italia punta forte e ci punterà fino alla fine, fino agli ultimi metri, anche se gli ultimi 600 sono in salita su Filippo Ganna. Questa potrebbe essere una variabile a favore ovviamente di Rank Van Poel, questo finale leggermente in salita. A te.
6: Bene, grazie Cristiano. Sempre negli spogliatoi per l'intervallo, Modena-Empoli sull'1-0 per l'Empoli, frutto al 27esimo del gol di Yepes. Tra un po' andremo a San Siro per il pre-partita tra Milan e Lecce, nell'attesa che ci richiami Stefano Dallia da Torino per le interviste del post Juventus-Atalanta 2-0. Io direi di provare a mandare in onda l'intervista di Manuel Codignoni a Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, che oggi è andato a perdere sul campo del Parma per 2-1. Dura un paio di minuti, però io vi avverto, perché nel caso in cui Dallia dovesse avere qualche ospite in diretta, allora entrerò a piedi uniti e troncando l'intervista di Codignoni a De Rossi per andare in diretta a Torino. Codignoni, De Rossi.
10: In un momento di classifica, di condizione così, è difficile valutare e analizzare solo la partita, perché la partita non è stata fatta male o comunque non è stata fatta peggio del Parma. È una partita che non dobbiamo perdere, ma perdiamo, quindi bisogna fare delle valutazioni in merito e capire perché siamo così leggeri, perché prendiamo gol alle prime occasioni e perché concediamo occasioni in maniera così facile, visto che noi per tirare in porta dobbiamo, tra virgolette, sudarcela.
11: E in che modo si può crescere, in che modo si può cercare magari di ricostruire anche queste 3 settimane che adesso arrivano, noi in cui non ci sono partite?
10: È molto banale dirlo, ma lavorando, cioè c'è poco altro da fare, cercando soluzioni, e soprattutto in questa circostanza qui cercare di far entrare in condizione dei giocatori che per noi potrebbero essere molto importanti.
11: È più un problema tecnico o stai rischiando di diventare anche un problema mentale, no? Perché oggi avete preso 2 gol, soprattutto il secondo, praticamente su un'imbucata.
10: Il periodo non aiuta a portare l'aspetto mentale alle stelle, ovviamente, ma io devo focalizzarmi e concentrarmi su quello che è tattico e tecnico. La responsabilità è mia, è responsabile sempre dell'allenatore quando le cose non vanno, quindi io solo quello posso fare, posso lavorare sull'aspetto tattico, e secondo me quando la squadra si troverà bene in campo e riuscirà a essere un pochino più precisa e puntuale, anche mentalmente si sentirà più forte.
11: Oggi c'erano più di 2600 tifosi del Genoa che sono arrivati qui a Parma a vedersi la partita, c'è stato poi anche la squadra che è andata sotto la curva. Cosa si sente di dire ai tifosi su questo momento della squadra?
10: Niente, io devo lavorare. Non penso ci siano dubbi sul fatto che io lavorerò, ma lavorare non basta, bisogna lavorare e portare a casa i risultati, perché tutte le altre squadre lavorano, tutte le altre squadre vanno forti e soprattutto le più piccole si sono rinforzate rispetto all'anno scorso, quindi il campionato è lunghissimo ancora, ma non c'è tempo da perdere. Questo è l'unico messaggio che io posso esprimere, ecco.
6: Genoa di De Rossi con un punto in classifica, frutto del pari in casa col Frosinone dello scorso turno. Frosinone che oggi, ribadiamo, ha battuto 2-0 in casa il Como. I risultati: Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, per un quinto turno che era iniziato venerdì, l'altro ieri, con il 2-1 interno del Monza sul Sassuolo, e poi proseguito ieri con il pari tra Bologna e Torino per 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, altro pari spettacolare questo tra Roma-Inter 2-2, e poi la vittoria della Lazio in casa del Venezia. Lazio che al comando della classifica di Serie A dopo 5 giornate, assieme proprio a Roma e Inter. I risultati di Ligue 1: Auxerre-Brest 2-1 e Nizza-Lille 2-1, lo avevamo detto. I finali alle 20:45, Marsiglia-Paris Saint-Germain, sempre in Bundesliga, Paderborn e Hoffenheim sul 2-0 per i padroni di casa. Andiamo a dare un'occhiata alla Liga Spagnola, perché finisce in questo momento Coruña Betis di Siviglia e termina 1-1, termina anche Villarreal Levante 3-1 per i padroni di casa. Alle 21 la sfida tra Valencia e Real Sociedad. Mi fa segno Ombretta Conti dall'altra parte del vetro, sta pedalando, il che significa che dobbiamo andare da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la crono. Cristiano, maschile,
9: è sceso dalla pedana Filippo Ganna, tra un minuto e mezzo partirà il suo più grande avversario Remco Evenepoel. Subito partito a bomba il nostro atleta, il corridore di Verbania, con la sua bella livrea azzurra, si è un po' lamentato per lo stato di salute dell'asfalto, che in effetti nelle primi chilometri di questa prova a cronometro presenta diverse toppe, non è sicuramente liscio come un biliardo. Un po' meglio invece nelle piste ciclabili che sono state fatte proprio in occasione del mondiale, che resteranno ovviamente a Corredo Urbano dopo la prova iridata, ma in questi primi chilometri si intravedono subito qua e là delle toppe di asfalto che rendono sicuramente più complicata la gestione, e soprattutto nei primi chilometri ci sono davvero tante curve prima di prendere un po' di velocità, ma la velocità è un sinonimo di Filippo Ganna, come di Remco Evenepoel, che sta per scendere anche lui con la maglia del Belgio, con l'iride sul braccio, perché viene da 3 vittorie consecutive, da 2 altri podi nelle precedenti edizioni, quindi potrebbe andare ancora a medaglia per la 6ª volta consecutiva nelle prove contro il tempo in un mondiale. È concentratissimo, vuole la doppietta, lo ha detto, ma lo preoccupa, e come, Filippo Ganna. A te,
6: Cristiano, i tempi quanto prevedi?
9: Consideriamo che ci metteranno circa 43-44 minuti, perché okay, il migliore al momento è Joshua, forse 45. Joshua Sutherland al momento è 47-04 per completare 39 km e 200 metri del tracciato. Io credo che Remco Evenepoel e Filippo Ganna potrebbero attestarsi attorno ai 45 minuti, quindi indicativamente alle 21:15, minuto più, minuto meno, avremo il vincitore e il podio. Ovviamente ci auguriamo che ci possa essere una medaglia azzurra di questa prova a cronometro che apre la settimana mondiale. Ricordiamo ancora il quarto posto, ottimo, perché non era nelle previsioni, della nostra Elisa Longoborghini nella prova a cronometro donne, che per la prima volta era lunga come quella degli uomini, e anche questo è una novità per quanto riguarda le prove iridate. A te.
6: Bene, grazie Cristiano Piccinelli, ci risentiamo, ti richiameremo da studio per altri aggiornamenti, sempre all'intervallo Modena-Empoli, sempre negli spogliatoi per l'intervallo Modena-Empoli 0-1, Iepes al 27esimo per la squadra toscana, ultima partita questa del quinto turno di Serie B, ultima partita del quinto turno turno di Serie A, lo dicevamo prima, Milan-Lecce a San Siro, fra un quarto d'ora, poco meno di un quarto d'ora, il fischio d'inizio, così il programma. E allora primo collegamento con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, ai quali do a entrambi il benvenuto, il ben trovato e buonasera.
12: Buonasera tecnico Forletta, buonasera ai radioascoltatori. Mentre le squadre hanno esaurito il riscaldamento a 13 minuti dal fischio d'inizio, intanto gli auguri allo stadio di San Siro che proprio ieri ha compiuto 100 anni, 19 settembre 1926, fu inaugurato proprio con un derby Milan-Inter, allora era lo stadio dell'Inter e proprio ieri, come tutti sapete, uno dei più grandi attori di questo meraviglioso palcoscenico, Sandro Mazzola, ci ha lasciati e quindi anche qui, ma soprattutto qui nel suo stadio, anche se gioca il Milan, verrà ricordato come negli altri stadi Sandro Mazzola, sperando davvero di non assistere ai molto spiacevoli episodi di Torino. Comunque andiamo con le formazioni ufficiali, con il Milan che riduce sì da due pareggi in trasferta su campi certo non facili, Juventus e Lazio, però con parecchie critiche per quel che riguarda il gioco, critiche che sono aumentate per la sconfitta in settimana in Europa League contro il Benfica, sempre qui a San Siro. Milan che comunque è in classifica a 8 punti, punta con una vittoria a scavalcare Frosinone come Juventus e andare alla sosta al quinto posto in classifica. Lecce con 6 punti in classifica, frutto di due vittorie in due scontri diretti, alla prima a Venezia e poi all'ultima giornata, la quarta, quella contro il Monza. Andiamo con le formazioni. Il Milan di Ruben Amorim schiererà un 3-4-2-1 con Mignani in porta, Ghila, De Winter, Pavlovic in difesa, Quezze, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Selemekers e Pulisic dietro, unica punta che sarà Gonzalo Ramos. Quindi Selemekers e Pulisic dal primo minuto gli lasciano il posto per il momento. Moreira, protagonista della doppietta all'Olimpico una settimana fa con la Lazio, e Alfaggio Sissé. Per quel che riguarda il Lecce, ad esempio di Francesco, defezione pesante dell'ultimo minuto, Thiago Gabriel, difensore al torcicollo, non va neanche in panchina. È una 4-3-3 per Eusebio di Francesco, Falcone la portiere, Veiga, Sibert, Gaspar e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic e Malea a centrocampo, Pierotti, Stulic e Monteiro davanti. L'arbitro dell'incontro, Federico Lapenna della sezione di Roma, Alessandro Lo Cicero e Valerio Vecchi, due guardialine, Paride, Tremolade e la quarta ufficiale, Lorenzo Magioni e Alberto Santoro, gli addetti alla VAR. Vedremo se sarà silente come ormai è la moda di questo campionato. La serata è tutto sommato gradevole, la temperatura è sui 25 gradi, leggermente ventilata, non c'è il tutto esaurito, e anche i tifosi della Lecce, la trasferta per i residenti della città salentina era vincolata al possesso della tessera del tifoso. Sappiamo che gli ultra organizzati non amano quella che loro definiscono una schedatura, diciamo che ci sono molti salentini che vivono e lavorano da queste parti, ma nel settore ospiti diciamo che a occhio non si va oltre le 200 presenze, in attesa ovviamente di interventi per quella che riguarda eventuali interviste da a Torino. Racconterò con Fulvio Collovati, altro grande interprete di questo straordinario palcoscenico, 100 anni di San Siro compiuti proprio ieri. Ciao Fulvio.
13: Ciao, ciao Giuseppe, saluto anche Nico dallo studio. Ma mi fai emozionare quando parli di questo compleanno di 100 anni proprio anche nel giorno, in questi giorni della scomparsa di un mio dirigente, di un mio caro amico, è stato mio dirigente all'Inter, mi ha voluto all'Inter, Sandrino Mazzola, personaggio,
12: siete
13: giocatore straordinario,
12: commentatore di Rai Sport,
13: ha fatto di tutto Sandro e guarda, mi emoziono a parlare di lui, perché colui che mi ha voluto all'Inter è stato un grandissimo giocatore, uno dei più grandi giocatori del dopoguerra insieme a Gianni Rivera, questa naturalmente è la mia opinione. E poi da dirigente devo dire che non guardava in faccia a nessuno, era molto leale, la lealtà era una delle sue grandi qualità, per cui vorrei ricordarlo con queste parole.
12: E ti ringrazio perché ti avrei ovviamente chiesto un ricordo di Sandro Mazzola, poi se ci sarà tempo darò anche io il mio piccolissimo contributo, perché Sandro è stato, come dicevo, commentatore Rai, abbiamo fatto tante trasferte insieme, avevo il privilegio di dargli del tuo, quindi poi lui era una persona davvero alla mano, aperto a tutti, come tu benissimo sai, Fulvio, è veramente
13: ma lui è stato lui è stato un grande giocatore ed è stato un grande dirigente per questo motivo, perché è stato un grande giocatore, perché lui capiva la psicologia del calciatore, capiva quando era il momento di riprenderti psicologicamente e quando è il momento anche di sostenerti quando magari compivi qualche errore. Per cui è stato un ottimo dirigente all'Inter, bisogna dirlo, senza dimenticare quella che è stata la sua straordinaria carriera da calciatore. San Siro, secondo me, stasera lo deve festeggiare.
12: Ma è proprio così, davvero. Io sono convinto, così come è successo per Franco Baresi, che i tifosi dell'Inter hanno applaudito, ci sarà la stessa cosa. Oggi c'è stato un episodio molto spiacevole nel minuto di silenzio da parte di alcuni tifosi della Juventus, che però insomma hanno fatto un qualcosa che, se vengono puniti i cori, se vengono puniti gli striscioni,
13: ma gli imbecilli sono sempre dietro l'angolo, consentimi di usare questo termine che chiaramente non è offensivo nei confronti di tutti i tifosi della Juventus, ma nei confronti di quegli imbecilli che hanno fatto quei cori ingiuriosi nei confronti di un grande giocatore.
12: Intanto parliamo di una persona che non c'è più, più poi di un giocatore che era di tutti, perché uno dei più grandi calciatori italiani.
6: Scusate, Bisantis e Collovati, scusate, dobbiamo tornare proprio a Torino, però negli spogliatoi da Stefano Tallia per le interviste in diretta. Stefano.
7: Sì, siamo qua con Luciano Spalletti, appunto si stava parlando di questo, di quello che è accaduto durante il minuto di silenzio in onore di San Donazzola, quei cori e quei tifosi che si sono girati. Allora chiediamo subito a Spalletti cosa da dire di questo, quello che è successo.
14: Sì, un po' mi è dispiaciuto, perché le ragioni del tifo non debbono mai prevalere su quelle della sportività e del rispetto degli avversari, a maggior ragione se si tratta di una leggenda e di un campione che hanno fatto un po' la storia, come sono stati Mazzola e Baresi. Ecco, per cui bisogna fare attenzione, perché sennò si rischia di far confusione su quello che è l'amore, il sentimento per lo sport.
7: Certo, parole alle quali naturalmente non ci si può che associare. Venendo invece alla partita, avete insomma, dopo la vittoria in Europa League con il NEC, è arrivato questo successo, insomma, vi ridà certezza, no? La settimana fa parlavamo di Juve sull'orlo di una crisi dopo la sconfitta di Sassuolo, insomma, forse ha avuto le risposte che voleva dalla squadra.
14: Sì, ho avuto le risposte, ho avuto a che fare anche oggi con una squadra molto seria, molto, molto disponibile, perché poi noi da giovedì sera non ci siamo allenati praticamente. Titolari giovedì sera, è due ore che cercano di dirmi di tenere il microfono vicino, scusate. E allora quei calciatori che hanno avuto la maglia giovedì hanno fatto un po' di defaticante venerdì, ieri c'era un piccolo allenamento, ho deciso di annullarlo, perché ce ne sta succedendo di tutti i colori ogni volta che andiamo in campo. Cioè ieri praticamente non ha fatto niente Rabada per che gli succedesse questa situazione qui, ecco. Crociato totalmente rotto, viene veramente da piangere, poverino, perché si va a sciupare la carriera di un professionista e di un ragazzo che ha delle qualità uniche, ecco. Per cui abbiamo lasciato stare la squadra dentro, sono rimasto anche un po' sorpresi, perché non si fa niente neanche oggi, si va a giocare. Gli ho chiesto di stare in campo in una situazione differente e hanno tentato di metterlo in pratica, e poi ci hanno anche un po' sbloccato la partita. Però poi durante il primo tempo abbiamo dovuto passare dei momenti dove ci siamo dovuti sacrificare, abbiamo fatto un primo tempo in alcune fasi di gioco di grande sacrificio, perché loro con la loro qualità e il loro palleggio poi ci hanno costretto alla fase difensiva, perché l'Atalanta è una grandissima squadra.
7: Però la determinazione che avete messo in campo è stata grande, importante, fin dall'inizio avete cercato la vittoria, insomma, questa è stata forse la cosa più significativa, anche alla luce di tutte quelle assenze che avete, insomma, non è
14: detto che... Va bene, ma si è detto che di non parlare di quello, perché poi lamentarsi non produce
15: un futuro degno della fatica che ho fatto per arrivare a fare l'allenatore della Juventus. Per cui siamo alla ricerca di un'identità, perché è quello che poi fa la differenza, è quello che non è negoziabile per una grande squadra come la Juventus. Cioè, ci viene chiesto di essere una squadra di rango, di livello, per cui se vai a speculare su quello che è un risultato non va bene, anche quando cerchiamo l'equilibrio, ma deve essere sempre un equilibrio competitivo, non un equilibrio per difendersi.
7: Ci sono domande per Spalletti da studio.
6: Salve Spalletti, buonasera. Le faccio l'ultima domanda a proposito di equilibri. Nelle ultime due uscite l'avete trovato, e come? Se l'avete trovato, allora le chiedo, questa sosta di 3 settimane per la Nations League, quanto va un po' a incidere sui suoi piani nella gestione del club?
15: Come va a incidere? Sono sempre situazioni che creano ulteriori fatiche ai calciatori, perché a me ne rimangono 6 o 7 su quella che è l'intera rosa, partiranno tutti. Però poi, essendo stato allenatore della nazionale, so che c'è bisogno di queste soste per passare i ragazzi insieme, per riuscire a mettere in pratica quello che è l'idea dell'allenatore, per cui è tutto abbastanza normale. Si va a cercare di ottimizzare al massimo quello che è il tempo che hai a disposizione, soprattutto con il numero di calciatori che ti rimangono, e cercare di farmi recuperare poi quando torneranno dalle nazionali, perché quelli che giocano un paio di partite addizionata viaggi, cioè, diventa un bel fardello di roba da dover smaltire.
6: Grazie Spalletti.
15: Grazie a voi, tutti, arrivederci.
6: Grazie anche a Stefano Taglia, che da adesso in poi naturalmente registrerà le interviste, perché noi andiamo a Milan Lecce, Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
18: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
19: E magari subito tanta buona musica.
18: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
19: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
18: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
17: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
18: Simona Arrigoni
19: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.
20: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
21: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
22: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
23: Così questa è la nuova Volvo X60.
24: Che ne dici? 100% elettrica.
23: Bellissima, ma giusto un limite.
24: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
23: È vero, ma il prezzo?
24: Come la tua ibrida.
23: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
24: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Posticipo del campionato di Serie A.
1: Buonasera amici radioascoltatori, entriamo in collegamento proprio nel momento in cui lo speaker di San Siro chiama il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola, proprio morto ieri, proprio nel giorno dei 100 anni dello stadio. Intitolato

0: Baresi, con i tifosi dell'Inter che hanno tributato un omaggio allo storico capitano del Milan. Stessa cosa è successa, non si sono sentiti cori beceri, tifosi di cui volte al campo, come purtroppo è successo solo per pochissimi, una minoranza allo stadium di Torino della Juventus. La maggior parte dei tifosi della Juventus ha condannato il gesto di qualcuno, e poco fa abbiamo sentito ai nostri microfoni anche Luciano Spalletti dirsi molto dispiaciuto per quanto successo, ma la maggior parte poi ha applaudito Sandro Mazzola, che ci ha lasciato ieri. È iniziata adesso Milan-Lecce, partita che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. Si chiude di domenica perché da domani, in alcuni casi per stasera, gran parte dei giocatori saranno prestati alle nazionali per una lunghissima pausa. Vedremo, è la prima volta che succede quando insomma il campionato è iniziato da poco meno di un mese, tre settimane di pausa per le partite delle varie nazionali, comprese quelle giovanili, e quindi si chiude qui con il Milan che arriva a questa sfida con 8 punti, gli ultimi 2 pareggi in campi importanti, Juventus e Lazio, ma con critiche per il gioco, critiche che sono aumentate dopo la sconfitta in settimana in Europa League qui a San Siro contro il Benfica. Lecce che ha un buon 6 punti, frutto di 2 vittorie contro 2 avversarie dirette, il Venezia alla prima e il Monza nella quarta giornata, quindi nella partita precedente a questa. Si gioca da un minuto, il Milan con la divisa tradizionale, la maglia grossa e strisce verticali rossonere, calzoncini bianchi, calzettoni rossoneri da destra a sinistra. In questo primo tempo, rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale, per Ruben Amorim è un 3-4-2-1 con Maignan in porta, Ghila, De Winter e Pavlovic in difesa, Chukwueze e Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Selemakers e Pulisic dietro l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Il Lecce in divisa trasferta, la maglia bianca con banda orizzontale sul petto, pantaloncini neri con inserti giallo-rossi. Eusebio Di Francesco perde, Thiago Gabriel, il difensore forse più importante per lui, torce collo, non va neanche in panchina, schiera una 4-3-3 con Falcone in porta, Veiga, Sieber, Gaspar e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic e Malea a centrocampo, Pierotti, Stulic e Monteiro davanti, maglia verde acqua, calzoncini neri, calzettoni verde acqua per l'arbitro e i suoi collaboratori. Primo arbitro Federico Lapenna di Roma, Alessandro Lo Cicero e Valerio Vecchi guardaline, Paride Tremolada quarto ufficiale, VAR, fra un po' non li ci verteremo più, Lorenzo Maggioni e Alberto Santoro. Serata gradevole a Milano, la temperatura adesso sui 25 gradi, cornice di pubblico buona anche se non c'è il tutto esaurito, tifosi ospiti aumentati, ma i residenti della provincia di Lecce, gli ultra, dovevano avere la tessera del tifoso. Sappiamo che il mondo ultra non ama quelli che loro definiscono una schedatura, quindi molti non sono venuti, ma sono tantissimi i salentini che vengono a lavorare da queste parti. Direi che adesso il terzo anello è quasi gremito, direi 500 spettatori presenti. Subito il Milan che va a conquistarsi un calcio di punizione, poi dopo questo tiro di punizione chiamerò in causa chi mi assisterà dal punto di vista dell'analisi tecnica, ossia il nostro Fulvio Collovati, ma c'è questa punizione interessante per il Milan con Luka Modric che va alla battuta dalla destra. Modric che dopo aver fatto panchina col Benfica torna titolare, è spostato sulla destra, i giocatori del Milan vanno in avanti per raccogliere la cross del croato, allontana la retroguardia della Lecce, il pallone che arriva a sinistra dove c'è Selemakers, caricato, fischia la penna, punizione Milan, 3 minuti, Milan 0, Lecce 0, buonasera e ben ritrovato a Fulvio Collovati.
1: Buonasera Giuseppe, hai detto bene, dopo la brutta figura contro il Benfica, il Milan che è 3 gare senza vincere, è chiaro che prova di invertire la rotta, deve cambiare marcia, è il momento di cambiare marcia, non c'è più tempo per gli esperimenti come ha fatto contro il Benfica. Morin deve dare un'identità precisa e solida ai rossoneri e lo fa con la vecchia guardia, in campo Modric, tu hai dettato la formazione, la leggo, Modric, Rabiot e Stupinian, Salemekes, Pulisic, chiaramente il nome nuovo è Ramos, che i tifosi rossoneri si augurano che si sblocchi, che faccia gol, però ci sono in campo i big, la vecchia guardia. È chiaro che dovrà fare i conti contro Lecce, io ho letto le dichiarazioni di Francesco alla vigilia, deve affrontare la partita con coraggio, però il Milan in caso di vittoria ha una grande possibilità, scavalcare Frosinone, Juve e Como in un colpo solo.
0: Eh sì, chiudere, andare in questa prima lunga sosta al quinto posto in classifica,
1: tanto
0: più, esattamente, tanto più che è arrivata la prima sconfitta in settimana col Benfica, ma in campionato il Milan è ancora imbattuto, avversario comunque non facile, il Lecce che ha ottenuto come

0: dicevo, due vittorie, la prima 2-0 a Venezia, poi ha battuto la Monza per 3-2, vittorie pesantissime, poi un rovescio interno con la Roma che insomma insieme all'Inter è la squadra più in forma del campionato, e poi è arrivata ancora sconfitta di misura in casa del Cagliari. A proposito, squadra che al momento occupa il quarto posto in classifica, quindi non Giuseppe, facile per il Lecce. Vai Nico.
1: Sì, scusa, allora vi interrompo perché oltre al ciclismo c'è anche la pallavolo, occhio perché c'è l'ottavo di finale dell'Europeo maschile a Torino, si gioca Italia-Danimarca. Allora io farei un rapidissimo collegamento di presentazione con Manuela Collazzo e poi torniamo da Cristiano Piccinelli per l'aggiornamento sulla cronometro ai mondiali di ciclismo su strada in Canada e poi torniamo a San Siro. Manuela Collazzo,
2: bentrovati. Bentrovati dal Palavela di Torino, bentrovato Nico, bentrovati ai nostri amici all'ascolto. 12 minuti e poi sarà Italia-Danimarca, ottavi di finale degli europei di pallavolo maschile, dunque prima sfida da dentro fuori per la nostra nazionale. Si stanno provando le battute, le formazioni ufficiali, vi diciamo quella dell'Italia, confermata quella che De Giorgi ritiene in questi europei la titolare, quindi Giannelli è il palleggiatore, Romanò è l'opposto, gli schiacciatori sono Bottole e Lavia, al centro è confermato il giovane Pardomati, il più giovane del gruppo, e Sanguinetti, con lui il libero è Balaso. L'Italia che ha avuto un percorso netto nella fase a gironi, ha vinto tutte le partite, si presenta a questi ottavi di finale da favorita nei confronti della Danimarca, quarta del gruppo C, ma attenzione alle sorprese, perché le sorprese negli ottavi di finale non sono mancate. Cambio palla incisivo e anche servizio incisivo saranno gli elementi fondamentali, tra gli elementi fondamentali di questa sfida che vi racconteremo a partire dalle 21.05. Studio.
1: Ottimo, grazie Emanuele. Intanto Modena-Empoli 1-1, ha pareggiato per il Modena Belotti un minuto fa. Si sta giocando il 63esimo, quindi 1-1 Modena-Empoli. 30 secondi proprio a cronometro da Cristiano Piccinelli per la prova contro il tempo ai mondiali su strada in Canada. Cristiano.
3: E allora, miglior tempo al momento per il giovane francese Paul Sexas, 46.06 quello da battere. Non era partito benissimo Filippo Ganna, che al primo intermedio aveva perso diversi secondi dai migliori, ma ha recuperato nel secondo e adesso è in linea con quanto fatto da Paul Sexas. Il migliore, manco a dirlo, però è sempre Remco Evenepoel. Ancora però una ventina di chilometri per i due favoriti al successo finale. Speriamo che Ganna possa anche recuperare. A te.
1: Bene, allora sono le 20.55, noi torniamo a San Siro da Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, fra una decina di minuti introdurremo nel giro a rimbalzo di linea la pallavolo con Manuela Collazzo e anche la prova cronometro maschile dei mondiali di ciclismo su strada, perché mancheranno a quel punto una decina di minuti al risultato finale. Per adesso torniamo a San Siro, Milan Lecce, Giuseppe Bisantis.
0: Perfetto, dunque come avete sentito tanti argomenti e tanti eventi da contemporanea come sempre per quel che riguarda lo sport di Radio 1. In attesa delle interruzioni da studio vi diciamo che qui siamo all'ottavo minuto, non è cambiato il parziale ovviamente, 0-0 tra Milan e Lecce, c'è una break delle Milan con Selemekers che arriva alla conclusione, tiro deviato, palla che rimane in area di rigore della Lecce, l'allontana Danilo Veiga, il pallone che poi viene ancora recuperato dal Milan con il tocco all'indietro, ancora Modric, subito è entrato in cabina di regia il suo ruolo naturale, l'apertura a destra per Chukwuez, lo stop di Chukwuez che ha di fronte a Segallo, prova a eluderlo con una serie di finte, poi effettua una cross, il colpo di testa a liberare, va poi anche Koulibaly, protagonista dell'ultima partita del Lecce, quella vinta 3-2 contro il Monza, va a recuperare il pallone, può ripartire il Lecce con Moreira e quindi 8 minuti e mezzo e 0-0, mentre continua ad affluire pubblico a San Siro, quindi direi che adesso non dico tutto esaurito ma quasi. Fulvio Collovati lo abbiamo presentato e lo abbiamo ascoltato, presento anche chi garantisce la parte tecnica che è Vincenzo Carbutti e poi in attesa ovviamente degli interventi per quella che riguarda la pallavolo e il ciclismo. Dicevamo dunque il Milan fa la partita che deve fare, quella che ti attendi, finora il Lecce abbastanza arroccato dietro, però è un 4-3-3 quello di Eusebio Di Francesco, quindi non mi sembra avere uno schema da aspettare.
4: Assolutamente non è uno schema difensivo, è uno schema, ma sa perfettamente Eusebio, che conosco, che veniva a San Siro a fare una partita prettamente difensiva, sulla fase difensiva, è come suicidarsi, perché è chiaro che, anzi in questo tiro, in questo caso è Lecce che è in fase offensiva, con Ilic fa un tiraccio che va praticamente a toccare la bandierina, il lato sinistro della bandierina, per cui sa perfettamente che la sua squadra deve fare una partita coraggiosa a San Siro, non deve chiudersi, perché Amorim sta cercando affannosamente di cambiare identità al gioco del Milan con molto pressing, per cui insomma non si è visto molto in questi primi 10 minuti.
0: Adesso però c'è una verticalizzazione di Gonzalo Ramos che lancia Pulisic, che qua è bravissimo il portiere, capitano del Lecce, Falcone, Vladimiro Falcone, uno dei protagonisti del Lecce, anche se nell'ultima partita al portiere capita un errore in occasione del gol della Monza del 3-2, che poi però non è stato determinante per il risultato, la vittoria è arrivata a Lecce. Bella l'uscita di Falcone, uscita bassa su questa verticalizzazione da parte di Gonzalo Ramos, poi l'arbitro ha consegnato il pallone a Lecce che riparte con Danilo Veiga, il tocco per Gaspar che va lateralmente dall'altro centrale Siebert per Gaspar, ripetiamo ancora che ha perso proprio nei minuti della vigilia Thiago Gabriel, un fastidioso torcicollo per lui, è chiaro che insomma quando non hai la possibilità di muovere il busto, di muovere la testa e il collo, insomma è meglio non rischiare, soprattutto per il ruolo delicato che ricopre il difensore centrale portoghese. Adesso c'è l'altro portiere, Maignan, tra l'altro i capitani sono i due portieri, è molto vistoso il completo di Maignan, un viola chiaro che caratterizza appunto la divisa del portierone del Milan, pallone che viene fermato dall'arbitro Federico Lapenna per una falla in attacco da parte di Pierotti, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Milan, se ne incarica Pavlovic che va a posizionare il pallone, gli si fa incontro Modric e ovviamente il pallone come se andasse da solo sui piedi del ex pallone d'oro, il pallone che arriva adesso a De Winter che va allo scambio ancora con Gonzalo Ramos, palla per De Winter ancora a destra dove c'è il tentativo da parte di Ghila che però non trova sbocchi e quindi va all'indietro ancora da De Winter per Modric che si porta avanti il pallone, Modric il filtrante per Estupiñán inseguito da Danilo Veiga che con un retropassaggio chiama in causa il portiere Falcone che va alla battuta. Stulic prova a ripartire per il Lecce toccando il primo pallone della sua partita, è marcato strettissimo da De Winter, Stulic deve combattere da solo ma gli va a prendere il pallone Modric. Beh, direi in questi primi 12 minuti Fulvio un Modric già protagonista.
4: Ma secondo me sì, non è al massimo della condizione, sa di doversi gestire, ma vorrebbe essere preso in considerazione maggiormente perché insomma uno straordinario fuori classe campione come lui è chiaro che non accetta la panchina, però è naturale a 41 anni un po' di rotazione è nei piani dell'allenatore, ci sta, per cui è un giocatore però importante, punto di riferimento. Quando i ritmi non sono altissimi come in questo caso, penso che sia un giocatore da tenere in campo per forza.
0: Eh beh sì, tra l'altro il suo coetaneo Amorim hanno la stessa età, solo qualche mese di differenza in favore del tecnico del Milan, e sa benissimo l'importanza di questo giocatore, quando è un giocatore così gira tutta la squadra. Certo, panchina col Benfica, fine primo tempo lasciato negli spogliatoi con la Lazio, poi a quel proposito entra Moreira, Moreira, intanto c'è un aggancio, è il vantaggio del Milan con Christian Pulisic che stoppa con il destro, calcia con il sinistro, la tocca appena Vladimiro Falcone ma non la ferma, e quindi Pulisic, giocatore che quindi ritrova il gol che mancava da tantissimi mesi e non solo nel nostro campionato, e fa vedere che insomma tanti talenti ci sono nel Milan, ma il posto titolare è ancora suo. 13esimo, Milan 1 Lecce 0, Pulisic Fulvio.
4: E poi si è presentato con un gol, posso dire, straordinario, un bellissimo, prima era stato protagonista sul passaggio di Gonzalo Ramos in verticale, lui è l'uomo che va spesso in verticale accentrandosi perché lui nel 3-4-2 2-1, praticamente gioca alle spalle di Gonzalo Ramos, in quel caso era arretrato Gonzalo Ramos e lui si era inserito e per un pelo non aveva evitato l'intervento del portiere. Qui ha fatto uno stop sul lancio, mi pare di Modric, dico bene, no, forse sì, sbaglio, sì, sì. Ecco, lancio perfetto di Modric, ha fatto uno stop delizioso, devo dire, in corsa, stop delizioso, cambio uscita piede del portiere e ha evitato l'uscita del portiere, stop di destro calciando di sinistro, un gol veramente da vedere e rivedere, perché è un gol bellissimo, tecnicamente bellissimo.
0: E al di là dei gesti tecnici di chi lancia e di chi segna, difesa del Lecce forse insomma da registrare,
4: si è fatto trovare
0: perché
4: impreparata, si è fatto trovare impreparata. Adesso qui non chiamiamo in causa l'assenza di Thiago Gabriel, ci mancherebbe altro, però in questo caso una squadra come Lecce che deve venire anche a difendersi con lucidità non può farsi trovare impreparata su un lancio di 30 metri.
0: Ma è una Milan che sembra avere una marcia in più. Rabiot, l'intervento in scivolata di Sievert che gli mette il pallone in fallo laterale, entrambi i tecnici in total black, maglia e pantaloni neri per Eusebio Di Francesco, white, bianche le scarpe, mentre camicia nera e pantaloni neri con scarpe sportive per Ruben Amorim, il tecnico del Milan, già contestato ma forse troppo presto, perché insomma alla fine sono arrivati due pareggi, parlo del campionato, su campi non proprio facili, quello della Juventus e quello della Lazio, anche se poi la prestazione ha lasciato un po' a desiderare, però qui tolte le prime due finora insomma siamo tutti ancora un po' in rodaggio. Ancora il Milan che tiene il pallone, Milan che dunque due minuti fa al tredicesimo con Christian Pulisic ha sbloccato la partita mettendola quindi almeno per ora in discesa. Ancora Modric, il pallone che arriva a Rabiot, l'esterno di Rabiot, il tocco per De Winter, prova a uscire palla al piede l'ex difensore di Juventus e Genoa, il tocco poi sulla destra, il pallone che viene ancora controllato per la sgroppata da parte di Selemekers, poi il tocco ancora per l'apertura, il taglio di Ciucquezza, la chiusura della difesa del Lecce, Lecce un po' in affanno per la verità, può ripartire Pavlovic per il Milan, ancora il controllo, il pallone che viene scagliato avanti, la chiusura di Siebert, può ripartire Ilic, l'uomo d'ordine del Lecce, non riesce a controllare palla Koulibaly, riesce però a recuperarla, il tocco all'indietro adesso addirittura per Pierotti che va a dare una mano ai suoi compagni in difesa, lui che sarebbe esterno del tridente offensivo messo in campo di Eusebio Di Francesco, gradevole questa brezza che adesso soffia sul catino di San Siro, ma attenzione c'è Gallo per il Lecce che entra in aria, il cross, cade un giocatore del Lecce ma l'azione prosegue, insiste ancora Danilo Veiga che sta per entrare di rigore, si porta il pallone dal destro al sinistro, Danilo Veiga prova addirittura una dribbling che gli riesce su Selemekers, prova addirittura di retirlo, Selemekers dice basta, trattenuta e fallo in attacco del Lecce, punizione Milan, 17 minuti, Milan 1, Lecce 0, direi gradevole questo inizio di partita, però il Lecce adesso dovrebbe un po' scuotersi, Fulvio.
4: Assolutamente sì, come qui ha un po' esagerato Danilo Veiga, sembrava si fosse liberato di Selemekers, sempre utile in fase difensiva, poi dopo ha esagerato perché una volta dribblato ha cercato di dribblarlo successivamente, è chiaro che una volta ti può andare bene e magari due no, per cui mi sembra un Milan più reattivo, più pimpante rispetto alle prestazioni precedenti, però come sottolineavi tu ha incontrato la Lazio e la Juventus, non è che ha incontrato due squadrette qualsiasi, per cui i pareggi ci stanno anche soprattutto in trasferta contro quelle due squadre lì, poi è un po' la partita col Benfica che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, i tifosi si aspettavano di più, per cui un po' di amarezza nei confronti di Amorim è venuta dopo quella partita lì, però vedo già un Milan diverso con Rabiot e Modric e Pulisic in campo.
1: Bisantis interviene lo studio, il Modena ha raddoppiato, quindi rimonta completata con sorpasso, Ambrosino al 70esimo, quindi Modena 2 Empoli 1 e si sta giocando adesso il 75esimo. Intanto andiamo allora al volo da Cristiano Piccinelli per un rapido aggiornamento sulla prova a cronometro dei mondiali su strada in Canada, maschile ciclismo Piccinelli.
3: E allora si gioca la medaglia Filippo Ganna, che è stato bravo a recuperare dopo un inizio un po' stentato, ma ha fatto registrare il miglior tempo degli umani, perché fino a questo momento sembra davvero difficile che qualcuno possa togliere la medaglia d'oro a Remco Evenepoel, che all'ultimo intermedio a 48 secondi su Ganna e Söderqvist, che però a 2 chilometri dalla fine è caduto, e questo può far sperare ancora di più il nostro Filippo Ganna, perché stava facendo una grande crono lo svedese. Al momento il miglior tempo di Sexas, ma sicuro, salvo imprevisti, Evenepoel andrà a bissare, anzi a trissare il suo titolo ridato a cronometro. Ganna però è in lotta per la medaglia. Ganna sta per arrivare, sarà 5-6 chilometri, a te.
1: Bene, grazie Cristiano Piccinelli. Manuela Collazzo, ottavo di finale gli europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca a Torino, rapido collegamento.
5: Le scuole con quant'altro, quale soluzione proponete magari per far risparmiare alle famiglie qualche soldino?
6: Esatto.
5: Scrivetecelo al nostro numero di WhatsApp 348 7300 200
6: e vi aspettiamo numerosi.

0: pena da me.
1: E sembra normale, dice Max Gazzè, e io e Flora Canto ci stiamo credendo e chiedendo continuamente se ci sembra normale e vi sembra normale.
2: Guardando te ho i miei dubbi.
1: No, io non sono normale.
2: Esatto, in generale.
1: Ma a me non sembra normale che dobbiamo spendere tutti questi soldi per far studiare i nostri figli, che è l'unico vero patrimonio che gli lasceremo nella vita, che li renderà liberi
2: che
1: per
2: sempre. Che bella visione ottimistica che hai dato. Veramente una.
1: Ma dopo chiederemo, perché più tardi abbiamo collegata con noi, collegheremo la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti per chiedere spiegazioni sul caro scuola e il caro libri. Ma adesso abbiamo lanciato questa suggestione, questa domanda ai nostri radioascoltatori.
2: Che hanno risposto prontamente.
1: Ah, noi abbiamo chiesto quale soluzione proponete per le famiglie, per,
2: esatto,
1: risparmiare sul caro libri.
2: Quantomeno qualche idea, qualche suggerimento.
1: Che ci hanno risposto?
2: Allora, per esempio, Francesca da Roma ci dice: secondo me la soluzione sarebbe un vero bonus libri uguale per tutte le famiglie, perché ovviamente non tutti possono spendere quelle cifre tipo 400-500 euro a settembre. Almeno si aiuterebbe concretamente. Mentre, al contrario, sì, Marco da Milano dice l'opposto, cioè per lui bisognerebbe intervenire direttamente sui prezzi dei libri e non dare un bonus alle famiglie, quindi abbassare il costo a prescindere dalle materie e dai libri.
1: Questa potrebbe essere una soluzione, perché poi c'è anche Chiara che da Padova invece dice: io farei una tessera del libro usato nazionale, tipo una piattaforma dove si può vendere e comprare libri scolastici. Effettivamente nell'era dell'intelligenza artificiale fare una piattaforma.
2: Beh, considera, ci sono le app per i vestiti usati, ci sono le app dove vendi gli oggetti di casa, quindi perché non farlo? Non è una cattiva idea,
1: no,
2: sai?
1: Non è una cattiva idea, e comunque chiederemo anche al sottosegretario un po' di spiegazioni su questo. Possiamo proporre una giornata nazionale dello scambio
2: dei
1: libri?
2: Proponi tu vai avanti.
1: E tu
2: proponi,
1: vieni dietro.
2: Mi viene da ridere. Sì, tu vai avanti e proponi. Mi fido.
1: Vogliamo sentire, Luca, qualche audio che sicuramente sarà giunto a Radio 2.
3: Ciao, sono Valentina, vivo a Roma, sono un'insegnante precaria e ho una figlia adolescente. Anche quest'anno per la spesa dei libri abbiamo potuto usufruire del bonus del Comune di Roma, che ha coperto per intero la spesa, quindi credo che incentivare questo tipo di sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno sia fondamentale. E il problema è che sia io che mia figlia siamo anche accanite elettrici e entrando in libreria non possiamo comprare tutto quello che vorremmo a causa del costo dei libri. Del resto si sa che per ogni libro c'è un team di persone che ci lavora e che va pagato.
2: Certo,
3: quindi
2: il lavoro va pagato.
3: A finire che la cultura diventa un bene secondario quando assolutamente secondario non è.
2: Un bene di lusso più che secondario, sta diventando un bene di lusso.
1: Con questi costi sì, però obiettivamente se io voglio leggere, voglio che pure mia figlia legga, forse prevedere un momento di scambio.
2: Infatti ce lo possiamo prestare, se siamo mamma e figlia dovremmo dire alla nostra ascoltatrice che oltre alle scarpe si possono scambiare anche i libri, per esempio,
1: esatto.
2: No? Ma abbiamo un altro vocale, per esempio?
1: Sentiamo.
4: Ciao amici di Maschio Selvaggio, sono Giulia da Cassino e io avrei un'idea per risolvere il caro libri in realtà.
2: Sentiamo.
4: Secondo me basterebbe mettere un prezzo fisso di 5 euro al libro, in questo modo tutti li ricomprerebbero.
2: 5 euro. Pochino,
4: e soprattutto le case editrici guadagnerebbero molto di più,
2: ma andrebbero fallite.
4: Voi che ne pensate?
1: Temo che sia un po' il libro dei sogni. Devo dire che mi sembrava la voce di Giorgia Meloni, ma invece era una nostra cara radio
2: direi di sì.

0: Che?
1: Era tutto... Olivia Dean.
0: Cosa
1: ma
0: ridi?
1: Questa è Flora Canto.
0: Ma lascia stare le parole. Cioè, ma comunque come fai? È la codina finale. Ti agganci. Grazie, vedi che
1: però,
0: c'è chi apprezza.
1: Però sei intonata.
0: Ma sì, anni e anni di lezioni saltate di canto.
1: Radio 2, Flora Canto, Nunzia De Girolamo, Maschio Selvaggio. Parlavamo di Caro Libri prima che lei si dilettasse nel canto. Perché quest'anno questi libri ci costano caro.
0: Ci costa, ma a differenza, vedi, noi li paghiamo cari, ma ci sono quei paesi che invece hanno trovato un escamotage, no, per risparmiare. Per esempio, in Irlanda i libri li compra la scuola, capisci che vuol dire? Che lo Stato finanzia direttamente le scuole, per cui i ragazzi se li prestano e se li a inizio anno se li scambiano, a fine anno li restituiscono alla scuola in buone condizioni.
1: Questa già è una grande educazione che si trasferisce ai nostri figli, quello di avere senso
0: minimo,
1: del bene
0: comune, di educazione civile.
1: Però ti voglio leggere la Spagna, Madrid, che invece fa una banca dei libri. Cioè nella comunità di Madrid esiste insomma un programma di prestito gratuito dei libri e materiali didattici nelle scuole sostenute con fondi pubblici, quindi i testi riutilizzabili vengono restituiti e passano agli studenti successivi, così in modo che non si debba sostenere e cambiare libro continuamente. Ed è una cosa sana, saggia, che però fanno anche a Roma. Ti
0: non
1: giuro.
0: Ci credo. Dove?
1: Lo
0: dove
1: fanno
0: la fanno?
1: Anche a Roma.
0: Dove?
1: Guarda, c'ho questa notizia
0: non
1: fresca,
0: mi
1: fresca per te.
0: E dove?
1: No, il liceo scientifico Keplero di Roma ha organizzato l'11 settembre una mattinata dedicata allo scambio dei testi scolastici. Nel cortile della sede di Via delle Vigne praticamente questi ragazzi si sono scambiati i testi.
0: Quindi io potrei far saltare le elementari a mia figlia per risparmiare la mando direttamente al liceo Keplero. Sembra
1: fare
0: una strategia perfetta.
1: Mi fai fare un salto pazzesco. Però vedi, poi alla fine il resto del mondo, dell'Europa, come nel caso di specie, ha adottato delle formule sane. Noi lo abbiamo fatto nel nostro piccolo in
0: molto
1: liceo.
0: Piccolo.
1: E allora io penso che, diciamo, il materiale c'è tutto per sentire poi la nostra ospite. Perché
0: e che abbiamo
1: io,
0: un ospite in
1: sì,
0: arrivo.
1: Sì, noi abbiamo proprio su questo tema il sottosegretario all'istruzione, la Paola Frassinetti, che ci dovrà dire come intende regolarsi il governo ora e dopo.
0: E noi siamo qui.
1: E siamo qua.

0: Love.
1: Senti, sembra pronuncia.
2: Tu ce l'avevi il libro di inglese?
0: Io ce l'avevo il libro di inglese. E
2: io ho perso il vocabolario invece tanto tempo fa.
0: Pagato caro, perché per l'appunto, come dicevamo prima, abbiamo cercato delle soluzioni per risparmiare, no? E come abbiamo detto, abbiamo trovato questo liceo Keplero che ha in un certo senso aperto il cortile al baratto dei libri, quindi per risparmiare e combattere il caro vita di questa scuola gli studenti si scambiano i testi senza usare denaro, cioè io do il libro a te, tu lo dai a me. Quindi, in buone condizioni possibilmente.
2: E allora mi darai presto quello d'inglese, ma io voglio collegare chi quotidianamente attraverso la politica e le istituzioni e il governo si confronta con questi problemi. Dovremmo avere al telefono il sottosegretario all'istruzione e al merito, Paola Frassinetti.
3: Sì, buonasera.
2: Sottosegretario, buonasera e grazie per essere con noi. Ha sentito questa,
3: grazie a voi.
2: Ha sentito questa notizia, questo liceo di Roma che appunto ha adottato questa buona pratica. Allora volevo sapere innanzitutto da lei se è una soluzione replicabile in altri istituti, secondo lei, per aiutare le famiglie.
3: Ah, guardi, questa è sicuramente una soluzione creativa che mi vede d'accordo, in quanto io organizzavo anch'io i mercatini del libro quando ero una ragazza. Come sottosegretario devo dire che c'è l'autonomia scolastica e quindi sono le scuole che organizzano questi eventi, ma la decisione è loro. Ecco, nulla osta a questo, ma è una decisione che in merito all'autonomia scolastica decidere ogni scuola.
2: Certo, perché ormai sappiamo che i presidi sono dei manager degli istituti scolastici e hanno moltissima autonomia.
3: Poi esiste l'autonomia e su queste cose, soprattutto di gestione della vita dell'istituto, sono sovrane le scuole, però ecco, diciamo che nulla osta a queste iniziative.
2: Senta sottosegretario,
3: il caro libri.
2: Sì, ecco. Senta sottosegretario, perché so che lei tra l'altro ha anche ironia, possiamo dire che ormai abbiamo la giornata nazionale per ogni cosa, dal gatto al cane, esatto, a qualsiasi cosa, ma fare una giornata nazionale dello scambio dei libri scolastici o comunque dei libri in generale per incentivare la cultura si potrebbe fare, lo potremmo proporre
0: anche all'incontro fra i ragazzi, comunque si incontrano dopo scuola, c'è cioè condivisione, no?
2: Esatto.
3: Suggerirò a qualche mio collega di proporla come proposta di legge.
2: Ah,
3: la
2: perfetto.
3: Giornata del libro.
2: Poi veniamo a controllare che Fratelli d'Italia l'abbia fatto, sottosegretario.
3: Sì.
2: Senta, invece chi ha due o tre figli e quindi spesso ovviamente conta di passare i libri al figlio maggiore, al figlio minore, poi cambiano le edizioni, bisogna ricomprare tutto, e come si fa secondo lei, che insomma questa materia anche se non è di stretta competenza comunque la conosce, a distinguere un aggiornamento necessario da uno di cui si potrebbe fare a meno e quindi comporterebbe un risparmio per le famiglie?
3: Ma la nostra linea è quella di limitare gli aggiornamenti solamente quando sono necessari. Faccio un esempio pratico. Adesso noi abbiamo cambiato le linee le indicazioni nazionali, che sono un po' i programmi. Per esempio, dando uno spazio alla geografia, vi faccio un esempio, che ormai era ridotta quasi ad essere una materia scomparsa. È chiaro che se c'è di nuovo geografia, quella è un aggiornamento necessario. Ecco, se riguarda il cambiamento dei programmi che impatta con le nuove indicazioni nazionali, l'aggiornamento è necessario. Se è così soltanto per fare dei cambiamenti che non sono sostanziali, allora
2: possiamo evitare.
3: La nostra indicazione è di evitarlo in modo che il libro lo possano usare anche i fratelli minori.
2: Allora, sottosegretario, grazie mille per questo collegamento. Nel salutarla, una piccola domanda divertente: qual era la materia nella quale andava meglio lei, Paola?
3: Io italiano.
2: Benissimo. Allora non la possiamo rimandare a settembre, ma controlleremo la proposta di legge di Fratelli d'Italia.
3: Lettere storia.
2: Grazie sottosegretario, buon lavoro.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Salve, buona serata.

0: Caso Paradiso Radio 2 Maschio Selvaggio. Siamo stati in collegamento telefonico con Paola Frassinetti, sottosegretario dell'attuale governo all'istruzione e al merito, e controlleremo, vigileremo, perché ha fatto una promessa: farà in modo che sia istituita una giornata nazionale dello scambio dei libri scolastici, o comunque farà una proposta di legge e poi si vedrà cosa accadrà.
1: Comunque,
0: cara
1: in
0: Flora,
1: attesa che questo si possa realizzare, per cui parliamo credo del 2087, una roba del genere.
0: Sì.
1: No, ci sono, sai, quei condomini che litigano, le assemblee, gente che si picchia. Invece ti dico, ci sono dei condomini a Roma che fanno condivisione, cioè invece di picchiarsi hanno adottato il book sharing, cioè c'è uno scambio di libri non scolastici all'interno proprio dell'androne del palazzo. Quindi che ne so, tu che libro hai letto ieri? Ma io, sai, ho fatto Il gabbiano Jonathan Livingston, bello, ma me lo presti?
0: Bello.
1: Quindi la portiera che starà lì a impicciarsi di tutto saprà tutti i libri a memoria.
0: Io lo sai che libro ti darei? Follia.
1: Ma io perché dobbiamo partire così male? Non lo so, io
0: no,
1: una cosa un po' più alta. Non so,
0: no,
1: io adesso
0: no,
1: non
0: è un libro
1: Pinter,
0: meraviglioso. No, è un libro meraviglioso.
1: Mi piace, perché quando c'è stima fra colleghe.
0: Va bene,
1: è
0: ti do il processo di Kafka, ma intanto voi continuate a scrivere al 3487-300-200 per dirci quale soluzione voi prospettate, suggerite anche insomma alla politica per risparmiare sul caro scuola e caro libri.
1: Ma io in follia non lo voglio leggere, va.
0: Io te lo faccio.
1: Scrivete, che è meglio.
0: Io te lo faccio leggere.
2: Maschio Selvaggio.

0: Marrakesh Casini, devo dire, per gusto personale, consentitemelo, che questo è un pezzone, come direbbe il nostro regista Luca.
1: Ti piace?
0: Sì, mi piacerebbe tantissimo come colonna sonora di un programma.
1: Vogliamo cambiare la nostra? Così, su due piedi?
0: Costa un po',
1: No, lasciamola, Maschio Selvaggio, che è tanto bella. Io adesso mi sono già abituata, guarda.
0: Vedi, ti sei abituata? Allora io ti metto subito alla prova, perché stiamo parlando di Caro Libri, abbiamo avuto il sottosegretario, stiamo avendo tante persone che contribuiscono ad ampliare questo argomento di quanto ci costano i libri. Io mi sono chiesta, a proposito di Maschio Selvaggio, ma in tutto questo, entrambe siamo madri, entrambe siamo sposate, sti padri sono selvaggi oppure no? Cioè, nel tuo caso, li accompagna a scuola, prepara la merenda, il pranzo, la cartella.
1: Dunque, intanto il padre è quell'uomo che gira per casa, che no, tu dici quello che frequenta casa spesso, perché io quando lui torna magari dalle tournée lo indico anche ai miei figli, perché guarda, vai da papà, che è il signore col pizzo, almeno Niccolò ha una direzione da seguire. Ma oggettivamente fanno cose diverse da noi, nel senso che non li portano a scuola, non fanno la spesa, non li vanno a prendere. È proprio un'altra con padri e madri. È come dire, diciamo che quando io devo chiedere a Enrico dei suoi figli, perché credo che siano i suoi, tra l'altro, adesso ora su due piedi, esatto, non andrei proprio qui a approfondire
0: al dettaglio.
1: Però quando io chiedo, dico: amore, hai preso i bambini a scuola? Ma sai che la sua espressione è tipo quando chiedi a Tajani di politica estera.
0: Flora Canto è unica. Devo dire che è la stessa espressione che fa mio marito quando dico: che cosa hai comprato al supermercato per l'ultima volta da quando stiamo insieme? Fa la stessa identica.
1: Ma lui va al supermercato?
0: Ma mai e poi mai.
1: No, vedi, il mio va.
0: Ah, il tuo va.
1: Va, carino, ma no, compra cose inutili. Cioè, io magari chiedo il pane e il latte, e lui dice: vabbè, però ho preso frutta e verdura. Non era quello il senso della.
0: Oppure compra quelle poche volte che Francesco va, compra la cosa più costosa che c'è, senza guardare gli sconti, senza guardare i prezzi.
1: E noi siamo donne che risparmiano, capito? Soprattutto spendono, però poi risparmiano.
0: Risparmiano. Loro non spendono e non risparmiano, questo è il problema.

0: con Clocks.
1: Come dici,
0: questa pronuncia mi piace.
1: Ti suona bene, sempre Radio 2.
0: Sempre Radio 2, ben ritrovati in questa serata, diciamo, di salute, di divertimento, qualsiasi cosa voi stiate facendo a Maschio Selvaggio, ma io ho una sorpresa per te.
1: Addirittura per me.
0: In questa domenica un po' frizzantina io ho fatto un qualcosa che ti piacerà molto per la tua rubrica. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: E allora, sigla!

0: impazzito, questa visto? Sigletta diventerà virale sui social.
1: Come
0: ve
1: la
0: lo
1: tua
0: dico.
1: Coreografia che hai fatto adesso che non
0: tu
1: hanno
0: hai fatto
1: visto.
0: Con me però sembravamo le veline.
1: Ma
0: peccato
1: ricattarti.
0: Che una è more e l'altra anche. Anch'io posso ricattare tre. Però ti potrei reggere le notizie dal mondo, appunto.
1: Oh, sentiamo.
0: La prima riguarda una maestra del North Carolina, questa Shebly, che praticamente devi sapere che addirittura fa pagare il banco, non in soldi finti.
1: L'affitto.
0: Certo, l'affitto ai suoi alunni, perché ritiene che in questo modo i ragazzi si possano responsabilizzare, imparare la matematica e li multa nel caso in cui arrivino in ritardo, facciano cose sbagliate.
1: Mi sembra un pochino esagerato.
0: Troppo.
1: Cioè io per esempio faccio pagare un euro ai miei figli, hanno questo porcellino dove mettono, cioè dove noi mettiamo un euro quando diciamo una parolaccia.
0: Brava.
1: E quindi loro, mamma metti un euro, ma adesso stanno già a 1300 euro però.
0: Io starei a 2005 tra i ritardi e soprattutto le parolacce.
1: Un pochino strong il metodo della maestra.
0: È un po' strong, però potremmo chiedere ai nostri radioascoltatori cosa ne pensano.
1: E cioè, allora scriveteci, certo. Vediamo al 348 7 300 e 200 se pensate anche voi che il metodo di questa maestra sia un pochino forte, possiamo dire un po' esagerato,
0: un po' tedeschen. In pensione a 30 anni per girare il mondo con i figli piccini, e quanto ha deciso invece una coppia nel Regno Unito che da tempo voleva lasciare il paese per visitare nuovi stati, e hanno deciso di fare una cosa del genere, come se io e te insieme ai nostri poco impegnati mariti decidessimo di fare un percorso in giro per il mondo per ben 9334 chilometri.
1: Ma
0: e
1: i figli
0: hanno
1: li hanno portati
0: solo valigie e zaino a testa.
1: Ma i figli li hanno portati?
0: Sì, li hanno portati.
1: Ok, e perché? Quindi no, perché io a questo punto davanti a una scelta, no? Porta i figli e lascia il marito.
0: Ma anch'io. Allora partiamo io, te e i figli.
1: Se no imbarchiamoli, sai che possono perdere le valigie. Hai visto mai che si perda
0: i mariti? Questa mi sembra un'ottima idea, ma arriviamo a quella più strambalata dal mondo. Corea, chi poteva essere se non la Corea, il reality dove ci si fidanza con l'intelligenza artificiale.
1: Ma sai perché non funziona?
0: Perché?
1: Perché se funzionasse l'intelligenza artificiale non ti farebbe fidanzare con nessuno. È là che capisci. Ma voi a casa vi fidanzate con l'intelligenza artificiale?
0: Cioè praticamente loro dovranno avere questa relazione con un partner virtuale.
1: Non lo so, vediamo che cosa ci dicono i nostri amici a casa al 348 7 300 200.
0: Va bene.

0: quindi io chiederei l'opinione su questo mondo che cambia, gente che si sposa con l'intelligenza artificiale, chi decide di avere una bambola che è sempre prodotto della tecnologia come compagna per sempre, per dirsi veramente il per sempre. Chiederei alla dottoressa Emilia Sannini, che è la nostra psicoterapeuta collegata con noi.
1: Buonasera, Nunzia, sono dottoressa.
0: Ma no, Flora, ce l'abbiamo davvero.
2: Ah, pensavo che non c'era.
0: Volevi fare l'imitazione. Buonasera. E salutala così la dottoressa.
2: Dottoressa, buonasera.
3: Ciao, buonasera, buona domenica, ben ritrovate.
0: Bentornata, dottoressa Sannini.
3: Grazie.
0: Ha sentito questa notizia della Corea e questa esigenza addirittura di fare un reality con l'amore virtuale protagonista? Che ci dice?
3: La realtà è che ci si innamora davvero. Basta pensare, quando noi ad esempio vediamo un film, no? Pur sapendo che il protagonista sta fingendo, è pagato per dare vita a un ruolo, magari piangiamo, ci commuoviamo, facciamo il tifo per l'amante o per la compagna. Questo che vuol dire? Che noi sappiamo benissimo che c'è la parte del nostro cervello razionale per cui sa che non è possibile, che è una finzione. Ma c'è un'altra parte del cervello, quella emotiva, che vive e si organizza in base a come l'altro ci fa sentire, quindi riconosciute, desiderate, compiacente, e tutto questo è proprio una costruzione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale elicita questo bisogno, il bisogno di essere visti, riconosciuti, sentiti. E i sentimenti partono.
0: Certo, ma dottoressa, un partner virtuale costruito proprio sui nostri desideri, cioè immagini Flora Canto che si costruisce questo partner ideale, non oso immaginare le caratteristiche,
2: ma
0: quale
2: diciamo
0: sarebbe.
2: Avevo, dottoressa, io avevo disegnato il mio partner con le caratteristiche di un Bradley Cooper, ho chiuso gli occhi, ho sperato, sì, in sala bene, ho aperto, c'era Enrico Brignano. Dove ho sbagliato, dottoressa?
0: Dottoressa, anch'io ho sbagliato da qualche parte il partner, onestamente. E appunto le chiedevo se questa costruzione virtuale poi ci aiuta a sentirci meno soli o addirittura acuisce la solitudine di una persona.
3: Beh, questo è un limite facilmente travasabile, nel senso che spesso l'altro, proprio perché è accondiscendente, compiacente, ci dà quel bisogno, ci riconosce quel bisogno di essere viste, riconosciute, capite, sentite, crea quell'intimità, crea dipendenza ovviamente. Dove c'è dipendenza è ovvio che una relazione basata su una unicità umana, ossia la capacità di emozionarsi reciprocamente e la capacità di desiderare reciprocamente. Questo l'intelligenza artificiale è totalmente asimmetrica, ovviamente.
0: E sul reciprocamente ho visto Flora Canto cambiare espressione, dottoressa.
2: No, anche
0: so
2: mi
0: perché.
2: Immagino un'intelligenza artificiale che deve in un certo senso ricambiare una cosa un po'. Mi preoccupa, ecco, non so.
3: Ma l'intelligenza artificiale non ricambia. Dà quella capacità all'altro di sentirsi riconosciuto e sviluppa quella dipendenza emotiva che è alla base di molte relazioni anche reali, poi, no?
2: Cioè facciamo
0: è
2: tutto
0: così.
2: Da sole
0: comunque. Grazie dottoressa Sannini,
3: però
0: ci vediamo.
3: Le emozioni sono vere, quello è il dramma.
0: E questo è il dramma.
3: Dall'altra parte le emozioni sono vere.
0: Grazie.
3: Quindi,
0: dottoressa.
3: Come se è pericoloso.
0: Buona domenica.
2: Grazie dottoressa.
3: Incontratevi per strada.
0: Meglio. Brava, brava. Qualcuno cercate di non incontrare. Perché?

0: Anna Benstiria.
1: Brava.
0: Qui Radio 2, hai visto? Poi imparerò bene a pronunciare l'inglese. Promessa del nuovo anno. Anzi, sai che ti dico, visto che oggi è domenica,
1: sì,
0: e domani inizia la settimana, proviamo entrambe a fare buoni propositi per la settimana.
1: Va bene, vai. Prima di chiudere mi fai. Inizia tu, vediamo che cosa.
0: Io prometto di non dire sto parcheggiando nella chat della redazione, quando in realtà sono ancora in accappatoio in bagno.
1: Ma tanto lo farai lo stesso.
0: 100%.
1: Io invece prometto di non aprire il frigorifero ogni 10 minuti, perché comunque se arriva qualcosa di nuovo mi avvisano.
0: Prometto di non comprare l'insalata solo per buttarla poi il venerdì. Questa settimana mangio insalata e non gelati.
1: Lascia stare l'abbacchio con le patate, per esempio. Io invece prometto di non cercare i sintomi su internet, perché l'ultima volta che ero solo un po' stanca ho fatto quasi testamento.
0: Ah, proprio
1: poi
0: vorrei sapere.
1: Ipocondria leggera. Tipo,
0: ce l'hai?
1: C'è ipocondria.
0: E allora a tal proposito io prometto di non controllare chi ha visto le mie storie Instagram. So benissimo quale nome sto cercando.
1: Io invece prometto di non dire a mio marito: decidi tu, amore, per poi bocciare tutte le sue proposte.
0: E queste praticamente sono tutte le cose che promettiamo ma non faremo, cara Flora.
1: Ma perché sei pessimista?
0: Perché sono realista e la realtà dice che queste cose sono tutte impossibili. Pensa a quelle sul marito, decidi tu, non
1: ma
0: fa parte del nostro vocabolario.
1: Decido io e va bene così.
0: Oh.

0: così. E quando torniamo a Maschio Selvaggio?
1: Ma noi torniamo sabato e domenica prossima, sempre ore 21, qui Radio 2, Flora Canto e Nunzia De Girolamo. E sabato abbiamo il nostro primo ospite politico.
0: Ma lo spoileriamo?
1: No,
0: no.
1: Dovete attendere, dovete sintonizzarvi con Radio 2.
0: Maschio Selvaggio,
1: pronto ad aspettarvi, ad accogliervi e a coinvolgervi ogni sabato e domenica. Io sono stata molto bene in tua compagnia, Flora Canto. Sei una donna straordinaria.
0: Ma basta con lo straordinaria.
1: Simpatica,
0: a sabato prossimo.
1: Gentile. Maschia Selvaggia.
0: Basta, mollami.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Pino.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto, signore e signori? Musical Box arriva alla 19esima edizione, 19esima stagione di questa trasmissione che viene onda il sabato e la domenica per 2 ore in questa stagione, dalle 22 alla mezzanotte, con Raffaele Costantino, con tutta la band. 2 ore a disposizione sia il sabato che la domenica per ascoltare contenuti speciali realizzati per noi da artisti di tutto il mondo, DJ set live realizzati qui in studio, alcune chiacchierate, non siamo una trasmissione diciamo giornalistica di interviste, però ogni tanto qualche chiacchierata si fa, anticipazioni discografiche. Ci piace considerarci un po' come un laboratorio che vi aiuta a comprendere il mondo intorno a voi, il mondo quello al di fuori diciamo delle dinamiche della musica mainstream, che è comunque molto coperta per fortuna qui su Rai Radio 2. La puntata di questa sera è una puntata speciale, una puntata anticipatoria, perché appunto poi ufficialmente inizieremo le danze dal prossimo weekend. Ieri abbiamo lasciato spazio alla radio per esigenze di palinsesto, ma questa sera cosa faremo? Riascolteremo alcune chicche, alcune perle della scorsa stagione, tanto per ricapitolare un po' di cosa siamo capaci, qual è il suono di questa trasmissione, qual è l'approccio sia dal punto di vista dell'approfondimento ma anche dell'intrattenimento, perché oggi ascolteremo quello che l'anno scorso hanno registrato per noi i New Genea quando ci hanno presentato il loro nuovo album. Poi ascolteremo un speciale dedicato ad un festival che è stato ripreso da un documentario che si chiama The Summer of Love, realizzato da Cast Love dei Roots, che ha vinto dei premi molto molto importanti. Ne abbiamo fatto un piccolo edit. Poi ascolteremo un brano registrato appositamente per noi dal percussionista, produttore, musicista e DJ Gabriele Poso, che ha realizzato un altro dei suoi album di successo internazionale. Poi ascolteremo uno speciale della Big Crown Records, etichetta di New York, che ci ha raccontato in poco più di 20 minuti il suo catalogo editoriale, facendocelo raccontare proprio dagli artisti che fanno parte dell'etichetta. E poi chiuderemo con un mix speciale di 30 minuti dalle 23.30 alla mezzanotte, che comunque insomma è anche orario in cui se si vuole si può anche ballare, realizzato da uno dei DJ più cool della famiglia di Musical Box, che è Turbo Jazz. Insomma, un po' di contenuti speciali rimontati per voi, una sorta di non best of, perché davvero sono successe tantissime cose la scorsa stagione, poi ogni tanto ne riprenderemo qualcuna, ma intanto la possibilità di riconnettervi con i contenuti di questa trasmissione. Insomma, ho parlato tanto, vabbè, era dovuto, è la prima puntata. Di nuovo si comincia e iniziamo subito con i New Genea, che ci raccontano il loro nuovo album uscito da pochissimo e presentato tra l'altro quest'estate in un bellissimo tour. Ho avuto il piacere di incontrarli, di vederli dal vivo diverse volte, ormai sono diventati delle vere e proprie star, e la prima uscita ufficiale in una radio nazionale molti anni fa la fecero qui a Musical Box.
2: Ciao Raffaele, ciao a tutti gli ascoltatori di Musical Box, siamo Lucio e Massimo, New Genea, vi diamo un grande abbraccio e grazie per il supporto continuo e costante che ci date sempre.
3: Allora, parliamo di Accelera, è un brano che abbiamo composto insieme a Maria José Hiergo, che è una cantante spagnola, nello specifico andalusa. Noi avevamo inizialmente composto un brano che volevamo far cantare da lei, che avevamo composto in uno spagnolo inventato, che poi è diventato C'est la vie. E poi, diciamo, eravamo in studio qui a Siracusa con Maria José e stavamo provando, diciamo, perché non facciamo una cosa anche ex novo, senza troppo farsi domande o provare su cose già create, facciamo qualcosa da zero, ed è nato questo brano che inizialmente aveva un diciamo un groove un po' più rumba funk tradizionale, un po' stile questi gruppi degli anni 70 come la Las Grecas, molto flamenco con influenze funk gypsy, però era un po' troppo in stile, era diventato, perché poi la voce era già con una tendenza verso questo mondo, la base anche, ed era un po' troppo quella roba là. Quindi a un certo punto poi ci siamo bloccati per Music per un mesetto, e risentendo il brano abbiamo poi pensato di riarrangiarlo totalmente in un altro modo, lasciando la voce com'era ma con un arrangiamento molto più soul, diciamo. E il connubio tra le due cose è stato proprio quello che poi funziona di più nel brano, quindi quando due elementi che all'apparenza sembrano un po' lontani si fondono, e si fondono bene, perché poi vabbè, Maria José ha una voce stupenda, e quindi si è creato questo nuovo ibrido.

Come altri brani di questo album, anche On and On con Tom Misch è nato abbastanza spontaneamente. Lui ci scrisse su Instagram chiedendoci di collaborare. Passò un po' di tempo, noi ci trovammo a Londra. Senti Lucio, che ne dici? Vogliamo far ascoltare queste bozze a Tom? Dai, sì, facciamo così, chiamiamo Tom. Tom, ti va di fare sta cosa? Assolutamente sì, venite da me in studio. Prima bozza, no, questa non va bene. Seconda bozza, qui la tonalità non fa per me. Terza bozza, non lo so, ovviamente in Lucio ci guardiamo, ma che dobbiamo fare qua? Forse non è il caso. Tra l'altro Tom stava lavorando all'album che è appena uscito, che ha sonorità abbastanza differenti rispetto alle nostre, e quindi poi ci riguardiamo e pensiamo: ah Tom, ma tu facesti un video su Instagram dove riprendevi un po' un giro di basso alla Pino D'Angiò. Ah yes guys, of course, Italian funk, bellissimo, perfetto. E quindi Tom, ma perché non iniziamo una bozza da questa cosa qua? Yes, of course. E quindi da lì poi lui ha fatto sto giro di basso, noi poi sopra, ma perché non facciamo una cosa tipo bellissimo, e poi da lì ovviamente tipo in 2 ore abbiamo fatto prima, seconda strofa, ritornello, eccetera, siamo tornati a Napoli e abbiamo poi continuato il brano.

People of the Moon è il titolo del nostro ultimo disco ed è anche un rimando, sembra, al mondo extraterrestre. In realtà no, non è così, è una dimensione interna. Tutti siamo un po' People of the Moon nel momento in cui riusciamo a staccare la nostra mente, lasciandola un po' libera di divagare, facendo emergere un po' la parte più pura di noi stessi, soltanto che non è facile, perché non è facile liberarsi della pressione terrestre che si porta poi anche tutta una serie di condizionamenti sociali, politici, caratteriali del nostro personaggio che ci siamo creati. E nello specifico nel nostro disco è stato un po' un percorso. Abbiamo iniziato con l'idea di, dopo il tour di Bar Mediterraneo, che era andato molto bene, eccetera, volevamo fare dei brani che spaccassero da dance floor, delle hit, e quanto più ci ostinavamo, diciamo, a fare dei singoli forti, quanto più in realtà questo approccio non funzionava, ed era un po' meccanico, ecco, forse. E nei momenti invece in cui staccavamo un po' la spina e facevamo delle jam più spontanee, uscivano delle cose più interessanti, che poi sentivamo anche molto più affine ai nostri gusti, a quello che eravamo noi in quel momento. E a fine album ci siamo resi conto di questo, ed è stato interessante, perché poi è proprio quando la mente è un po' più libera che riesce a esprimersi in maniera un pochino più autentica. Ecco, questa è la lezione che abbiamo imparato da questo disco.

Shuai Shuai per noi è stato un brano molto importante, perché tra i primi che abbiamo fatto in questa sessione, diciamo, di brani spontanei, e visto che in questo album abbiamo montato la nostra batteria in studio, abbiamo cercato di suonarla noi, e ci è uscito subito questo groove che faceva e poi l'uscio subito, mi metto al Wurlitzer, e quindi abbiamo usato il Wurlitzer, che tra l'altro è un altro strumento che non avevamo prima e che abbiamo registrato direttamente col microfono, probabilmente, cioè col microfono dentro le casse del Wurlitzer, proprio per dare quell'effetto anni 60, inizio anni 70. E forse è stato il primo brano dove abbiamo utilizzato il Wurlitzer, e quindi e poi subito ci è venuto da mettere questa voce. Noi facciamo sempre questa cosa di abbozzare delle voci in lingue inesistenti. In questo caso c'era venuto un po' l'idea di mischiarla con un arabo finto. Poi quando abbiamo contattato Selina Tic, ovviamente lei ci ha messo del suo, quindi ha preso riferimento dalle nostre melodie, e poi ha aggiunto un pochino di quello che sono delle nuance della sua cultura, della musica libanese, un po' stile Fairuz, questa cantante famosissima libanese, che ovviamente ci ha sorpreso positivamente, perché se ne è uscita con degli incastri ritmici e melodici che noi non ci saremmo mai potuti immaginare, soprattutto sulla seconda strofa, e questa è stata una cosa molto bella, è proprio un esempio proprio di questo incontro che a noi piace tanto, con culture differenti.

0: Musical Box, Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
1: State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2 con voce Raffaele Costantino, un emozionatissimo, un eccitatissimo Raffaele Costantino per questa nuova stagione, e c'è tutta la band rinnovata, e va bene, poi insomma la prossima settimana ve la presento bene con calma. Intanto in questa puntata riassuntiva di alcune tra le cose più interessanti successe la scorsa stagione, una puntata propedeutica anche per quelli che magari ci stanno scoprendo adesso, visto anche questa anticipazione di orario, l'anno scorso iniziamo alle 23, oggi iniziamo alle 22. Dicevo, in questa puntata un po' autocelebrativa, noi siamo bravissimi ad autocelebrarci, se ci state ascoltando per la prima volta sappiate che siamo veramente molto spocchiosi, ma lo facciamo anche in maniera autoironica, non vi preoccupate. Insomma, dicevo, puntata in cui raccogliamo un po' di cose successe nella scorsa stagione, e adesso voglio farvi ascoltare un altro momento speciale di Musical Box, quello in cui abbiamo celebrato un documentario girato da Cass Love, mitico batterista dei Roots, che racconta una bellissima storia di un bellissimo festival. Ma insomma, ho poco da anticiparvi. Adesso la prossima mezz'ora di Musical Box di questa sera, di questa domenica 20 settembre, vi facciamo riascoltare lo speciale di Musical Box rieditato, perché nella versione originale durava un'ora e mezza, dedicato a Summer of Love, documentario girato da Cass Love. E penso che queste iniziative ogni tanto di raccogliere cose riuscite facendole, rieditandole, remixandole, diciamo, ha molto senso, perché voi sapete che i podcast di Musical Box e di Rai Radio 2 e della Rai in generale durano sulle piattaforme, cioè su Rai Play Sound, per sole 3 settimane e dopo spariscono. Visto che molti di voi mi chiedono come fare a recuperare le puntate in podcast, ecco, non c'è modo, o almeno legalmente, poi se avete dei parenti hacker ma io questo non l'ho detto, fate come vi pare. In generale, ecco, recuperare qualche contenuto fa sempre bene, soprattutto questo bellissimo documentario con una colonna sonora che te lo dica fa.

0: Musical Box, Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
1: Puntata straordinaria di Musical Box. Oggi vi faremo entrare nell'atmosfera meravigliosa di fine anni 60 di un festival che si è tenuto ad Harlem, New York, il festival che è stato documentato tantissimi anni fa, appunto nel 69, ma poi finito nel dimenticatoio, e finalmente tutto quel materiale girato è stato ripreso da Cast Love, batterista dei Roots, musicista, DJ, uomo chiave della cultura afroamericana contemporanea, che lo ha poi montato insieme ad una serie di interviste, di interventi, di testimonianze dell'epoca, e ha realizzato un documentario molto bello, così bello che appunto ha vinto gli Oscar.
2: Summer of Soul, when the revolution could not be televised. Amir Thompson.
3: Now from Mississippi, ladies and gentlemen, the Chambers Brothers.

0: Era l'estate del 1969, la stessa di Woodstock, oltre 50.000 persone, festival che appunto venne filmato e poi rimasto segreto per 50 anni, festival che si chiamava Harlem Cultural Festival, realizzato al Mount Mortis Park ad Harlem. E chi ha tirato fuori tutto questo materiale costruendone un documentario bellissimo che ha vinto l'Oscar? Beh, il grande Cast Love. Parleremo di lui, delle sue band, dei suoi progetti, delle sue idee e soprattutto di questo documentario e di questo festival, dove il primo artista a salire fu un giovanissimo Stevie Wonder, presentato come il giovane fratello del soul. A un certo punto si mette anche a suonare la batteria, meraviglioso Stevie Wonder. E poi la seconda band invece a salire sul palco sono loro, i Chambers Brothers. Questa è la loro Uptown. Infatti voglio farvi ascoltare questo pezzo, campionato però da una band nel 1991.
1: Boy, oh boy, am I horny. Hey yo T, you ready to swing off into this?
2: Ready, dog.
1: All right, man, let's kick it.

0: Bulletproof Brat, Money One, K Diamond, DJ Doc.
1: Questo è Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, siamo in diretta dalla sala C di via Asiago e stiamo ascoltando un pezzo che si chiama Feel Like Nuts di OG and the Bulldogs, che campionava appunto i Chambers Brothers, così per parlare di tutte le varie radici che sono state innescate nel territorio della musica nera da questo festival, che poi sono state riprese. In questo festival c'erano davvero tutti i migliori artisti della musica nera dell'epoca. Summer of Soul è il nome del documentario, ricordo, che parla di questo festival che si chiamava Harlem Cultural Festival, un festival totalmente sconosciuto che è stato scoperto grazie al documentario Summer of Soul, girato da Amir Khalid Thompson. Nato a Filadelfia nel gennaio del 1971, in arte Cass Love, batterista, DJ, produttore e band leader di una delle formazioni più importanti della storia dell'hip hop, i The Roots. E adesso vi faccio ascoltare, ecco che è partito proprio il giradischi di sinistra, forse il loro più grande successo mondiale, The Seas, insieme a Cody Chesnut.

Che pezzo, ragazzi, che pezzo incredibile. Brano che in realtà nella sua versione originale è stato realizzato da Cody Chesnutt, che poi appunto canta insieme ai The Roots questo brano, che è stato davvero un successo interplanetario.

Zero, perché questa è la seconda versione realizzata da Ida Roots insieme a Cody Chesnut, e poi parleremo anche del concetto di collaborazione da parte di Cast Love e compagni. Allora, dicevamo, il loro più grande successo, ma ora torniamo al festival che è nato nel 1969, e il 69 segnò un cambio di direzione molto importante per la comunità nera. Pensate che la sicurezza del festival, per esempio, era affidata alle Black Panther, ma non solo la comunità nera rappresentata in questa bellissima manifestazione, ma un po' tutte le minoranze, tutte le subculture, come quella latina, per esempio. Infatti, al festival è stata rappresentata da alcuni dei più grandi artisti dell'epoca. Ve ne faccio ascoltare uno, un signore che si chiamava Mongo Santa Maria, e in questo caso lui, durante quel bellissimo festival, eccolo qui, realizzò questa versione di Watermelon Man di Herbie Hancock.

0: che cosa deve essere stato assistere a questi concerti in un festival nel centro di New York, ad Harlem, in un grande parco con 50.000 persone, personaggi super cool di tutti i tipi. In questo documentario si vede veramente quanto una comunità in quel momento si stava riunendo e stava dicendo a tutto il mondo: da questo momento in poi saremo molto più uniti. E chiaramente lo diciamo alla nostra maniera, cioè lo diciamo con la musica, coinvolgendo i migliori artisti in circolazione in quell'epoca storica. Watermelon Man, nella versione di Mongo Santa Maria, brano che dava il titolo all'intero album uscito nel 1963. In realtà questo pezzo era scritto da Herbie Hancock nel 1962 e poi reso celebre proprio da questa versione, cioè dalla versione di Mongo Santa Maria. Un misto di jazz, musica cubana che esplose e fece esplodere il genere. Ma allo stesso festival, in quel 1969, arrivò anche un signore di nome Ray Barreto, un New Yorican, cioè un newyorkese con origini portoricane, cresciuto ad Harlem, con le percussioni a fare da collante tra i due mondi, cioè tra quello portoricano appunto e quello newyorkese. E poi un grande personaggio, cioè il presentatore, che è la voce che si sente in tutto il documentario e si vede anche ogni volta con questi cambi d'abito meravigliosi, che è anche appunto sia il presentatore che l'organizzatore del festival, Tony Lawrence, che era anche l'organizzatore. Durante il documentario si capisce quanto fosse un personaggio davvero fuori dal comune, un mix tra un baro, uno start-upper ed uno showman. In tutto il film si alternano immagini dei concerti, immagini del pubblico, testimonianze di semplici spettatori, addetti ai lavori o artisti. Gli artisti sul palco sono davvero tanti, tantissimi, direi effettivamente tutti. E a un certo punto, per esempio, viene presentato il musicista blues più importante del mondo, Mr. B.B. King. E poi a un certo punto arrivano sul palco dei signori davvero molto stilosi, capitanati dal più stiloso di tutti. Arrivano Sly and the Family Stone.
1: Ladies and gentlemen, the internationally known, the dynamic Sly and the Family Stone.

Sly and the Family Stone, a Musical Box su Rai Radio 2. Il pezzo si chiama Sing a Simple Song e questa è una versione performata dal vivo in un festival mitologico che si è tenuto ad Harlem nel 1969. Lo state ascoltando qui a Musical Box, insieme a voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band. Dicevamo Sly and the Family Stone che si presentano per la prima volta come un gruppo misto su questo palco, quindi tutti quelli che sono lì a guardare questa sfilata di musicisti neri a un certo punto si vedono arrivare una band in cui c'erano dei musicisti sia bianchi che neri, ma addirittura, scandalo degli scandali, il batterista era bianco. E per un popolo di afroamericani vedere uno bianco che suona le percussioni su un palco con dei musicisti neri è stato effettivamente scioccante. Per fortuna il batterista è bravo. Un festival durato 6 weekend consecutivi con 50.000 persone, l'abbiamo detto, ma al di là dei numeri, perché questo festival è stato così importante? Perché Questlove ha dedicato la sua anima, il suo corpo e il suo tempo, tantissimo tempo, come lui stesso ha dichiarato, a questo progetto? Festival che, ricordo, si è svolto ad Harlem nel Mount Paris Park, rinominato però dalla comunità nera Marcus Garvey Park. E chi era Marcus Garvey? Beh, era un rivoluzionario giamaicano, panafricanista, altro simbolo per il popolo nero, altro emblema per i diritti civili, quindi Giamaica, Africa, uguaglianza, uguale reggae, arriva Burning Spear che omaggia proprio Marcus Garvey.

Che voce, Bunny Spear, che omaggio al grande Marcus Garvey. Ecco il motivo per cui Cast Love si impegna nel rispolverare questo festival perduto, questo tesoro, non tanto per il suo valore musicale, che comunque è altissimo, ma quanto per il suo valore culturale, rivoluzionario. L'estate del soul, Summer of Soul, appunto, l'estate dell'anima di un'intera comunità. Ora, a proposito di impegno e di consapevolezza, di un impegno civile, di una grande consapevolezza afroamericana, ecco arrivare sul palco una grande coppia, introdotta prima da uno dei due, cioè uno dei più grandi batteristi della storia, non solo del jazz ma della musica in generale, cioè il grande Max Roach, che si presenta bello come il sole, con una camicia sgargiante, in questo pomeriggio di sole ad Harlem davanti a 50.000 persone, e intrattiene le persone con un solo di batteria che dura 4 o 5 minuti e fa veramente paura. Poi a un certo punto che cosa succede? Entra sul palco la bellissima moglie Abby Lincoln, che rappresenta appunto in pieno questo suo orgoglio nero e realizza una bellissima versione di un brano che si chiama Africa, ma a prescindere dalla bellezza del brano e la potenza iconica di questi due personaggi sul palco, che effettivamente fa accendere tutto il festival, e all'interno del documentario questa parte effettivamente fa venire i brividi. Ce li ascoltiamo adesso, quindi Max Roach ed Abby Lincoln, in un pezzo che si chiama Africa, registrato dal vivo nel 1969 all'Harlem Cultural Festival.

0: Musical Box. Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
1: Ed eccoci tornati nel presente, ad oggi, a questa domenica 20 settembre, in cui in studio Raffaele Costantino vi racconta, insieme a tutta la band, alcune cose che sono successe l'anno scorso per riconnetterci, riprepararci, riscaldarci, una sorta di warm-up prima che poi dal prossimo weekend ricominci ufficialmente la nuova stagione, la 19ª stagione di Musical Box, trasmissione che avviene il sabato e la domenica dalle 22 alla mezzanotte, quest'anno in questi orari, dalle 22 alla mezzanotte su Rai Radio 2. L'anno scorso, tra le centinaia di dischi usciti, presentati in anteprima o con progetti esclusivi in collaborazione con gli stessi artisti, è uscito anche il disco di un percussionista, DJ, produttore, musicista molto legato a questa trasmissione, fa parte, diciamo, della nostra grande famiglia. Si chiama Gabriele Poso, lavora a livello internazionale da molti anni, con tour in Giappone, in Sud America, in Nord America, con collaborazioni con le etichette più importanti del mondo di questo ambito musicale. L'anno scorso è uscito il suo album Maraviglia, che poi, insomma, l'anno scorso è uscito pochi mesi fa, forse a maggio, adesso non ricordo di preciso la data di uscita, ma insomma Gabriele Poso, per celebrare questa sua uscita insieme alla famiglia di Musical Box, ha registrato dei brani del disco in una versione totalmente inedita, esclusiva, cioè è andato in studio con i suoi musicisti e ha registrato live dei pezzi per noi della famiglia di Musical Box. Insomma, è stato un bellissimo onore. Di quei tre pezzi ne ho tirato fuori uno e ve lo faccio riascoltare questa sera. Gabriele Poso, Contigo Mi Vida, nella versione esclusiva per Musical Box su Rai Radio 2.
0: This is an exclusive track only on Musical Box.

0: Grazie Gabriele Poso, bellissimo contenuto realizzato appositamente per voi ascoltatori. Adesso continuiamo, diciamo, l'autocelebrazione della scorsa stagione di Musical Box. Questi sono solo alcuni estratti, poi magari durante l'anno, quando avremo possibilità, ogni tanto ritireremo fuori qualche perla delle tantissime cose registrate nella scorsa stagione. Dicevo, adesso ci andiamo a New York con un'etichetta davvero molto stilosa, una delle etichette più cool del momento di New York, si chiama Big Crown, un'etichetta fondamentalmente soul ma che ha un'idea molto varia del soul e che la declina in diversi modi con artisti di diverse estrazioni, e proprio grazie alle voci dell'A&R, diciamo del direttore artistico dell'etichetta e degli artisti stessi, vi facciamo raccontare il suono dell'etichetta e ve lo facciamo ovviamente anche ascoltare. A Musical Box su Radio 2 stiamo per iniziare ufficialmente la 19esima stagione, che comincerà appunto il prossimo weekend. In questa puntata di riscaldamento intanto ascoltiamo alcune cose realizzate nella scorsa per rifare il punto della situazione. Big Crown Records da New York per Musical Box Radio 2 Italia.
1: Musical Box Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.
2: Hi, this is Danny Jacobs from Big Crown Records, and you're listening to our label special feature for Radio 2 on Musical Box. Enjoy.
3: Leon and I started Big Crown Records in 2016 in Brooklyn, New York. This year marks the 10-year anniversary of the label, and at this point, we are spread all over New York. When we started Big Crown, we wanted to have the freedom to put out any kind of music, regardless of genre. Basically, the criteria for what we put out here is if we think it's cool, if we think it's funky, and we believe in it. That approach, 10 years later, I guess, has become what people would call the Big Crown sound. We have artists all over the world, which is super awesome and inspiring to me. The current roster is Bacow Rhythm and Steel Band from Hamburg, Germany. Bobby Arosa from Helsinki, Finland. Brain Story from Los Angeles, California. Dave Guy from Brooklyn, New York. Derya Yildirim and group Shimshik from both Germany and France. El Michael's Affair from New York. Homer from New York. Lady Ray from Atlanta, Georgia. Lesin Premé from Kristiansand, Norway. Liam Bailey in London, England. Marco Benevento from New York. The Heart Tones from Hawthorne, California. Andy Marlowe's from Surabaya, Indonesia. We also work closely with Sonny and the Sunliners from San Antonio, Texas, who we did a really cool reissue project with in the early years at a label. I think we should start this off with a song from the first album we put out, which was Bacow Rhythm and Steel Band's 55 album. And this is their cover of 50 Cent's PIMP.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Musical Box, da Chiara Civello. L'esperienza insieme a Marco Benevento per il suo disco Glera è stata un'esperienza veramente bella e memorabile. Mi ricordo di essere stata a casa sua a Woodstock, dove ha uno studio bellissimo dentro una stalla convertita in un paradiso, un paese dei balocchi, di ogni strumento possibile e immaginabile. Abbiamo scritto lì Quattro Passi, che è un brano del suo disco Glera, in cui lui ha proprio sentito il bisogno di celebrare le sue radici italiane, che non ha mai esplorato tanto, ma questo disco rappresenta proprio quel passo lì. Quattro Passi è nata così, è nata dalla voglia di canalizzare quell'energia lì, quelle sonorità tipiche degli anni 70, in una canzone che ricordasse proprio un po' una certa libertà di quell'epoca, sia di suoni che di vita. Un bacio a tutti.

0: This is Danny Aklep signing off. On behalf of everybody at Big Crown, we want to say thank you tremendously for the love and the support. Thank you to Radio Due for having us. Please stay tuned. There's a ton more music coming up, and we hope to see you soon in Italy on tour. Peace and love. Thank you.
1: Musical Box. Research. Community. And Groove.
2: A Musical Box su Rai Radio 2 abbiamo ascoltato questo contenuto speciale realizzato per noi dalla Big Crown Records, etichetta discografica indipendente di New York, con tantissimi artisti in scuderia e con un'idea ben precisa di suono, sia da un punto di vista concettuale, diciamo razionale del ragionamento, ma anche da un punto di vista prettamente estetico sonoro. Davvero un bellissimo progetto editoriale quello della Big Crown Records. Un altro contenuto speciale che ci riportiamo dalla scorsa stagione, che abbiamo rieditato e che abbiamo ripresentato questa sera per fare un po' il punto prima di iniziare ufficialmente le danze dal prossimo weekend. E a proposito di danze, adesso arriva l'ultimo dei contenuti speciali di questa sera, in cui non parlerà nessuno, in cui ci sarà soltanto musica mixata da DJ che solitamente sono tra i più bravi al mondo e partecipano a Musical Box. Quindi fruirete anche di questi contenuti anche quest'anno. E questa sera volevo farvi riascoltare quello che ha realizzato per noi l'anno scorso Turbo Jazz, giovanissimo DJ, anche lui di caratura internazionale, che aveva presentato il suo nuovo album qui a Musical Box proprio grazie a questo DJ set. Ascoltiamo il set di Tommy Turbo, ci sentiamo subito dopo per i saluti finali. Ciao!
3: Musical Box Saturdays and Sundays at 10 p.m. on Radio 2.

0: eccoci arrivati così alla fine di questa puntata speciale, di questa prima partenza, di questo riscaldamento prima del prossimo weekend. Vi avevo anticipato che insomma anche quest'anno ascolteremo la migliore musica della storia, del presente e del futuro dell'umanità. Questa sera ve ne abbiamo dato un piccolo assaggio, ma wow, quante belle cose ci saranno da fare per tutta l'intera stagione di Musical Box, che andrà in onda da adesso fino a giugno. Quindi insomma avremo da condividere davvero tanta bella musica, e non solo, perché poi sapete che la musica porta storie, la musica porta interpretazioni del mondo in cui viviamo, la musica porta la capacità di comprendere alcune cose della storia e, perché no, anche degli errori dell'umanità, e ci insegna magari ad evitare di ripeterli. Insomma, la facciamo breve, la facciamo finita, è proprio finita. Ci sentiamo ufficialmente dal prossimo weekend, il sabato e la domenica dalle 22 a mezzanotte con Raffaele Costantino e tutta la band. Ciao!
1: Le Lunatiche con Giodia Livernini e Barbara Venditti.
2: Stavo facendo un attimo footing, ecco, sono arrivata di corsa, è mezzanotte e ci siamo, lo possiamo dire, tornano Le Lunatiche su Radio 2.
3: Eccoci.
2: Buonasera
3: qui.
2: Barbara Venditti.
3: Buonasera Giodia Livernini, bentrovati tutti voi che siete il cuore di questo programma, perché Le Lunatiche è uno spazio dedicato a voi, una grande squadra pronta ad accogliervi. Ci siamo noi, c'è Fiore Di Borio alla parte tecnica, c'è soprattutto Giovanna Romano.
2: Oh, che... the girl power, la forza femminile.
3: Vogliamo salutare Pietro Lucchetti?
2: Salutiamo Pietro Lucchetti.
3: Che si fa insieme? Si chiacchiera? Si passa la notte insieme? Naturalmente le linee sono aperte già da questo momento allo 06 31 31, e poi la musica, quella di Radio 2, in questo caso quella di Peggy Gou e Ira Starr, Woman.

0: Woman, Radio 2, Le Lunatiche, Giodi Alivernini, Barbara Venditti, tutti voi che già state scrivendo al 3487 300 200, e le linee che sono già aperte allo 063131.
1: E già abbiamo difficoltà, dobbiamo dire che è domenica 20 settembre o che è lunedì 21? No, è lunedì. Diciamo con molta, molta calma, il lunedì lo affrontiamo con calmissima.
0: Che è il primo giorno d'autunno, forse no?
1: È il primo anche giorno d'autunno, ma tutto con molta calma. Noi al lunedì ci arriviamo verso il finale, fino alle 2 siamo qua comunque.
0: Senti, diciamo le cose che insomma come quelle stanno, che contano, come stanno, come state, bentornate lunatiche, era ora, saluti da Fano, Luca, ciao, ti salutiamo, e poi ricominciate naturalmente a raccontarci un po' la vostra vita, no?
1: E certo, e allora abbiamo il nostro fedelissimo, vi ricordate, sono Aldo, il DJ dei matrimoni, una vita che non vi scrivevo, però mi fa sempre piacere sentire le vostre voci durante la guida notturna. Ma noi non dimentichiamo nessuno di voi, dove ci eravamo lasciati?
0: Ci eravamo lasciati poco prima di Natale, e sempre con le chiacchiere, sempre con i papà taxi, le mamma taxi, quelli che invece lavorano di notte, quelli che stanno semplicemente pensando a qualcosa, qualcosa che gira loro per la testa, e lo raccontano a noi allo 063131.
1: Perché la regola è sempre la stessa: le notti delle lunatiche, così come per i nostri colleghi lunatici, prevede che siete voi i protagonisti. Allo 063131 raccontateci un po' che ci fate svegli a quest'ora, se appunto state andando a recuperare i figli, se state lavorando. Ma quest'anno, questa stagione, abbiamo voglia di dare spazio anche a tutta quell'arte, un po' così, la subculture,
0: il sottobosco,
1: cioè, capito? Il sottobosco,
0: quelli che sono un po' incompresi, quelli che sono un po' incompresi. Se siete artisti incompresi, questo è il vostro posto. Poi diciamolo, è il posto di tutti quelli che vogliono parlare alla radio, a Radio 2, alle lunatiche, perché la notte è meglio in questo senso. Ci si trova molto spesso, no? Che tu stai facendo chiacchiere normali e poi finisci per raccontarti confidenze incredibili anche con persone che conosci poco.
1: Abbiamo scoperto che alle 2 di notte finiamo sempre per confessarci cose che di giorno non avremmo mai detto. Noi alle 2 finiremo il programma, quindi cerchiamo di confessarci un pochino prima. Da questo momento possiamo anticipare le nostre confessioni, tanto siamo tra di noi, è un popolo della notte.
0: Lo sai che lo dice la scienza, tra l'altro?
1: Sì.
0: Cioè, queste sono ricerche che dicono, siccome di notte siamo meno distratti da tutte le cose, anche dai social, in fondo la radio è il primo vero social network, e quindi chiacchieriamo tra di noi, stiamo tra di noi.
1: Stiamo tra di noi, ma stiamo anche con Davide che ci ascolta e che ci scrive al 3487 300 200, e con queste linee aperte per tutti e tutte voi allo 063131. Le lunatiche sono tornate, Barbara Venditti e Giodi Alivernini su Radio 2 fino alle 2, e la musica di Radio 2 è inconfondibile, ci sono anche i Fire for Fighting, questa è Superman.
2: Ganare la pace, e noi lavoreremo per la pace.
3: Da Milano con Adriano Totaro, Vasco Pirri, GR1.
4: Sulle prospettive del campo largo resta fiduciosa la segretaria del PD Schlein. Prima il programma, poi i nomi, troveremo un accordo. Dalla festa dell'unità a Bologna, la leader Dem è intervenuta anche sulle parole della premier Meloni sulla scuola. Trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile. Non hanno messo mai niente sull'edilizia scolastica e vuole solo rincorrere Vannacci sulla remigrazione. Schlein all'attacco della premier anche sulla sanità.
5: Se vince ancora Meloni porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
4: Le elezioni regionali in Germania. Dopo la Sassonia, la AfD vince anche in Mecklenburgo e l'estrema destra è in crescita pure a Berlino, dove però è prima la sinistra radicale della Linke. Crolla la CDU del cancelliere Merz.
6: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburgo-Pomerania anteriore e a Berlino.
7: Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
6: Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburgo-Pomerania anteriore. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette: continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elif Erhalp, già detta la Mamdani tedesca. potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Tashferin, Emma Farnè, GR1.
4: In Russia, alle elezioni parlamentari, il partito di Putin, esclusi dal voto i veri oppositori, è al 49% secondo le proiezioni della TV di Stato, dopo un'ultima giornata elettorale segnata da un pesante attacco ucraino sulla regione di Mosca. La corrispondente.
8: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara la possibile vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, che come non mai si è fatto sentire in questa giornata elettorale preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca ha conteggiato 1.900 attacchi circa delle forze di Kiev che, oltre ai droni, hanno usato anche missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. Colpita a Mosca, una delle raffinerie più importanti del paese, anche edifici residenziali, ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1.000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione dell'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria. Ci sono cose grosse in arrivo, dichiara a Fox News. Poi sugli Houthi aggiunge: siamo in contatto con loro. Non attaccheranno gli Stati Uniti. Trump ha sentito al telefono Zelensky, che ha annunciato un incontro a New York con il capo della Casa Bianca. Il blocco delle esportazioni dall'Arabia Saudita rischia di provocare un ulteriore shock petrolifero in Europa. Si lavora alle contromisure.
9: Il G7 Energia ha annunciato dal francese Macron la riunione dei paesi euro il 9 ottobre per discutere di tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il tentativo è trovare una strategia per rispondere alle nuove scosse che arrivano dal Medio Oriente e dall'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per il trasporto di petrolio in Europa, è bloccato. Le raffinerie cercano nuovi rifornimenti per i prossimi mesi, ma non è facile. Il rischio è che il costo del barile continui a salire verso i 140 dollari, ai livelli della crisi del 2008. Insieme ai carburanti, con il gasolio servito che oggi in autostrada ha toccato i 2,9 euro al litro. C'è poi il problema della materia prima, considerando che i paesi europei dell'Ocse hanno importato solo a giugno 577.000 barili dall'Arabia. Serve intervenire presto, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Se l'Europa non decide, l'Italia è pronta a muoversi da sola. Paola Nania, GR1.
4: Rai Radio 1 a mezzanotte, 12 minuti, la cronaca, il caso della professoressa accoltellata in classe a Roma da uno studente tredicenne. Continuano le ricerche delle persone che hanno assistito in diretta ai fatti e postato il video in rete.
10: Chiedono scuse ai genitori del tredicenne che venerdì scorso ha aggredito con un coltello la professoressa Isabella Marsilio all'Istituto Verga di Roma. Lo fanno attraverso un'email. A salvare la donna è stato un altro alunno, un 14enne di origini congolesi. Intanto le indagini cercano di far luce sull'identità di chi ha postato il video che mostra le fasi precedenti all'azione violenta, la vestizione del minore nei bagni della scuola con caschetto, occhiali e coltello fino all'aggressione in classe. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico, una pista che confermerebbe il fatto che il tredicenne possa essere stato avvicinato nelle ultime settimane da gruppi estremisti che lo avrebbero arruolato per indurlo a compiere l'azione. È caccia agli altri 4 utenti collegati al canale Telegram del ragazzino, un'aggressione pianificata da tempo e annunciata online con un conto alla rovescia. Il tredicenne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Nei prossimi giorni la Procura dei minori dovrà avviare le procedure per le misure rieducative che dovranno essere modulate in base alla condizione del ragazzino. Eleonora Fioretti, GR1.
4: Il mio assistito è totalmente distrutto per quello che è successo. Così l'avvocato di Roberto Mollo, che la notte scorsa a Baldissero d'Alba, Cuneo, ha sparato ad alcuni ladri sorpresi in cortile. Giovalin Lasri, albanese residente a Torino, è rimasto ucciso.
11: Oltre a sentire Roberto Mollo indagato per omicidio, i magistrati della procura di Asti disporranno con ogni probabilità l'autopsia della vittima e una perizia balistica per appurare come sono andate le cose nella notte tra sabato e domenica, quando l'ASRI e un numero imprecisato di complici si sono introdotti nella cascina dei genitori di Mollo che vi si trovava per lavori di ristrutturazione. L'ASRI, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio. I suoi complici sono fuggiti e tuttora latitanti. Mollo ha sparato con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. Oltre al sindaco, gli abitanti di Baldissero d'Alba esprimono preoccupazione per quanto accaduto, ma anche solidarietà con Mollo.
12: Un ragazzo bravissimo, lavora giorno e notte.
13: Bisogna trovarsi in quei momenti.
14: Mi dispiace, spero che lo lasciano in pace.
11: Giancarlo Rossi per il GR1.
4: La cultura è stato il presidente Mattarella a chiudere in serata la 27esima edizione di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà.
3: È un elogio del dissenso quello che il presidente Mattarella pronuncia di fronte alla platea di Pordenone Legge. Dobbiamo essere orgogliosi di questi 80 anni di Repubblica, dice, ricordando l'ordinamento scelto nel 1946, simbolo di pace e progresso, ma anche di dialogo tra culture e confronto di idee.
15: A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra.
3: Diverso pensare e comune sentire due concetti che per il capo dello Stato possono scontrarsi in nome di un pensiero unico che diventa strumento di oppressione, tanto più in un momento, sottolinea, in cui riemergono tentazioni di democrazie illiberali e il passato evoca censure e silenzi di libri e voci, Mandela, Sakharov, le madri di Plaza de Mayo e ancora nel presente Mahsa Amini, Narges Mohammadi, le donne di Herat, perché, conclude Mattarella, la cultura senza frontiere è sinonimo di libertà.
15: È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
3: Valentino Russo, GR1.
4: E oggi il capo dello Stato sarà ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico in occasione del 10° anniversario del terremoto che devastò la cittadina in provincia di Rieti e colpì molti altri comuni del centro Italia. Cerimonia che seguiremo con uno speciale sulla nostra rete dalle 16.30 alle 19.00. Alla Reggia di Versailles, in la mostra dedicata al film Marie Antoinette di Sofia Coppola nel 20° anniversario della fortunata pellicola, fino al 24 gennaio 2027. Da Parigi la corrispondente.
16: Marie Antoinette di Sofia Coppola è un film cult di un'intera generazione, pop e moderno, in cui la regista rese umana la figura della regina più famosa di Francia. Il Palazzo di Versailles, luogo essenza delle riprese, scenario autentico in cui lei visse fino al 6 ottobre del 1789, quando i rivoluzionari espugnarono la reggia, dal 24 settembre fino al prossimo gennaio accoglie nel Petit Trianon la mostra già sold out a Londra, dedicata al ventennale della pellicola, non un classico biopic storico, ma una narrazione contemporanea della vita della sovrana. La mostra è un'immersione nel processo creativo cinematografico, documenti, bozzetti, costumi, accessori, elementi scenografici e ambienti ricostruiti che svelano le scelte estetiche che hanno dato vita a un universo sofisticato, dai toni pastello. L'esposizione esplora soprattutto l'impatto culturale del film, mostrando come Marie Antoinette abbia influenzato mondi apparentemente lontani, dal cinema alla moda, all'arte di vivere, fino ai piaceri della tavola. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
4: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
17: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Una super domenica di sport, il calcio ma anche la pallavolo, Italia ai quarti di finale dell'europeo maschile, l'argento di Ganna nella cronomondiale di ciclismo. Ma partiamo dal campionato. Il colpaccio lo piazza il Frosinone 2-0 al Como, prima sconfitta per i lariani. Frosinone che aggancia il Como a 10 punti e a 10 c'è anche la Juventus, battuta 2-0 l'Atalanta. Da dimenticare, per usare un eufemismo, il prepartita con parte dei tifosi che rovinano il minuto di silenzio nel ricordo di Sandro Mazzola. La società bianconera in una nota parla di mancanza di rispetto ingiustificabile. La procura federale segnala il caso al giudice sportivo, ma sentiamo il nostro inviato.
17: l'intraprendenza di Alaibegovic e Celic a sinistra ha portato all'1-0 di Conceição. Colomoni a tutto campo e pimpante ha approvato Spalletti, ha sfiorato il gol alla fine, ha salvato sulla linea il colpo di testa di Christensen che poteva essere l'1-1. Di testa invece Bremer su azione d'angolo ha segnato il 2-0 che ha chiuso la sfida. L'inizio è stato molto spiacevole. Durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, un gruppo di tifosi della Curva Sud ha dato le spalle al campo, ha scandito cori per Scirea e Fortunato. Spalletti ha commentato così:
18: mi è dispiaciuto perché le ragioni del tifo non debbono mai prevalere su quelle della sportività e del rispetto degli avversari. A maggior ragione se si tratta di una leggenda bisogna fare attenzione, perché sennò si rischia di far confusione su quello che è l'amore e il sentimento per lo sport.
17: Torino con Andrea Montone, Daniele Fortuna, GR1.
3: Nel posticipo serale Milan-Lecce 3-0, rossoneri a 11 punti al quinto posto, a meno 2 dal terzetto di testa nella serata del centenario di San Siro. Il nostro inviato.
19: È finita con il Milan sotto la curva, questa volta acclamato dai sostenitori rossoneri che non si sono risparmiati negli applausi. Sembra lontana la partita di Europa League col Benfica, sono passati appena 4 giorni. Contro il Lecce invece è finita 3-0, una partita realmente mai in discussione, con i salentini mai pericolosi. Il Milan l'ha sbloccata al 13° del primo tempo, lancio di Pavlovic, torna al gol in campionato Christian Pulisic che chiude quindi il primo tempo sull'1-0. Nella secondo tempo un altro dei big del Milan, Rabiot, dialoga con Gonzalo Ramos, 1-2, Rabiot entra in area e segna il gol del 2-0. A quel punto cominciano i cambi, Moreira, l'uomo che aveva deciso la rimonta del Milan all'Olimpico contro la Lazio, Moreira in 5 minuti entra e trova il gol al 28° minuto per il 3-0. Assistenza tecnica Vincenzo Carbutti, Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Gli altri risultati della domenica: Fiorentina-Napoli 1-1, Genoa-Parma 2-1, e ora c'è la lunga sosta per la nazionale. Il campionato tornerà il 10 di ottobre. Lasciamo il calcio, europei di pallavolo maschili con l'Italia ai quarti di finale. La nostra inviata.
20: Pronostico rispettato e sfida dominata, l'Italia di slancio ai quarti di finale, la Danimarca regolata 3-0 con parziali a 22, 16 e 11, azzurri bravi a muro, 15 punti complessivi nel fondamentale, incisivi al servizio e nella fase muro difesa, fluidi nel cambio palla, una sola sbavatura nel finale del primo set, nel secondo sul 18-13 dei nostri nuovo spazio per Micheletto che continua a trovare ritmo e forma.
21: Mi sento sempre meglio, è chiaro che quando hai compagni forti questo è anche più facile, mi sento sempre più sicuro anche di me stesso, credo che ogni volta che entro un mattoncino in più verso la mia migliore forma fisica, ecco, e so anch'io quanto posso dare alla squadra, ecco, quindi questo è importante.
20: Mercoledì quarto di finale contro la Finlandia che ha eliminato al quinto set la Grecia. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
3: Mondiali di ciclismo in Canada, pronti via e argento nella crono per Super Pippo Ganna.
22: Impossibile fare meglio di fronte a un campione come Evenepoel. L'argento di Filippo Ganna rappresenta un grande risultato considerando anche l'inizio non esaltante del corridore di Verbania, che però è stato capace di recuperare per poi piazzarsi alle spalle del belga. Evenepoel conquista per la quarta volta il titolo iridato delle prove contro il tempo come Tony Martin e Fabian Cancellara, ma nessuno era mai riuscito a vincere 4 ore di fila. Ha percorso i 39 km della prova di Montreal alla media di 52 km e 400 metri, rifilando quasi un minuto a Ganna e 1:13 sul terzo, uno splendido pole success. La spedizione italiana comincia ad ogni modo in positivo con una medaglia e il quarto posto di Elisa Longoborghini nella crono donne. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Sempre per le due ruote, in Austria doppietta spagnola nella MotoGP.
23: La chiusura del cerchio, una giornata inseguita per anni e alla fine arrivata proprio a casa. Pedro Acosta sfata il tabù e al 16° podio in MotoGP finalmente sale sul gradino più alto. Lo fa dopo quasi 3 anni di attesa in Austria, casa della KTM, che riporta la vittoria dopo 4 anni e con nel mezzo un fallimento sfiorato. Nella sprint aveva buttato via tutto, ma stavolta è stato perfetto e calmo. Al 9° giro si è messo in testa e nessuno l'ha più impensierito. Festeggia anche Aprilia, seconda con Martin e terza con Bezzecchi davanti alla moto clienti di Ogura. Un risultato importante in ottica mondiale con Marc Marquez quinto. Settimo Bagnaia, tornato vagamente competitivo. Ora Martinetor ha 12 punti di margine sul connazionale e 42 sul riminese. E la battaglia si sposta in Asia a partire dal Giappone tra 2 settimane. Luca Cesaretti, GR1.
3: E ora la Super Coppa di Basket, il nostro inviato.
0: Come inizio di stagione non si poteva chiedere di meglio. Olimpia Milano e Reyer Venezia hanno dato vita ad una finale di Supercoppa dalle mille emozioni. Ha vinto Milano 94-87 dopo un supplementare. I regolamentari si erano chiusi sul 79 pari, con Venezia che ha fallito sulla sirena la tripla della vittoria con Watson. L'Olimpia si porta a casa il trofeo per la settima volta, terza consecutiva, isolandosi così in vetta nell'albo d'oro della manifestazione. Ma la squadra di Peppe Poeta, come in occasione della scorsa finale dei playoff, ha avuto a che fare con una Venezia Maidoma, capace di rimontare 19 punti e di portarsi anche avanti con una tripla di Watson a 28 secondi dal termine dei regolamentari. Poi sono arrivati due tiri liberi di Bolmaro a 14 secondi dal termine per la parità. Nel supplementare lo stesso argentino e Peters hanno indirizzato la partita dalla parte di Milano. MVP della finale il centro dell'Olimpia, Moses Wright, che ha chiuso con 23 punti e 6 rimbalzi. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
3: Era questa l'ultima notizia. Abbiamo concluso da tutti noi l'augurio di una notte serena.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte anche da Lucio Giordano. Mezzanotte 25 minuti, traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 12 rallentamenti vengono segnalati per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est. Altri rallentamenti per incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Sulla 1 la Milano-Bologna. Rallentamenti per un altro incidente tra Val Vibrata e Teramo sulla A14, l'Ancona-Pescara, proprio in direzione di Pescara. Infine sulla statale 20 del colle di Tenda, tratto chiuso tra Limone e Fanghetto al confine con la Francia. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
24: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
25: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
25: Perché? Perché?
24: Ecco perché.
25: Non fartela scappare.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Ciao Fede, non è vero!
27: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
28: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
29: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
30: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
31: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
29: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
32: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
1: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1. Questa è una puntata speciale perché è dedicata ad una donna speciale, un'imprenditrice, ma soprattutto una donna che ha un cuore immenso e che ha vissuto più vite. E molte volte si è salvata con la resilienza. Lei è Cinzia Macchi, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Buonanotte, grazie mille a tutti voi e per le tue parole molto molto belle, Monica.
1: Allora Cinzia, oggi tu sei una stilista importante, non diremo il nome della griff perché non possiamo fare pubblicità, ma possiamo dire che disegni borse e le tue borse sono anche presenti sul set del Diavolo Veste Prada 2, sì. Quindi insomma e tantissime donne dello spettacolo le indossano, quindi sei una donna di successo, sei una bella donna, sei una donna che ha un suo posto nel mondo, ma non è stato sempre così, perché la storia invece è cominciata in un modo totalmente diverso. Me la racconti?
6: Sì, certo. È iniziata che proprio nemmeno immaginavo di poter mettermi a disegnare borse e di costruire qualcosa, perché io facevo tutt'altro. Facevo corsi di formazione, per cui comunque mi occupavo di PNL, giravo, andavo, facevo, insomma una businesswoman tra virgolette. Purtroppo poi è successa una malattia che ha cambiato totalmente il corso della vita e di quello che io ho fatto in realtà, perché comunque prima ero una persona sempre circondata da amici, o meglio persone che io pensavo fossero amici, che fossero vicino a me per come era Cinzia, non per quello che poteva dare Cinzia o avere Cinzia. E infatti con la malattia, ha compreso il mio ex marito, Cinzia è rimasta da sola, perché ero diventata comunque un peso per tutti quanti, quindi hanno pensato bene di metterla in un angolo. Questa malattia è nata da un intervento cardiaco per una problematica che io ho al cuore, e nell'ultimo intervento c'era una bolla d'aria in un catetere. Questa bolla d'aria è passata attraverso questo catetere e ha raggiunto l'ipotalamo, causandomi una parese distale. Praticamente non riuscivo più a parlare, a leggere, a muovere il braccio e la gamba nella parte destra. E quindi automaticamente tutto il lavoro che io facevo prima, per cui quello di insegnare, formazione, girare, tenere corsi, queste cose non lo potevo più fare. Il mio marito, diciamolo così, a quel punto ha deciso che ero diventata un peso, e usando proprio testuali parole che io non riesco a dimenticarmi e a cancellare dalla testa, è andato dai miei genitori e ha detto: scusatemi, ma io non posso,
1: non me la sento,
6: non posso far dietro, per l'esattezza la parola usata da lui, a Cinzia, quindi mi dispiace. E praticamente da lì è sparito, se n'è andato. Io mi sono ritrovata a fare riabilitazione, insomma il pacco postale è rimandato al mittente, se non che quando io ho iniziato a parlare un pochino di più, a utilizzare quindi le stampelle, per cui comunque riuscivo anche un pochino a muovermi, lui si è ripresentato e ha lavorato molto molto bene sulla mia
1: testa. E tu l'hai ripreso?
6: Io purtroppo l'ho ripreso, anche perché, come ti stavo per dire, è stato molto bravo a lavorare sulla testa, perché comunque io mi sentivo una persona in quel momento sola e problematica, chiamiamolo così, e lui è riuscito a farmi credere e convincere che io ero la fortunata, nel senso che io ero fortunata che lui fosse tornato, perché io ero una mezza storpia, chiamiamola così, e quindi chi mi avrebbe preso, tra virgolette, per cui era, dovevo ritenermi una donna fortunata che lui fosse tornato a riprendermi.
7: Senti Cinzia, quest'uomo però, io non so se tu hai voglia di parlarne, era anche violento.
6: Sì, infatti da lì è iniziato
7: un'escalation di violenze.
6: Sì, infatti quello che io adesso comunque ho preso molto a cuore questo discorso della violenza e tutto quanto, che ci sono i segnali e che delle volte noi non li vogliamo vedere, perché poi li vediamo chiaramente.
7: Qual è stato il primo episodio in cui lui ti è apparso diverso?
6: Il primo episodio, che poi erano più o meno sempre quelli, già quello, il fatto di dirmi che comunque io ero una persona che non avrebbe mai nessuno preso, perché non riuscivo a camminare più di tanto, guarda che gambe che hai, cosa vuoi, adesso ti servono anche i soldi per andare a prenderti delle calze, a mettere dei pantaloni, perché con quelle gambe lì. E tuttora io mi porto dietro ancora dei blocchi di queste cose, nonostante tutto. Poi è arrivata anche la violenza fisica, ma ti assicuro che è
7: quella,
6: stata
7: quella psicologica è stata forte. Cinzia, sì, fermiamoci, sì. Un brano musicale, sì, dedicato a te, e poi ripartiamo, sì, da qui. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornata ad un'imprenditrice, le sue borse, non faremo assolutamente il nome del brand perché non facciamo pubblicità, sono sul set del Diavolo Veste Prada 2, indossate dalle donne più belle del jet set e oggi lei è una donna di successo, Cinzia Macchi, bentornata, però non è stato sempre così, ci stava raccontando la storia di una malattia e anche la storia di un uomo violento, il suo primo marito. Riprendiamo da qui. Il primo episodio in cui tu hai capito che quest'uomo non era come sembrava.
1: No, assolutissimamente no. Poi c'è anche questo lato che comunque io avevo perso il lavoro, io non lavoravo, quindi non avevo anche un'indipendenza economica in questo senso, per cui dipendevo da questa persona, quindi ogni volta che io dovevo chiedere mi serve, devo fare benzina alla macchina, devo fare...
0: Dovevi chiedere i soldi a lui?
1: Esatto, poi come abbiamo detto la violenza fisica fa meno male, però è quella che la gente tra virgolette vede di più, perché magari il livido si vede,
0: sì.
1: La violenza psicologica non la vedi, quindi puoi passare...
0: Però scava ferite, ferite profonde.
1: Profondissime.
0: Senti, poi tu ti sei riammalata di nuovo.
1: Sì, assolutamente. E...
0: ti sei liberata di quest'uomo, perché a un certo punto l'hai mandato via.
1: In realtà è stato lui che mi ha mandato via, pensando che comunque io poi sarei sempre tornata, no? Facendomi passare come una poco di buona davanti ai miei genitori, a tutti quanti. E io non ho ascoltato nemmeno i miei genitori, mi avevano messo a disposizione comunque un avvocato e tutto quanto, invece
0: sì.
1: Io proprio per paura, perché mi diceva che comunque nessuno mi avrebbe creduto, che mi rovinava eccetera eccetera eccetera, e quindi io non ho denunciato, quindi io sono una di quelle donne che non ha denunciato, che ha accettato tutto e si è ritrovata con niente. Non avevo neanche nessuno vicino, mentre adesso, se la vogliamo vedere sulla realtà attuale, comunque ci sono persone o centri o persone che ti possono aiutare, cosa che non c'era prima, ma subentra molto, sai Monica, anche un discorso di vergogna e anche un discorso che ti sentivi tu colpevole. Sembra un paradosso, però dicevo, ma però se ha fatto così forse io me lo meritavo.
0: Questo purtroppo, questo veramente purtroppo è una cosa vergognosa, ma esiste sia la vittimizzazione secondaria e sia la colpevolizzazione della parte lesa, cioè io sono parte lesa.
1: È la prima cosa. E la prima cosa che ti succede è quella, ed è anche quando si dice, ah, ma perché c'è andata questa persona che doveva riparlare, l'ha chiamata l'ex, perché c'è andata? Intanto è facile giudicare da fuori, però in quel momento tu ti senti sempre quella che ha... quella sporca, che ha sbagliato qualcosa, che magari se ci vai ti pulisci anche tu, invece il discorso non è quello. Però è proprio quello il motivo che ti spinge a fare queste cose, per cui poi adesso ogni giorno, Monica, penso che hai notato anche tu, non c'è giorno che in televisione non sentiamo di un femminicidio, di violenza, di queste cose.
0: Senti, quando ti sei riammalata, cosa è successo?
1: Allora, diciamo che io mi sono riammalata perché ho avuto una recidiva al cuore, però fortunatamente non avevo più quella persona vicino a me. La mia fortuna è stata che nel frattempo ci sono messi anni prima che io comunque iniziassi a stare bene e a stare bene da sola. Ho incontrato una persona che è il mio attuale marito, che è una persona che mi ha totalmente cambiato la vita.
0: La storia di Cinzia Macchi è una storia veramente tutta da ascoltare, perché è una storia di resilienza, una storia di riscatto, perché adesso nella seconda parte di questa lunga intervista parleremo invece del successo e di come ha inventato queste borse che furoreggiano e quindi l'hanno, come dire, consacrata imprenditrice anche sui mercati internazionali. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornata alla nostra ospite che è un'imprenditrice di successo, le sue borse sono sul set del Diavolo Veste Prada e non solo, Cinzia Macchi. Cinzia, allora, abbiamo parlato nella prima parte di questa intervista della tua malattia, del momento critico, delle violenze. A questo punto invece siamo arrivati all'incontro col tuo attuale marito che cambia tutto, ma io vorrei che tu mi raccontassi invece come sei arrivata a diventare questo brand di successo nella moda.
1: Allora, sono arrivata, se vuoi, quasi per gioco, nel senso che io a quel punto, passato tutto quello che è passato, mi sono sentita comunque una persona estremamente fortunata e con il desiderio e grata alla vita, quindi io volevo trovare qualcosa per poter ringraziare la vita, aiutando però persone che avevano o subito i miei problemi o comunque violenza in genere, quindi volevo trovare quel qualcosa. E finché ho trovato una coperta in uncinetto da un'amica che aveva un magazzino proprio di scarto buttata per terra, e mi è venuto l'istinto di fare una borsa contro tutti, perché tutti dicevano: ma guarda che l'uncinetto è una cosa da vecchi, ma poi cosa fai, la borsa è questo e quell'altro. E invece ho fatto questa borsa, e poi nel piccolo quartiere dove vivo io a Milano c'era il salone del mobile, il fuori salone, e il tema era il riciclo in realtà, quindi un negozio del quartiere mi ha dato la possibilità di esporre delle borse, quindi ho fatto queste borse, le ho esposte, e è arrivato uno spagnolo e ne ha ordinate parecchie, quindi in realtà avevo iniziato ad avere i primi guadagni, ma soprattutto lì ho capito che quello era il filo giusto da seguire. E quindi da lì sono partite queste borse. Inizialmente sono partite proprio senza sapere come, perché in realtà io ne avevo trovata una di coperta, ma io poi ho fatto una fiera e a questa fiera sono arrivati parecchi ordini, però il problema è che io avevo gli ordini ma non avevo il prodotto, cioè non avevo la coperta, quindi ho detto: adesso come faccio?
0: Hai fatto?
1: Allora mi è venuto questo flash di guardare sul web, ho guardato un sito e ho messo questa ricerca dicendo coperte della nonna fatte a mano, e sono uscite una serie di persone che vendevano queste coperte, al che io ho iniziato a comprare le prime. La cosa strana era che io appena compravo le prime coperte da questa persona ne metteva altre, io le compravo di nuovo, fino a quando questa persona mi scrive: scusi, ma noi vorremmo sapere cosa se ne fa di tutte queste coperte. E io, gasatissima, ho detto: guardi, io faccio borse. E al che lei mi ha risposto anche in malo modo, dicendo: ma come, lei rovina le nostre coperte per fare delle borse. Allora io all'epoca avevo solo la pagina Facebook e dico: guardi, ma provi a vederle, se non le piacciono io non le compro più. Lei dopo neanche mezz'ora mi chiama dicendomi che si scusava innanzitutto, ma che lei era la direttrice di una RSA e loro aveva tutte queste coperte fatte in uncinetto, perché venivano utilizzate per realizzare appunto queste coperte in prevenzione all'Alzheimer, per cui loro disfavano maglioni o cose che comunque non si usavano più con la lana, oppure c'erano qualcuno che gli regalava anche dei gomitoli e facevano queste coperte, per cui lei appena aveva detto alle sue nonnine, tra virgolette, che adesso sono diventate anche le mie, di questa cosa, ha detto che ha visto accendersi in loro questa luce, e quindi da lì è nata la collaborazione con loro e con tante altre donne che fanno questo, e da lì è nato il fenomeno Crochet, perché come è stato anche riconosciuto da vari giornalisti, da varie testate, prima il crochet non esisteva, era qualcosa di
0: cos'è
1: vecchio.
0: Tecnicamente, come lo definiresti il crochet? Per farci capire da chi ci sta ascoltando.
1: Sì, hai ragione, è nient'altro che uncine, non esisteva, era qualcosa di
0: cos'è
1: vecchio.
0: Tecnicamente, come lo definiresti il crochet? Per farci capire da chi ci sta ascoltando.
1: Sì, hai ragione, è nient'altro che un uncinetto e del filo,

0: la grande
1: E da
0: soddisfazione
1: qui,
0: del
1: sì.
0: decollo, no, sui mercati. Ma
1: Sì,
0: tu te lo
1: perché poi
0: aspettavi?
1: no,
0: No.
1: assolutamente no. Il mio sogno era quello di poter fare qualcosa per aiutare le persone. Questo è stato lo strumento che mi ha dato e mi dà la possibilità di farlo, perché in ogni collezione, in ogni annata che noi facciamo o modello, comunque c'è sempre un legame sociale, per cui sposiamo sempre qualche
0: Certo,
1: progetto per poter
0: sociale.
1: aiutare.
0: Va bene,
1: Sì.
0: fermiamoci ancora musica e poi torniamo per l'ultimo blocco con Cinzia Macchi. A prestissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 e bentornata alla nostra graditissima ospite che ci era già venuta a trovare nelle edizioni precedenti, Cinzia Macchi. Stavamo parlando delle sue borse, di come è riuscita a costruire un'impresa di successo e quali sono i progetti, i sogni adesso, Cinzia?
1: Ma sicuramente i sogni e i progetti, intanto i sogni non hanno scadenze, quindi ci devono sempre essere. E il mio sogno è quello, sarò un'illusa, ma di poter aiutare sempre più persone, e quello di costruire qualcosa che rimanga e che possa, soprattutto una struttura, qualcosa che possa aiutare tante altre persone, per cui è lavorare proprio per quello e soprattutto anche per dare sempre più lustro al Made in Italy e al lavoro artigianale di persone, di piccoli artigiani che dalla mattina alla sera si alzano nella loro bottega, che fanno, perché dietro c'è un lavoro pazzesco che molte volte non viene neanche visto o riconosciuto. Per cui sicuramente quello di creare qualcosa che possa rimanere, lasciare qualcosa di materiale. Qualcosa.
0: Ti piacerebbe
1: proprio...
0: dare vita a una casa famiglia per donne?
1: Assolutamente.
0: Un centro antiviolenza?
1: Sì, assolutamente sì.

0: poi una cosa che ad esempio è un progetto che uscirà a breve è che noi ci ricordiamo, come tu hai detto giustamente, della violenza il 25 di novembre, però non è solo il 25 di novembre, è anche il 10 di ottobre, il 6 di novembre, per cui sarà un qualcosa che richiamerà sicuramente il 25 di novembre, ma non fatta il 25 di novembre. Non diciamo di più.
1: Non diciamo di più, va bene, va benissimo. Sì. Senti Cinzia, che consigli ti dà tuo marito, quest'uomo stupendo?
0: Allora, lui, quest'uomo, come hai detto, quest'uomo stupendo, e di consigli me ne dà tanti. Peccato che io a volte
1: non li segui.
0: Brava. Non tutti, perché lui è una persona molto più oculata, attenta. Io delle volte credo ancora alle favole, no? Che al mondo è tutto bello e tutto buono e che non ci siano secondi fini, e puntualmente vengo però
1: smentita, no?
0: Sì, però questo sono io, questo sei tu, cioè il tuo grande entusiasmo,
1: il fatto che ti fidi, cioè il tuo non essere mai maliziosa, il tuo essere generosissima, perché poi il tratto tuo è proprio questo, una generosità davvero senza limiti. Secondo me sono tutti elementi che poi hanno contribuito a costruire questo grande successo che tu ti stai godendo.
0: Io sono così come
1: borse dell'inverno, tendenze, colori, e poi ci salutiamo.
0: Sì, esatto, tendenze per questo inverno è ritornato sicuramente un immaculato, un animalier un pochino particolare,
1: sì.
0: E le pellicciotte ecologiche, perché quelle ecosostenibili, perché sì. Ecologiche non è proprio la parola esatta.
1: Ecosostenibili, perfetto.
0: Ecosostenibili, e poi le frange,
1: tante frange, tu sei la regina delle frange, perché già quest'estate avevi creato delle borse bellissime.
0: Siamo nati con le frange.
1: Con le frange.
0: Sì, sì.
1: Grazie Cinzia
0: mille.
1: Macchi, grazie di cuore, e noi a questo punto chiudiamo la nostra edizione estiva della Mezzanotte di Radio 1, e dalla prossima settimana partirà invece l'edizione 2026-2027. Permettetemi di ringraziare voi che ci avete seguito durante l'estate, ma soprattutto il mio regista Luca Bernardini, che è stato più di un regista, è stato diciamo un supporto, un consiglio, devo dire molto importante. Quindi grazie di cuore a Luca, grazie a voi, buonanotte da Monica Setta.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Premier Giorgia Meloni ha chiuso a Roma Phoenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco l'attacco alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col superbonus. Schlein non ha un argomento per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. In merito alla scuola annuncia il prossimo arrivo in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka. È critica la segretaria di Schlein, Meloni rincorre Vannacci, pensi ai conti e ci dica quando andremo a votare. Da Pontida Salvini annuncia un congresso straordinario della Lega per il prossimo mese e chiede fiducia per la sua famiglia. Al segretario del Carroccia, per il quale non sono mancati fischi e cori di protesta, la replica del senatore Romeo, sintomo che la Lega va rilanciata. I 5 Stelle hanno chiuso nuova la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle forniture a Kiev serve una visione chiara. Basta armi. Decisione sancita dal 91% dei votanti. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo. Non ha spiegato le coperture. Le elezioni in Germania, dove si votano il Land Mecklenburg-Pomerania e Berlino città. La CDU, il partito del cancelliere Merz, secondo i risultati preliminari sarebbe fuori dal parlamentino, avendo preso il 4,9% dei voti con sbarramento al 5%. In testa c'è il partito di estrema destra AfD con il 38% dei voti, secondi l'SPD con il 35,5%. A Berlino la Link in testa con il 25,8% davanti alla CDU al 20%. In Russia per le elezioni della Duma con lo scrutinio al 50%, Russia Unita, il partito di governo del presidente Putin, è in testa con quasi il 58% delle preferenze, a seguire il Partito Comunista al 13,8% e i Liberal Democratici con l'8,8%. La cronaca potrebbe essere interrogata oggi. Il 35enne della provincia di Cuneo, che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baltistero d'Alba. La vittima era un 36enne di origine albanese con precedenti, residente a Torino. Sport calcio della Serie A, vincono la Juventus 2-0 con l'Atalanta e il Milan 3-0 con il Lecce. Il Como perde 2-0 a Frosinone, come il Genoa 2-1 a Parma. 1-1 tra Napoli e Fiorentina. Volley maschile, gli europei azzurri passano i quarti con la vittoria per 3-7-0 sulla Danimarca. MotoGP, Acosta Red Bull vince il Gran Premio d'Austria davanti al campione Jorge Martin su Aprilia. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
4: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
5: E magari subito tanta buona musica.
4: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
5: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
4: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
3: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
4: Simona Arrigoni
5: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fine settimana ricco di appuntamenti politici con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni e con un annuncio.
4: I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe, e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
5: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
4: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la Premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elly Schlein:
5: è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
4: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento su Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto